0: Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 2 e 3 minuti.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Rock Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 2 e 59 minuti.
8: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Hedenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: I Minion sono tornati!
8: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
8: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
8: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 4:04.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e un minuto.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni,

0: e i grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Sono le 6:02.
12: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339 656

0: 6383 339 656 6383. Borgo Spurghi e Servizi.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:02.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Geni De Gaetano.
7: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova, il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqualunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
8: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
7: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili, manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
6: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore, saranno 16 domani, saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali, un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Team Riel Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar.
0: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1. Meteo.
10: Buongiorno. Ieri nel tardo pomeriggio abbiamo avuto un impulso temporalesco che ha attraversato tutta la regione. A Casalecchio è arrivato verso le 6 di sera, ha fatto un bel temporale, ha lasciato anche una discreta quantità d'acqua, fino a 20-25 mm, con delle raffiche di vento molto forti. Almeno a Casalecchio non ha grandinato, almeno nella mia zona. E poi alle 8 era già finito tutto. Le temperature sono crollate, sono passate da 35 gradi a 21 nel giro di un'ora, come capita sempre, perché quando le precipitazioni sono molto forti trascinano verso il basso l'aria che sta alle alte quote, che ovviamente è molto più fresca. Comunque, diciamo, stanotte è andato un po' meglio, stamattina si sta un po' meglio, ma durerà poco, perché in realtà non è stato un cambio di circolazione, è stato veramente una specie di piccola goccia fredda che ha attraversato la regione, ma l'aria rimane bollente, rimane sempre l'anticiclone africano, almeno per qualche giorno. Quindi oggi magari le temperature non raggiungeranno i 38 gradi, ma facilmente arriveranno a 33-34, come capita sempre. E domani sarà ancora peggio, ancora più caldo, diciamo che domani torneremo sui 37-38 gradi sicuramente, e andrà avanti così almeno fino a sabato e domenica, quando può darsi che sfioreremo di nuovo i 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno
9: Nettuno Bologna 1. Meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Plenitude è la tua passione per lo sport, a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
11: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
14: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
15: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
16: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
17: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
3: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1. Giornale radio.
10: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. In primo piano l'attesa sentenza di primo grado nel processo per il crollo del ponte Morandi di Genova, inflitti 181 anni di carcere complessivi per 32 imputati su

0: 57. La pena più alta, 12 anni, all'ex AD di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci. Sono pene importanti, siamo soddisfatti, è il primo commento dei parenti delle vittime. Il servizio di Jenny De Gaetano.
1: Giornata dal peso storico ed emotivo enorme per Genova. Il mio pensiero va alle vittime. Ha assistito alla lettura della sentenza la sindaca Silvia Salis, che stringe in un ideale abbraccio la sua città ferita dalla tragedia del Ponte Morandi nel 2018, nel ricordo dei 43 morti. Condannato a 12 anni di reclusione l'ex AD di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura, Castellucci sta scontando 6 anni nel carcere di Opera per un'altra tragedia, quella del viadotto Acqua Lunga ad Avellino, dove persero la vita 40 persone a bordo di un bus precipitato nel vuoto. Sulla stessa lunghezza d'onda del sentimento della Salis, la presidente del comitato vittime, Egle Possetti.
2: Ha retto l'impianto accusatorio e soprattutto la cosa che a me preoccupava molto era che non ci fosse un aggravante, invece ha retto l'aggravante dell'omicidio stradale, per cui le prescrizioni saranno più a lungo termine. Siamo soddisfatti.
1: Tra le altre condanne, 11 anni a Michele Donferri Mitelli, tra i responsabili manutenzione ASPI, 5 anni a Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza del Ministero dei Trasporti.
0: La riforma della legge elettorale, via libera della Camera con 217 voti a favore e 152 contrari. Il voto è stato a scrutinio segreto. Il provvedimento passa ora al Senato in seconda lettura. Il risultato è stato accolto con un applauso dalla maggioranza, secondo cui la legge garantirà maggiore stabilità. Bagar prima del voto con le proteste delle opposizioni. Legge elettorale truffa, Meloni ha fallito, alcuni dei cartelli esposti in aula durante le dichiarazioni di voto. Aumentano ancora le città da bollino rosso per le ondate di calore. Saranno 16 domani, saliranno a 19. Intanto al nord è allerta temporali. Un violento nubifragio ieri ha colpito l'Emilia-Romagna, dove si registra anche una vittima nel modenese. Si tratta di un 68enne morto in un incidente stradale dovuto molto probabilmente alla scarsa visibilità per un intenso temporale. Domani al Ministero della Salute una nuova riunione della cabina di regia. In chiusura lo sport e ciclismo, tripletta di Tim Riel Tour de France. Lo sprinter belga conquista la terza vittoria personale vincendo la 12ª tappa della Grand Boucle. Resta in maglia gialla il fuoriclasse sloveno Pogacar.
3: Nettuno Bologna 1 meteo.
4: Buongiorno. Ieri nel tardo pomeriggio abbiamo avuto un impulso temporalesco che ha attraversato tutta la regione. A Casalecchio è arrivato verso le 6 di sera, ha fatto un bel temporale, ha lasciato anche una discreta quantità d'acqua, fino a 20-25 mm, con delle raffiche di vento molto forti. Almeno a Casalecchio non ha grandinato, almeno nella mia zona. E poi alle 8 era già finito tutto. Le temperature sono crollate, sono passate da 35 gradi a 21 nel giro di un'ora, come capita sempre, perché quando le precipitazioni sono molto forti trascinano verso il basso l'aria che sta alle alte quote, che ovviamente è molto più fresca. Comunque, diciamo, stanotte è andato un po' meglio, stamattina si sta un po' meglio, ma durerà poco, perché in realtà non è stato un cambio di circolazione, è stato veramente una specie di piccola goccia fredda che ha attraversato la regione, ma l'aria rimane bollente, rimane sempre l'anticiclone africano, almeno per qualche giorno. Quindi oggi magari le temperature non raggiungeranno i 38 gradi, ma facilmente arriveranno a 33-34, come capita sempre. E domani sarà ancora peggio, ancora più caldo. Diciamo che domani ritorneremo sui 37-38 gradi sicuramente, e andrà avanti così almeno fino a sabato e domenica, quando può darsi che sfioreremo di nuovo i 40 gradi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
3: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
5: Dismeco, gestione integrata di scarti elettrici, elettronici e informatici d'ufficio. Dismeco, per imprese industriali, artigianali, pubbliche, soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
6: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su slunga.it.
7: successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro, sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
12: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
13: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
14: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
15: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Daniela Uballi. Caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli, il servizio di Alessio Galea.
8: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
7: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America. Il servizio di Jenny De Gaetano.
9: Sono come indios. Se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla il popolo albiceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può. Tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo, lontano ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America. Contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP anche i reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
10: Imagine there's no heaven.
11: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
10: Imagine all the people.
12: Ehi, non ti piace la pappa?
13: Forse vuole qualcosa di più.
12: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
13: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
12: Ok, ordiniamo subito.
13: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: È il momento momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
3: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
12: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
3: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
12: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
3: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
4: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
3: Fantastico, e adesso?
4: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
3: E loro risolvono?
4: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
3: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
4: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
14: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS, love people, not labels.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
17: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
18: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
20: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
21: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
24: Eccoci, eccoci qui. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1, le 8 e 7 minuti in questo venerdì 17 luglio 2026. È finita l'era della tirannia di dell'ora franca, che però torna, cioè non pensate che ne siate liberati così facilmente, cioè tornerà, prima o poi tornerà l'ora franca, ma intanto ripristiniamo l'ora Dario almeno per un mesetto, poi si vedrà, e con tutti i vostri messaggi al 366-402-4022 con le voci dalla giornata di ieri, che sono state tante interessanti, perché ha parlato Lorenzo Di Silvestri e ve lo proponeremo naturalmente nel corso della mattinata, così come vi proporremo anche le parole di Matteo Gentilini e Rossano Guerri, che ieri hanno fatto una sorta di bilancio del primo mese della nuova governance della Fortitudo. E poi naturalmente anche tutti gli altri temi di questa mattinata, di questa giornata. Avremo anche Nicola Sbetti alle 9.20, torna quindi a gamba tesa per raccontare quello che sta accadendo nel mondiale. C'è tutta la questione legata alle Malvinas, alle Falkland da analizzare insieme al nostro Nicola. Un'occhiata anche alla Formula 1 col Gran Premio del Belgio. Insomma, avremo di che parlare e di che chiacchierare insieme. Come detto, al 366-402-4022, devo dire è stata per me una settimana molto molto positiva, rilassante, soprattutto perché non dovevo chiamare Matte Negri tutte le mattine. Questo è stato, diciamo, un plus. Però vabbè, ora mi ritocca purtroppo chiamarlo. Ciao Matte, che piacere!
2: Oh, bentornato, fai un po' come ti pare qui, non lo so, veramente.
24: Certo. Certo.
2: Ferie a luglio non si sono mai viste, vorrei ricordarlo a tutti i presenti.
24: Tu quando è che sei andato in ferie?
2: Giugno, luglio è alta stagione, cioè per la radio non si può, c'è il mercato, c'è i mondiali, l'Italia è presentissima, siamo in finale. Ho sbagliato, perdonami.
24: Non c'è mese migliore per i giornalisti sportivi di luglio, qui sostanzialmente non succede niente, invece dobbiamo star qua ad aspettare notizie che arrivino con il contagocce. Ma cosa vuoi che sia successo? Oh, sono andato mica a chiudermi in una grotta, sono stato a Valencia, cioè ho comunque connesso col mondo, mi sono visto anche Spagna-Francia insieme agli spagnoli,
2: Beh, devo dire che non ti è andata male, no? Era peggio se la guardavi insieme ai francesi, secondo me.
24: Guarda, ho visto, camminando per Valencia, con in mezzo alla festa naturalmente, con molta invidia, devo dire, ho visto un po' di festa degli spagnoli, caroselli, strombazzate, eccetera, eccetera. Ho visto anche un paio di coppie di tifosi francesi, una coppia, lui e lei, molto triste, giustamente. Altri due invece che secondo me non avevano ben capito come stava andando la serata e che hanno pensato anche di lanciare qualche così simpatico omaggio verbale ai tifosi che festeggiavano. Secondo me non sono riusciti a tornare in albergo, ma quella è un'ipotesi che mi tengo, diciamo, per me. Ecco, devo dirti la verità.
2: Non è un'ipotesi da scartare, come diceva.
24: Esatto, Maro. Esatto. Ma ho beccato anche la festa degli argentini, perché a Valencia c'è una comunità argentina fortissima.
2: Lo so, ci sono stata a Valencia, città meravigliosa, tra parentesi.
24: E quindi ho beccato due semifinali con annesse feste. E io che rodevo dentro, diciamo, caspita, guarda te, se dobbiamo vedere festeggiare gli altri. E vabbè, è andata, sì. È andata così.
2: Sì. Ma ci rifaremo fra 4 anni, stai tranquillo.
24: Cosa c'è fra 4 anni?
2: Un altro mondiale.
24: Oh, ancora?
2: Sì,
24: ma di nuovo
2: continuare. Sì.
24: Basta.
2: Ma tanto Infantino ha detto che il prossimo mondiale è a 64, quindi magari ci arriviamo davvero, come ha detto lui, no?
24: Non credo, perché saranno 18 posti in più per tutti gli altri continenti, non per noi, per l'Europa uno in più, ma comunque non ci qualificheremo.
2: 18 posti in più per l'Oceania.
24: Ma io onestamente non vedo perché non vedere Tahiti e Nuova Caledonia al mondiale, devo essere sincero. Cioè, cosa ti hanno fatto di male?
2: Assolutamente nulla, io estenderei il mondiale a tutte le squadre.
24: Aspetta che non ti sentiamo più.
2: Mi senti adesso? Beh, mi senti?
24: Un po' così, un po' vattato. Dove sei?
2: Sono in macchina, fermo sotto casa praticamente.
24: A un certo punto all'improvviso non ti abbiamo sentito più. Vabbè.
2: Che il tempo oggi non è dei migliori, sembra tipo The Day After Tomorrow ma con 50 gradi.
24: The Day After Tomorrow è ambientato nel Borneo praticamente.
2: Esatto, però siamo a Trebbo, il problema è quello.
24: Più o meno, dai, Trebbo, Borneo, siamo lì. Senti, dobbiamo dare un po' di notizie ai nostri ascoltatori.
2: Vai, inizia.
24: Per esempio Lassane, che è il nuovo terzino sinistro del Bologna, 3 milioni e mezzo. Aspettiamo l'ufficialità, ma sostanzialmente siamo alla chiusura per il vice Miranda. C'è qualche problema, diciamo, di natura temporale, non nel senso meteo, ma nel senso proprio del tempo, per Amanda Rain, perché l'Estudiantes lo vorrebbe tenere anche per la Supercoppa della prossima settimana. Il Bologna non è che sia proprio contentissimo di vedere giocare con l'Estudiantes contro l'Independiente martedì, quindi c'è ancora questa questione qui, anche se lui di fatto è il giocatore individuato per il centrocampo. Dalla tua lunga e celeberrima esperienza del campionato argentino, cosa ci dici?
2: Beh, lui, sai che i soprannomi si risparmiano per i giocatori argentini, campionato argentino. L'hanno paragonato già, che, se non ho letto male, a Ortega,
24: mamma mia,
2: a Verón, che credo sia il suo presidente, tra parentesi. Quindi non è che portano bene questi accostamenti, però. Solitamente quando sono nel Bologna, perché mi ricordo il nuovo Zidane, mi ricordo.
24: Per carità.
2: Quindi ecco, se possiamo evitare questi accostamenti, detto ciò, guarda. Io ho visto solo dei video, ma come ben sai, i video è difficile che ti facciano vedere quando fa degli errori, hai capito?
24: Effettivamente, effettivamente.
2: Quindi ti direi una bugia se ti dicessi che ho visto tutte le partite di Amanda Line, quindi aspettiamo di vederlo qua con la casacca rosso-blu, ecco. Diciamo, ecco, che c'è una scelta del buon Sartori, solitamente, soprattutto su gente giovane, è difficile che si sbagli. Quindi anche il terzino sinistro sono veramente contento, e anche giusto così, perché così Miranda ha la titolarità e prendiamo un giovane come sostituto, ecco.
24: Ma sai che poi non c'è grande differenza d'età fra i due, tra l'altro?
2: Un anno mi sembra, no?
24: Perché allora, scusami, Juan Miranda è del 75, no,
2: del 75 sono io, forse.
24: Del 2000, e Alassane è del 2002. È un finto giovane,
2: sì, è un finto giovane, è un non giovane, per
24: esempio. Esatto.
2: È il nongio, è il nongio, però. Esatto. Però dai, secondo me è un'operazione che ci sta alla grandissima, soprattutto quest'anno che non hai le coppe, ecco.
24: No, sono d'accordo. Giocatore offensivo, nigerino, manca, sì. Credo il Niger, mancava il Niger come bandierina nella storia del Bologna, e quindi ci mettiamo anche lì.
2: Sicuro? Non si è mai passato nessuno
24: del Niger, eh?
2: Forse c'hai ragione, sì, però non lo so, ci devo ragionare, perché forse qualcuno ci è passato.
24: Per sbaglio, però.
2: Sì, beh, di quei colpi esotici in quegli anni difficili,
24: che c'è molto.
2: Quando abbiamo avuto anche Palomeche, non so se te lo ricordi, Verola, veniva dalla cantina del Barcellona, di Verola non poteva essere tristo, ci dicevano noi.
24: No, infatti, vabbè, è andata così. Ha giocato anche nel Foggia lui?
2: Riverola, sì.
24: Sì.
2: Anche nella Reggiana ha fatto bene, forse l'unico posto dove ha fatto bene è la Reggiana.
24: Ma come sai che alla fine anche a Foggia, tutto sommato,
2: hai visto di peggio?
24: Ma quello, senza neanche starci troppo a ragionare. No, è stato anche protagonista della promozione in Serie B, quindi lo ricordiamo con affetto. Moderato, ma con affetto, ecco.
2: Ci sta.
24: E quindi Bologna che insomma si muove un po' sul mercato in entrata, aspettando ovviamente che accada qualcosa anche in uscita, soprattutto per quanto riguarda Lucumi, è scaduta la clausola e come da previsione nessuno ha fatto offerte, e quindi si va.
2: Quindi secondo te adesso senza la clausola il prezzo aumenterà o diminuirà drasticamente?
24: No,
2: per me è la seconda.
24: No, drasticamente no, però 28 non li pigli più,
2: secondo me. Che fa un po' sorridere, perché è verissimo, quest'anno ha fatto un gran campionato, ha fatto anche il mondiale Muamerovic, però 40 per Muamerovic, e chi prende Lucumi fa un affare, secondo me.
24: Quello è assolutamente assodato, e che Muamerovic è molto più giovane, e quindi nella prospettiva di prenderlo e rivenderlo puoi farci la plusvalenza, tanto ragionano così.
2: Però se Lucumi non avesse un anno dalla scadenza del contratto vale di più di Muamerovic, anche se più giovane, anche se più vecchio.
24: Sono d'accordo. Ma è il motivo per cui Ghila costa più di Lucumi, perché è due anni in meno.
2: Soprattutto perché 15 li deve ridare al Real Madrid. Il Real Madrid ha fatto 120 milioni senza avere giocatori che abbiano giocato da loro.
24: Chiamali
2: fessi. È incredibile sta roba. No, si sono pagati Cucurei e Dumfries con quei soldi lì.
24: Ma scusa, il terzino che ha preso la Fiorentina, quanto è di percentuale sulla futura rivendita?
2: Non è il 50, se ho letto bene da Romano, non è il 50?
24: Aspetta,
2: ho letto male.
24: Sì, è il 50, è il 50. Beh, mica male. Vabbè, contenti loro, va bene. Senti, abbiamo un po' di messaggi anche per te.
2: Addirittura,
24: sì.
2: Chi è il disperato che mi scrive?
24: Paolo Alberti.
2: Ah, ok, aspettavo, gli voglio sempre bene. Paolo.
24: Un commento sulla vittoria del mondiale dell'Inghilterra come pronosticato dall'infallibile.
2: È andata male. Diciamo che l'allenatore non mi è sembrato splendidissimo. Però,
24: non sul pezzo, dici?
2: Ma oddio, mi ricordavo un po' i cambi di Donadoni, con tutto il bene che posso volere a quel Bologna lì, hai capito? Avanti 1-0, giù una punta su un difensore, ci sta come cambio, secondo me.
24: Io avrei messo qualche altro difensore centrale.
2: Ma perché no? La fortuna è che era finiti, sai, erano rimasti i portieri in panca.
24: Scusa, quindi, non c'aveva più un terzinaccio da mettere, aspetta, fammi andare a rivedere.
2: Me, non mi ricordo, penso che li abbia messi su tutti a un certo punto. Metteva su anche uno in porta insieme a Pickford.
24: Scusa, allora ha messo, vabbè, Conza a 20 minuti alla fine, vabbè, Barn che non ha visto una palla. Aveva Chalobah, eh? O Chalobah?
2: Ah, è vero. Chalobah,
24: aveva lui,
2: che sembra vicino al Como.
24: Esatto. E aveva anche. No, basta.
2: Gli era rimasto solo lui. Basta.
24: Perché Kwonsa era squalificato, purtroppo per lui, se no avrebbe messo anche lui.
2: Sì. Non l'ho capita questa tattica di difendere l'1-0 contro l'Argentina, che si sa che l'Argentina si demoralizza quando va sotto, quindi non recupera più. Ci stava in effetti come mossa. Ho sbagliato proprio la squadra.
24: Ma guarda, una roba, possiamo dirlo, imbarazzante. Cioè, imbarazzante. Guarda. Ma non sei mica, non so, Capoverde o altre nazionali che dici sono avanti con l'Argentina, beh, stiamo dietro perché, cioè, voglio dire, sei l'Inghilterra.
2: Non l'ho mica capita, io sinceramente non l'ho capita e... Boh, vabbè, detto ciò, che te devo dire? Ci sono comunque le due squadre che nelle semifinali non erano le favorite, perché Francia-Spagna la favorita era la Francia, Inghilterra-Argentina, la favorita era l'Inghilterra, dai.
24: Questo per te,
2: diciamo,
24: però.
2: Che, beh, no, anche per i bookmakers.
24: Allora, per gli amici bookmakers, ok.
2: Esatto, la finale terzo quarto posto non ci saremmo meravigliati se fosse stata la finalissima, dai.
24: Sì, no, ci sta assolutamente.
2: E poi notavo anche un'altra cosa, sinceramente, è uno dei pochi mondiali dove le quattro arrivate in semifinale sono forse le quattro più pronosticabili all'inizio.
24: Sicuramente il primo con le prime quattro del ranking FIFA, soprattutto dal 2006 quando l'hanno modificato, rendendolo un po' più coerente con quello che si vede sul campo.
2: Però sì, al di là del ranking FIFA che lascia un po', cioè tu a inizio mondiale avresti dato queste quattro squadre qui tra le prime quattro, cioè io probabilmente sì, cioè non riesco a trovarne un'altra da inserire al posto, avrei forse detto sorpresa Brasile in base a come poteva andare con Carletto, perché Carletto ha tanta fortuna negli incontri secchi, quindi magari se girava bene anche quest'anno la sorpresa Brasile, però ecco, diciamo che queste quattro qua sono quelle che uno pensava all'inizio, dai,
24: sì, anche Curaçao magari poteva inserirsi, però.
2: Sì, anche Capoverde non ho capito come ha fatto a uscire, però succede.
24: deludente mondiale.
2: Molto deludente mondiale, sì.
24: Tu che l'hai confuso a causa della seconda maglia degli argentini, ipotizza Andrea?
2: Ah, potrebbe essere anche quello, sì. Beh, assolutamente.
24: E poi a un certo punto tu che l'hai pensato anche di mettere Gordon Banks in affiancamento a Pickford, ma poi si è reso conto che Banks è morto da 7 anni. Quel problema.
2: Sì. Cioè, quello è un bel problema, sì.
24: Dimmi.
2: Credo che se poteva metteva su anche un wrestler preso a caso dalla WWE piuttosto da mettere dietro per provare a trattenere gli attaccanti argentini.
24: La cosa più non, neanche troppo assurda, così rispondiamo anche a un ascoltatore che scrive: quindi i due pene non si prendono solo con la difesa alta tipo italiano, no Simone, si prendono anche se la difesa è fin troppo bassa, come in occasione del gol di Fernandez, lo marcavi tu Enzo Fernandez sull'1-1, vero?
2: Sì, ero io.
24: Ecco. Quindi fin troppo bassa o anche appunto troppo ammassata, ma male ammassata, perché Lautaro, se hai tre centrali grossi, Lautaro Martinez di testa quella palla da solo non la deve prendere mai, quindi non è un problema di difesa alta o di difesa bassa, è un problema anche di come difendi e di come occupi gli spazi. Che caspita è andato a fare Henderson a raddoppiare Messi sull'1-1 per esempio, lasciando poi Enzo Fernandez e tutto lo spazio del mondo.
2: Ma al di là di quello, l'Inghilterra negli ultimi 20 minuti tra Pickford ed Harry Kane c'erano 25 metri,
24: sì.
2: Cioè, sì, in 25 metri di campo c'erano 10 giocatori più il portiere, ma dove vogliono, cioè, nel senso, con quale velleità potevi mai ripartire?
24: No, no, assolutamente. E l'altro dato incredibile è che tra il gol di Gordon e il gol di Enzo Fernandez, il possesso palla dell'Argentina è stato del 12%. Dell'Inghilterra, scusami, è stato del 12%. Comunque devo dire che in Inghilterra l'hanno presa bene. Non solo la partita in sé, ma anche il fatto che Tuchel resti commissario tecnico dell'Inghilterra.
2: Vabbè, prossimo... arrivati in semifinale, scusami.
24: No, no, per carità, per carità. Fino all'europeo in casa, va bene.
2: Hanno già vinto,
24: Sì.
2: Facile.
24: Football coming home, eccetera. Vabbè.
2: Esatto. Anche perché qui si è tatuato la Coppa del Mondo già, perché non so se hai visto il servizio della Gazzetta, che c'era qualcuno che se l'era già tatuata. Sì. Potrebbe cambiare la Coppa con quella dell'Europeo.
24: È stato un po' azzardato.
2: Poi non è che l'ha fatta piccolina, cioè, su tutta una gamba praticamente.
24: Ma può c'entrare secondo te il fatto che Harry Kane sia andato a giocare a golf con Trump, che notoriamente non porta bene, diciamo.
2: Potrebbe, ha detto qualcosa anche Salvini per caso?
24: No, non lo so. Ha dato tutto su Stati Uniti Belgio, e lì diciamo che il suo mondiale è un po' finito lì.
2: Trump l'ha fulminato secondo me.
24: Bello,
2: tanto... che lo sapeva anche lui.
24: Tanto contento non credo sia rimasto, va bene. È la Germania grossa delusione mondiale, scrive per esempio Simone.
2: Allora, è una grossa delusione, però se tu vai a leggere il buon, che sai che io sono un debole per Jürgen Klinsmann, no? Come giocatore, certo. Mi è sempre piaciuto un sacco. Se tu vai a leggere le parole di Jürgen Klinsmann, prima che iniziasse il mondiale, disse che faceva più bella figura la Germania stare a casa come l'Italia, perché avrebbe fatto una figuraccia.
24: Potevamo fare cambio,
2: infatti, perché dice che la Germania è a fine ciclo e non c'è stato rinnovamento nel movimento. Se venivi in Italia, nascevi in Italia, era rovinato Griezmann, sì, però infatti. Vabbè. Non ci ha scagliato di molto comunque. Adesso vabbè, perdere i rigori è una lotteria, quindi non faccio neanche una colpa. Probabilmente però col Paraguay non ci deve arrivare i rigori, ecco.
24: No, assolutamente. Comunque, ripeto, se fra 4 anni vogliono far cambio, noi non c'è mica problema.
2: Anche perché quella partita lì è costato il portiere al Torino, non so se hai sentito Petrachi.
24: Sì, l'ho sentito.
2: Maledetti, cioè, ce l'avrà a morte.
24: Più Petrachi con Gil o la Roma con Celik? Con Celik, anzi.
2: Voglio dire. È un bel andare lì. Non lo so. Anche quella non male come operazione.
24: Ci sono rimasti un po' male quelli della Roma. Vabbè.
2: Decisamente, sì.
24: Io non ci davo una lira sulla Spagna, scrive un ascoltatore.
2: Sono i campioni d'Europa, ragazzi, in carica.
24: Va bene tutto, però appunto sono campioni in carica d'Europa, insomma, voglio dire, proprio squadra di basso profilo non sono. Simone poi aggiunge il messaggio, infatti intendevo che conta sempre la qualità del sistema e dei difendenti, assolutamente, poi conta anche la sinergia tra quello che vuole fare l'allenatore e quello che possono fare i giocatori. L'Inghilterra quella roba lì non ce l'ha nelle corde, è come chiedere a me e Matte di metterci a dieta, cioè non ce l'abbiamo nelle corde, giusto?
2: No, ma neanche nella testa, probabilmente, che è quello che conta per fare la dieta, hai capito?
24: Decisamente. Oh, guarda, prima di salutarti ti porto su un altro tema che ho letto con grande interesse in questi giorni, ovvero il nuovo commissario tecnico della nazionale. Occhio, perché Andrea scrive, vabbè, Guardiola, Mancini, Conte, alla fine arriverà Pirlo. Occhio, perché c'è un altro nome che balla in queste ore.
2: Chi è?
24: È Palladino.
2: No, davvero?
24: Cosa ridi? Ma ti do le notizie, ma io guarda.
2: Ma Palladino non riesce a fare più di un anno, come fai in nazionale?
24: Vabbè, questo è un altro discorso.
2: Cioè, fra un anno si dimette.
24: No, non ho detto che Palladino è il nuovo CT, ma è nella lista. Ecco, è nella lista.
2: Ma ti faccio una domanda, tu chi preferiresti tra questa...
24: Autogestione.
2: Tra tutti, sì. Dici autogestione.
24: Oppure modello Cervia. Cioè la formazione la facciamo noi da casa.
2: Ah beh, quello potrebbe essere anche un bel compromesso. Ma io starei, non so perché questi nomi, cioè tu purtroppo dovevi cercare un nome tra virgolette esotico o comunque di prova quando dovevi rifondare, ma questo 15 anni fa. Adesso purtroppo ti serve un nome che ti dia la qualificazione, non dico certa, ma che sia pseudo scontata, ecco, che te la dia. Io andrei tutta la vita su Antonio Conte, però
24: ma resta 4 anni in nazionale?
2: Mica se De Laurentiis lì,
24: Capito, però Conte però è Conte.

0: così. È così, è così, è così. Vabbè.
1: Allora potrebbero prendere Francesco Totti.
0: Grandissimo, è impegnato con le riprese di Spider-Man, del nuovo Spider-Man.
1: È il numero uno. Quel trailer lì è da Oscar.
0: Se non l'avete visto, amiche e amici che ci seguite, cercatelo sui social, lo trovate facile. Il trailer del nuovo film di Spider-Man con Tom Holland, in cui Francesco Totti fa esattamente la parte di che fa Spider-Man in questo film. Cioè tutti si sono dimenticati di Spider-Man, nessuno sa chi è Spider-Man, nessuno sa chi è Peter Parker, soprattutto,
1: e nessuno sa chi è Totti a Roma.
0: Esatto, e nessuno a Roma sa chi è Totti. Ho scoperto che c'è anche un'altra versione con Lionel Messi, ma fa molto meno ridere.
1: Perché Totti si presta di più, no. Cioè la faccia sul selfie della coppia a me fa sbragare. Lì proprio è l'apoteosi, cioè, ci rimane quasi male, ci rimane.
0: Spero che ci sia un cameo di Totti nel nuovo Spider-Man.
1: Dubito, ma sarebbe molto bello. Mi piacerebbe.
0: C'è un tuo cameo in Spider-Man?
1: Sì, sì.
0: Ah, attenzione.
1: Sì, sì. Dovete cercarlo. Non vi spoilerò niente.
0: No, mi pare giusto. Sei anche in Odyssey di Nolan, sempre con un cameo.
1: Ma scherzi, ma io sono amicissimo di Tom Holland, quindi in tutti i film che faccio sempre un cameo io.
0: Cioè ti piazzi lì per forza.
1: Cioè, esatto, esattamente, ma ovviamente senza dire niente. Faccio tipo Paolini quando guarda le persone, senza dire niente, senza cartelli, hai capito?
0: Sono molto curioso di vedere la scena in cui ti presenti con abiti contemporanei in Odyssey, alle spalle di Telemaco.
1: Di Ulisse.
0: Ulisse. Ah, di Ulisse, ok.
1: Guardo sulla nave come per dire, ma sapete.
0: Perfetto, guarda, l'immagine migliore per chiudere questo collegamento. Caro Matte, buon weekend.
1: Buon weekend, ci sentiamo lunedì se ci sei.
0: Ma non lo so se torno
1: in ferie.
0: Non lo so se torno in ferie. Vabbè, lunedì qualcuno ti chiamerà.
1: Va bene.
0: Ciao.
1: A lunedì, buon weekend. Ciao.
0: Grazie mille come sempre a Matte Negri. Pubblicità, torniamo subito.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
4: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: Ah, oh, finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
7: Hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
8: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
9: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
10: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.

0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Mi manchi ma domani torno.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Nuovamente in diretta con l'ora d'aria alle 8:35 minuti, con i vostri messaggi al 366-402-4022. Ne abbiamo tanti, anche per quanto riguarda un po' le chiacchierate che facevamo prima con Matte Negri. Indossare la maglia dell'Italia in giro per l'Europa ci dà un senso di impunità dalle tifoserie che non è uguali, scrive Marcone. Io ogni volta che dicevo che ero italiano, parlando con spagnoli così, guardavano, mi dire, poveretto, vai, forza, coraggio, ce la potete fare? Non credo. Vabbè, a parte il pessimismo cosmico, Marchino Salus, ma fammi capire, Bologna ha aspettato che tornassi per annunciare gli acquisti? Esatto, è andata così, ragazzi, la prossima volta andrò in vacanza prima, che vi devo dire, partirò un po' prima, così state un po' più tranquilli. E poi ma lo sguardo spaurito del povero Lise, che si è trovato davanti Rodri con tutte e due le gambe, ora lo chiamano Molise. Nessuno sa se esiste, l'ho sentita sta battuta su Molise. Ah, ragazzi, la Spagna ha fatto una partita tatticamente impeccabile e la Francia ha pagato l'assenza di un piano B convincente. E lì la responsabilità mi sembra abbastanza evidente che sia soprattutto di Deschamps, che per carità in questi 12 anni comunque risultati ne ha ottenuti, perché ha vinto un mondiale, una finale, anzi una finale mondiale e una europea, una semifinale mondiale, e insomma risultati ne ha ottenuti. Probabilmente però con quel talento lì che si è ritrovato soprattutto dal 2018 in poi, era lecito attendersi almeno un altro trofeo in più, più che altro perché poi sono mancati sempre per mancanza di capacità di letture al momento delle partite cruciali. Non è un caso, secondo me, che la Francia abbia pagato negli ultimi tornei soprattutto la difficoltà nell'affrontare squadre che non hanno avuto paura di affrontarla, cioè nella Spagna, nelle due semifinali, europeo e finale. Europeo mondiale, nell'Argentina in finale 4 anni fa, non hanno mai avuto paura di affrontarla, non hanno fatto come il Marocco, che sono stati dietro bassi, bassissimi, contro natura, contro la propria natura. E la Spagna e l'Argentina invece l'hanno affrontata, la Spagna soprattutto evidentemente, affrontate sempre a testa alta, e la Francia un'alternativa, un piano B che fosse convincente non l'ha avuto, e secondo me è mancato soprattutto quello nella gestione de Deschamps in questi anni. Vedremo Zidane che cosa tirerà fuori. Allora andiamo a parlare di Bologna, visto che poi ci sono anche messaggi sul rossoblù, naturalmente li andiamo a leggere tra poco. Intanto però recuperiamo la conferenza stampa di ieri di Lorenzo De Silvestri da Valles.
6: Ciao Lollo, ogni anno ti chiedo a che ritiro sei e iniziamo con questa domanda. È il tuo ritiro numero?
11: No, ho perso il conto sinceramente, ma perché mi piace anche questa cosa, mi mantiene giovane, mi mantiene sul pezzo, mi mantiene libero mentalmente, mi mantiene concentrato sul presente, quindi ho deciso di vivermi non il passato, non il futuro, ma il giorno, ecco oggi, il giorno che vivo, ecco, quindi questo è molto importante per me.
6: Che anno è questo per il Bologna invece? Si viene dal periodo con Motta, c'è stato Italiano, la scelta di Tedesco per la società è proiettarsi nel futuro, futuro che tu vuoi vivere, presente, futuro, insomma, sei proiettato dentro questo club, hai fatto la storia con questo club. Che allenatore avete conosciuto? Quali sono i suoi metodi? Com'è stato l'inizio con lui?
11: Allora, intanto c'è una base molto importante, lo ripeto sempre, sarò noioso nel dirlo, però c'è una base molto importante che parte dal passato, bisogna ricordarla, bisogna custodirla e quindi c'è una base molto importante su cui lavorare. Poi ovvio che quando c'è un cambiamento, soprattutto nello staff tecnico, c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è una novità anche per noi, quindi ci stiamo imparando a conoscere. Il mister, devo dire la verità, è molto sicuro di quello che ha in mente, ha dei concetti chiari che ci sta cercando, ecco, di spiegare in questi giorni. Siamo ancora all'inizio, però è molto centrato nella cosa, è molto innovativo, perché comunque è un po' la prima volta che mi capita di sentir parlare più lingue in maniera istantanea. Questa è una cosa molto positiva, soprattutto per un gruppo insomma di tante culture diverse, ma sa bene quello che vuole, è molto, cura moltissimo i dettagli anche nelle presentazioni e allenamenti, quindi sicuramente un primo impatto molto positivo, ma ovviamente c'è ancora tanto tempo per conoscersi ancora meglio.
6: Ecco, è così rivoluzionario lui, e viene da campionati diversi, non ha mai allenato in Italia, però sta portando veramente qualcosa di diverso, visto che tu, insomma, l'Italia la conosci bene.
11: No, sicuramente qualcosa di nuovo, sicuramente, perché a livello proprio di cura dei dettagli è la prima volta che capita, proprio a livello di preparazione dell'allenamento, con gli schermi, con la tecnologia. E sinceramente, anche se ho 38 anni, è la prima volta che mi capita così nella cura dei dettagli, quindi come primo impatto si va verso un calcio, no, super moderno, si va verso l'utilizzo della tecnologia, e lui in questo caso la sta utilizzando tantissimo e sta dando anche molto spazio anche allo staff, quindi come primo impatto proprio, ecco, innovazione e grande cura dei dettagli.
12: Ciao Lollo, venite da stagioni storiche, no? Quindi qui a Valles è stata festeggiata una Champions, poi è stata festeggiata una Coppa Italia. Ti chiedo, quant'è difficile approcciare questa stagione, tra virgolette, normale, una stagione di ritorno, tra virgolette, alla normalità, e se quindi di conseguenza vi siete dati un obiettivo, o che obiettivo può darsi il Bologna?
11: Allora, adesso ad oggi sembrerà banale dirlo, ma è molto difficile crearsi gli obiettivi quando ovvio che c'è uno zoccolo duro di giocatori, di gruppo, che tutti conosciamo, che ha fatto la storia, che sta continuando lì tutti i giorni sul pezzo a voler continuare a migliorare. Quindi, però è ovvio che è un gruppo che come sempre verrà amalgamato più vicino verso l'inizio della stagione, anche se tantissimi noi ci conosciamo già. Questa è una cosa molto positiva che ha fatto comunque, che è stato un tassello molto importante questi anni, e che alcuni forse hanno dimenticato, che all'aver lavorato insieme, essere cresciuti insieme, ha portato poi a determinati risultati. È una stagione come sempre molto difficile, non avendo, ecco, ovviamente le tre competizioni, quindi i tre impegni durante la settimana, uno può gestire meglio la settimana, ma ciò non toglie che avremo tantissime pressioni, perché giustamente, non avendo le tre competizioni, uno pensa è più facile vincere partite, ma non è così, perché la concorrenza è altissima, per i sette posti, per esempio dei sette grandi, ce ne sono altre tre, come siamo stati fuori, tra cui anche noi, e quindi c'è una concorrenza altissima per ambire ai posti più importanti, ma noi in questi anni abbiamo dimostrato di poter stare a determinati livelli, cercheremo con tutto noi stessi di continuare a farlo, cercare almeno di farlo. L'anno scorso siamo arrivati ottavi, che è comunque un grandissimo risultato per quella che è stata la stagione, per la mole di partite, perché all'ultimo comunque le forze non c'erano, in qualche modo siamo riusciti a trovarle, abbiamo fatto delle partite bellissime alla fine di stagione, quindi cioè, io vabbè sono un positivo di natura, quindi cerco sempre di vedere le cose nella maniera più giusta e più anche equilibrata, cioè le vedo comunque le partite in casa che abbiamo perso, ma siamo dei ragazzi, siamo degli esseri umani, siamo fallibili, e quindi però io sono molto orientato verso le tante cose belle che abbiamo fatto. Sarà sicuramente una stagione molto impegnativa sotto il profilo soprattutto dell'equilibrio mentale e della gestione delle pressioni.
12: Ti chiedo solo un'altra cosa, visto anche per il ruolo che hai, soprattutto non anche per se hai parlato con Orso e se per caso hai sentito Remo Freuler.
11: Allora sì, entrambe le cose. Ricky, ragazzi, cioè, del 2020 che sono arrivato, forse lui e Lucas ci sono, vado a memoria. Cioè, lui è ancora prima, quindi lui è il giocatore che da più tempo qui. Ha fatto anche lui la storia di Bologna, un simbolo per tutti, però ripeto, a me non piace entrare nelle scelte personali, perché sono scelte personali, ognuno ha la propria idea della vita, ognuno torna a casa con la propria compagna, con la propria famiglia, ha le proprie idee. Io parlo sempre con Ricky, anche perché siamo praticamente sempre insieme, il pullman ormai sempre vicini, praticamente lo vedo più di mia moglie quasi tutti i giorni, e quindi lui sa secondo me quello che penso, io l'ho detto, però è una scelta personale, le scelte personali vanno rispettate. Lui è un grande, sinceramente dopo tutto quello che ha ottenuto comunque rimane sempre solare, a volte un testone, ma è così, c'ha questo carattere pazzesco, e io quindi a Ricky gli auguro sempre solo il meglio. Come? Remo sì, l'ho sentito, gli ho scritto durante il mondiale e si era assicurato se avessi firmato io, e niente, io sinceramente abbiamo parlato solo del mondiale, che ha fatto qualcosa di storico, ma Remo dall'altra parte è talmente tanto di esperienza che sa quello che vuole, sa cosa vuole, quindi anche lì scelta personale. Io gli voglio bene anche a Remo, perché ha fatto anche lui la storia qui con noi, e lo abbraccio, ecco, virtualmente adesso.
13: Due cose, la prima è una curiosità su ieri sera, come è andata tra Castro, Dominguez e Rowe.
11: Porca miseria.
13: Visto che ti ho visto anche con la maglia di Rowe, non so se è della
11: nazionale. Sì, perché l'aveva tirata fuori, allora per scherzare l'ho indossata, tra l'altro era strettissima. Sì, madonna, era strettissima. Però la cosa bellissima, perché l'abbiamo vista tutti insieme, anche con lo staff, e si sono un po' scannati a vicenda. E è arrivato anche Benjo, di gran carriera a esultare. No, è bello, dai, lo sapete, insomma, io di questo sono super orgoglioso. Finché sarò qua, l'ultimo giorno della mia carriera, sarò qua a cercare di cimentare questo gruppo, perché lo sento un po' mio, nel senso che sono un po' il nonno, no? Il papà è pure poco, il nonno un po' di tutti, e è bellissimo che l'abbiamo raggiunto, e non parlo di risultati sportivi, non parlo di qualcosa di più importante proprio a livello umano, di stare bene insieme. E quindi ieri è stato bellissimo anche vedere, nonostante, ecco, mi spiace per l'Inghilterra, per Johnny, ma è stato bellissimo vederli, ecco, anche scherzare insieme.
13: La seconda parte domenica con Miranda, quindi
11: sì, esatto, domenica resteremo lì però vabbè, c'è solo One,
13: di là c'è solo Ro,
11: quindi, infatti è vero, uno contro due.
13: L'altra cosa invece più sul tecnico, mi è sembrato in questi primi giorni, poi chiaramente sono esercizi, quindi è solo un'impressione, ieri Tarozzi ha parlato di una prosecuzione naturale del lavoro di Tedesco rispetto a quello che avete fatto con Motta e con Italiano. Primissima impressione proprio al volo, mi sembra che si passi un po' meno dall'esterno, un po' più dal centro, è corretta?
11: Sì, è corretta. È corretta, comunque vuole un certo tipo di palleggio, vuole comunque questo tipo di gioco dentro al campo per poi andare fuori, e vabbè, ovviamente li vedete gli allenamenti, quindi non riuscite magari a vedere proprio tutto, però sì, sicuramente il palleggio, la costruzione dal basso, stiamo iniziando a fare queste cose, ovviamente siamo solo all'inizio, però sì, è un certo tipo di gioco che noi ci portiamo dietro, un background e un know-how di esperienze molto importanti, perché comunque abbiamo fatto l'Europa League, la Champions, abbiamo visto che livello è quel livello lì, però lui ha un'esperienza internazionale, nonostante sia molto giovane, molto importante, perché ha lavorato in tantissimi campionati molto elevati, e quindi ci può dare ancora più competenze e conoscenze.
12: Ciao Lollo, prima giustamente abbiamo parlato dell'obiettivo di quest'anno del Bologna, e il tuo personale qual è?
11: Allora, il mio personale, allora, il mio ruolo è molto chiaro, io lo so, quando la scorsa stagione verso la fine, io faccio sempre così, con la società abbiamo un rapporto di stima infinito e quindi mi sono un po' guardato allo specchio e io sono molto grato a questo lavoro e non è una banalità, ma è proprio è così, perché mi sento un privilegiato, non dovevo neanche diventare calciatore, lo sono diventato per insomma un po' di caparbietà, andando un po' contro mio padre, un po' volendolo fare a tutti i costi, e quindi questo non me lo dimentico mai. E mi ha permesso di avere una vita meravigliosa e quindi io, fino a che non mi sento proprio andato totalmente, darò tutto il sudore, la voglia, la concentrazione, l'esempio che posso dare fino all'ultimo giorno. Quindi questa è la cosa più importante per me, perché voglio ridare indietro un pochino quello che tutto il calcio mi ha dato, no, in questi anni. E i miei obiettivi ci sono, dai, vorrei, a livello di presenze, stavo vedendo, adesso scherziamo spesso con i fisioterapisti che sui giocatori più presenti in Serie A, ecco, mi piacerebbe entrare nella top 30, all time, personalmente, e essere magari il Bologna sia la squadra con cui ho giocato di più in carriera come numero di presenze. Quindi sono quelli piccoli, no, obiettivi che mi rendono vivo, mi rendono partecipe, ma soprattutto mi piace, ecco, essere da esempio. A me, quando facciamo le corse e sento dire dai ragazzi più, adesso lo faccio, però sento dire i ragazzi più giovani, ma chi cazzo te lo fa fare ancora a correre così tanto? Però poi dall'altro c'è anche il fatto che magari dicono, cazzo, se Lolo sta lì e corre, e sta lì sul pezzo, non gioca, il martedì dopo continua a allenarsi bene, a allenarsi in forma, se sta a questi livelli e riesce comunque a mantenere una partita a questi livelli a 38-39 anni, e lo dicono, cioè, lo devo fare anche io. E questa qua per me è una cosa che mi rende non fiero, di più, mi rende super orgoglioso, quindi che mi fa continuare fino a che ho un briciolo di voglia, un bricipo di concentrazione, di voglia di continuare, io continuo.
14: Ciao Lollo.
11: Ciao.
14: Ieri è uscito il dato sulla prima parte della campagna abbonamenti, 18.000, è un ottimo dato. La percezione che hai dall'interno su come vive la città a questo momento dopo 2 anni di Coppa, quanto sostegno sentite ancora e quanta fiducia sentite ancora?
11: No, ma la fiducia è incondizionata, è bellissimo, cioè 18.000, poi magari crescerà ancora, è una cosa pazzesca, bellissima, dovuta un po' da quello che abbiamo fatto in questi anni e dall'amore che c'è per il Bologna. Io ripeto, l'ho detto anche in altre interviste, che si debba continuare più di tutti a cercare di mantenere questo tipo di amore, questo tipo di anche di positività, essere propositivi e stare bene l'un l'altro, che scinde un po' dal fatto dei risultati. È ovvio che, cioè, il tifoso vuole sempre vincere, non è stato bello perdere, ripeto, quelle partite in casa, ma è stato bello andare ai quarti di finale Europa League, quindi deve continuare questa roba qui. Io mi batterò fino all'ultimo che continui questo amore reciproco. Noi ovviamente dobbiamo metterci il massimo di essere umili nel lavorare il più possibile per poter mantenere questo tipo di sensazione, emozione l'uno con l'altro, però è ovvio che ci debba essere anche un po' di supporto anche in momenti difficili, che c'è stato. Alcune volte sono state dette un po' delle parole che mi sono piaciute sul fatto del gruppo, che invece il gruppo è sempre stato unito anche nei momenti difficili, e questo io lo posso confermare, nessuno me lo può dire il contrario mai, anche nei momenti magari l'anno scorso che abbiamo vissuto più difficili. Quindi anche da parte vostra magari è bello anche avere un equilibrio di giudizio, no? Va bene le partite, ma poi per quanto riguarda il gruppo non ci sono mai stati, cioè io sinceramente non mi ricordo mai dei momenti di nervosismo tra di noi, anche eclatanti mai, e quindi questa è una cosa molto bella che deve continuare.
15: Lolo, ciao. E 2 passi indietro, uno un po' più lungo. Uno, quando avete capito che Italiano sarebbe andato via?
11: Sinceramente mai, no, nel senso non l'abbiamo capito, siamo rimasti, cioè io sono rimasto anche, ho parlato con lui dopo il campionato, prima della fine del campionato, per la mia situazione, e sinceramente non mi sembrava, poi okay, è successo tutta la fine, quindi non è che l'abbiamo capito bene. No, nel senso non è successo quando sono
15: stato chiarissimo.
11: Per noi non è stato come Thiago che fu, che ci disse dopo la prima della fine del campionato, ci disse che prima della, forse col Genoa, l'ultimo campionato, non è andata così con il mister, quindi.
15: Poi un'ultima curiosità, Tedesco aveva detto durante il giorno della presentazione che parlò con te, no?
11: Sì.
15: Che cosa vi siete detti?
11: Intanto lo ringrazio, perché, e l'ho ringraziato anche quando mi ha chiamato, perché comunque non è da tutti chiamare, cioè l'ho apprezzato, chiami il giocatore più esperto, il capitano, e per sincerarsi della mia situazione, e non voleva solo sapere le mie volontà, voleva capire se effettivamente a che livello di motivazioni ero, e mi ha fatto mi ha colpito piacevolmente. E poi abbiamo scherzato anche un po' sul fatto del parlare tedesco, lui parla un sacco di lingue, quindi è un punto a suo favore clamoroso, e poi era piacevolmente colpito che parlassi tedesco, e basta. Aia, occhio.
15: Finta. Ciao Lollo, e ti chiedo da giocatore esperto, da capitano, come stai vedendo i giovani aggregati al ritiro?
11: Molto educati, molto vogliosi di farsi vedere, molto dediti al lavoro anche, quindi questo è positivo, perché spesso si parla dei giovani che magari non hanno voglia, sono pigri, invece non è così per quanto riguarda loro, si stanno inserendo molto bene, poi i giudizi vanno più in avanti per chi magari potrà o non potrà rimanere con noi, però positivi, perché comunque si sono messi a disposizione, e quindi questo è molto positivo, ma il settore giovanile del Bologna ha fatto dei passi in avanti enormi, e quindi da parte di tutta la prima squadra dei giocatori faccio i complimenti al settore giovanile per gli ultimi risultati, perché se ne parla anche poco, ma l'anno scorso hanno fatto dei risultati pazzeschi, quindi chapeau e complimenti a loro. Very good. Okay.
10: Good. Abbiamo sentito così le parole di Lorenzo De Silvestri nella conferenza stampa di ieri, un Lorenzo De Silvestri che anche quest'anno avrà un ruolo fondamentale nello sviluppo della stagione, nello sviluppo del gruppo, nello sviluppo di quella che sarà l'annata, non soltanto come primo aggancio di Domenico Tedesco con il gruppo, ma anche naturalmente con tutto quello che ne consegue in termini di personalità, di carisma, di capitano non giocatore o poco giocatore, ecco, mettiamola così. E l'abbiamo sentito, insomma, bello carico anche quest'anno, direi, per quanto riguarda Lorenzo De Silvestri. Variazione legata all'orario, all'allenamento del mattino per quanto riguarda il Bologna. Valles alle 9.45 cominceranno l'allenamento gli attaccanti e i centrocampisti, alle 10.45 allenamento dei difensori, quindi divisa la squadra, ne parleremo poi alle 10 con i nostri inviati da Valles, e quindi entreremo già con parte dell'allenamento iniziato. Un po' di messaggi al 366-402-4022. Fede che ipotizza anche Simone Inzaghi per la panchina nazionale, in questo momento mi sembra però un nome molto meno caldo rispetto ad altri, Fede. E poi prima di dare la linea al GR, si faccio in tempo, Tommaso: ciao Dario, vorrei un tuo commento sull'elezione del senatore Durigon come presidente della Lega Pallavolo Serie A. Tommaso, io non posso che pensare tutto il male possibile, ma non certo per l'appartenenza politica di Durigon, ma proprio per il fatto che sia un politico, cioè quando una Lega o una federazione, ma diciamo nel caso specifico una Lega, sceglie come proprio presidente un politico, è sempre un brutto giorno per lo sport, sempre, indipendentemente dal colore, indipendentemente dalle capacità, indipendentemente dall'essere più o meno conoscitore di quello sport, è sempre un brutto giorno. È una scelta francamente incomprensibile per un movimento, quello della Lega Pallavolo Serie A, che va benissimo, e non so onestamente che bisogno ci fosse di andarsi a prendere, di andarsi a impelagare in una situazione del genere. Ribadisco, al di là di qualunque tipo di colore rappresenti il politico di turno, è sempre un brutto giorno per lo sport, sempre. GR, pubblicità, torniamo subito.
16: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
17: Anche quest'anno!
16: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
18: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
20: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Nettuno Bologna 1.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Bologna 1. Sono le 8 e 59 minuti.
16: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
25: Buongiorno da Daniele Baldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Meno di 48 ore alla finale dei mondiali, per la prima volta nella storia di fronte l'Argentina campione del Sud America e la Spagna regina d'Europa. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey. Ed è tutto, a più tardi.
16: Nettuno Bologna 1.
26: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
19: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
26: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata. A 189 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
0: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
2: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
3: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Eccoci qui ancora in diretta con l'Ora Dario al giro di boa di questa mattinata insieme con l'Ora Dario, perché poi alle 10 andremo a Valles dai nostri inviati Leonardo Bosello e Frank Loreti per seguire l'allenamento mattutino del Bologna, diviso in due parti: alle 9.45 attaccanti e centrocampisti, alle 10.45 invece l'allenamento per quanto riguarda i difensori. Tra poco andiamo a parlare di Fortitudo, che come avete letto già in tanti, torna su Nettuno Bologna 1, farà parte delle partite che racconteremo nella prossima stagione insieme alla Virtus, naturalmente per quanto riguarda il basket di casa nostra, e quindi con anche le divisioni naturalmente legate poi alle varie situazioni casa trasferta, le gare in trasferta sempre in FM, in caso di contemporaneità naturalmente tra le due squadre. Un po' di messaggi al volo prima di andare a sentire la conferenza stampa di ieri della nuova governance, quindi nel primo mese diciamo della nuova governance, un primo bilancio. Al 366 402 4022. Volevo segnalare autostrada direzione mare, coda da Borgo Panigale, fermi, scrive un ascoltatore. La vedo scorrevole dalla finestra di Nettuno Bologna 1, ma presumo che più avanti possa essere anche un po' più problematica. Però intanto segnaliamo questo messaggio da parte del nostro ascoltatore. Poi Pirlo, allenatore della nazionale, anche no, grandissimo fuori classe come calciatore, ma da rivedere come allenatore, scrive Stefano. E poi premetto che parlo di pancia e da tifoso. La questione Orsolini sta stancando. Rinnovo che sul piatto d'ottobre, un mese più alla fine del campionato, non ha ancora rinnovato. Dall'inizio del campionato, sì. E non ha ancora rinnovato, non che sia obbligato a farlo, ma una scelta va presa e in fretta. Ed è sicuramente un messaggio molto condivisibile. Cioè, siamo al 17 luglio, tenendo conto del fatto che se Orsolini non rinnova, il Bologna deve metterlo sul mercato e deve andare a prendere un sostituto. I tempi sono piuttosto stretti, quindi prima decide e meglio è. Andiamo allora in casa Fortitudo con le parole dei due diciamo, presidenti, mettiamola così, ovvero Matteo Gentilini, che è presidente del Club Fortitudo, e Rossano Guerri, presidente della Fortitudo 103. Primo bilancio, dunque, dopo un mese di lavoro. Sentiamo.
5: La cosa che ci fa più piacere, con Matteo ne parlavamo poco prima nella hall, è vedere che comunque il lavoro che stiamo facendo è apprezzato. Cioè, ci fa molto piacere, per noi è molto gratificante vedere che l'opinione pubblica, i nostri tifosi, i nostri supporter ci sono vicini, si sentono parte di questo progetto, che stanno apprezzando molto la trasparenza che stiamo usando, che sarà il nostro modus operandi, che ci andrà un po' a contraddistinguere sempre. E l'altra cosa che stiamo notando è che c'è molta voglia di vivere la Fortitudo, di viverla a 360 gradi, di viverla in campo, ma di viverla anche fuori dal campo, che è un aspetto sul quale noi puntiamo tanto e a cui vogliamo dare risalto. Poi, se entriamo un po' nelle cose specifiche, poi Matteo ci parlerà del consorzio e ci dirà un po' di cose, perché il consorzio, come voi sapete, è uno dei motori, è il motore fondamentale, no, della Fortitudo nel suo sostentamento. Se vogliamo fare un po' il punto, in un mese che cosa abbiamo fatto sinteticamente? Abbiamo completato lo staff tecnico, abbiamo completato l'organizzazione societaria interna, che era un aspetto che ci stava molto a cuore, abbiamo messo in piedi una squadra di persone che gestirà i giocatori, una squadra di persone che ci aiuterà a gestire tutti gli aspetti commerciali e di diffusione del marchio Fortitudo, e di questo siamo estremamente contenti. Abbiamo completato la squadra, ci manca un annuncio, direi che possiamo farlo adesso. Poi comunque stiamo valutando ancora qualche profilo per avere quel roster lungo che il coach ci ha chiesto, però oggi possiamo annunciarvi Tommaso D'Arcangeli, che è un giocatore interessantissimo, un 2006, con delle belle esperienze nel storia giovanile, nazionale a livello under 16, nazionale a livello under 18, è un giocatore significativo che si lega alla Fortitudo per 2 anni e ha un escape nel caso vada negli Stati Uniti, perché le sue prospettive sono estremamente buone. È un ragazzo di intensità, di qualità, consapevole che guadagnarsi pochi minuti sarà comunque difficile, che se ne dovrà sudare, ma viene con la convinzione di poter competere internamente e esternamente, ed è quello che noi vogliamo. Quindi squadra è a posto, riteniamo sia una squadra competitiva, come abbiamo detto più volte, noi abbiamo preferito fare una squadra lunga, una squadra che non ci imponga, se non ci sono situazioni effettivamente molto complicate, di andare sul mercato, ma che sia una squadra che possa permettere al nostro staff tecnico di gestire l'equilibrio di una stagione lunga e articolata come quella della 2 in maniera piena, senza dover impazzire perché magari non riusciamo ad allenarci in maniera competitiva perché non ci sono i giocatori giusti. Questo l'abbiamo sistemato. Abbiamo lavorato per riportare i rapporti al livello in cui devono stare, per quanto già le gestioni precedenti si fossero adoperate. Abbiamo voluto evidenziare e creare un rapporto estremamente costruttivo con l'SG, che è una cosa a cui tenevamo molto, perché da un punto di vista personale, da un punto di vista sportivo, lo riteniamo un grande valore. L'integrazione tra noi e l'SG è fortissima. Prima di essere qua io ero al telefono con il preside di una scuola di Bologna, perché stiamo prendendo un ragazzino di 17 anni che dovrebbe venire a giocare con noi da un'altra regione, e vogliamo essere certi che nel suo percorso di formazione possa frequentare le scuole, lo possa fare con profitto e possa riuscire a diventare un'ottima persona prima ancora che un atleta. Quindi questa conferma del fatto che abbiamo lavorato a quattro mani per arrivare a questo punto, quindi siamo molto contenti, ritorniamo ad allenarci in Furla, e abbiamo fatto un accordo di 20 anni per l'utilizzo del marchio, che come abbiamo detto sopravviverà a me e a Bianchini dal punto di vista sportivo, dal punto di vista fisico speriamo di no, e dal punto di vista sportivo magari a Matteo no, però io 20 anni in Fortitudo certamente non li farò, però mi piace l'idea che queste cose ci possano essere e possano rimanere. Poi abbiamo messo in piedi un sistema di comunicazione, vado un po' a ruota libera, poi Matteo quando arriviamo al consorzio ti coinvolgo con piacere, e abbiamo iniziato a parlare con i tifosi. Abbiamo iniziato a prendere contatto con loro, l'abbiamo fatto durante i primi giorni in cui abbiamo tenuto la campagna abbonamenti aperta allo store, e abbiamo interagito e abbiamo chiesto, ci siamo confrontati, abbiamo cercato di comprendere che cosa piace, che cosa non piace, cosa provano. Abbiamo avuto dei feedback molto molto positivi, al di sopra anche questi di ogni nostra aspettativa, di grande partecipazione, di grande voglia di esserci, che è lo spirito fortitudo. Ci sono, lotto, mi do da fare, e il risultato poi sì è importante, ma è figlio dei valori che ho scelto di vivere nella mia vita. E li stiamo contattando anche telefonicamente e stiamo costruendo un canale WhatsApp, ormai siamo già a 500 contatti, dove comunicheremo col nostro pubblico quello che accade. Comunicheremo le cose della squadra, comunicheremo le cose sportive, comunicheremo le cose societarie, comunicheremo le sponsorship che abbiamo, daremo valore alle collaborazioni commerciali che mettiamo in piedi, perché comunque riteniamo che questo sia un motore fortissimo. La cosa che è uscita in queste prime interviste che abbiamo fatto, oltre alla disponibilità delle persone, quello che è uscito è che c'è una grande voglia di trasparenza, c'è una grande voglia di chiarezza, c'è una grande voglia di sapere cosa stiamo facendo, come lo stiamo facendo, e anche alcune domande molto legittime, tanto che noi abbiamo parlato di portare buoni risultati sportivi, ma al tempo stesso di portare anche buoni risultati in termini di sopportabilità e di gestibilità del nostro business, come pensiamo di farlo, e già stasera magari qualche cosa aggiungeremo a quello che già abbiamo fatto. E comunque l'idea che noi nella città vogliamo essere un punto di riferimento sportivo, ma non solo, è un motore che ci dà una motivazione incredibile, che ci spinge tutti i giorni a fare un buon lavoro e a farlo con grande applicazione. Le risposte che abbiamo in questo momento dai nostri sponsor sono buone, abbiamo anche molte richieste per collaborare con noi, e ci stiamo impegnando per dare contenuti e valori alle persone che comunque decidono di sostenere il nostro business. Uno dei motori fondamentali, come dicevamo prima, è il consorzio, e avendo la fortuna di avere al nostro fianco il presidente del consorzio, ti passerei, Matteo, la parola, proprio perché così entriamo un po' nel merito di questi meccanismi che abbiamo accennato.
6: Ok.
5: Grazie.
6: Allora, buonasera a tutti. Io volevo fare un po' alla data di oggi il punto sul consorzio, in maniera chiara, come ha detto Rossano, sempre molto molto trasparente. Ad oggi abbiamo 51 consorziati, di cui 32 non legati al consorzio Innova e 19 legati al consorzio Innova. Questi 51 consorziati portano nelle casse del consorzio 700.000 euro. Come vengono spesi questi soldi? Cioè, dove vanno messi? Ad oggi noi abbiamo 165.000 euro all'anno di mutui che dobbiamo pagare ancora fino a gennaio 2029, quindi un totale, compresa la cifra che ho appena detto, di 315.000 euro. Poi abbiamo all'anno 145.000 euro della rata annuale, che quando c'è stata la vendita tra Gianluca Muratori e la cordata tedeschi è stato stabilito una rata annuale da destinare al comitato Fondazione Fortitudo, quindi sono 145.000 euro all'anno. Ancora 7 rate che scadranno a gennaio 2033, quindi la somma dei mutui più la somma di queste rate che devono essere pagate al comitato per la Fondazione Fortitudo fa 1.330.000 euro. Quindi ad oggi questi sono i debiti del consorzio Fortitudo. Quindi 165.000 euro di mutui, 145.000 euro la rata annuale, comitato per la Fondazione Fortitudo. Poi tutti gli anni vengono dati 300.000 euro come sponsorizzazione dal consorzio Fortitudo a Fortitudo 103, a Pallacanestro Fortitudo, e in più ci sono altre spese varie, il sindaco revisore, il commercialista, il compenso di un dipendente, e quindi in totale vengono circa 650.000 euro. Quindi il consorzio è in ottima salute, naturalmente cerchiamo di portare sempre di più consorziati, perché i 300.000 euro annuali che vengono dati a Fortitudo Pallacanestro devono diventare 400, 500. Quando io sono entrato in Fortitudo 4 anni fa, che sono diventato vicepresidente del consorzio, mi ricordo benissimo che le rate dei mutui erano circa 360.000 euro all'anno. tutti gli anni veniva fatto un mutuo, è da 3 anni che non vengono fatti mutui e siamo passati da 360.000 euro all'anno a 165.000 euro. Quindi secondo me stiamo facendo un buon lavoro, in questi 10 giorni abbiamo portato una decina di consorziati, ne stiamo trattando altri 10-15. La differenza di quando io sono entrato nel consorzio, che c'era una rata unica di entrata, una possibilità unica, adesso ci sono 3 possibilità, 3 step, cioè una da 7.500 euro all'anno, una da 10.000 e una da 15.000.
10: Abbiamo sentito dunque le parole di Guerri e Gentilini, di fatto di così, ricapitolazione un po' di quello che è stato questo mese di lavoro per la nuova governance della Fortitudo, anche dal punto di vista dei conti, della gestione, del consorzio e quant'altro. Adesso diamo la linea alla regia, pubblicità, e poi ripartiamo con Nicola Sbetti e A Gamba Tesa. State qui.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
9: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
12: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
9: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
12: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
13: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
23: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
27: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
28: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
31: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti.
10: Oh, che piacere ritrovarti, Nicola, buongiorno.
32: Buongiorno, e che piacere ritrovarsi di venerdì.
10: Esatto, che non mi ricordo. Quando è che te la facevamo? Da 3 anni non lo almeno, so, non so. Una roba del genere, più o meno. Va bene. Allora, caro Nicola, siamo arrivati alla vigilia dell'ultimo atto del mondiale. Ci sono tanti argomenti, lo dico già ai nostri ascoltatori, tanti argomenti anche extra mondiale, per esempio Durigon alla Lega Volley, ma insomma ce ne sono tanti di questi temi e li andremo a trattare poi nel corso anche delle prossime puntate, naturalmente tanto poi con Nicola Sbetti ci sentiamo tutta l'estate. E c'è anche il rientro della Russia, quindi insomma ci sono tanti temi in ballo, però restiamo concentrati soprattutto sul mondiale, non tanto sulla finale Spagna-Argentina, ma su tutto quello che è accaduto, direi, attorno, prima, durante e anche dopo Argentina-Inghilterra, che sarebbe stata una partita dai forti connotati storico-politici. Beh, quello era abbastanza scontato, Nicola.
32: Sì, si sapeva, si era detto fin dall'inizio. Io però auspicavo e credevo che le parole di Scaloni, che aveva detto sarà solo una partita di calcio, sarebbero state tutto sommato seguite. C'è da dire che la partita di calcio lo è stata, no? E però poi quando Lo Celso e Otamendi hanno preso questo striscione, la Maldivina sono argentine. Cioè le Maldive sono argentine, ho fatto un misto fra spagnolo e italiano, come spesso mi capita in questi giorni. ecco, lì è diventato qualcosa di più, perché il terreno di gioco è stato apertamente politicizzato da dei calciatori. Infatti io qui ti chiedo, visto che magari la situazione è più sotto controllo della mia, la FIFA, o meglio la commissione indipendente, no? Con il termine che abbiamo imparato a conoscere, della FIFA,
10: sì,
32: ha preso una decisione, no, a riguardo? Oppure, quindi, allora le due strategie sono: aspettiamo la finale, cioè aspettiamo che passi la finale prima di decidere, oppure sospenderanno la decisione come per Balogun prima della finale, o forse faranno proprio finta di niente, chissà, perché chiaramente il gesto politico c'è stato, quindi una violazione dei regolamenti.
10: Ah, abbiamo perso Nicola.
32: No, non mi senti, io ti sento.
10: Adesso sì, ti sentiamo anche noi adesso.
32: Quindi dicevo che comunque la violazione dei regolamenti c'è stata, quindi qualcosa la FIFA dovrà assolutamente fare.
10: Guarda, le ultime notizie che riportano, che ha riportato la BBC, e che la commissione disciplinare indipendente, mi fa sempre molto ridere indipendente, vabbè, della FIFA sta esaminando i rapporti della partita e quindi poi valuterà anche che tipo di sanzioni prendere, ma sicuramente nessun tipo di sanzione prima della finale, questo proprio, ecco, lo escludiamo.
32: Quindi vedi, sì, è proprio il modello FIFA, il modello Pilato, Ponzio Pilato, nel senso che è il modo più facile per non affrontare un problema, non risolvere diciamo la questione prima della finale, che rappresenta comunque il momento più alto dei mondiali, un po' come è stato fatto in generale con tutta la questione Israele-Palestina, in cui comunque c'è stata una commissione indipendente che ha valutato per anni la questione, non prendeva mai una decisione, perché qualsiasi decisione che sarebbe stata presa sarebbe stata problematica per la FIFA. In realtà un precedente c'è, che è quello del 2014, quando prima di un amichevole con la Slovenia l'Argentina scese con un cartellone, quindi in quel caso fu proprio una decisione meno legata ai calciatori e più legata proprio all'allora presidente dell'AFA, Grondona, e che scesero proprio con un cartello le isole Malvinas sono argentine. In quel caso ci fu una multa di 30.000 franchi svizzeri e si volle colpire direttamente la federazione, però essendo anche un amichevole il peso era, diciamo, inferiore. Qua stiamo parlando proprio dei mondiali, si era fatta pressione precedentemente per evitare che appunto la partita scadesse in rivendicazioni politiche, e invece così non è stato. Altri precedenti sono leggermente diversi, perché riguardano o gesti o cori, cioè Morata e Rodri squalificati per una partita per aver fatto un coro su Gibilterra. O comunque c'è da dire che queste rivendicazioni politiche i calciatori sembrano poi sentirle, secondo me spesso si sfora più sulla goliardia, cioè nel senso che secondo me nessun argentino avrebbe barattato la vittoria con l'Argentina, scusate, con l'Inghilterra in cambio delle Malvinas. Se gli dicevano due giorni fa: voi preferite avere le Malvinas o vincere con l'Inghilterra? Nessuno avrebbe detto vogliamo le Malvinas, per
10: sì,
32: quanto
10: mi sento di essere d'accordo.
32: Certo.
10: Sì, mi sento di essere d'accordo.
32: Però è anche vero che poi appunto così come nel 2006 tutti gli volevamo indietro la Gioconda senza poi volerla indietro per davvero, insomma questi cioè, rientrano un po' nei cori. Il problema è che da goliardia la goliardia si può trasformare in qualcosa di pericoloso, cioè in Italia per esempio in nome della goliardia abbiamo legittimato il più becero razzismo in molte occasioni, quindi bisogna stare molto attenti, cioè la linea è sottile, e quindi insomma secondo me non è un bel episodio, ecco, rimane così.
10: Guarda, è stato ricostruito colleghi argentini come quello striscione sia arrivato, lo dico per curiosità cronistica, ma fa capire come si vada un po' nella direzione che dicevi tu poco fa, cioè quello striscione lì è arrivato in campo preparato da un tifoso usando il lenzuolo della stanza d'albergo, ed è stato poi introdotto allo stadio dove è stato esposto al termine del match. I giocatori l'hanno visto e se non sono fatti dare e hanno fatto poi il giro con quello striscione. Questa è un po' la storia che hanno ricostruito i colleghi argentini di come ci sia finito quel lenzuolo di fatto lì.
32: No, ma infatti insomma, lì ci sta che in qualche modo la situazione possa svolgersi, possa arrivare così, non è quello il problema. Il vero problema, come dicevamo prima, è che sanzione darà la FIFA, perché la FIFA si gioca ulteriormente un po' di credibilità. Perché facciamo un esempio, cioè, siccome si apre un precedente in caso, cioè se ritorna, quando tornerà la Russia, un giocatore

0: non so, le aquile di Shaka Shakiri, le bandiere palestinesi dei marocchini nel 2022, però lì sono più gesti, insomma, estemporanei, no? Invece il messaggio politico scritto è veramente il livello più elevato, perché è anche in qualche modo preparato. Come hai raccontato, la preparazione in questo caso è stato casuale, perché è arrivato, diciamo, dagli spalti, da un tifoso, non è che è stato organizzato dai giocatori, però comunque poi i giocatori l'hanno ripreso. Quindi bisogna stare attenti, non tanto per la cosa in sé. Secondo me in questo momento non c'è nessun pericolo. Milei ha anche subito messo acqua sul fuoco, non c'è un pericolo.
1: Che fatto da lui lascia anche molto perplessi, insomma, non mi sembra il tipo, però effettivamente l'ha fatto.
0: Però, esatto, cioè nel senso, ha detto che appunto è stata soprattutto una partita di calcio anche lui, quindi questo aiuta, ecco, quando la politica non soffia su questi slogan, questo aiuta, ecco, per una volta ce lo facciamo andare. E a proposito, allora parliamo anche di chi ci sarà a questa finale, no? Io sono un po' preoccupato per Gianni Infantino, perché ti ricordi quanto era felice nel 2018, la prima partita da presidente della FIFA, lui a fianco a Putin, a fianco a Bin Salman, lo vedevi contento, no? Né Milei né Sanchez sembrano che vadano alla finale,
2: no.
0: E quindi sarà un po' solo. Certo, ci avrà l'amico Donald Trump, però ecco,
1: è meglio solo. Meglio solo che male accompagnato, come dicevano i nonni in questo caso, sì. Quindi né Sanchez, ecco, né Milei.
0: Sembrerebbe, perché poi non lo sappiamo mai, però Milei dovrebbe fare come Alberto Fernandez nel 2022, credo che c'entri anche un po' la superstizione in questo caso, però ecco, manca Macron, che era stato il grande protagonista delle due finali 2018-2022, ma anche della semifinale del 2022, insomma, sempre presente. Nel 2018 c'era anche la croata Grabar Kitarovic, mentre appunto nel 2022 non c'era stato Alberto Fernandez. Sanchez invece lascerà come nel 2010, cioè non c'era Sanchez nel 2010, sì, ma insomma il re sarà il rappresentante della Spagna, e quindi diciamo lascia il compito istituzionale un po' come si tende a fare ormai da noi, no? Quando ti ricordi quando andavamo in finale, ecco.
1: Non me lo ricordo più che
0: è presente Mattarella e il presidente della Repubblica, ecco, e non il primo ministro. Questa è una tradizione, non sempre, perché nel 94 non ci fu nemmeno il Presidente della Repubblica.
1: Guarda, torno un attimo indietro giusto per completare dal punto di vista sempre cronistico, sai che sono pignolo su ste cose, ma per dare altre info utili ai nostri ascoltatori. Hai citato giustamente l'aquila fatta da Xhaka e Shaqiri, ma anche da Lichtsteiner in Svizzera-Serbia nel 2018, episodio molto diverso naturalmente rispetto a quello dell'Argentina. Giusto per dare un'idea, lì la FIFA multò i giocatori, quindi non squalificati, non sospesi, ma multati, semplicemente una multa di 10.000 franchi svizzeri per condotta antisportiva. Però, come detto, è un caso diverso rispetto a quello che abbiamo raccontato degli argentini.
0: È molto diverso in quel caso, anche perché sono interpretabili, no? Uno può dire ma io ho risultato, adesso ovviamente non era così, però insomma uno può sempre nel momento in cui deve giustificarsi, cioè no, ma sai, facevo l'aquila perché era una scommessa, era insomma il significato politico, anche se chiarissimo, può essere comunque interpretato quando si tratta di gesti. Quando c'è una scritta così lampante è molto più difficile. Io penso che per il bene del calcio, anche capisco la logica della FIFA in questo caso, non voglio fare un attacco come ne abbiamo fatti altri a Infantino, però non ci si dovrà dimenticare di questa cosa, perché in questo mondiale ci sono già state troppe cose che hanno lasciato i regolamenti indietro in nome dei rapporti di forza politici, e questo indebolisce la FIFA in primis, ma indebolisce il calcio, indebolisce la regolarità del calcio, indebolisce la bellezza del calcio, perché meno rispetto c'è per le regole che ci si dà prima di un campionato, prima di un torneo, meno credibilità ha lo sport, in questo caso il pallone.
1: Guarda, prima di salutarti torno

0: su Trump, che come un anno fa al Mondiale per Club dovrebbe essere il gran cerimoniere, nel senso colui che consegna la coppa al capitano della squadra vincente, piazzandosi credo anche nelle foto come ha fatto con il Chelsea. Non c'è una foto del Chelsea in cui l'anno scorso vincente del Mondiale per Club in cui non ci sia Trump che sorride, secondo me senza aver capito molto che cosa sta succedendo, ma quella è una mia illazione.
1: Cosa dobbiamo dire? Io ho un po' di timore, ce l'ho, ecco. Però allo stesso tempo, magari, visto che c'è già stato una premiazione così, visto che anche solo nel 2022 ci sono state molte polemiche su Messi che si è fatto mettere il costume tradizionale catarino, ecco, magari i calciatori possono essere un po' più preparati e trovare un modo per festeggiare solo fra di loro il trofeo. Non so come faranno, non so se avranno voglia di farlo, però ecco, sono quantomeno più consapevoli e preparati oggi rispetto a un anno fa o a 4 anni fa.
0: Sì, sì, decisamente. Va bene, staremo a vedere domenica come va a finire. Nicola, intanto grazie, noi ci ritroviamo venerdì prossimo e, come preannunciato, abbiamo un po' di argomenti in sospeso che andremo a trattare venerdì prossimo: il rientro della Russia, Durigon presidente della Lega Volley. Insomma, ci sono un bel po' di argomenti che teniamo in stand-by un'altra settimana prima di affrontarli con te. Grazie mille Nicola, buona giornata.
1: Grazie a te, speriamo che Trump ci lasci in pace.
0: Ma sì, ma figurati, ci mancherebbe altro. Ciao!
2: Nettuno Bologna 1, a gamba tesa. Intrecci fra sport e politica a cura di Nicola Sbetti. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
3: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
2: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
3: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
2: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it. Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
4: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech. Tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
7: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
8: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima. Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano, validità soggetta al calendario regionale.
12: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua, 9:40 minuti, tra poco comincerà l'allenamento del Bologna Valles, motivo per cui andremo un po' prima dai nostri inviati, Leonardo Bosello e Frank Loreti, per farcelo raccontare. Seduta divisa in due parti, perché tra poco cominciano gli attaccanti e i centrocampisti, poi alle 10:45 toccherà ai difensori in questa divisione dei ruoli e degli spazi decisa questa mattina dallo staff tecnico. Ve la raccontiamo tra pochissimo, ovviamente con i vostri messaggi anche al 366-402-4022, da girare in particolare naturalmente ai nostri inviati anche sulle questioni legate all'abbonamento, perché siete in tanti a sottolineare come sia complicato in questa mattinata fare il cambio posto. Noi segnaliamo, purtroppo non ve lo posso risolvere il problema, ragazzi, vorrei risolverlo ma non ho questo potere. Noi segnaliamo a chi di dovere, ecco, possiamo fare questo sicuramente e lo faremo, però più di questo purtroppo non sappiamo come potervi aiutare. Detto ciò, torno un po' di messaggi prima anche di andare a occuparci di Formula 1, visto che si corre il Gran Premio del Belgio. Abbiamo sentito Kimi Antonelli e Charles Leclerc che hanno parlato in conferenza stampa. Messaggi variamente assortiti, ma credibilità e FIFA possono stare nella stessa frase? Si chiede Marchino. No, probabilmente no, anche se poi ovviamente non è che tutto ciò che fa la FIFA è il male assoluto, ecco, partiamo anche naturalmente da questo presupposto. Però ecco, i ragazzi si mettono l'impegno, si mettono l'impegno. Per esempio, adesso la nuova polemica è quella legata al manto erboso dello stadio di Rutherford, che ospiterà la finale alle 21 all'italiana, con un terreno di gioco che è stato, insomma, particolarmente soggetto a molte critiche, ecco. Però la risposta di Alan Ferguson, che è responsabile FIFA del manto erboso di Athletic, è stata comunque legata al fatto che c'è stato il tempo per lavorare sul campo, per sistemarlo, e ora il lavoro è terminato. Quindi staremo a vedere come sarà poi effettivamente il terreno di gioco della finale di domenica, che, questo non abbiamo fatto in tempo a parlarne con Nicola Sbetti, avrà un intervallo che andrà tra i 20 e i 25 minuti, forse, sperando non sfori oltre. Quindi non il quarto d'ora canonico, ma l'intervallo tra i 20 e i 25 minuti. Perché? Perché c'è un concerto, c'è l'Halftime Show. I BTS, gruppo K-pop, poi chi c'è più? Madonna, forse? Qualcun altro, di cui francamente, ora, con tutto il rispetto per questi grandi artisti che hanno sicuramente hanno tantissimi diciamo fan in giro per il mondo, ci mancherebbe, ecco, Justin Bieber, Madonna, Shakira, i BTS, ma noi durante la finale del mondiale, ma che ce frega di sentirli? Cosa ci può interessare? Ma gli americani, bisogna accontentarli. E quindi l'halftime show durerà almeno 20-25 minuti, ecco, con tutto quello che ne consegue in termini di regolarità della partita, che già va a farsi benedire con i quattro quarti, figuriamoci con un intervallo più lungo del solito. È un'altra roba imbarazzante, è veramente imbarazzante, ma imbarazzante. Vabbè. Detto ciò, andiamo anche con i messaggi alla 366-402-4022. A pensar male si fa peccato, ma in caso che in finale siano arrivate due squadre che condividono con la FIFA il main sponsor, si chiede Stefano. Stefano, ne ha talmente tante di squadre. Sì, onestamente mi sembra assolutamente un caso, né più né meno. Ecco, era difficile che per esempio un altro sponsor tecnico che ha tante nazionali, ma per lo più insomma di livello medio-basso, altro sponsor con un gattone che attacca, tanto per capirci, ecco, era un po' difficile che arrivasse in finale una di quelle. Quella che dici tu, l'azienda che dici tu, ha nazionali insomma di un certo spessore, quindi mi pare abbastanza normale che sia arrivata in finale con due squadre, ecco. Non le farei onestamente in questo caso una questione complottistica, ecco. Sul discorso invece sempre legato al Bologna, Steve per esempio lo ricordo l'invalidità della prima partita già con una squadra sulla carta tosta, le prime erano sempre con rappresentative locali. Bravo Steve, che mi dà l'aggancio anche per ricordare che domani alle 12 c'è l'amichevole del Bologna contro l'Arminia Bielefeld. Ve la raccontiamo naturalmente in diretta su Nettuno Bologna 1. Ci sono ancora prezzi e biglietti disponibili, almeno quello che sapevamo stamattina, poi saranno i nostri inviati a darcene conto. 12 euro per vedere l'amichevole, francamente mi sembra un prezzo un po' eccessivo, ma va bene. Però sì, è prima amichevole, insomma subito con squadre di buon livello, è una Zweite Bundesliga, una Serie B tedesca, ma comunque più alto rispetto al discorso legato al... alle amichevoli solite, no? Che si fanno in apertura. Evidentemente tedesco vuole subito avere qualcosa di concreto, no? Nell'approcciarsi alle amichevoli estive, vuole vedere subito all'opera i suoi in un contesto che possa essere più competitivo possibile. Tom invece pare che sia fatta per la Mondarain. Sì, l'abbiamo detto, c'è solo l'inghippo legato alla data di quando può arrivare, visto che l'Estudiantes lo vorrebbe ancora per la Supercoppa che avrà la prossima settimana. E Tom mi chiede appunto che caratteristiche ha il giocatore. È un centrocampista fisico, mezzo al campo, più mezzala che regista, quasi diciamo più volante, ecco, per usare un termine tipico argentino. Cioè sì, è un giocatore che sta davanti alla difesa, ma non nel senso di costruttore di gioco, ecco, non proprio in quel senso lì. Centrocampista comunque molto duttile, molto fisico, che ha anche una discreta capacità di rendersi pericoloso in zona offensiva. È chiaramente un giocatore poi da testare e da vedere nel calcio europeo e italiano in particolare. Però è un giocatore su cui c'era l'interesse di tante squadre, questo va detto. L'affare definito in gran parte bisognerà vedere se poi si chiuderà con i tempi che vuole il Bologna. Ecco, vederlo giocare in una Supercoppa Estudiantes Independiente, è chiaro che il Bologna fa venire un po' sudore freddo, perché se si fa male è un problema, ma problema davvero. Praticamente Pobega argentino, scrive l'ascoltatore. Sì, un po' più regista di Pobega, sì, più o meno, un po' più una via di mezzo tra Freuler e Pobega, ecco, tanto per intenderci. Mazza dell'intervallo alla finale mondiale lo sapevo da mesi. Mia moglie sa che c'è una finale di calcio solo perché il suo gruppo canta durante l'intervallo. E io che le dicevo: impossibile che l'intervallo duri solo 15 minuti. E sei stato facile profeta, Mazza. Questa, però, è, possiamo dirlo, è un'ennesima schifezza. Non ce ne frega niente di questa gente che canta. Gente che canta funziona anche male. No, a parte le battute, non può essere un focus così forte da stravolgere il rituale della partita, a maggior ragione che una finale. Non esiste. Si fa prima tutto quello che vi pare, 3 ore di concerto, si fa prima. l'halftime show lo volete fare, lo fate, ma nei tempi previsti dal rituale di una partita e dal rituale soprattutto di una finale. Non esiste 25 minuti di intervallo perché dobbiamo far cantare BTS, Madonna, Justin Bieber per far contenti gli americani. Chi se ne frega, s'arrangiano. Cioè, questo è l'ennesima dimostrazione di come la FIFA di Infantino sia serva, zerbino, schiava e tutti i termini che vi possano venire in mente. Servi della gleba a testa alta, sostanzialmente, la FIFA di Infantino, con tutto quello che ne consegue in termini di come diceva prima l'ascoltatore, di credibilità, proprio senza se e senza ma. Christian sottolinea come lo sponsor tecnico suddetto sia anche quello dell'Italia, è vero, che però noi siamo a casa, sì, hai ragione Christian, impeccabile su questo. Quello sponsor di cui parlavi si è fatto tanta cattiva pubblicità con la maglia di Zverev, che l'ha costretto continuamente a sistemarla sul petto, che forse riuscirà a fare una patta. C'è anche questo aspetto qui. Sì, la maglia di Zverev non bellissima, devo dire. Non, quella di Zverev a Wimbledon. Non bellissima, va bene. Sono americani, credono che sia il Super Bowl, scrive Marco. Ma sai perché lo credono, Marco? Perché è stato Infantino a presentare il mondiale come un torneo con 104 Super Bowl. Ma come ti viene in mente? Ma come ti viene in mente? Sei veramente sono le 9:50, non posso dire quello che penso. Signore benedetto. Va bene. Torniamo invece al Bologna, ma parliamo di cose più belle. Loris, Dominguez come centrocampista. Ah, cioè tipo Dominguez. Ah, ok, no, scusa, pensavo ti riferissi a Benjamin. No, credo che intenda tu Nico Dominguez. Sì, un pochino sì. Un pochino sì. Abbastanza. Però ragazzi, va sempre poi rivisto e visto soprattutto in un contesto di calcio diverso, perché anche Nico Dominguez in Argentina col Vélez era un giocatore, un tipo di giocatore, un tipo di centrocampista. Qui è stato un altro, un po' modificato, anche in base naturalmente a quelle che sono le esigenze della squadra, e questo è secondo me l'aspetto più interessante, per cui chiaramente prima arriva e meglio è, perché almeno lo vediamo subito all'opera e soprattutto ci rendiamo conto di quanto possa essere poi utile e in che modo utile a Tedesco, e vediamo, quindi dobbiamo poi vederlo all'opera sul campo. 104 Super Bowl ci stanno, mamma mia che noia mortale. D'altra parte, dalla FIFA cosa potevamo aspettarci, scrive Max. E poi la pausa di mezz'ora è davvero un'indecenza, però per far capire a tutti che è una fesseria galattica da non ripetere, basterebbe spegnere la TV in quella mezz'ora. E credo, Riccardo, che sarà molto difficile ci sia un crollo degli ascolti, perché magari chi non è interessato alla finale, però è un grande fan dei BTS, si guarda comunque quella mezz'ora, e quella mezz'ora lì non farà meno ascolti, Riccardo. Hai perfettamente ragione, sarebbe la cosa ideale, ma non accadrà. Purtroppo non accadrà. E continuate a segnalarci problemi sul cambio posto. Ragazzi, come dicevo anche prima, purtroppo non posso farvi nulla se non segnalare e girare i vostri messaggi a chi di dovere per segnalare questa problematica che state evidenziando in tanti. E adesso ripeto, quello che possiamo fare è quello di segnalare la cosa a chi di dovere. Vorrei risolvervela, vorrei avere questo potere, ma non ce l'ho. In tanti state segnalando questa difficoltà nel cambio posto, provvederemo appunto a segnalarla a chi di dovere. Chiudiamo questa puntata dell'Ora d'Ario, prima di andare poi a Valles dai nostri inviati, con un paio di voci dalla Formula 1, visto che si corre in Belgio, e in conferenza stampa hanno parlato Kimi Antonelli e Charles Leclerc. Allora, partiamo innanzitutto dalle parole del pilota bolognese.
13: Come team sicuramente l'affidabilità non è stato il nostro punto più forte, e ci siamo resi conto da soli che è un qualcosa su cui dobbiamo continuare a lavorare, perché ad esempio la Ferrari sembra molto forte sotto quell'aspetto, per cui dobbiamo garantire, so che il team sta lavorando molto intensamente per garantire che questi episodi non si verifichino. Però se ripenso alle prime 9 gare, questa è la decima, se pensiamo a me e George, se mettiamo insieme i nostri episodi sfortunati abbiamo perso tanti punti, e se guardiamo la classifica costruttori sicuramente è un grosso colpo che avremmo dovuto incassare, però da parte mia devo soltanto portare a casa il risultato cercando di trarre il massimo da ogni aspetto che è sotto il mio controllo. Il resto poi non dipende da me, non posso farci molto, e devo soltanto cercare di guidare il più veloce possibile e continuare a fornire le prestazioni. E ti daresti un 10 o essendo un pilota umile che riflette tanto su se stesso non ti daresti 10? E se non ti daresti 10 perché? No, non direi che mi darei 10 e per alcuni motivi.
16: Australia,
13: innanzitutto l'errore in Australia nelle prove libere 3 e poi ho quasi mancato le qualifiche e non siamo riusciti a trovare l'assetto giusto della vettura, e questo ha un po' compromesso tutto il resto del weekend.
16: I would say Japan.
13: Poi direi Giappone.
16: Yes, I did win in Japan,
13: sì, ho vinto in Giappone, ma
16: really bad start.
13: Sono
16: and
13: partito davvero male. E poi ovviamente abbiamo prolungato lo stint e ho avuto un po' di fortuna con la safety car.
16: And then,
13: dopodiché direi che più di recente
16: Miami sprint race track
13: la gara sprint Miami ho fatto un errore sui limiti di pista qualifica Barcellona, in particolare anche le qualifiche di Spielberg, quindi ci sono alcune cosette che avrei dovuto fare meglio, per cui mi darei 8 e mezzo.
0: Vediamo se poi il voto aumenterà durante la stagione. Chiudiamo con Leclerc, con le sue parole.
13: Beh, è una bella sensazione, questo non posso nasconderlo, e poi ovviamente dopo le gare precedenti nelle quali avevo faticato in vettura e cercavo di trovare il feeling con la macchina, è bello vedere che il lavoro paga. Allo stesso tempo, come detto, ci siamo riusciti in una pista sola e ora dobbiamo riprodurlo in piste diverse, per cui sì, è stata una bella sensazione, però in termini di fiducia io sono sempre fiducioso del fatto che se faccio un buon lavoro in macchina il risultato arriva. Se mi sento in confidenza con la vettura e a mio agio all'interno della stessa, poi le cose arrivano e i risultati vengono in conseguenza. Ma per questo è necessario lavorare, ed è quello che ho cercato di fare nelle ultime giornate. Innanzitutto per cercare di capire perché siamo andati molto meglio di quanto ci aspettassimo Silverstone, anche per cercare di riprodurlo più spesso in futuro.
0: Così dunque Leclerc. Ci torniamo lunedì con Carlo Cavicchi sul commento al Gran Premio di Formula 1 del Belgio, lunedì dalle 8 con Laura Dario, adesso la linea alla regia, la pubblicità e poi andiamo a Valles dai nostri inviati per seguire l'allenamento mattutino del Bologna. Rimanete qua su Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Nettuno Bologna 1.
20: Nettuno Bologna 1.
21: Nettuno Bologna 1.
22: Sono le 9:58 minuti.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
23: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane? La risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di 2 rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
17: Nettuno Bologna 1.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
18: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
19: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
20: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
24: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
25: La mamma vuole abbracciarti ancora.
26: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
27: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
28: Che fame!
27: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
29: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
30: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
31: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo!
32: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
33: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
32: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
33: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
5: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
6: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
7: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
9: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
8: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
4: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
10: Interverrai immediatamente prima che prima di quanto immaginiamo tutti. Stiamo cercando di modificare un po' l'inquadratura perché vogliamo farvi vedere le immagini di questo primo allenamento qui in diretta da Valles. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Allenamento che oggi è iniziato leggermente prima, nel senso che alle 9.45 gli attaccanti e i centrocampisti del Bologna sono arrivati qui al campo, sono entrati in campo e in questo momento stanno facendo un po' di attivazione anche con il pallone. Alle 10.45 invece dovrebbero essere sostituiti i centrocampisti e gli attaccanti dai difensori, quindi ecco, per circa altri 40 minuti, forse qualcosina in più, dato che è iniziato poco dopo le 9.45, vedremo in azione gli attaccanti e i centrocampisti del Bologna. Ci sono già diversi esercizi che sono stati piazzati all'interno del campo, qualche paletto, qualche conetto, qualche gonfiabile sul quale fare esercizi di equilibrio, e poi c'è anche un po' di utilizzo del pallone per attivarsi e comunque svegliare la propria muscolatura attraverso anche un po' di tecnica. Quindi centrocampisti, attaccanti, mancano i difensori, dopo li vedremo in azione, i difensori che in questo momento sono a disposizione di Domenico Tedesco. Prima di lasciare anche il microfono a Leo e di fargli fare il saluto, vi ricordiamo quelli che saranno gli impegni di oggi, perché oltre all'allenamento mattutino ci sarà la conferenza stampa di Federico Bernardeschi nel pomeriggio, che potrete ascoltare ovviamente su Nettuno Bologna 1. E dopo questa conferenza seguiremo l'allenamento del pomeriggio, il secondo allenamento di giornata, che dovrebbe cominciare alle 5.30. Ovviamente vediamo se quello sarà l'orario definitivo, perché oggi c'è stata una variazione sull'orario dell'allenamento mattutino, quindi ovviamente aspettiamo eventuali comunicazioni. Se non ci saranno, il secondo allenamento sarà alle 5.30. Buongiorno anche a te Leo, e vedo che hai fatto un ottimo lavoro per migliorare l'inquadratura, per inquadrare tutti i giocatori che in questo momento sono impegnati in un semplice risveglio muscolare, ecco, non qualcosa in più in questo istante.
0: Sì, buongiorno, buongiorno anche da parte mia. In questo venerdì 17 luglio è il primo appuntamento di giornata con le dirette qui da Valles e sì, la squadra sta svolgendo un paio di esercizi di attivazione muscolare anche col pallone. Le scarpette sono quelle da calcio, non come ieri che i giocatori sono entrati in campo per una mezz'oretta abbondante solo per correre con le scarpe da running. Vedremo se ci sarà anche un po' di lavoro specifico per centrocampisti attaccanti, visto che c'è stata questa divisione. Immaginiamo che ci possa essere anche qualche esercizio tra virgolette a tema per quello che riguarda il lavoro che svolgerà questa mattina la squadra rossoblu qui presente alla Fussball Plus. Agli ordini di Domenico Tedesco ci sono anche i portieri che hanno già iniziato il loro lavoro personalizzato con i vari preparatori del Bologna e il neo preparatore dei portieri della prima squadra Sentimenti, che lo sappiamo è reduce da diversi anni del settore giovanile ed è stato promosso, come si suol dire, in prima squadra. Ci sono dei lavori anche con il peso, che viene trascinato attraverso una corda legato al fianco di in questo momento Thijs Dallinga e Jens Odgaard, e stanno lavorando per lo più a coppie i giocatori presenti in questa fase di primo riscaldamento. E è un momento iniziale di seduta in una giornata in cui ci saranno due sedute di allenamento. Ieri Frank è stato, non dico un giorno libero perché poi la squadra ha corso, però comunque insomma 40 minuti di seduta mattutina, per il resto, cioè di seduta pomeridiana, per il resto la squadra ha potuto rifiatare un po' di più dopo un martedì o un mercoledì chiaramente più intensi e anche più faticosi.
1: Sì, infatti prima di iniziare a descrivere l'allenamento di oggi, che per ora non ci dà troppi spunti, iniziamo a parlare un po' della giornata di ieri, perché poi si è conclusa con un appuntamento classico di questo ritiro, di questo ritiro 2026. Sulla giornata di ieri il campo l'abbiamo visto non tantissimo, perché la mattina non si sono allenati, come sapete benissimo, e poi nel pomeriggio davvero una corsa di 30-40 minuti, non di più, per la squadra di Domenico Tedesco, quindi una parte atletica si è vista ieri, magari non contentissimi tanti tifosi che comunque hanno già raggiunto anche questa mattina la Fussball Platz di Valles. Però sì, non ci siamo divertiti troppo neanche noi. Ovviamente ci auguriamo di vedere oggi due allenamenti con il pallone, magari qualche esercitazione più interessante. Riguardo alla serata di ieri, direi di parlarne qualche minuto. Solita serata tra allenatori e piccoli tifosi del Bologna. Io apro questo argomento così, che mi piace molto che tantissimi bambini che sono abituati bene evidentemente chiedano al mister, e quindi abbiano l'obiettivo anche personale di vedere la squadra qualificarsi in Champions League. Ecco, tante richieste su andare a giocare quella competizione europea che abbiamo vissuto nella stagione 24-25, quindi l'asticella si è alzata quantomeno per i bambini che si sono abituati molto bene. Ecco, chi è tifoso del Bologna da 3 anni, perché magari ne ha 6, 7 o anche 8, 9, ha visto praticamente un Bologna che fa sognare, ecco, quasi esclusivamente quello. Quindi ecco, mi piace che ci siano obiettivi molto molto alti e difficili da raggiungere, perché vabbè, ovviamente la Champions è un obiettivo complicatissimo da raggiungere, tant'è che il Bologna ci è andato nella stagione 23-24 e non la raggiungeva da 60 anni, no?
0: Certo, assolutamente. Ma ti è piaciuto ieri, Tedesco? Come risposte, anche quali sono state le tue sensazioni, Frank?
1: Ma mi è piaciuto, mi piace molto la sua mimica facciale, le sue espressioni. È una persona molto serena che trasmette sicurezza, sorride, è proprio tranquillo, si vede che è a suo agio, poi magari lo maschera bene. In ogni caso comunque risulta il fatto di essere una persona che in questa situazione ci sta molto bene. Quindi mi piace molto intanto il suo modo di parlare, il suo modo di rispondere. Poi sulle risposte, sai, si nasconde un po' in alcune situazioni, gli viene chiesto: qual è il giocatore che ti sta piacendo di più? Ovviamente non può dire qualcuno in particolare, anche se poi sulla domanda chi non venderesti mai ha risposto Lolo De Silvestri, un po' per pararsi, quindi con tutto rispetto, no, tutto beh, il bene che
0: è stato
1: che
0: molto noi, furbo,
1: sì, certo, è stato molto furbo, molto astuto in quella precisa situazione. Però mi piace molto come si pone, come parla, e
10: nelle varie situazioni in cui l'abbiamo visto, direi errori veramente zero, sia a livello di proprio posturale, ma proprio come tono di voce, come tipo di risposta, come proprietà anche di linguaggio, dato che poi lo sappiamo benissimo che l'italiano non è proprio la sua lingua principale, quindi no. L'abbiamo sentito parlare un ottimo tedesco ovviamente durante la conferenza stampa, però mi piace molto e faccio molto caso al modo in cui si pone, oltre alle risposte che ieri qualcuna può avere ovviamente un senso importante, qualcun'altra invece meno, per la serata, che comunque rimane una serata divertente e di curiosità, però mi piace come si comporta, come risponde, proprio il tono di voce che usa. Mi piace molto quello dell'allenatore del Bologna, che fino ad ora, ecco, non abbiamo sentito parlare tantissime volte, tre: la conferenza stampa di presentazione, la prima conferenza qua e poi in una serata giocosa e divertente come quella di ieri sera con i bambini tifosi del Bologna.
0: Io direi che il titolo è che Tedesco mangia i tortellini in brodo anche a luglio, assolutamente, ha detto di preferirli.
10: Per me intollerabili.
0: Anche per me. E su questo prenderemo valanghe sì, di insulti adesso.
10: Infatti non vedo l'ora, io sono un pannista a dicembre, a novembre,
0: anche
10: a
0: sotto Natale però. Sotto Natale si presta al brodo particolarmente.
10: Si presta, ma io non sono grande fan del brodo, ragazzi, quindi mi riempirete di insulti, li accetto. Li capisco, però ognuno secondo me deve essere libero di mangiare quello che vuole, quindi io sono un pannista totale con il tortellino.
0: Purtroppo anche io lo preferisco, purtroppo, perché so che siamo in minoranza e quindi adesso perderemo certamente percentuali di share importanti, ma ieri l'abbiamo sentito, no? Dire anche d'estate tortellino in brodo è quello che ci vuole, lo ha detto in maniera abbastanza evidente.
10: E poi in realtà, piccola curiosità, per voi, ma qualcuno già lo sa, immagino, se mangi il brodo, un brodo caldo d'estate con un gran caldo, abitui il corpo alla temperatura del brodo e quindi lo dovresti soffrire di meno. Ecco, questo è quello che dovrebbe anche dare il beneficio del brodo.
0: Il motivo per cui fai la doccia fredda d'estate, esci e sei sudato.
10: Esatto, infatti bisognerebbe fare una bella doccia calda per sentirsi in una temperatura importante.
0: C'è bisogno di riflettere e approfondire il discorso aperto ieri da Domenico Tedesco sul tortellino in brodo. Era chiaramente necessario, mentre la squadra sta continuando a svolgere queste prime fasi di allenamento. Ricordiamo che è iniziato un po' prima, questa mattina, la seduta con suddivisione in base anche ai ruoli, centrocampisti, attaccanti, che hanno iniziato intorno alle 9:50 con ritmi blandi, una prima fase atletica muscolare che si sta svolgendo sul campo principale della Fußballplatz. Circa tra una mezz'oretta dovrebbero arrivare in campo anche i difensori. Vedremo se adesso, visto che ci sono tanti palloni posizionati a centrocampo, si inizierà a svolgere qualche allenamento speciale a tema. Ci sono anche i vostri messaggi, chiaramente al 366 402 4022. Dobbiamo aprire anche tutta la pagina relativa alle notizie di calciomercato, le notizie anche legate a quello che potrà essere la partita di domani, visto che oggi in realtà, Frank, è vigilia di prima gara della stagione, non ufficiale però, di prima amichevole 26-27, di prima partita del Bologna di Tedesco.
10: Sì, perché si gioca contro l'Arminia Bielefeld alle 12 e domani ovviamente qui al centro sportivo di Valles. E tra l'altro vedo un ascoltatore ci ha chiesto dove si possono prendere i biglietti si prendono qua, da ieri si potevano già prendere, per chi ci sta ascoltando ed è già presente a Valles e non ha ancora acquistato il suo titolo d'ingresso, si possono prendere già da ieri fino ovviamente a l'orario della partita di domani, quindi se vi recate qua al centro sportivo vedete sicuramente una casetta in fondo a sinistra che poi apre alla strada finale per entrare sugli spalti, dove potrete acquistare il vostro titolo d'ingresso. Domani test già importante ed è una delle grosse differenze rispetto ai ritiri passati. Prima si giocava con la rappresentativa del posto, un mix di giocatori più forti qua nel territorio di Rio Pusteria e il Gisberg Yoktal, comunque squadre di un livello decisamente inferiore rispetto al Bologna. Domani invece si gioca contro una squadra di Zweite Liga, quindi una squadra sicuramente pronta, quindi
1: ci aspettiamo già una partita di una buona importanza, un test fisico importante contro una squadra che il prossimo anno affronterà un campionato che tra l'altro personalmente seguo abbastanza, quindi sono molto curioso di vedere questo incontro di domani per vedere anche come si metterà in campo il Bologna di Tedesco. Ecco, magari parleremo anche un po' di quella che può essere una probabile, soprattutto non a livello di uomini ma a livello proprio di schieramento, anche se sembra scontato, però ecco, direi soprattutto quello. Ci sono i vostri messaggi, ci siamo noi, c'è l'allenamento del Bologna che continua, noi ci prendiamo un piccolo break pubblicitario, rientriamo tra pochissimo, linea alla regia.
11: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
13: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
14: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
17: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
16: OVS, love people, not labels.
18: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su McDonald's.it.
21: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
22: Arredissima.
23: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici. Ad Imola, via Selice 39.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Nuovamente insieme per seguire questo primo allenamento di giornata qua da Valles. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, ce ne sono già tanti. Ovviamente con la nostra preferenza del tortellino alla panna abbiamo scatenato un inferno per quanto riguarda insulti nei nostri confronti da parte vostra. Adesso andiamo a leggere qualche messaggio per evitare di non esaurirli mentre sta cominciando il lavoro, direi, con la palla e con qualche esercitazione specifica per i giocatori del Bologna. Intanto sì, ci segnaliamo la presenza di un tifoso. Grazie intanto ovviamente a tutti i tifosi che si procurano bevande in questo caso, grazie mille. E segnaliamo che c'è un tifoso con la maglia della Juventus di Ildiz anche, quindi va bene, lo accettiamo, non troppo però, vabbè, ognuno poi è libero di vestirsi come vuole. Comunque un'esercitazione che prevede la partenza dal centrocampo con Jaber, in questo caso che allarga verso la destra per Orsolini, scambio con il centrocampista che poi serve la palla all'attaccante che poi è libero di concludere in porta. Ci sono delle sagome che insomma prendono la posizione dei difensori della squadra avversaria, ovviamente è una situazione di attacco contro difesa, comunque con l'esterno che viene coinvolto in prima battuta, uno scambio col centrocampista e poi in realtà c'è la libertà di prendere la decisione che si vuole, ovvero giocare con la punta o andare direttamente alla conclusione, come in questo caso con Orsolini che però strozza troppo e conclude troppo a lato dalla porta difesa da Franceschelli, mi sembra in questo momento. Poi c'è un gol di Dallinga nell'azione successiva e vi diciamo chi è che sta prendendo parte a questo allenamento, perché Jaber che fa partire l'azione dalla difesa circa linea di centrocampo con Bernardeschi e Libra che sono le due mezze ali con la casacca, davanti ci sono Dominguez a destra, Cambiaghi a sinistra e Dallinga come punta centrale. Per i giocatori invece che non indossano la casacca, che quindi svolgono l'esercizio in maniera alternata rispetto agli altri, ci sono Pobega come centrocampista insieme a Odgaard e poi come esterni Rowe e Orsolini, come punta Santiago Castro che abbiamo appena visto concludere sopra la traversa dopo un bel cross di Jonathan Rowe. E vediamo che tra l'altro la punta, oltre ad avere la sagoma che serve più per un discorso di posizione, ha come marcatore uno degli uomini di Domenico Tedesco che con un gonfiabile fa proprio da difensore in movimento e prova a tamponarlo con qualche spinta per rendergli la vita un po' meno facile. Quindi uno sviluppo un po' più difficile per l'attaccante centrale che viene spinto, toccato da una sagoma gonfiabile tenuta in mano da uno dei collaboratori di Domenico Tedesco. 366-402-4022 per i vostri messaggi. E c'è qualcuno in realtà che viene dalla parte nostra riguardo al brodo. Sono d'accordo con voi, tortellini solo alla panna, il brodo mi fa schifo addirittura, quindi però vedi, non ti firmi caro anonimo perché non vuoi beccarti tutti gli insulti che poi dopo questo messaggio arriveranno anche per te caro amico che ci hai scritto. In alternativa alla panna mi piace molto alla crema di parmigiano, ecco, questa è un'altra situazione da purista, la crema di parmigiano ovviamente con il tortellino si sposa benissimo, quindi anche quella io l'apprezzo, una versione che apprezzo particolarmente. Ma le avete mai assaggiati pasticciati col brandy addirittura? Da paura, come diceva Giacobazzi, scrive Mauro il tornitore. No, pasticciati col brandy no, pasticciati sì. Mi piacciono anche pasticciati, adesso poi sentiamo anche Leo cosa ne pensa del tortellino pasticciato, però non è un modo di mangiare tortellini che mangio spesso, quando mangio il tortellino lo mangio prevalentemente alla panna. Comunque tornando sull'allenamento, che ovviamente è la cosa più importante rispetto alla maniera con cui si possono mangiare i nostri tortellini, che non mangeremo direi fino almeno al prossimo sabato, ovvero sabato 25, perché qua si mangia prevalentemente canederli, bresaola o al bresaola, poi io in realtà. Comunque proseguiamo la descrizione dell'allenamento con Libra che riceve, Dallinga stoppa disturbato sempre da quella sagoma gonfiabile, sponda per Libra che poi conclude in porta e segna il suo
10: tuo gol personale, proprio questa situazione che si vuole cercare di ricreare, coinvolgimento dell'esterno che solitamente va in mezzo a cercare la punta poi ha la libertà di o riallargare il gioco per l'esterno che taglia dentro oppure lo scarico per il centrocampista che invece punta direttamente la porta per andare a concludere. Quindi ecco queste le varie opzioni che hanno i giocatori del Bologna, in questo caso c'è Rowe che riceve, sponda verso Pobega gioca la palla a Rowe che striscia questo pallone in mezzo per Castro che è tutto libero, tutto solo, da pochissimi passi realizza il suo gol. Sta giocando solo Franceschelli in porta in questo momento, ecco piccola segnalazione, l'unico giocatore che non si inverte con gli altri come Jaber che è l'unico che gioca il primo pallone di questa azione che vediamo prolungata in questa fase di questo allenamento.
0: Sì, è colui che dà il là all'azione, il primo passaggio per attivare l'azione e iniziare la costruzione di questo svolgimento di esercizio. Prima si va da una fascia poi dall'altra, a volte 2-2 per alternare proprio le corsie esterne e ovviamente si scambiano Casacati e non un'azione a testa. Ora c'è Rowe che scambia con Pobega, lo scarico di Castro, Pobega di nuovo a servire Odgaard che si inserisce, la parata di Franceschelli, poi Odgaard ribadisce dentro, è uno di quelli con la mira già più collaudata, diciamo così, Jens Odgaard, che lo vediamo anche calciare in porta con discreta precisione, ora calcia in porta anche Libra che nel gioco

0: a lavorare qui a Valles da lunedì, mentre il 22 arriverà Nicola Moro qui su in ritiro, quindi insomma ci sarà ancora da aspettare per avere altri centrocampisti, e quindi anche queste necessità stanno portando a queste soluzioni tecnico-tattiche con Odgaard e Bernardeschi, che si stanno alternando nel ruolo di mezzala destra, ora vanno anche a prendere appunto la posizione proprio perché si alternano, e nelle coppie di ruoli tutti partono dallo stesso blocco, diciamo così. È bello vedere gli attaccanti che lavorano con questo gonfiabile in mezzo, e c'è uno dei preparatori dello staff che cerca di un po' di ostruire il tutto. Ora Orsolini con questa soluzione acrobatica calcia lontanissimo dalla porta, lui che era a due passi dallo specchio, libera con questo destro morbido, ora va a servire Dominguez che gioca un pallone in scarico, non un granché, Dallinga si ferma, si allunga molto il pallone, calcia, riesce anche a sbagliarlo dopo esserselo portato quasi a ridosso dell'area piccola. Stiamo aspettando, oltre che il sole che ogni tanto fa capolino dalle nuvole, aspettiamo anche giorni migliori per quello che riguarda la mira verso lo specchio, perché tra questi allenamenti stiamo ancora vedendo un pochino di ruggine, che è assolutamente lecito e normale, però effettivamente insomma i gol latitano un pochino. Ora anche Cambiaghi dentro l'area di rigore, Franceschelli para due volte.
1: Sì, para due volte, poi ribadisce Dallinga sempre su assist di Cambiaghi, bella palla di Bernardeschi che ha sventagliato col suo magico mancino sull'altro fronte d'attacco per Cambiaghi, che poi, come dicevi tu Leo, ha fallito l'occasione di segnare. Riguardo uno dei giocatori di cui abbiamo parlato un po' meno fino ad ora, ovvero Jaber, Leo, cosa dici? Perché ecco, salta all'occhio per chi non l'avesse mai visto, questo fisico imponente per un giocatore molto giovane, e tra l'altro mi sembra di aver capito, soprattutto da Sky Sport Deutsch, che ci siano diverse squadre interessate al talento del Bologna, e noi lo stiamo vedendo in questi primi giorni di allenamento, e sicuramente fa specie avere un fisico così, perché è un fisico davvero importante a un'età così giovane. Come ti sta sembrando questo calciatore in questi primi giorni, e quali sono le sue qualità migliori, Leo, per chi lo conosce un po' meno rispetto, certo, rispetto a noi, che poi abbiamo anche la possibilità di vederlo in questi primi giorni d'allenamento?
0: Beh, ha un bel fisico, nel senso che sembra già particolarmente strutturato, classe 2008, ribadiamo, quindi è molto molto giovane, difensore centrale di attenzione, di marcatura. Quando l'ho visto impegnato nelle partite dell'Under 18 quest'anno, l'ho visto sempre molto diligente nel saper gestire gli attaccanti avversari. Tanto piccola postilla, finalmente un bel gol in acrobazia di Orso, era dentro l'area piccola ma segna bene col mancino alla sua maniera, e sono curioso anche di vederlo in qualche partitella anche interna agli allenamenti, per vedere un po' come gestirà le eventuali marcature degli attaccanti del Bologna, anche perché insomma non sta entrando troppo nelle rotazioni centrali, perché ce ne sono già quattro. Ogni tanto si alterna nel ruolo di terzino sinistro di riserva insieme a Papazov, ogni tanto cambia sulla destra insieme a De Silvestri, adesso viene utilizzato come unico difensore tra virgolette in questa seduta per dare un po' il via all'allenamento, quindi per dare il via a questa azione. Mi sembra un giocatore anche capace insomma di saper muovere il pallone con fluidità. Poi sono abbastanza convinto che lui sarà uno dei pilastri della primavera di Morrone della prossima stagione, però comunque farsi anche un po' di giorni, magari anche due settimane tutte piene di ritiro con la prima squadra, certamente aiuta. Lo vediamo anche insomma piuttosto applicato nel giocare il pallone, ovvio che adesso senza tensione, senza marcatura, senza fastidio di alcun avversario addosso, però anche nelle partite che l'ho visto, una finale scudetto, Under 18, mi ha sempre convinto.
1: Eh sì, è un giocatore che sicuramente salta all'occhio per il suo fisico, ovviamente con la speranza che possa crescere anche a livello tecnico e tattico. In questi primi allenamenti viene molto utilizzato come jolly, probabilmente per andare ad aiutare nei vari esercizi in cui c'è bisogno appunto di un giocatore che faccia partire l'azione, come in questo caso, ma non è la prima volta che lo vediamo in queste vesti. Prosegue ovviamente l'esercizio, anche se in realtà appena stato interrotto da un fischio di Domenico Tedesco, quindi non abbiamo visto tanti gol.

0: da quando è iniziato a parlare su Jaber qualche rete l'abbiamo vista, una bella acrobazia di Orso, un gol di Dalling sempre con il pallone rimbalzante, quindi qualche gol in più lo abbiamo visto. E ovviamente per parlare di gol e di concretezza, gli attaccanti del Bologna il prossimo anno devono aumentare un po' la loro capacità sotto porta, che è una cosa che è un po' mancata l'anno scorso, ma anche l'anno prima in realtà non tantissimi gol delle punte. Poi c'è sempre il solito discorso riguardo a Italiano, riguardo al fatto che le punte non vengono troppo premiate, però bisogna cercare di essere un po' più concreti, un po' più decisi quando si ha un'occasione ghiotta davanti al portiere e si riesce ad allenare questo e a diventare veramente forti sul discorso della concretezza negli allenamenti, nel ritiro e in queste prime fasi della stagione. Quindi fare gol sempre è una cosa che sicuramente aiuta. Tema fondamentale, soprattutto secondo me lo diventa nel momento in cui Tedesco non accentra più così tanto l'attenzione sugli esterni d'attacco, e stiamo avendo questa conferma, l'abbiamo avuta anche negli scorsi giorni tramite le varie conferenze stampa, l'attaccante centrale assume un ruolo un po' più importante, ecco, diventa un po' più lui il terminale offensivo per il nuovo allenatore del Bologna rispetto agli esterni d'attacco.
1: Ce l'ha confermato anche Lollo, no? Ieri, dicendo che quell'impressione che abbiamo avuto sul fatto che si vada meno con fretta, con velocità, come primo obiettivo sugli esterni, è una verità, che si sviluppa anche più centralmente per poi sì arrivare a cercare di isolare le ali d'attacco. Potrebbe essere una piccola differenza, vediamo poi quanto sarà grande, no? questo utilizzo differente della ricerca degli esterni, andando centralmente o andando più spesso invece a giocare il pallone per vie centrali, come abbiamo visto fare in qualche allenamento. Ora Tedesco ha preso tutti i centrocampisti e gli attaccanti di questo esercizio in un cerchio, ha parlato qualche minuto e adesso li ha di nuovo riposizionati in tutte le loro tra virgolette stazioni dei ruoli predisposti di questa metà campo per far ripartire l'esercizio, mentre fra poco immaginiamo arriveranno anche i difensori per fare la loro parte di allenamento. E comunque sì, assolutamente, ne parlavamo tanto anche ieri nella puntata di ieri mattina senza allenamento, in cui abbiamo raccontato quelle che secondo noi sono le potenzialità ancora inespresse, non viste, nascoste, definitele come volete, del numero 9 Santiago Castro, quanto ancora secondo noi può crescere e può salire a livello di rendimento anche proprio di numeri. Ci aspettiamo un Santi che magari, insomma, con un gioco non dico differente, ma con una ricerca un po' così più centrale della manovra, magari potrà trarne giovamento. Staremo a vedere. Innanzitutto importante che inizi a segnare anche questi allenamenti qui per prenderci un po' il callo, come si suol dire, perché insomma li stiamo vedendo dentro l'area. Orsolini si sta deliziando in qualche acrobazia, Dalling e Castro vanno un po' a sbattere su Franceschelli, oppure non trovano la porta per il momento. Ora Dalling preferisce il velo alle spalle per Libra, che invece segna. Libra ci piace.
0: Libra ci piace molto. Ecco, uno dei prossimi giorni sento di prendermi una responsabilità per la prossima stagione. Starà a voi capire quale sarà questa cosa, che probabilmente dirò tra qualche giorno, però ecco, aspetto ancora un po' per avere la certezza definitiva, però ecco, sento di potermi prendere questa responsabilità, perché stiamo vedendo un giocatore davvero importante, secondo me, per capacità di lettura del gioco, vede le cose prima degli altri, ha un ottimo dribbling, un'ottima proprietà proprio con il pallone e anche di passaggio, quindi ne parleremo comunque molto durante questo ritiro di Marco Libra. Andiamo in pausa velocemente, rientriamo tra pochissimo per continuare a commentare l'allenamento qui da Valles.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Ciao, sono io.
4: Io chi?
3: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
4: anzi il migliore,
3: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
4: Igea Depurazioni Industriali. La soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. Igea Depurazioni Industriali a Castelguelfo, Bologna. Igea, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
6: Mi manchi ma domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
7: paese. Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
12: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
13: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
14: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
15: Finalmente sei su quel treno. Sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola.
16: Hai dimenticato i costumi da bagno.
15: Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS. Ti compri tutti quelli che vuoi. Magari anche una camicetta.
16: Quella in valigia ha un buco.
15: OVS. Love people, not labels.
17: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame.
16: Mac.
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
19: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci. È il momento di brillare. Sono arrivati i saldi Kiko Milano. Lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: 10 e 44 minuti, sempre in diretta qui da Valles, ringraziando Dario Ronzulli per l'aiuto da Bologna, come è stata invece Francesca Bolognini negli scorsi giorni. Lei la ritroverete invece questo pomeriggio a Quasi Gol, con il rientro di Dario ovviamente durante le ore della mattina. Ci sono tanti messaggi al 366 402 4022, ne leggiamo qualcuno dato che per il momento l'allenamento si è interrotto. Vediamo se sarà concluso definitivamente per gli attaccanti, quindi tra poco entreranno in scena invece i difensori. Andiamo su qualche messaggio. Ci scrive Oscar: Dalling è carico, il terzino, chissà se è Oscar quello che penso io, ovvero Oscar di Alice, che è grande fan del nostro attaccante olandese.
1: Chissà comunque, se poi lui è un brodista, un pannista, visto che è il tema del giorno, e lui più di tutti credo possa avere un'opinione autorevole sul tema.
0: Io credo sia brodista e crema di parmigiano, Oscar di Alice, quindi ecco, se sei tu Oscar palesati e facci capire se sei effettivamente tu. In ogni caso, Dalling è carico, il terzino nuovo che sembra in arrivo, avete notizie? È un rincalzo puro, può aspirare a mettersi in competizione con Miranda? Allora, su Dalling a carico riportiamo le parole di Tedesco, perché ha parlato di Dalling a Tedesco dicendo che lo sta vedendo molto sul pezzo, molto carico e molto motivato in questi primi giorni in cui l'ha conosciuto. Ricordiamo che il raduno è stato il 7 luglio, quindi prima degli allenamenti ritiro il mister ha avuto la possibilità di vedere i giocatori all'opera per i primi giorni a Bologna. Sicuramente vediamo un giocatore applicato che ha voglia di mettersi in mostra e di far vedere tutte le sue qualità. Su quello che sarà il suo futuro non mi sento di sbilanciarmi troppo, sinceramente lo vedrei, ma uso il condizionale, forse lontano da Bologna, ma vediamo ovviamente quella che sarà la situazione. Magari ci sarà un cambio di rotta in merito ad Allinga e verrà tenuto all'interno della rosa, cosa che non mi dispiacerebbe, quindi per me è un giocatore, un attaccante che si può sposare bene con le dinamiche che vuole Domenico Tedesco. Sul terzino che sta arrivando, e abbiamo la conferma, abbiamo avuto la definitiva conferma ieri sera grazie all'Here We Go, ovvero il claim di Fabrizio Romano che certifica il completamento della trattativa per ogni giocatore, anche se ve l'avevamo data poi negli scorsi giorni, quindi come trattativa praticamente fatta e finita. Il giocatore è Alassan, il giocatore in questione è Alassan, che arriva dal Real Oviedo per una cifra che dovrebbe essere intorno ai 3,5 milioni. Nei prossimi giorni, magari anche oggi, svolgerà le visite mediche a Bologna e poi quindi ce lo aspettiamo sicuramente in ritiro per la prossima settimana. Sul suo ruolo nella prossima stagione, ovviamente parte come sostituto di Juan Miranda, poi aggiungiamo anche, ricordiamo che è un classe 2002, quindi non è un giocatore giovanissimo, ma ovviamente è un giocatore ancora giovane. Su quello che farà poi ce lo dirà il campo, perché comunque le gerarchie possono essere sconvolte durante la stagione e in base alle prestazioni e ai momenti di forma di ogni giocatore appunto si può essere titolare, ma si può essere ovviamente anche sostituti rispetto a chi invece fa le veci del titolare in quel preciso momento. Miranda ovviamente parte davanti nelle gerarchie per la sua esperienza a Bologna, per quello che sappiamo che può dare all'interno del campo. Alassan parte un po' dietro come vice, però non possiamo escludere a priori che possa essere lui titolare del Bologna, assolutamente, Leo.
1: No, certo, assolutamente, è giusto che ci sia competizione, è giusto anche che ci sia un minimo di dubbio in quelle che sono le scelte dell'allenatore, ma anche per non dare garanzie troppo certe a un giocatore, che sennò poi si rischia che si adagi un po' troppo sugli allori. Non è ovviamente il caso di Juan Miranda, però non può essere certo di giocare 38 partite su 38 se il calciatore in questione, il nigerino, questo è il termine che va utilizzato per descrivere calciatori della nazionalità del Niger come Alassan, è ovviamente importante pensare che se lui darà qualche segnale potrà magari anche essere utilizzato, anche perché poi dal momento in cui magari Miranda non sarà al 100% in un paio di match, e può accadere nel corso di una stagione, ci sarà bisogno di chiamare in causa il giocatore che è pronto all'arrivo qui in rosso-blu. comunque, insomma, leggendo un po' di dati, è vero che l'Oviedo è arrivato ultimo in Liga da neopromossa, dopo una stagione torna in Serie B, in Serie B spagnola, però comunque 27 presenze, 1726 minuti in Liga, ha giocato comunque in uno dei top 5 campionati, lo ha fatto quasi sempre da titolare, sono quantomeno, insomma, dati di un giocatore anche integro, no, da questo punto di vista. Poi vedremo un po' che processo avrà, sappiamo che potrebbe anche salire nel corso della seconda settimana di ritiro qui a Valles, quindi ce lo potremo anche aspettare e valutarlo durante gli allenamenti a porte aperte della seconda settimana, sarebbe anzi molto, molto interessante, proprio perché è uno dei giocatori di cui non abbiamo troppo chiare le caratteristiche, non conoscendolo molto bene. Per quello che riguarda Almodarain, è un Almodarain sempre complicato ancora da arrivarci, Almodarain è un giocatore che invece abbiamo un pochettino di più avuto contezza di quelle che sono le sue caratteristiche, e Almodarain potrebbe essere anche lui addirittura d'arrivo, sappiamo che lo stiamo aspettando, e stiamo aspettando su quelle che sono poi le dinamiche legate alla trattativa tra gli Estudiantes e il Bologna. Gli Estudiantes vorrebbe trattenerlo perché continua a giocare in questo momento, però è ovvio che, insomma, se arriva una cessione, un trasferimento, gli Estudiantes continua a giocare, però Bologna prende il cartellino del giocatore, nel senso, è ovvio che avrebbe piacere di averlo più possibile, perché stanno continuando a fare partite e continuano a giocare gli Estudiantes, non si fermano d'estate e devono giocare le loro partite di questo mese di luglio e di agosto, non si fermano, c'è la Libertadores, però
0: sì, c'è la Supercoppa martedì prossimo, quindi l'Estudiantes è impegnato nella Supercoppa martedì, in una finale, quindi vorrebbero averlo a disposizione per martedì, quindi tra qualche giorno ci sarà questa partita. Ecco, sinceramente, se il Bologna vuole acquistare questo giocatore e è già abbastanza vicino all'acquistarlo, il fatto che venga impegnato in una partita di Supercoppa, quindi con possibilità di farsi male, comunque che può complicare un po' la situazione anche fisica di questo calciatore, non è la migliore delle ipotesi, quindi ovviamente il Bologna vorrebbe averlo il prima possibile qui sul ritiro, ma sicuramente come prerogativa quella di non fargli giocare certe partite, direi soprattutto una finale, ecco, essendo una finale magari non di una competizione super importante come può essere una finale di Libertadores, perché la Supercoppa non è così fondamentale, però è una finale, ci si gioca una coppa, quindi il tasso agonistico e competitivo è piuttosto elevato in partite di questo genere, soprattutto in Argentina, sappiamo bene come viene percepito il calcio in Sud America anche dai calciatori, quindi la gamba non credo che la tirerebbe indietro il possibile nuovo acquisto del Bologna, quindi si farebbe di tutto per averlo qui il prima possibile e soprattutto senza fargli giocare effettivamente questa partita in programma martedì prossimo, come tra l'altro scrivono diversi colleghi all'interno dei giornali, quindi ecco, riportiamo questo, la trattativa non è semplicissima, però il giocatore abbiamo la certezza che piace moltissimo alla dirigenza del Bologna, centrocampista che fino ad ora ha giocato prevalentemente nel 4-2-3-1 come mediano, giocatore che ha fatto all'occorrenza anche l'esterno di centrocampo per necessità, non per sua propensione nel giocare nel ruolo di esterno, però per necessità lo ha fatto. Io personalmente lo vedrei molto bene in questo centrocampo a 3, dato che si parla di questo 4-3-3 di Tedesco. Lo vedrei molto bene come vertice basso io nel tridente di centrocampo, anche se non lo ha mai fatto, ma ha caratteristiche per me che si possono sposare molto bene nell'interpretazione di questo ruolo, perché è molto bravo in fase difensiva, nel senso che mette scherma molto bene gli attacchi avversari, poi bravo con il pallone nel gestire la palla, ma anche grandi qualità nell'imbucare, nell'andare in verticale, perché comunque è un giocatore offensivo sotto questo aspetto. Mi ricorda un po', nel vederlo giocare, per movenze, un giocatore che qua abbiamo visto, per farvi un paragone, Jordi Schouten, anche per fisico, per proprio modo di muoversi, coordinazione, per stile di gioco e con modalità in cui calcia il pallone, Leandro Paredes, è un giocatore che secondo me si avvicina. Poi è ovvio, preso tutto con le dovute proporzioni, ci mancherebbe altro, facciamo sempre questa

0: questa premessa e questa cosa che aggiungiamo, perché non lo sto paragonando a questi due giocatori, ma solamente per stile e caratteristiche tecniche. Sono giocatori che sinceramente me lo ricordano, ecco, lui mi ricorda loro, diciamo così, dai, lui mi ricorda loro, perché fino ad ora sia Scout che Paredes hanno due carriere diverse, anche proprio per esperienza riguardo all'età, quindi sono due giocatori che lo possono ricordare. E avere un centrocampista che è in grado di schermare davanti alla difesa, di far ripartire l'azione, di gestire la palla quando scotta, ma anche all'occorrenza di buttarsi nello spazio, di verticalizzare, di essere preciso, perché è veramente un piede molto molto educato, sono caratteristiche che sono molto molto importanti da avere all'interno di un centrocampo, dato che poi il Bologna cerca prevalentemente una cosa di questo genere, con la possibile, anzi probabilissima, non partenza, perché non è più un giocatore del Bologna, però ecco, con la mancata riuscita molto probabile di un nuovo contratto per Remo Freuler, che dal 30 giugno non è più un giocatore del Bologna.
1: Esatto, sì, sappiamo che aspettiamo la certezza al 100% di un addio, ma comunque è molto molto probabile. Mikel Amondarain potrebbe essere una soluzione per il vertice basso, una soluzione per la mezzala. Anche a me devo dire che piace questo chi mi ricorda che hai tirato fuori, perché ho visto in lui... No, ma è vero, ma ti giuro, ma lo penso sinceramente.
0: Lo so che lo pensi sinceramente. Diciamo che io per Leandro Paredes, doti tecniche sicuramente
1: ecco perché hai reagito
0: ecco
1: così.
0: Ecco perché ho reagito in questo modo, ovviamente non visibile alla telecamera nei confronti di Leo. No, è il motivo per cui ho reagito così, è perché non nutro troppa simpatia nei confronti di Leo Paredes, che è giocatore sicuramente che è stato, perché anche adesso con l'Argentina sta facendo buone prestazioni, non niente di eccezionale, è stato giocatore importante, alternato un po' a livello tecnico alle sue stagioni, sia al Paris Saint Germain che alla Roma che alla Juventus, comunque ha avuto una buonissima carriera. Però ecco, a livello di carattere non è un giocatore che mi piace molto, mi sta abbastanza antipatico, è uno che la mette sempre in rissa, che picchia tutti, che finge, che simula, ecco, non è un giocatore che risponde troppo alle mie preferenze, quindi ecco, per quello ho fatto questo gesto piuttosto plateale nei tuoi confronti.
1: Che fortunatamente non si è visto in camera.
0: Certo, non l'avrei mai fatto se no, però ecco, per doti tecniche sicuramente la verticalizzazione, il modo di calciare di Leo Paredes è bellissimo, cioè il modo in cui ha capacità di imprimere forza la palla da fermo, anche ovviamente è da rendere noto a tutti, se ne può parlare di questo per ore e ore di trasmissione.
1: Credo anch'io, sì, la qualità, l'ordine, la pulizia anche proprio nel gioco corto e nel gioco lungo sono sicuramente doti molto visibili in Paredes, e che un po' alla lontana, ecco, diciamo che ci possono anche far vedere qualche qualità di questo genere da parte del centrocampista argentino Mikel Amondarain, che ripetiamo, trattativa non è conclusa, non è fatta, però trattano le parti, trattano il Bologna e le Studiantes. Come detto, le Studiantes ha diverse partite nel corso delle prossime settimane, è una finale di Supercoppa che vorrebbe giocare con Amondarain in campo, e quindi insomma c'è anche questa volontà di provare a trattenerlo almeno per qualche altro giorno, il più possibile, e vediamo se ci saranno sviluppi in questo senso. Continuate a scriverci, perché è terminato l'allenamento degli attaccanti, tra poco immaginiamo che inizierà l'allenamento dei difensori, visto che ripetiamo che oggi c'è stata una variazione sul tema, una variazione sul programma allenamenti. Hanno iniziato gli attaccanti e centrocampisti alle 9:45 e poi successivamente i difensori erano previsti per le 10:15, ancora non si vedono i difensori in campo, ma immaginiamo che arriveranno per svolgere il loro allenamento mattutino qui a Valles, dove ha fatto anche capolino un timido sole tra le nuvole. Noi continuiamo però a farvi compagnia, e soprattutto grazie ai vostri messaggi tratteremo il tema mercato e Bologna nella prossima ora di trasmissione. Vi aspettiamo qui in diretta da Valles, continuate a scriverci al 366 402 4022. A tra poco.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
4: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
5: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
11: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo €6,500, valore di riscatto €18,414, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare €50. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare €150. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a €200 di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass, in viaggio con te, sempre.
16: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
18: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
19: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
20: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
21: Passa
9: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
21: In diretta da Valles, le 11:05 minuti in questo venerdì 17 luglio 2026. Sta terminando la prima settimana di ritiro del Bologna. Saremo qui in diretta su Nettuno Bologna 1 fino al 25 di luglio qui a Valles, nella località della frazione di Rio Pusteria, dove il Bologna svolge il suo quarto ritiro consecutivo. Ci sono tante conferme, c'è qualche novità come l'orario di questa mattina, che abbiamo scoperto molto presto che c'è stata una suddivisione degli orari e del programma di allenamento di questa seduta mattutina qui a Valles, con gli attaccanti che si sono già allenati, hanno terminato la loro sessione di allenamento poco fa e ora è il momento dei difensori. L'allenamento si svolgerà anche nel pomeriggio, dovrebbe essere appunto alle 17:30. Nel corso del pomeriggio faremo sentire anche la conferenza stampa di Bernardeschi, che oggi parlerà qui al Media Center di Valles dopo una serie di esercitazioni in cui l'attacco andava a provare le conclusioni in porta con un'azione un po' più strutturata ed elaborata, partendo centralmente, allargando sulle fasce e facendo concludere i due attaccanti. Ora è il momento dei difensori, che iniziano anche loro l'iter di questo allenamento mattutino con un po' di esercitazioni con elastici e pesi, sagome e anche la possibilità così di fare un po' di attivazione muscolare. È il momento perfetto, Frank, prima di andare a vedere magari un esercizio più tecnico-tattico che sicuramente verrà svolto da Domenico Tedesco e il suo staff, in particolare il buon Tarozzino, ormai lo chiamiamo così. È il momento perfetto per leggere un comunicato del Bologna e poi andare sui tanti messaggi che così non lasciamo indietro al 366 402 4022, che oggi di insomma temi di dibattito tra seri ed ironici ne abbiamo aperti fin troppi e infatti ci stanno bombardando gli amici a casa di messaggi.
22: Benissimo, e vuol dire che siamo molto seguiti e questo ci fa veramente tanto piacere. Vi ringraziamo ovviamente per il vostro affetto e la vostra partecipazione in ogni nostra trasmissione, perché c'è un prolungamento, parlavi di comunicato del Bologna, c'è un prolungamento di contratto per un nostro giocatore. Prolungamento, il Bologna FC 1909 comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista Lorenzo Menegazzo per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2028. Le prestazioni sportive del giocatore sono state contestualmente cedute all'FC Lumezzane a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, quindi ecco, altro prolungamento di contratto e altro prestito poi per un giocatore del Bologna proprio a Lumezzane, ecco, che è diventata colonia dei nostri giocatori che provengono prevalentemente dal nostro settore giovanile. Quindi questo è l'ultimo comunicato che vi abbiamo girato ovviamente per tutti voi che ci state ascoltando. Mi permetto di dare un piccolo consiglio, dato che ce lo chiedono anche qua direttamente al campo: per gli allenamenti solitamente ecco, sono sempre alle 10:30 e alle 17:30, questa volta oggi c'è stata una variazione, sappiamo che siete qua per seguirli, per seguire la squadra, per guardare ogni piccolo dettaglio dei giocatori del Bologna, quindi come consiglio, dato che oggi l'allenamento è cominciato alle 9:45, magari al campo venite al mezz'ora prima dell'inizio dell'orario d'allenamento, quindi la mattina cercate di arrivare qua per le 10, nel pomeriggio invece cercate di arrivare qua per le 17, così nel caso in cui non riusciste a sapere l'orario, che può variare, magari perdete qualche minuto, ma non troppo, ecco, perdete soprattutto qualcosa nel caso di attivazione muscolare, che sì, non è proprio una parte divertentissima quella che tra l'altro stanno svolgendo ora i difensori con un po' di pallone, però ecco, principalmente sono esercizi con attrezzi per l'equilibrio o corde tirate per migliorare la postura, appunto per lavorare sul proprio equilibrio. Però sì, non una parte sicuramente divertentissima. Tra poco ci sarà l'allenamento con il pallone, comunque con un'esercitazione anche dei difensori, però dato che ce ne sono tanti di messaggi, io direi di andare a prenderne qualcuno, arrivato al 366 402 4022. Allora, vediamo quale possiamo scegliere. Ciao, io oggi pomeriggio parto per Valles, ma è

0: Prevista solo la partita di domani per il weekend scorso oppure in vita e poi riposa. I tifosi andranno anche questo weekend e non è previsto nulla, scrive Veronica. Nulla che cosa più interessante da vedere qui in ritiro, soprattutto perché se in tanti si può tifare, si può esultare ai gol eventuali del Bologna. È previsto solo quello. In questo weekend, domani alle ore 12 ci sarà la partita contro l'Arminia Bielefeld qui al centro sportivo di Valles e poi ci sarà una mezza giornata libera dopo la partita per i giocatori e tutta la giornata libera domenica, quindi la squadra non avrà troppi impegni in questo weekend oltre alla partita. Per chi viene qua e vuole fare qualcosa, dobbiamo dirvi che quella festa di cui si parla Veronica si verifica ogni 2 anni, quindi la festa Rio Pusteria, che coinvolge tutto il paese e le zone vicine, non ci sarà quest'anno perché c'è stata l'anno scorso, ci sarà il prossimo anno molto probabilmente durante il ritiro, quindi non ci saranno troppe cose da fare, però ecco. Comunque siamo in un posto di montagna, quindi durante la giornata si può andare su, prendere la seggiovia, si può andare alla Malga a fare un'importante passeggiata, quindi di cose da fare comunque si trovano. E capisco che si viene qua prevalentemente per la squadra, per seguire i giocatori, però insomma qualcosa riesci sempre a trovarla, Veronica.
1: Sì, questo è il programma che ha definito il Bologna, poi magari cambierà qualcosa, vediamo se cambierà qualcosa, è giusto aspettare fino all'ultimo eventuali variazioni sul tema, però sì, il programma è che la partita è l'ultimo evento di questo weekend, poi la squadra tornerà ad allenarsi lunedì, però per quello che è il programma ad oggi definito, poi magari ci saranno variazioni e quando lo sapremo ve lo comunicheremo, però ad oggi è questo il discorso. Aggiungo un'ultima cosa prima di andare a leggere un altro messaggio, visto che anche questa è una domanda molto frequente: dopo ogni allenamento e dopo ogni partita ci sono giocatori che escono per firme, foto e autografi, quindi non è solo una questione di allenamento ma è anche una questione di partita. Domani dopo la partita sicuramente, per chi arriva domani per vedere il match dopo la partita, quindi dopo le 14, ci sarà assolutamente modo e maniera di vedere i propri beniamini rosso-blu e potersi far fare foto e autografi, quindi non vi preoccupate. Da questo punto di vista ci sarà la possibilità, non credo domenica perché non essendoci in programma nulla, questo è quello che possiamo dirvi. Poi se cambieranno i programmi e ci sarà anche solo una mezza sgambata domenica, ve lo diremo il prima possibile, così che almeno insomma c'è qualcosa di programmato e lo sapete. Un altro messaggio, quello che ci manda Stefano da Castel San Pietro: ciao, stavo facendo un po' la conta per comprarmi una maglia del Bologna, Orsolini non ha ancora rinnovato, Freuler probabile partente, Dallinga non è ancora sicuro che venga confermato, Holm infortunato cronico, non ho capito bene dove va, boh, poche certezze e tanto work in progress. Stefano, per il momento prendila senza numero e poi aspetta il primo di settembre.
0: Invece no, Stefano, perché sai chi di chi dovresti prendere la maglia? Tu riesci a indovinare a chi mi riferisco?
1: Di Jens Odgaard?
0: No, parlo di Eivind Helland, mio giocatore preferito. No, sto scherzando, non è il mio giocatore preferito.
1: È giustissimo.
0: Io prenderei la sua maglia perché mi piace molto.
1: La maglia numero 5 è sempre bella.
0: Esatto, la 5.
1: La 5,
0: 5 è un numero bellissimo, un numero bellissimo il 5.
1: Bravo, mi sei piaciuto.
0: Sì, ti sono piaciuto, ma alla fine Helland è un giocatore che mi piace molto, tra l'altro
1: anche all'inizio,
0: giocatore che conoscevo prima che arrivasse qua, tra l'altro prima che il Bologna giocasse con il Brann a novembre, feci un articolo su di lui uscito sul giornale dello stadio, su Calcio d'Inizio, quindi cercando di descriverlo un po' perché l'avevo già visto giocare e mi piaceva molto, quindi io molto contento quando il Bologna decise di andarlo a prendere. Io la prenderei sua perché perché mi piace, credo che avrà un ruolo importante il prossimo anno, molto importante, lo vedo molto pronto fisicamente, molto pronto anche tecnicamente, magari deve smussare qualcosina, ma è normale, è un classe 2005, però ecco, se ti posso dare un consiglio, secondo me lì ti sbagli poco, caro Stefano. Poi se vuoi aspettare, anche il consiglio di Leo, quello di aspettare, di comprare la maglia, lasciarla libera per un giocatore che arriverà, un giocatore che verrà confermato, ecco, è

0: sicuramente anche quella un'ottima idea. Se invece vuoi fare una piccola scommessa, falla su Elland e segui me. Tu di chi la prenderesti se dovessi decidere?
1: Mi piace molto la tua chiamata, anche Eggman è una bella chiamata, ma anche Miranda mi piace molto. La maglia di Miranda non la vedo tanto in giro, io prenderei anche la maglia di Miranda, poi io tra l'altro sono mancino di piede, cioè io apprezzerei molto di prendere una maglia io per me da difensore e da piede sinistro, perché così me la metto volentieri, no? Perché può avere qualche caratteristica di un certo tipo, no? Vabbè, a parte gli scherzi, sì, aspettiamo magari, prenderla di un nuovo acquisto è sempre la cosa giusta. Se il 2 settembre Rowe è ancora un giocatore del Bologna, prendiamola di Rowe. Se lo sarà Castro, prendiamola di Santi, se vogliamo aspettare un mese e mezzo. Se no, Elland mi piace molto come chiamata e ci sta assolutamente. Poi ovvio che ci sono gli evergreen, vuoi prendere di Lollo sicuramente non sbagli, però insomma ci sta che magari si voglia prendere una maglia di un giocatore che è qui da non tantissimo, per le parole che sta dicendo, che stanno dicendo quelli dello staff tecnico di Tedesco stesso, anche Ferguson sembra essere il giocatore di cui la maglia insomma non si sbaglia troppo a prendere. Poi ovvio che se uno vuole aspettare settembre è più sicuro, perché poi è difficile toglierlo, no? Il nome e il numero se lo vuoi cambiare.
0: Eh sì, quasi impossibile, perché ormai la tecnologia ha raggiunto un punto altissimo, quindi i numeri e i nomi, le lettere dei nomi non si staccano mai proprio, neanche con la forza. Qualche altro messaggio poi prima di lasciare la linea alla regia per un breve stacco pubblicitario. Stefano da Imola ci chiede chi deve migliorare sotto porta è Castro. Cosa dici, Leo, su questo? Beh, sicuramente deve migliorare la concretezza Santi, perché tra l'altro ieri l'abbiamo visto concludere in porta, tira, ha una capacità di calciare impressionante, tira davvero delle bombe importanti e precise, quindi sa calciare con entrambi i piedi, deve sicuramente migliorare questo aspetto. Probabilmente la sua mancanza di precisione ogni tanto deriva dal fatto che non si sa troppo gestire durante la partita e magari in alcune occasioni arriva un po' più stanco, e quindi deve migliorare anche nella lettura del gioco in alcune situazioni, perché non può andare sempre a pressare tutte le volte il portiere avversario, difensore, non può correre come un forsennato dappertutto, perché bisogna cercare di gestire un po' meglio le energie. È ovvio, un classico 2004, 22 anni, quindi 21 perché mi sembra li compia a settembre, però bisogna cercare di gestirsi per trovarsi nel momento in cui deve fare gol completamente lucido, o comunque lucido al 90-80%, per essere in grado di leggere il portiere, di mettere il pallone in porta e magari segnare di giustezza, cosa che non gli abbiamo fatto, non gli abbiamo visto fare troppe volte, ecco, a parte quel gol a Torino incredibile, quello proprio di giustezza, la grande bomber, però non è una conclusione che lui considera troppo, forse anche perché non arriva troppo lucido.
1: Sì, ci sta, è vero, e fa tante cose, fa tantissime cose in campo, lo sappiamo, un giocatore che ha diverse mansioni e poi, come dicevi tu, insomma, si danna, è un forsennato e fa tutto al massimo senza andare mai a accorciare o risparmiare su qualche frangente in determinate circostanze, sia in fase di possesso, di non possesso, pressione o anche in zona d'attacco con il pallone, quindi a volte anche molto distante dalla porta, proprio perché ha capacità anche nel lavorare il pallone distante dalla porta avversaria, nel concludere, nel cercare di andare a decidere e impattare insomma nell'azione, non sempre solo verso la porta e nei 16 metri avversari. Ecco, non è ancora un attaccante d'area di rigore, ma proprio per caratteristiche, per le zone in cui gravita, ma credo che sono assolutamente, come dicevamo ieri a lungo nel corso della puntata della mattina, tanti campi e tante zone proprio di quello che sono le sue caratteristiche in cui può solamente che crescere, e ne siamo piuttosto convinti che potrà ancora migliorare e aumentare anche questa presenza, questa capacità di essere 9, anche numero 9, anche un po' sporco, cattivo dentro l'area, che a volte è anche quello che i tifosi amano di più vedere dagli attaccanti, un po' caratteristiche old style, come si suol dire. Siamo arrivati a un'altra pausa pubblicitaria alle 11:19 qui a Valles, tra pochissimo di nuovo in diretta per continuare a seguire anche video sul canale 93 l'allenamento dei difensori che sta pian pianino prendendo corpo, e continuando a leggere i tantissimi vostri messaggi. A tra poco, restate con noi.
2: ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori. Dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: Giorno, chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza, la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
5: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
13: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: In diretta da Valles, amici di Nettuno Bologna 1, di nuovo live qui dalla Fusbal Plus, dove si sta svolgendo la seconda parte del primo allenamento di giornata. Ci sono i difensori in campo, ve lo raccontiamo in audio sulle frequenze FM, DAB, sito e app di Nettuno Bologna 1, ma anche in video sul canale 93 del Digitale Terrestre e sul canale Twitch di Nettuno Bologna 1. La nostra telecamera è fissa sull'allenamento ancora in corso discorso da parte dei giocatori che stanno facendo un po' di attivazione con e senza palla, con pesi, con sagome e anche un paio di allenamenti in coppia con passaggi, colpi di testa di prima, sia col destro che col sinistro, colpi di testa. Ci sono i difensori, ma c'è anche Badori, così come nell'allenamento dei centrocampisti e degli attaccanti c'era, come abbiamo detto prima, il difensore classe 2008 della primavera, che sarà della primavera, Javert. Qui invece c'è che lui è difensore e dava il là all'azione per gli attaccanti centrocampisti. Adesso invece c'è Badori, che probabilmente darà una mano anche lui nelle varie esercitazioni che fra poco proseguiranno qui alla Fussball Plus di Valles. Vi dobbiamo una comunicazione che non è ufficiale, ma a breve lo sarà. Il Bologna tra poco andrà a pubblicare un comunicato, un piccolo comunicato, e ve lo andremo a leggere e mandare per quello che riguarda il discorso del cambio posto nello stesso settore degli abbonati, perché in tanti ci avete scritto e ci state scrivendo al 366 402 4022, che non state riuscendo per problemi tecnici evidentemente con la procedura di cambio posto. Per chi ha rinnovato in fase 1 l'abbonamento, c'era la possibilità da ieri alle 15 a circa stasera alle 22, ma magari il Bologna prolungherà un po' per questi problemi tecnici, di cambiare posto nello stesso settore. È tutto confermato, nel senso che ci sono dei problemi tecnici. Il Bologna tra poco andrà a pubblicare un comunicato per andare a spiegare meglio come svolgere questo cambio nominativo, questo cambio posto, che sta creando un po' di difficoltà. Però insomma, visto che in tanti ci state scrivendo su questo e ci state chiedendo lumi su questa situazione, vi diciamo che il Bologna tra poco andrà a pubblicare una nota dove spiegherà meglio a tutti voi abbonati come fare questo cambio posto. Al 366 402 4022. In tanti, Frank, visto che abbiamo detto di chi fare la maglia, no? Ci chiedeva questo ascoltatore chi andare a mettere numero e cognome sulla schiena della maglia rossoblu della stagione 26-27. In tanti dicono: ma la maglia di Berna no?
0: La maglia di Berna sì, però diamo per scontato che di maglie di Bernardeschi ne abbiano vendute tantissime già l'anno scorso quando sì, è arrivato.
1: Cercavamo quindi qualcosa di nuovo.
0: Esatto, cerchiamo qualcosa di innovativo, ecco, chi si rinnovi. Poi Berna ovviamente, direi, possiamo dire 99% rimarrà un giocatore del Bologna anche per la prossima stagione, quindi potete tranquillamente farla la maglia di Berna, non sbagliate. Poi sai, metti il 10, cioè il 10 è bello, cioè il 10, il 10 è una bella storia da avere dietro la schiena, quindi comunque non si sbaglia a fare la maglia di Bernardeschi.
1: Com'è se oggi in conferenza invece
0: annuncio shock di Berna in conferenza dopo le nostre parole di questa mattina? No, non ce l'aspettiamo, perché Bernardeschi parlerà oggi dopo la conferenza di De Silvestri di ieri, che ha aperto il treno dei calciatori per le interviste. Oggi sarà Bernardeschi a parlare alla stampa, quindi no, non credo che ci sarà un annuncio shock. Ci sono tante cose che potremo chiedere a Berna in merito alla nuova, ma anche alla passata stagione, e ovviamente l'ascolterete qui sui nostri canali. Non sbagliate se prendete la maglia di Berna. Io ho detto Haaland perché per me è un giocatore forte.
1: Noi siamo degli amanti dei difensori, poi io e te, Frank, no?
0: Sì.
1: Ci piacciono i difensori, ci piacciono i giocatori che fanno calcio, che giocano bene a calcio,
0: esatto,
1: in generale. Però i difensori nuovi che ci gasano sia da un punto di vista di marcatura e di gioco qualitativo, a noi ci prendono. A noi ci prendono tanto, come ci ha preso da matti Lucumi, e infatti siamo qui che siamo dispiaciuti di non vederlo e commentarlo.
0: Avere un difensore che prende palla e si prende lo spazio che ha a sua disposizione quando lo vede libero è una delle cose più importanti, secondo me, del calcio moderno. Poi non solo per i difensori, ma per tutti gli altri ruoli del campo, secondo me una delle cose più importanti è proprio quando un giocatore vede quello spazio che può essere vuoto in quel momento, invece di scaricare, invece di fare un giro indietro, deve andare a prenderselo con la conduzione palla. E Haaland è un giocatore che lo fa sempre, sia quando c'è uno spazio vuoto, ma anche quando c'è qualche giocatore che può interferire un po' in questo movimento. Quindi mi piace molto come interpreta la fase di conduzione di palla e quando proprio è in possesso del pallone, quindi nutro molta stima nei suoi confronti. Spero che il prossimo anno sia titolare in pianta stabile, Leo.
1: Speriamo.
0: Spero che sia questo il suo percorso con il Bologna.
1: Speriamo che sia

0: Corretto, ciao a tutti i tifosi a Valles, io personalmente sulla maglia metto solo il mio nome, perché i giocatori vanno via, ma i tifosi restano, è così, i tifosi restano e lo dimostrano i dati super confortanti di questo inizio di campagna abbonamenti, 18.000 tessere rinnovate per quanto riguarda la prima fase, la fase della prelazione, per chi è abbonato almeno dall'anno scorso, sono davvero dati importanti e noi ci auguriamo ovviamente di chiudere ampiamente sopra i 20.000, ma direi che è una cifra che possiamo raggiungere, almeno i 20.000. Mettiamo un cipino, come si dice, i 20.000 li raggiungiamo, dai, quest'anno i 20.000 li raggiungiamo.
1: Sì, speriamo che sia il traguardo da raggiungere con la vendita libera che partirà, lo sappiamo, a breve, e aspettiamo anche nuovi dati quando partirà, ma comunque insomma c'è più di un mese all'inizio del campionato e quindi speriamo che si possa arrivare a superare quota 20.000. se poi dopo si raggiunge anche quota 22.000 come l'anno scorso, sarebbe veramente un exploit, perché comunque sappiamo che i numeri dell'anno scorso sono stati migliori di sempre, e anche è normale un minimo gonfiati da quello che riguarda la coppa assolutamente. Fabio ci manda un messaggio bellissimo che non possiamo che leggere e soprattutto abbracciare virtualmente. Ti avremmo abbracciato fisicamente se fossi stato qui con noi, ma purtroppo lo dobbiamo fare solo virtualmente. Io stavo per farla con il 10 di Jesper Karlsson, peccato. Mi era piaciuto subito, tre puntini di sospensione alla fine che fanno dire tutto, Frank, fanno dire questa nostalgia canaglia, questo amore mai sbocciato, questa maledizione che ha visto un altro giocatore nordico non sbocciare qui al Bologna, perché anche quando ripenso a Skovolsen mi viene questa nostalgia canaglia. Vabbè, a parte l'ironia, però sì, Karlsson con la 10 l'hanno preso in molti comunque, l'hanno preso in molti quando è arrivato, ma va custodita con grande affetto lo stesso, ma per averci creduto, perché comunque vuol dire che uno si lancia e intravede il potenziale, intravede anche il giocatore che gli può dire: cavolo, questo mi gasa, la maglia la prendo, e poi lo può andare come non andare.
0: Dato che mi hai parlato di nostalgia canaglia, forse Karlsson farà lo stesso percorso di Albano, perché Albano ha avuto più successo all'estero rispetto che in Italia, probabilmente, mentre Karlsson qui in Italia non si è proprio espresso nel modo migliore, bisogna dire. Purtroppo ha deluso un po' le attese, un po' le aspettative, anch'io me l'aspettavo un po' diverso il rendimento di questo calciatore, lo conoscevo benissimo prima che arrivasse qua, quando il Bologna annunciò il colpo, gasatissimo, proprio ero fulminato, folgorato, perché poi avevamo battuto la concorrenza di non so quante altre squadre, però alla fine della Lazio, ma anche di altre, mi sembra, squadre importanti che erano interessate al calciatore. Probabilmente troppi tocchi, troppi ghirigori, poca concretezza per un giocatore che qua non ha trovato spazio, non è riuscito mai a incidere. Solo un gol segnato con la maglia del Bologna a Roma, nella vittoria fuori casa per 2-3, mi pare, ricordo bene?
1: Sì, credo di sì. Sì,
0: stagione 24-25, sì. Con allenatore
1: gol del momentaneo 3-1,
0: esatto, Vincenzo Italiano da allenatore, lui poi va sotto la curva con i tifosi che lo abbracciano poi tantissimo, perché erano tutti ancora gasatissimi.
1: Sì, certo, era il momento della, come dire, della rinascita. Era la rinascita, forse, o la nascita in realtà, per quello che riguarda il suo percorso con la maglia del Bologna. Dai, obiettivamente, adesso continuiamo sul velo ironico: se non avesse vinto la Coppa Italia il Bologna, quella sarebbe stata la foto dell'anno. Lui che sale sulla curva, abbracciato da tutti, viene giù il settore praticamente. Eravamo col settore dei tifosi bolognesi in curva nord, che porta discretamente bene. Quando il Bologna si piazza con i suoi tifosi in curva nord, va sempre discretamente bene. Distinti nord, lo sappiamo. Foto bellissima, lui che è in bilico, perché poi lì lui sale sopra, non era ad altezza terra, no?
0: E poi
1: salta
0: sopra.
1: Lo reggono fisicamente, bellissimo, è stato un momento di follia, bellissimo, tutti insieme ad abbracciarlo. Purtroppo poi dopo lo abbiamo visto che non è riuscito a mantenere neanche quella fiamma piccolina che si era riaccesa. vabbè, vedremo se avrà comunque fortuna più avanti nella sua carriera in altri lidi, verso altri

0: Rilidi, visto che comunque insomma non gli ha voluto neanche dare un'altra chance il Bologna, questo va detto, non gli ha voluto dare neanche un'altra chance, si vede che due bocciature sono state abbastanza, perché non è stato ceduto, si allena a Casteldebole in maniera individuale senza nessun tipo di infortunio, aspettando notizie sul futuro.
1: Prosegue l'allenamento del Bologna, che continua con questo riscaldamento, chissà, vedremo un'esercitazione per i difensori, noi ovviamente speriamo di sì, perché c'è ancora questo riscaldamento, questo allenamento sull'equilibrio in questo momento svolto da Zortea, che colpisce il pallone su questi due palloni gonfiabili in cui bisogna mantenere l'equilibrio. 366-402-4022 per i vostri messaggi, sono tantissimi,
0: messaggi crema veramente, cioè bellissimi. JJ ci scrive: la più geniale maglia della storia, quando giocava a destro era di un ragazzo in curva che aveva scritto sinistro, bellissima.
1: Per dirvi quante maglie ho io di Mattia Destro, ve lo dico? Ne ho tre. Ho tre maglie di Mattia Destro.
0: Sono tutte da casa o casa trasferta e terza maglia?
1: No, ne ho una da casa, una da trasferta, no, ne ho quattro, scusatemi ragazzi, ne ho quattro, perché ne ho una in blu elettrico.
0: Immagino tu non ne abbia piagata neanche una, te le ha date tutte lui.
1: No, le ho prese tutte io, le ho pagate tutte io. Ne ho una in blu elettrico, terza maglia della stagione 2017-2018, stagione in cui lui fa gol a Verona contro il Chievo con Cacciatore che perde l'equilibrio, lui segna il gol del definitivo 3-2.
0: Emanuele Cacciatore.
1: Emanuele?
0: Sì.
1: Fabrizio. Perde l'equilibrio e segna il gol del 3-2, tra l'altro in inferiorità numerica. Ne ho una della stagione 16-17, quella fuori, sempre terza maglia, maglia grigia con la torre di Maratona disegnata sullo sfondo. Poi ho la prima, sempre della stagione 16-17, e ho la seconda, maglia completamente bianca, della stagione 15-16, la prima sua stagione rosso-blu. Quindi per farvi capire che tasto dolente avete tirato fuori nominando Mattia Destro.
0: Nominando le maglie, perché abbiamo parlato
1: sì,
0: di maglie.
1: Esatto, parlando di maglie, comunque si sposa bene la mia grande stima nei confronti di Mattia, che purtroppo non ha sicuramente fatto benissimo con il Bologna, però per me è stato davvero un amore a prima vista con lui. E poi vabbè, quel gol pazzesco contro Sassuolo nella stagione in cui ci salviamo con Sinisa Mihajlovic, di un'importanza colossale. 11:38, andiamo in pausa, rientriamo tra pochissimo con i vostri messaggi e con lo sviluppo dell'esercizio per i difensori qua a Valles.
2: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
3: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
4: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
7: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
6: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
13: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
12: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
13: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
12: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
13: www.sorcevannini.it.
14: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
15: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
16: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
15: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
16: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manferdini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
22: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
25: E quella lassù?
24: È la costellazione del benzinaio.
26: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
27: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
1: Eccoci qua insieme mentre sentiamo nell'eco il verso della mucca, il verso della, il muggito.
28: Sì, sì, sì.
1: Intanto vediamo che è uscita una storia Instagram sul profilo ufficiale del Bologna che indica indica appunto qualcosa sulle difficoltà riguardo al cambio posto degli abbonamenti. Il Bologna FC 1909 informa i propri abbonati che la procedura di cambio posto in autonomia sulla piattaforma Viva Ticket sta riscontrando anomalie tecniche che non consentono a tutti gli utenti di completare correttamente l'operazione. Il club è in costante contatto con Viva Ticket per risolvere la situazione nel più breve tempo possibile. Non appena il servizio sarà completamente ripristinato, il Bologna FC comunicherà tempestivamente le nuove date di chiusura della fase di cambio posto e il conseguente aggiornamento del calendario della fase 2, che sarà posticipata per consentire agli abbonati di recuperare i giorni di servizio non usufruibili. Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo tutti i tifosi per la pazienza e la comprensione. Tra l'altro, ecco, doveroso questo comunicato, perché ecco, anche in tanti comunque ci hanno scritto riguardo questo tema sul cambio di posto, che è la fase successiva al rinnovo semplice dell'abbonamento, Leo.
0: Sì, la prelazione che è terminata l'altro giorno con 18.000, lo ricordiamo questo dato, e abbiamo giustamente anche letto quello che è stato questo mini comunicato su storia Instagram, tra virgolette mini comunicato, comunque comunicazione ufficiale, ecco, del Bologna sui propri canali social, visto che in tanti ci avete scritto su problematiche relative al cambio posto nello stesso settore dopo che avete rinnovato il vostro abbonamento in prelazione. C'è questa necessità giustamente che qualcuno ha di cambiare posto e ci sono un po' di problematiche, e quindi il Bologna questo ha comunicato e questo vi dovevamo. È un po' cambiato l'esercizio del Bologna con i difensori, ricordiamo che si stanno allenando solo i difensori in questa parte finale di mattinata qui a Valles, dopo che gli attaccanti centrocampisti sono entrati in campo molto prima, alle 9.45, un'oretta per centrocampisti attaccanti, un'oretta per i difensori, che adesso stanno lavorando sulla linea difensiva. Ci sono cinque difensori e quattro difensori in centrocampista che lanciano il pallone in avanti in verticale, e gli altri cinque giocatori, sempre quattro difensori in centrocampista, scappano all'indietro andando a chiudere sul lancio lungo, andando a prendere diversi metri all'indietro, servendo poi il pallone al centrocampista davanti. Sono linee difensive che vi andiamo a leggere: i casaccati da destra a sinistra, De Silvestri, Casale, Elland e Miranda, con Badori che gioca come mediano davanti alla difesa. Dall'altra parte invece quelli vestiti di blu da destra a sinistra vede la linea difensiva con in realtà giocava Papazov a sinistra, con Zortea a destra, anche se poi in questa parte di lancio lungo si sono invertiti di fascia, ma Zortea era a destra e Papazov a sinistra. I due centrali sono Vitic e Ilic, con Elazusi un po' più alto. È un esercizio che è principalmente curato da Andrea Tarozzi, da Tarozzino, che spiega il movimento al centrocampista, in questo caso Badori, e alla linea difensiva. C'è anche ovviamente Tedesco nel centro del campo, però il principale, diciamo, conduttore di questa esercitazione, colui che sta maggiormente anche alzando i decibel per spiegare come muoversi alla linea difensiva, è il vice Andrea Tarozzi, che ce l'aveva anche raccontato nel corso della conferenza stampa dell'altro ieri su quelle che potevano essere un po' le sue mansioni principali, e anche sul fatto che Tedesco aveva parlato con lui e aveva anche chiesto a lui diverse possibilità di proposte su giocate difensive, e che le aveva anche accolte, gli erano anche piaciute molto per quello che riguardava un po' le idee che Tarozzi aveva portato in dote alla filosofia di calcio che struttureranno comunque di concerto insieme a Domenico Tedesco, che ora sta dando indicazione di conduzione di palla, direi, a Badori, proprio con questo passo cadenzato che mima col piede sinistro. Era una gestualità che gli abbiamo visto chiedere anche ai centrali difensivi nel corso degli scorsi allenamenti. 366-402-4022 per i vostri messaggi, mentre vado a salutare una tifosa che è qui vicino a me da tutto l'allenamento, e quindi necessariamente ti chiediamo il motivo per cui ci ascolti da un'ora e mezza qui di fianco e non ti sei ancora allontanata.
3: Il motivo è, ciao, io sono Robby, la Robby. Il motivo è perché volevo salutare una mia amica Giulia di Minervio, che in questo momento è in ufficio e vi ascolta praticamente sempre come me quando sono a casa, e quindi le avevo promesso e mi faceva piacere, la volevo salutare. Ciao Giulia, lavora tanto, mi raccomando, io faccio il tifo anche per te, Ne approfitto anch'io per salutarvi e ringraziarvi perché ci fate sempre compagnia, te, Frank e anche Dario la mattina, tantissimo ascolto, e ci fate compagnia, siete bravissimi, professionali e seri e divertenti anche.
0: Ci proviamo ogni tanto anche a divertirci, visto che comunque ci ascolti sempre, quindi hai una conoscenza calcistica ampia, ma non dovuta al fatto che ci ascolti, ma perché segui molto, come stai vedendo questi primi allenamenti? Ieri hai visto un po' di corsa, so che seguivi l'allenamento atletico, adesso oggi hai visto un po' di pallone, ma in generale che idea ti stai facendo?
3: Ma tatticamente non sono un fenomeno, quindi un'idea non me la sto facendo di preciso, però mi diverto, mi piace vedere come si muovono, quello che gli insegnano, noto un po' di differenza con l'anno scorso di Mister Italiano, che comunque a cui dirò sempre grazie, e sono molto fiducioso con questo nuovo allenatore perché mi piace tanto, mi sembra molto serio e soprattutto spero che usi i giocatori per tanti ruoli, che li faccia girare tutti e che non sia sempre ripetitiva la cosa, e magari che giocano un po' meno alti, per quel poco che mi intendo, perché a volte li ho visti proprio in difficoltà, visto che sono un'abbonata da tanti anni e mi piace divertirmi e spesso vincere se possibile. Per il resto Valles è molto bella, si sta benissimo e ci sono venuta anche l'anno scorso e spero di venirci spesso.
0: Sì, assolutamente, speriamo. Ma parlavamo prima di maglie, la tua maglia migliore che hai comprato del Bologna?
3: Allora, io le maglie generalmente me le regalano per il mio compleanno e è difficile che ci sia il nome, però delle maglie storiche, diamanti, signori, avevo la maglia di Pino Greco, di De Ponti, cioè roba proprio dell'anteguerra, però sono d'accordo con Frank, anch'io sono una patita di Allan e mi piace molto anche Eggen, e io poi sono sempre per quelli meno acclamati per natura, come anche quando guardo le partite degli altri, tengo sempre per quelli, gli underdog, come dice Rome. Esatto. E quindi sono d'accordo anch'io con i due centrali, mi piacciono tanto, e mi piace anche Miranda proprio perché zitto zitto lui comunque c'è sempre, parte qualche ubriacatura, vedi il faro laterale col Milan, però insomma preferisco questo tipo di giocatore.
0: Grazie Robby, buon ritiro.
3: Grazie a voi, buon lavoro e forza Bologna sempre.
0: Grazie mille alla Robby che ci segue qui di fianco a noi da un'ora e mezza, ci ascolta, quindi dicevo, insomma, cavolo, parte i saluti a casa di chi ci segue anche poi, chi ci segue anche in ufficio, ci ascolta, e chi invece è un po' più fortunato è qui a godersi il fresco di Valles. Però Frank, ora io ti lascio il microfono, perché mentre io ero qui che parlavo di Bologna, leggevo un po' di messaggi e andavo a commentare dall'alto questo allenamento interessante di linea difensiva, condotto molto da Tarozzi sul reparto in generale e da Tedesco sui particolari, parlando con i singoli. Ci ho visto alla grata, quindi dacci qualche, insomma, piccola curiosità in più di cosa sei riuscito a sentire.
4: Sì, perché Tarozzi, che segue molto la linea difensiva, ha proprio durante lo sviluppo del nuovo secondo esercizio, perché l'esercizio è leggermente cambiato, perché adesso i giocatori con la palla, ovvero i difensori con la palla, che devono lanciare per far scappare la linea difensiva opposta, fanno qualche metro in avanti per attirarli un po' fuori, tornano indietro qualche metro e poi si fermano e si rivoltano verso la porta e calciano in avanti. Quindi si è focalizzato molto Tarozzi sui movimenti della linea che deve recuperare il pallone, perché deve la linea non farsi attrarre troppo da questo avanzamento del pallone. Vedi qua adesso, per chi ci sta seguendo, c'è Elland che conduce 5 metri in avanti, torna 5 metri indietro, si rigira di nuovo, e vediamo che la linea si muove a seconda di dove si sposta Elland, quindi quando viene in avanti Elland la linea si abbassa un po', appena torna indietro si alza, ma non troppo, perché la distanza non deve essere troppo corta tra la linea difensiva e il pallone, e deve ributtarsi all'indietro, deve riscappare all'indietro veloce quando Elland si gira di nuovo verso la porta per calciare lungo. Quindi ecco, questa quello su cui ha battuto molto Tarozzi: non bisogna andare alla velocità della palla, bisogna andare un po' più piano rispetto al pallone,
1: in avanti, quando la linea, quando la palla è coperta, la linea difensiva deve seguire il pallone non alla sua velocità, bensì a una velocità un po' più contenuta. Vediamo infatti adesso lo sviluppo, c'è Casale che lancia in avanti ed è Ilic che di testa anticipa gli altri compagni di squadra. Altra cosa di cui ha parlato Tarozzi è l'attenzione che deve mettere il terzino dove si sta sviluppando l'azione, quindi in questo caso Zortea a destra perché l'azione si sta sviluppando a sinistra, e per guardare sempre dall'altra parte del campo che cosa sta succedendo, quindi se c'è un uomo molto, molto largo che si allarga, un uomo che sta andando magari in profondità proprio ad attaccare la linea, per gestire un po' tutta questa situazione che si può creare di pericolo. Quindi questi gli accorgimenti di Tarozzi in vista di questo secondo esercizio, diciamo così, è molto simile a quello di prima, però con la differenza che il giocatore in possesso di palla prima fa 5 metri in avanti, poi li rifà indietro, si rigira e calcia lungo invece di calciare lungo direttamente. Ecco, questa è la differenza principale.
5: La linea lavora molto in avanti e indietro in base a palla coperta, palla scoperta, e questo è sicuramente una delle situazioni che vengono giustamente provate e riprovate con il reparto in particolare. Tra qualche minuto saluteremo qua la diretta da Valles per lasciare spazio a Mezzogiorno Rossoblu con Giovanni Poggi, non prima però di avervi riletto quello che è stato il comunicato tramite Instagram e le storie Instagram del Bologna di poco fa. Visto che ce lo state continuando a chiedere in tanti e giustamente continuiamo a informarvi, visto le anomalie che stanno riscontrando diversi tifosi per il cambio posto nello stesso settore dopo aver rinnovato l'abbonamento, vi ricordiamo che il Bologna ha appena comunicato che ci sono dei problemi che stanno riscontrando sulla piattaforma Viva Ticket. Il club, leggo testuale, è in costante contatto con Viva Ticket per risolvere la situazione. Non appena il servizio sarà completamente ripristinato, quindi non è ancora del tutto ripristinato, il Bologna FC comunicherà tempestivamente le nuove date di chiusura della fase di cambio posto e il conseguente aggiornamento del calendario della fase 2, che sarà posticipata. Quindi la fase 2 partirà più tardi e sarà allungato la possibilità di fare il cambio posto nello stesso settore per recuperare i giorni di servizio in cui appunto Viva Ticket non è stato al 100% funzionante. Il Bologna si è scusato per il disagio e ringrazia tutti i tifosi per la pazienza e la comprensione. Quindi, anche se ancora non siete riusciti a fare il cambio posto nello stesso settore, non vi preoccupate, perché appena verrà ristabilito tutto ok il servizio e la piattaforma Viva Ticket, ci sarà anche un prolungamento di date e orari per farlo. Non scadrà oggi alle 10, quindi con grande probabilità, perché così verrà lasciato tutto il tempo per fare il cambio posto. Non vi preoccupate, ovviamente questo era giusto ribadirlo perché ci dice il buon Dario Ronzulli che tanti messaggi giustamente anche sono su questo, per quello che riguarda interessamento giusto da parte dei 18.000. non saranno tutti i 18.000 che vogliono cambiare posto, no. Però immagino che ci sia qualche migliaio, come si suol dire, no? Come dico spesso, in tribolo per questa situazione.
1: Sicuramente, se uno vuole cambiare posto non può farlo, è ovvio che ci possa rimanere male, quantomeno sul momento. Sono le 11.58, quindi noi siamo in chiusura. Vi ringraziamo per la vostra partecipazione, ripetiamo gli appuntamenti di giornata. Tra pochissimo Mezzogiorno Rossoblu con Giovanni Poggi, ovviamente da Bologna. Noi ci risentiremo qui alle 4.30 circa, forse qualche minuto più tardi, perché ci sarà la conferenza stampa di Federico Bernardeschi questo pomeriggio, che vi riproporremo ovviamente durante il nostro collegamento qui da Valles. Comunque noi entreremo più o meno alle 16.30, ecco, forse con qualche minuto di ritardo, ma in base sempre a quello che dobbiamo fare qua a Valles. Quindi ci sarà il nostro secondo appuntamento, ma ci sarà ovviamente la programmazione di Nettuno Bologna 1 che prosegue, anche se noi per il momento passiamo la linea a Bologna. Un saluto da parte di Frank Loreti,
5: da parte di Leo Bosello. Rimanete su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1. Buongiorno Valles. Tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da
27: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
7: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Value Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
10: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
9: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
11: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1.
29: Sono le 12 e un minuto.
11: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
30: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punchball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubi fragili. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
11: Nettuno Bologna 1.
31: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
13: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
14: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
15: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
16: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Vuoi una nuova macchina da giardino?
19: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
18: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
19: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
18: Manferdini, la certezza dei professionisti.
19: Approfitta ora degli extra sconti.
20: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
23: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
32: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
33: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
32: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Mezzogiorno Rosso Blu,

0: Venerdì 17 luglio 2026, mezzogiorno rosso-blu, buon pomeriggio da Giovanni Poggi, Dario in regia. Facciamo in fretta, mandiamo subito Lorenzo De Silvestri che poi parliamo di quello che ha detto, perché ha parlato di tanti temi. Poi di nuovo qui live su Nettuno Bologna 1.
1: Ciao Lollo, ogni anno ti chiedo a che ritiro sei e iniziamo con questa domanda. È il tuo ritiro numero?
2: No, ho perso il conto sinceramente, ma perché mi piace anche questa cosa, mi mantiene giovane, mi mantiene sul pezzo, mi mantiene libero mentalmente, mi mantiene concentrato sul presente, quindi ho deciso di vivermi non il passato, non il futuro, ma il giorno, ecco, oggi, il giorno che vivo, ecco, quindi questo è molto importante per me.
1: Che anno è questo per il Bologna invece? Si viene dal periodo con Motta, c'è stato Italiano, la scelta di Tedesco per la società è proiettarsi nel futuro, futuro che tu vuoi vivere, presente, futuro, insomma, sei proiettato dentro questo club, hai fatto la storia con questo club. Che allenatore avete conosciuto? Quali sono i suoi metodi? Com'è stato l'inizio con lui?
2: Allora, intanto c'è una base molto importante, lo ripeto sempre, sarò noioso nel dirlo, però c'è una base molto importante che parte dal passato, bisogna ricordarla, bisogna custodirla, e quindi c'è una base molto importante su cui lavorare. Poi ovvio che quando c'è un cambiamento, soprattutto nello staff tecnico, c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è una novità anche per noi, quindi ci stiamo imparando a conoscere. Il mister, devo dire la verità, è molto sicuro di quello che ha in mente, ha dei concetti chiari che ci sta cercando, ecco, di spiegare in questi giorni. Siamo ancora all'inizio, però è molto centrato nella cosa, è molto innovativo, perché comunque è un po' la prima volta che mi capita di sentir parlare più lingue in maniera istantanea. Questa è una cosa molto positiva, soprattutto per un gruppo insomma di tante culture diverse, ma sa bene quello che vuole, è molto, cura moltissimo i dettagli anche nelle presentazioni e negli allenamenti, quindi sicuramente un primo impatto molto positivo, ma ovviamente c'è ancora tanto tempo per conoscersi ancora meglio.
1: Ecco, è così rivoluzionario lui, viene da campionati diversi, non ha mai allenato in Italia, però sta portando veramente qualcosa di diverso, visto che tu, insomma, l'Italia la conosci bene.
2: No, sicuramente qualcosa di nuovo, sicuramente, perché a livello proprio di cura dei dettagli è la prima volta che capita, proprio a livello di preparazione dell'allenamento, con gli schermi, con la tecnologia. E sinceramente, anche se ho 38 anni, è la prima volta che mi capita così nella cura dei dettagli, quindi come primo impatto è, si va verso un calcio, no, super moderno, si va verso l'utilizzo della tecnologia, e lui in questo caso la sta utilizzando tantissimo e sta dando anche molto spazio anche allo staff, quindi come ti ripeto, come primo impatto proprio, ecco, innovazione e grande cura dei dettagli.
3: Ciao Lollo, venite da stagioni storiche, no? Quindi qui a Valle è stata festeggiata una Champions, poi è stata festeggiata una Coppa Italia. Ti chiedo, quant'è difficile approcciare questa stagione, tra virgolette, normale, una stagione di ritorno, tra virgolette, alla normalità, e se quindi di conseguenza vi siete dati un obiettivo, o che obiettivo può darsi il Bologna?
2: Allora, adesso ad oggi sembrerà banale dirlo, ma è molto difficile crearsi gli obiettivi quando ovvio che c'è uno zoccolo duro di giocatori, di gruppo, che tutti conosciamo, che ha fatto la storia, che sta continuando lì tutti i giorni sul pezzo a voler continuare a migliorare. Quindi, però è ovvio che è un gruppo che come sempre verrà amalgamato più vicino verso l'inizio della stagione, anche se tantissimi noi ci conosciamo già. Questa è una cosa molto positiva che ha fatto comunque, che è stato un tassello molto importante questi anni, che alcuni forse hanno dimenticato, che all'aver lavorato insieme, essere cresciuti insieme, ha portato poi a determinati risultati. È una stagione come sempre molto difficile, non avendo, ecco, ovviamente le tre competizioni, quindi i tre impegni durante la settimana, uno può gestire meglio la settimana, ma ciò non toglie che avremo tantissime pressioni, perché giustamente, non avendo le tre competizioni, uno pensa è più facile vincere partite, ma non è così, perché la concorrenza è altissima, per i sette posti, per esempio dei sette grandi, ce ne sono altre tre, come siamo stati fuori, tra cui anche noi, e quindi c'è una concorrenza altissima per ambire ai posti più importanti, ma noi in questi anni abbiamo dimostrato di poter stare a determinati livelli, cercheremo con tutto noi stessi di continuare a farlo, cercare almeno di farlo. L'anno scorso siamo arrivati ottavi, che è comunque un grandissimo risultato per quella che è stata la stagione, per la mole di partite, perché all'ultimo comunque le forze non c'erano, in qualche modo siamo riusciti a trovarle, abbiamo fatto delle partite bellissime la finale di stagione, quindi cioè, io vabbè sono un positivo di natura, quindi cerco sempre di vedere le cose nella maniera più giusta e più anche equilibrata, cioè le vedo comunque le partite in casa che abbiamo perso, ma siamo dei ragazzi, siamo degli esseri umani, siamo fallibili, e quindi però io sono molto orientato verso le tante cose belle che abbiamo fatto. Sarà sicuramente una stagione molto impegnativa sotto il profilo soprattutto dell'equilibrio mentale e della gestione delle pressioni.
3: Ti chiedo solo un'altra cosa, visto anche per il ruolo che hai, soprattutto non anche per se hai parlato con Orso e se per caso hai sentito Remo Freuler.
2: Allora sì, entrambe le cose. Righi, che devo dire a Righi, ragazzi? Cioè, del 2020 che sono arrivato, forse lui e Lucas ci sono? Vado a memoria? Cioè, lui è ancora prima, quindi lui è il giocatore che da più tempo qui. Ha fatto anche lui la storia di Bologna, un simbolo per tutti, però ripeto, a me non piace entrare nelle scelte personali, perché sono scelte personali, ognuno ha la propria idea della vita, ognuno torna a casa con la propria compagna, con la propria famiglia, ha le proprie idee. Io parlo sempre con Righi, anche perché siamo praticamente sempre insieme, il pullman ormai sempre vicini, praticamente lo vedo più di mia moglie quasi tutti i giorni, e quindi lui sa secondo me quello che penso, io l'ho detto, però è una scelta personale, le scelte personali vanno rispettate. Lui è un grande, sinceramente dopo tutto quello che ha ottenuto comunque rimane sempre solare, a volte un testone, ma è così, c'ha questo carattere pazzesco, e io quindi a Righi gli auguro sempre solo il meglio. Come? Remo sì, l'ho sentito, gli ho scritto durante il mondiale, e si era assicurato se avessi firmato io, e niente, io sinceramente abbiamo parlato solo del mondiale, che ha fatto qualcosa di storico, ma Remo dall'altra parte è talmente tanto di esperienza che sa quello che vuole, sa cosa vuole, quindi anche lì scelta personale. Io gli voglio bene anche a Remo, perché ha fatto anche lui la storia qui con noi, e lo abbraccio, ecco, virtualmente adesso.
4: La due cose, la prima è una curiosità su ieri sera, come è andata tra Castro, Dominguez e Rowe.
2: Porca miseria.
4: Visto che ti ho visto anche con la maglia di Rowe, non so se è della
2: nazionale. Sì, perché l'aveva tirata fuori, allora per scherzare l'ho indossata, tra l'altro era strettissima. Sì, madonna, era strettissima. Però la cosa bellissima, perché l'abbiamo vista tutti insieme, anche con lo staff, e si sono un po' scannati a vicenda. E è arrivato anche Benjo, di gran carriera a esultare. No, è bello, dai, lo sapete, insomma, io di questo sono super orgoglioso. Finché sarò qua, l'ultimo giorno della mia carriera, sarò qua a cercare di cimentare questo gruppo, perché lo sento un po' mio, nel senso che sono un po' il nonno, no? Il papà è pure poco, il nonno un po' di tutti, e è bellissimo, l'abbiamo raggiunto, e non parlo di risultati sportivi, non parlo di qualcosa di più importante proprio a livello umano, di stare bene insieme. E quindi ieri è stato bellissimo anche vedere, nonostante, ecco, mi spiace per l'Inghilterra, per Johnny, ma è stato bellissimo vederli, ecco, anche scherzare insieme.
4: La seconda parte domenica con Miranda, quindi
2: sì, esatto, domenica staremo lì però vabbè, c'è solo One,
4: grazie, c'è solo Rowe,
2: infatti è vero, uno contro due.
4: L'altra cosa invece più sul tecnico, mi è sembrato in questi primi giorni, poi chiaramente sono esercizi, quindi è solo un'impressione, ieri Tarozzi ha parlato di una prosecuzione naturale del lavoro di Tedesco rispetto a quello che avete fatto con Motta e con Italiano. Primissima impressione proprio al volo, mi sembra che si passi un po' meno dall'esterno, un po' più dal centro, è corretta?
2: Sì, è corretta, comunque vuole un certo tipo di palleggio, vuole comunque questo tipo di gioco dentro al campo per poi andare fuori, e ovviamente li vedete gli allenamenti, quindi non riuscite magari a vedere proprio tutto, però sì, sicuramente il palleggio, la costruzione dal basso, stiamo iniziando a fare queste cose, ovviamente siamo solo all'inizio, però sì, è un certo tipo di gioco che noi ci portiamo dietro, un background e un know-how di esperienze molto importanti, perché comunque abbiamo fatto l'Europa League, la Champions, abbiamo visto che livello è quel livello lì, però lui ha un'esperienza internazionale, nonostante sia molto giovane, molto importante, perché ha lavorato in tantissimi campionati molto elevati, e quindi ci può dare ancora più competenze e conoscenze.
4: Ciao Lollo.
3: Prima giustamente abbiamo parlato dell'obiettivo di quest'anno del Bologna. E il tuo personale qual è?
2: Allora, il mio personale, allora, il mio ruolo è molto chiaro, io lo so. Quando la scorsa stagione verso la fine, io faccio sempre così con la società, abbiamo un rapporto di stima infinito e quindi mi sono un po' guardato allo specchio e io sono molto grato a questo lavoro, e non è una banalità, ma è proprio, lo è così, perché mi sento un privilegiato, non devo neanche diventare calciatore, lo sono diventato per, insomma, un po' di caparbietà, andando un po' contro mio padre, un po' volendolo fare a tutti i costi, e quindi questo non me lo dimentico mai, e mi ha permesso di avere una vita meravigliosa, e quindi io, fino a che non mi sento proprio andato totalmente, darò tutto il sudore, la voglia, la concentrazione, l'esempio che posso dare fino all'ultimo giorno. Quindi questa è la cosa più importante per me, perché voglio ridare indietro un pochino quello che tutto il calcio mi ha dato, no, in questi anni. E i miei obiettivi ci sono, dai, vorrei, a livello di presenze, stavo vedendo, adesso scherziamo spesso con i fisioterapisti, che sui giocatori più presenti in Serie A, ecco, mi piacerebbe entrare nella top 30, all time, personalmente, e essere magari, il Bologna sia la squadra con cui ho giocato di più in carriera come numero di presenze. Quindi sono quelli piccoli, no, obiettivi che mi rendono vivo, mi rendono partecipe, ma soprattutto mi piace, ecco, essere da esempio. A me, quando facciamo le corse e sento dire dai ragazzi più, adesso faccio nome, però sento dire i ragazzi più giovani, ma chi cazzo te lo fa fare ancora a correre così tanto? Però poi dall'altro c'è anche il fatto che magari dicono, cazzo, se Lollo sta lì e corre, e sta lì sul pezzo, non gioca, il martedì dopo continua a allenarsi bene, allenarsi in forma, se sta a questi livelli e riesce comunque a mantenere una partita a questi livelli a 38-39 anni, e loro dicono, cioè, lo devo fare anche io. E questa qua per me è una cosa che mi rende, non fiero, di più, mi rende super orgoglioso, quindi che mi fa continuare fino a che ho un briciolo di voglia, un briciolo di concentrazione, di voglia di continuare, io continuo.
5: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
6: Anche quest'anno!
5: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
7: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione, assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
5: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
10: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
11: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo.
12: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
13: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
12: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
13: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA 304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
6: La mamma vuole abbracciarti ancora.
14: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
15: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
16: La frasca in Andrea Costa
17: o la frasca al vicolo?
18: E perché no a Villa Cassarini?
16: Stop, ho detto alla frasca!
19: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
20: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
21: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
22: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
23: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
24: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 12.25, doveroso anche farvi ascoltare le parole, sentire le parole di ieri del capitan Lorenzo De Silvestri, che proseguirà la sua avventura in rossoblù da calciatore sul campo. Poi magari l'anno prossimo o nelle prossime stagioni lo vedremo sulla scrivania oppure ancora in campo ad allenare qualche selezione giovanile, qualche gruppo under. Ma intanto sarà parte del gruppo, come sempre grande proprietà di linguaggio, si parla bene un pubblico sereno, l'esperienza aiuta, però possiamo dire che a prescindere in carriera è uno che si è sempre dimostrato molto molto bravo davanti alle telecamere nel raccontare, nel non cadere mai nelle trappole, nel parlare di tutto anche in maniera limpida e onesta, e lo ha fatto anche a valle. Si è stato il primo giocatore di movimento a parlare, oggi pomeriggio arriveranno anche le parole del secondo giocatore di movimento, un altro ormai lo possiamo dire leader e punto di riferimento del Bologna che verrà nella prossima stagione, ovvero Federico Bernardeschi. Tra un allenamento e l'altro abbiamo sentito questa mattina Frank, Leo raccontarci la prima seduta e il tutto in vista di domani con l'amichevole a Valles, per cominciare a vedere anche muoversi in campo il Bologna di Tedesco, che lavora in corso per il roster e per la rosa, anche se qualcosina sta muovendo con l'arrivo, che sembra ormai certo fatto, di Rahim Alhassan, terzino sinistro nazionale del Niger, che andrà a riempire di fatto lo slot alle spalle di Juan Miranda. 57 partite nelle ultime stagioni con gli spagnoli del Real Oviedo e arriverà a Bologna per un prezzo che si aggira attorno ai 3-4 milioni di euro. Consueta staffetta, prima Casteldebole per le visite mediche, e poi dovrebbe essere, speriamo, ce lo auguriamo, il primo giocatore che arriverà a Valles per appunto rimpolpare un po' il gruppo, che a centrocampo è corto, sempre i soliti ormai, Pobega e Della Susi, in attesa di Moro, di Ferguson, in attesa in generale anche di Eghem. Su Lukumi non ci si potrà fare affidamento, perché sul mercato ormai da un anno, forse anche più, e sui discorsi rinnovi ballano quelli di Freuler, che però attualmente non è più un giocatore del Bologna, e quello di Orsolini. Ha parlato Lorenzo De Silvestri e ci torniamo, però giusto anche andare sui messaggi. il primo che ci scrive Giorgio. Si possono e dove vedere le partite amichevoli di Valles? Allora, andate ad ascoltare su Nutro Bologna 1 con Frank, Leo e tutti gli altri, anche interagendo magari con qualche tifoso pre-post, visto che siete già in tanti su, magari c'è chi ci sta ascoltando anche da Valles o chi sta raggiungendo Valles in vista del weekend, ma anche in vista della prossima settimana. E poi si possono vedere live sulla pagina YouTube, Facebook del Bologna FC e in differita su TRC, e quindi la possibilità per chi non riuscisse a vederle live, visti gli orari, visti gli impegni, visto il lavoro e tutto, le può riguardare su canale 15 con la telecronaca di Filippo Gotti. E Dario mi sta confermando in regia, varrà per tutte le amichevoli di Valles. E quindi domani a mezzogiorno Bologna Armina Bielefeld, mercoledì alle 16 Bologna Heidenheim. Queste due squadre parteciperanno al campionato di Bundesliga 2, quindi in Germania, e poi sabato 25 luglio Bologna Iraklis, tre amichevoli, i primi test, poi arriverà il Pisa, arriverà il Brighton, il Cambon, ne parlavo prima fuori onda per Dario, ma quelle sono amichevoli che non si svolgeranno più ovviamente in ritiro, perché Bologna poi tornerà a Casteldebole, ci si avvicinerà all'inizio della stagione con l'esordio contro la Lazio. Poi altri messaggi. Ciao Gio, sabato e domenica Leo Frank si collegano sul canale 93, Manfredi lunedì farà mezz'ora rosso blu a Valle, Stefano da Imola, ciao Ste. Leo e Frank ci sono sempre, domenica non credo onestamente, e Dario mi no con la testa, ma noi troveremo un modo di farli comunque anche lavorare giustamente domenica, anche perché sono al fresco, no, a parte tutto domenica non è previsto, Manfredi tornerà lunedì, e però è qua a Borgo Panigale, sentirà poi i ragazzi, gli aggiornamenti vari su da Valles. Buondì, sono Matteo, da ieri stiamo provando a cambiare il posto su app del Bologna, ovviamente non ci stiamo riuscendo, è davvero imbarazzante, assurdo, il termine sarà stasera alle ore 22, Viva Ticket risponda se c'è colpa. Guarda, ti rispondo con chi intanto è un disagio che in qualche modo ha colpito un po' tutti, tanti tifosi che questa mattina hanno provato ad abbonarsi e a cambiare il posto nel proprio settore per l'abbonamento. Ti leggo il comunicato del Bologna FC. Il Bologna FC 1909 informa i propri abbonati che la procedura a cambio posto in autonomia sulla piattaforma Viva Ticket sta riscontrando una

anche all'inizio della prossima settimana. È qualcosa che stai, non stai vivendo soltanto tu, ma anche altri tifosi che ci hanno scritto, e anche da questa mattina. I biglietti per domani li vendono direttamente dal campo, chiede Gabriele. Dario mi fa anche qui conferma, sì, ne stiamo parlando, acquistabili domani direttamente da Valles. E poi Giovanni, buongiorno, mi sembrava di averlo chiaro, scrive Gianluca, ma potresti spiegare esattamente il meccanismo della clausola di Lukumi che possa rimanere al Bologna ormai fuori discussione? No, fuori discussione in realtà no, non c'è nulla di nulla di certo, però ti direi il 99% sì, nel senso che comunque in scadenza andrà via. Poi può rimanere, ma non credo che questo, cioè già è rimasto l'anno scorso, un anno fa di questi tempi, ma perché semplicemente non sono trovati gli accordi, probabilmente non era neanche neanche la destinazione gradita dal difensore colombiano, e non credo che rimarrà Gianluca. Poi è ovvio che se chiedi, ci chiediamo tra noi, la speranza sì è che possa restare a vita in rossoblù, però non credo sarà così. Sul discorso offerte, visto che ieri sono arrivati i messaggi, siamo d'accordo che Lukumi vale molto, o comunque vale di più di quei 28 milioni, perché se Momirović è stato pagato 40, poi è vero che gli inglesi spendono, e il più delle volte spendono anche male, come si vede, come vediamo abitualmente, però Momirović 40, Lukumi 28, poi sì, Momirović dalla sua che è più giovane, ci mancherebbe, quindi anche l'età gioca un favore sicuramente, gioca un fattore a favore del difensore bosniaco. Però Lukumi ha dalla sua anche un'esperienza importante, non soltanto a livello di club, ma anche a livello di nazionale. Allora quei 28 milioni lì, vedo che in tantissime, anche in Italia, la stessa Juventus, probabilmente anche l'Inter, vogliono cercare di limare il più possibile quei 28 che facevano parte della clausola, alla quale nessuno ha ufficialmente risposto, perché tutte le pretendenti sperano, o comunque provano, ad arrivare sul giocatore, a non arrivare a quei 28 milioni, però... Io sono dell'idea che minimo sopra i 30, come minimo è un giocatore che vale oltre i 30. Per il mercato che c'è oggi, per il mercato che definiamo spesso malato, pazzo, Lukumi non può valere meno di 30. Ha fatto anche un gran mondiale con la Colombia, quindi dimostrando che non è solo capace di far bene in rosso-blu, ma di far bene anche al mondiale e diventare anche un punto fermo della Colombia, che peraltro ha fatto abbastanza bene, poi è stata eliminata a rigore dalla Svizzera, ma poteva anche... accedere al turno successivo, visto appunto il cammino. Quindi questa cosa qui è, però, e il Bologna sicuramente non, su quello non cederà. Poi le volontà del giocatore non le sappiamo di preciso, è chiaro che forse anche lui stesso ha voglia di cambiare, di misurarsi in altri campionati. Su quello lo diciamo ogni giorno e lo diremo sempre, sono professionisti, ognuno ha fatto il suo, quest'anno ha fatto secondo me un'ottima stagione, non era neanche semplice all'inizio riuscire a in qualche modo gestirsi e gestire quelle che sono state le emozioni anche dopo un avvio difficile. Ci ricordiamo quell'errore a Roma la prima giornata, quando era proprio al centro di tantissime voci di mercato. Ha fatto però benissimo, si è comportato da grande professionista. Sulla valutazione poi secondo me è giusto sperare fino alla fine in offerte le più alte possibili, che meritano, che merita anche il giocatore per il costo del cartellino. Ancora Stefano, ciao, ho capito dalle parole di Manfredi che andava su a Valle, su domenica o lunedì, Stefano da Imola, non lo so, Dario, Stefano, non lo so, glielo chiederemo, vedremo lunedì, non lo so, qualcuno qua ci deve essere, non credo che Dario sarà da solo, anche perché fa 15 ore la mattina, uno stop, peraltro, ieri notizia, di ieri l'altro, Virtus, MTV e Nettuno Bologna 1 Media Partner, e da ieri ufficialmente anche la Fortitudo, quindi Nettuno Bologna, no, Bologna, Virtus e Fortitudo, quindi Darione vi farà sentire a casa, e questa sarà la sua casa. Dario, ti metterà la brandina qua, perché tra Eurolega e campionato non... E quindi ecco anche la notizia ieri, peraltro, annunciata anche da Rossano Guerri, da Matteo Gentilini, dalla Fortitudo, che tornerà qui su Nettuno Bologna 1. Alessandro da Castel San Pietro, ciao ragazzi, il mister quanto è informato sulla stagione scorsa? Statistica a parte, i veterani sicuramente gli racconteranno delle difficoltà nei calci piazzati sia in attacco che in difesa, e altro che ancora dimentico adesso, assolutamente sì. Alessandro ha uno staff che lavora con lui, lavora per lui, anche se quello qui a Bologna è rinnovato, cioè rinnovato anche nel senso che sono stati promossi diversi ragazzi dal settore giovanile, è arrivato Tarozzi, quindi nuovo,

0: Però c'è chi conosce la realtà Bologna, c'è chi ha lavorato con lui che avrà studiato, c'è uno studio, c'è una preparazione pazzesca. Poi oggi tutto è agevolato dal fatto che ci sono video, ci sono immagini, ci sono dati, e quindi Tedesco sa tutto. Forse anche di più di tanti addetti dei lavori, perché è un banco dati incredibile, si lavora tanto su quello, molto di più. Parlavamo di metodologie ieri e anche su questo non ci sono paragoni, quindi sa tutto. Delle difficoltà in tutto e per tutto, dei pregi, appunto, dei difetti. Dovrà trovare chiaramente una soluzione a quelle che sono state le problematiche. Tu hai parlato dei calci piazzati per migliorare quel lato, ma anche tanti altri, perché alcuni sono stati evidenti. Però sì, è totalmente connesso con questa sua nuova realtà, e sta lavorando forte. Buongiorno, mi sono collegato solo ora, da ieri che attiva la finestra per il cambio posto ma non funziona, qualcuno degli aggiornamenti, grazie Luca da Bologna. Guarda, abbiamo detto poco fa, Bologna si è scusato con Viva Ticket, i problemi li hai riscontrati non soltanto tu ma anche tanti ascoltatori. Buongiorno Gio e Dario, Riccardo a Casalecchio, sembra che sia sbloccato il cambio abbonamento, grazie per l'informazione. L'abbiamo letta anche per tutti gli ascoltatori che in questo momento stanno avendo dei problemi, magari riprovate adesso che ci ha scritto Riccardo, molto gentile e molto gentilmente qui in radio, riprovate e magari ritorna ad aggiornarci Riccardo, noi ne approfittiamo per prenderci una piccola pausa, poi torniamo con anche qualche ospite per riavvicinarsi un po' a Valles, diminuiamo le distanze e ascoltiamo anche, sentiamo quelle che sono le ultime dal ritiro rosso-blu tra poco.
1: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
10: Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo, buongiorno a tutti, Nettuno Bologna 1, mezzogiorno rosso-blu, Giovanni Poggi con Max Guerrieri da Valles ancora. Max, buongiorno a te di nuovo.
14: Buongiorno, splendido.
0: Quanto sei carico? Perché sono, stai per mangiare, quando si avvicina il pranzo ci illumini anche a distanza.
14: Sì, è vero, la carica del pranzo è importante. Sto per mangiare una pentola Yoctal, che nel caso in cui tu
0: Come la squadra l'anno scorso, lo Yoctal.
14: Esatto, esatto. Loreto viene da lì, è il nome del promontorio, mi ha detto Frank Loreti, poi magari non è vero.
0: Geografia, che però, spettacolo.
14: Però, geografia spettacolare, Frank Loreti, però la pentola Yoctal contempla pennette a ragù di selvaggina e quindi insomma bene. Mangiamo bene, sì, ci bene. Trattiamo bene. Poi sono carico anche perché ieri sera ti ho sentito in una splendida finale del torneo dei giardini.
0: Sei un grande, è stata molto bella, veramente. Non ce l'aspettavamo così bella, perché Coppollo sulla carta era molto più organizzata, più attrezzata, diciamo, aveva più qualità, senza non togliere i ragazzi di Cerelli, Riguzzi e Rosmarino, che sono stati straordinari fino all'85-82, poi infrazione di 6 secondi, palla persa, bomba subita, e alla fine purtroppo i dettagli hanno fatto la differenza. Detto ciò, bravissimi tutti e grazie Max per tutto, e una bella finale. Dai, sono contento che ve la siete gustata lì, dove il Bologna corre
14: oggi. Siamo reduci da una mattinata in realtà di tattica, poi vedremo cosa farà oggi pomeriggio, cosa sceglierà di fare Domenico Tedesco assieme al suo staff. Non sappiamo se sarà di nuovo parte atletica come è stato due giorni fa e come è stato anche nei 40 minuti di campo dell'unica seduta di ieri, o se sarà nuovamente tattica. Intanto però una ripartizione abbastanza particolare del lavoro, con centrocampisti attaccanti che sono entrati in campo alle 9:15, quindi con tre quarti d'ora d'anticipo rispetto al primo orario per l'allenamento che ci avevano dato. Poi l'allenamento ve l'hanno raccontato benissimo Leo Bosello e Frank Loreti, quindi faccio un mega riassuntone, fondamentalmente sono state esercitazioni di sviluppo della manovra offensiva e di finalizzazione davanti alla porta contro zero, quindi senza una squadra avversaria, diciamo, a contrastare i cross e i passaggi, e poi quando hanno finito attaccanti e centrocampisti sono entrati i difensori, e lì è arrivato il vero dettaglio, che poi non è un dettaglio interessante, e cioè dopo due anni di Vincenzo Italiano con difesa uomo e corsa all'indietro, abbiamo rivisto un lavoro di reparto, se vogliamo un po' alla Sarri, quindi prove con la linea 4 in linea, appunto, e palla coperta, palla scoperta, lanci lunghi, la difesa che doveva arretrare, insomma tutto quello che contempla una difesa a reparto, e questo è una difesa che difende di reparto, e questo ci dà già parecchie indicazioni su quelle che saranno le volontà tattiche di Domenico Tedesco.
0: E oggi sarà un po' diverso, secondo te sarà un po' carichi un po' più leggeri, visto che domani comunque si gioca la prima amichevole di stagione?
14: Non mi aspetto, diciamo, lo stesso lavoro atletico che è stato quello di due pomeriggi fa, con un'ora di fatto passata interamente a fare avanti e indietro sui 100 metri. Ecco, qualcosa del genere non me lo aspetto, perché è vero che la mattina di domani è libera perché si gioca a mezzogiorno l'amichevole, però non puoi neanche far arrivare i giocatori all'amichevole con l'acido lattico ancora da sciogliere e le gambe dure come il legno, quindi me lo aspetto meno pesante di due giorni fa, però mi aspetto parte atletica, nel senso che sulla tattica si è ampiamente lavorato due giorni fa, si è ampiamente lavorato questa mattina. O vuole ritoccare proprio gli ultimi dettagli in vista dell'amichevole di domani, ammesso che non lo faccia via video poi domani mattina facendo svegliare presto la squadra, oppure sì, sarà corsa e vedremo in quale quantità per i giocatori, vedremo anche chi sarà più sollecitato. Ad esempio ieri è stato molto sollecitato Zortea, perché Tedesco ci ha confessato a telecamere spente quello che è arrivato con i valori migliori dal punto di vista atletico insieme a Elland, e ieri Zortea ed Elland hanno proprio corso più forte degli altri, non solo di più rispetto ad altri, hanno corso più forte, ed evidentemente è ancora una fase in cui si rispettano i parametri fisici con cui i giocatori si sono presentati prima al raduno e poi al ritiro. Poi quando tutto il gruppo sarà equilibrato anche dal punto di vista delle forze fisiche e atletiche, a quel punto probabilmente inizierà un altro tipo di lavoro.
0: Beh, è dato interessante la cosa che hai detto, il fatto che siano i due più performanti e che durante l'estate evidentemente hanno lavorato forte. E qualche ascoltatore ci aveva scritto, presente su Avalles, che sono rimasti colpiti dall'impatto di Elland, quindi lui, quello che anche a te, non so, personalmente chiedo, visto che sei lì, ti ha colpito maggiormente.
14: è stato un protagonista degli ultimi due allenamenti, adesso fatta eccezione per quello di oggi, di stamattina, dove tutti i difensori più o meno sono stati trattati, passami l'espressione, allo stesso modo, quindi stesse richieste, stesso tipo di lavoro. Nelle sedute precedenti, anche di qualche giorno fa, avevamo visto questo automatismo che evidentemente Haaland aveva ancora, ricordandosi di quello che gli chiedeva Vincenzo Italiano, di staccarsi dalla linea degli altri tre difensori, dalla linea difensiva, e andare a uomo a prendere il centrocampista avversario. Lo abbiamo visto in una prova tattica di partitella a campo ridotto, però non è che gli abbia detto no, non farlo, torna indietro, voglio che difendiamo in linea. Gliel'ha fatto fare perché evidentemente uno, non aveva ancora lavorato sulla fase di non possesso, chiaramente, e due, è ovvio che se il giocatore ha quel tipo di automatismo tendi a seguirlo, soprattutto se risponde a livello fisico come sta rispondendo Eivind Haaland, perché a tutti gli effetti parliamo di un giocatore che si è presentato veramente in forma, veramente tirato, come si dice in gergo.
0: Allora Max, vado un attimo sul discorso programma prima di tornare sul campo, perché ci scrivono intanto alcuni tifosi. Anna dice: ciao, sono appena tornata da Valle, se in effetti ho visto Max molto carico, sorridente e mangereccio, sempre forza Bologna.
14: E confermo.
0: E poi quest'altro tifoso ci scrive: ma quindi se saliamo domenica non c'è nulla, tocca andare a vedere i boschi? Sai qualcosa sulle attività di domenica del Bologna?
14: Allora, effettivamente, adesso è inutile nasconderci, questo è un tema che sta sollevando un po' l'animo, in senso non del tutto positivo, anche di chi è arrivato oggi a Valles, nel senso che ci si aspettava magari un weekend pieno di appuntamenti come è stato altri anni. Sì. Quest'anno, durante questo primo weekend in Valpusteria, il programma prevede oggi pomeriggio allenamento, domani amichevole a mezzogiorno e domenica giorno libero. Quindi domenica, per chi sale solo domenica, non c'è campo, non c'è niente, non c'è campo non nel senso che non c'è il 5G, non si vede niente sul campo, e però magari verrà organizzata qualche attività, di cui però al momento non sappiamo ancora nulla, a latere, magari qualcosa nel centro di Valle, in piazza. Per il momento non è fissato nessun appuntamento nemmeno di questo genere per la giornata di domenica. Sicuramente alla Fußballplatz, diciamo, sul campo non vedrete nessuno, non ci sarà nessuno, perché i calciatori il giorno dopo l'amichevole hanno, evidentemente seguendo il programma dettato da Tedesco, la giornata libera.
0: Ok, grazie per questo aggiornamento anche importante per i tifosi che magari andranno e avranno l'occasione di andare su a Valles la domenica in giornata, magari fanno avanti e indietro, oppure anche per chi è già in direzione, come diciamo prima, a Valles per trascorrere il weekend e vedere l'amichevole di sì. Domani. Max, riguardo al mercato, Amondara in, oltre alla San che arriverà direi presto anche a Bologna per svolgere visite mediche, sarà il primo acquisto che immagino vedremo a breve su a Valles, su Mandarain, su Gresic, novità?
14: Amondarain sembra particolarmente vicino e ci raccontano anche che era la prima scelta per il centrocampo, quindi dovesse poi venire ufficializzato a tutti gli effetti, vorrebbe dire che la dirigenza del Bologna, Sartori, Di Vaio, Fenucci, hanno preso poi e saranno riusciti a prendere nel caso quella che è da sempre la prima opzione per ricoprire quel ruolo, che non è per forza il ruolo che ha lasciato scoperto Remo Freuler, nel senso che è giusto specificare, prima di dare ulteriori dettagli sulla trattativa, che Amondarain è un giocatore un po' diverso rispetto allo svizzero. Intanto è un 2005 e quindi ha solo da crescere e maturare, può solo crescere e maturare. E poi chiaramente parliamo di un giocatore duttile che in mezzo al campo può ricoprire più ruoli, mentre il Freuler che abbiamo visto a Bologna, non dico potesse fare solo il mediano in un centrocampo a 2/3, il vertice basso, però quasi. Amondarain è effettivamente più duttile, anche perché il fisico risponde bene anche quando deve condurre il pallone, deve attaccare, deve proporsi in attacco, ha fatto addirittura all'esterno in centrocampo a 4 all'occorrenza alle Studiantes, ed è un giocatore che il Bologna prova a chiudere per una cifra attorno ai 9-10 milioni di euro. L'unico dubbio in questo momento che abbiamo tutti, anche i colleghi da qui, da Valles, è legato al fatto che l'Estudiantes martedì gioca la Supercoppa Argentina e la volontà del club argentino sarebbe quello di schierare Amondaraín per questa partita, per l'ultima partita in maglia Estudiantes, per poi cederlo al Bologna. Immaginerete che il Bologna non sia esattamente d'accordissimo per un giocatore per cui ha appena speso 10 milioni, che a rischio infortuni giochi una partita vera, perché una partita di Supercoppa è una partita vera, quando formalmente potrebbe diventare a ore un nuovo giocatore rossoblù. Quindi è chiaro che i due club, più che le parti, sono proprio i due club che su questo devono arrivare a un compromesso, e una delle due parti per forza di cose deve cedere.
0: Sì, non benissimo onestamente, cioè se un giocatore...
14: Sì, tra l'altro anche abbastanza, cioè io non ho anche abbastanza raro, io non sento spesso di un club, soprattutto di calcio, che vende un giocatore in doppia cifra, perché si parla, ribadisco, di quasi 10 milioni di euro, e poi chiede di schierarlo la partita successiva. Cioè mi sembra talmente tanto strano che forse, non dico non sia l'unico problema che ci separa dalla chiusura dalla trattativa, però ecco, sarebbe veramente raro se il problema fosse solo questo. Quindi evidentemente le due parti sono molto vicine, ma manca ancora quell'ultimo tassello, qualsiasi esso sia, per arrivare alla definizione poi dell'accordo.
0: Ci chiede zio Tonno se ci sono novità invece riguardo a Lukumi, qualche offerta, e sul rinnovo di Freuler, se sono aggiornamenti.
14: Allora,
0: Max,
14: su Freuler gli aggiornamenti ce li ha dati De Silvestri, nel senso che ha detto
0: anche su Orsolini,
14: esatto, per fargli complimenti per il mondiale, non abbiamo parlato di altro, e quindi immaginiamo che Freuler, che adesso dovrebbe essere in vacanza, al rientro poi sciolga definitivamente le riserve. È detto che se non le ha già sciolte, non l'ha già comunicato al Bologna, non deve mancare poi troppo a quando lo farà, perché poi se il Bologna va su Amondaraín a spendere 10 milioni di euro, nel frattempo in ritiro sta valutando il Lazzuzzi, che è rientrato dal prestito, tra due giorni in ritiro arriva Ferguson, il 22 arriva Moro, cioè Tedesco sta facendo un certo tipo di lavoro sui centrocampisti, e con questi centrocampisti se poi gli aggiungi Freuler, non è che piange, però chiaramente cambiano i piani, così come se gli viene detto forse arriva, non magari in ritiro ma dopo, e poi non arriva più. Quindi è chiaro che le riserve vanno sciolte abbastanza in fretta. Sulla questione Lukumi, al momento, da quello che ci risulta, di offerte concrete non ne sono arrivate al Bologna. A meno che non ne siano arrivate proprio nelle ultimissime ore, nella notte di oggi. Rimangono più o meno tre i club particolarmente chiacchierati: la Juve in Italia, Sunderland e Nottingham Forest in Premier, ricordando che il Nottingham non gioca le coppe e Lukumi le coppe vorrebbe giocarle. Il Sunderland gioca l'Europa League, quindi forse nella corsa a due, diciamo, per i club di Premier League, il Sunderland è più avanti del Forest in questo senso.
0: Joe, Max, Amondaraín esclude Ugrešić, io spero arrivino entrambi, ci chiede Luca.
14: Allora, ufficialmente nessuno esclude nessun altro, perché se poi il Bologna decide di prenderne due, ne prende due. E peraltro, conoscendo Sartori e Di Maio, i giocatori che interessano davvero al Bologna, al di là di qualsiasi chiacchiera e voce che possiamo mettere in giro anche noi a volte, li ha già bloccati, li ha già trattati in lungo e in largo. Viene difficile al momento pensare, senza un'altra uscita, che il Bologna spenda 10 per Amondaraín, 8 più una importante percentuale sulla futura rivendita per Ugrešić. Poi magari tra un giorno esce un comunicato che mi smentisce completamente, in cui Lazzuzzi è ceduto alla squadra X, e a quel punto si fanno altri tipi di ragionamenti. per il momento, in attesa che salgano a valle se Ferguson e Moro, con Pobega e Della Zuzzi che sono qui, Tedesco che sta valutando anche Libra e Badori dalla primavera, e con Amondarain particolarmente vicino, lo abbiamo detto, viene difficile pensare che ci possa essere un altro ingresso a centrocampo, quantomeno imminente, ecco, quantomeno entro il ritiro.
0: Ti saluto con questo messaggio di Fabrizio. Buongiorno, chiedo una info. Giovedì 23, sapete se fanno allenamento, essendo il giorno dopo amichevole? Non so se è già stato diramato il programma della prossima settimana.
14: Sì, ce l'ho okay, il programma, bene. Lo sto andando a riprendere in
0: tutto live.
14: Diretta, tutto live. Il 23 è libero. Il 23 okay. È libero, con saluto della squadra alle 21 nella piazza di Valles. Ieri c'è stato il saluto di Tedesco ai bambini, ai piccoli tifosi rossoblù. Poi è venuto a piovere, un gran caos.
0: Una grande serata, direi.
14: Esatto. Giovedì ci sarà quello della squadra, invece.
0: Bene, questa dai, ma così abbiamo risposto anche a Fabrizio. Giovedì. Quindi può essere un buon giorno per incontrare la squadra. È il giorno forse migliore, quello più.
14: È il giorno,
0: che poi domani, perché è arrivato anche un messaggio che chiede: ma si potranno fare foto e selfie? Domani penso di sì, dopo la partita. Spero, mi auguro.
14: Ma penso anch'io. Oggi sono stati assaliti Roe e Castro. Tant'è che la sicurezza qui di Valles a un certo punto ha dovuto.
0: Ha chiesto foto anche
14: chiudere...
0: loro. Hanno chiesto.
14: Ha dovuto chiudere la fila perché sono stati assaliti. Vabbè, è chiaro che quando arrivano Roe e Castro, fondamentalmente arrivano i due giocatori più chiacchierati del Bologna, quindi si sta, insieme a Bernardeschi, forse a Orsolini, però sono stati assaliti e giovedì può essere, oltre che domani, eventualmente una buona, buonissima occasione per fermarli un po' tutti e a chi mancano le firme sulle magliette collezionarne di nuove.
0: Bene, queste sono notizie importanti per i tifosi che stanno raggiungendo Valles e che la raggiungeranno. Max Guerrieri, grazie mille come sempre, super, veramente.
14: Grazie a te, grazie a voi.
0: Ti mando un abbraccio, buon lavoro, buon pranzo e buon tutto. Ci sentiamo presto.
14: Grazie mille.
0: Con noi Massimo Guerrieri, TV, Rete 7, a Valles con tutti gli altri colleghi per raccontarci il ritiro del Bologna, anche quelle che sono le giornate non soltanto di campo e di calcio, ma tutte le altre legate alle iniziative, alle serate, anche magari un po' di musica e saluti in piazza, ieri il mister, poi autografi, quindi sì dai, io mi auguro che anche domani dopo la partita ci sia modo poi di salutare i giocatori, anche perché bisogna approfittare di questi momenti, visto che durante l'anno non si vede niente, nessuno, almeno d'estate, per i tifosi che presenziano sul posto, doveroso secondo me dare spazio a loro, dare spazio a qualche chiacchiera, qualche risata, qualche sorriso, qualche selfie e autografo assieme. Ore 13 ormai, 12:59 minuti, ci prendiamo una pausa, poi qui per la seconda parte assieme con Mezzogiorno Rossoblù su Nettuno, Bologna 1, tra poco.
1: Mezzogiorno Rossoblù presentato da
15: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
16: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
18: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
19: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
20: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
21: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
22: Che fame!
21: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
23: Ararino, compra vendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
4: paese. Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
22: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
24: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
22: Fantastico, e adesso?
24: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
22: E loro risolvono?
24: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale VVT Cillichemie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
22: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
24: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live su Nettuno Bologna 1, 13 minuti e 3. Non chiaramente in diretta, ore 13 e 3 minuti su Nettuno Bologna 1 con Mezzogiorno Rosso Blu, con questa seconda parte assieme. Buon pranzo chi in questi secondi sta mangiando in questo venerdì 17 luglio del 2026, l'ultima puntata della settimana. Poi ricordo nel pomeriggio gli aggiornamenti su quella che sarà la seduta pomeridiana direttamente da Valles. Intanto ci scrive Mattia: novità sulla gestione degli abbonamenti Viva Ticket. Ci aveva scritto poco fa un ascoltatore, un amico che si era anche firmato, adesso sto provando a ripescare il messaggio. Ecco, Dario da Casalecchio, Riccardo da Casalecchio, pardon, ci aveva aggiornato sul fatto che si era sbloccato il discorso cambio abbonamento, per cui chi magari ha tempo, chi ha voglia, chi riesce, se vuole riprovare adesso. Sappiamo che è stata una mattinata di problemi, di disagi, perché era intento nel cambiare posto del proprio settore, quindi rinnovare l'abbonamento, ma cambiare la posizione, la seduta per la prossima stagione non c'è riuscito. È uscito in mattinata un comunicato del Bologna che si scusa per i disagi. Stanno risolvendo il tutto, forse l'hanno già risolto, ma garantendo anche ai tifosi che oggi magari non avranno più tempo di abbonarsi, di in qualche modo allungare questa fase del cambio posto anche all'inizio della prossima settimana, e quindi di rivoluzionare parzialmente quella che è la campagna abbonamenti, e quindi dare un giorno in più, magari penso qualche ora in più sicuramente, prima di lasciare poi spazio alla vendita libera. E quindi ecco, se volete provare adesso che pare che la situazione sia migliorata, pare, perché se ci ha scritto Riccardo magari qualcuno ha ancora dei problemi, giusto per cronaca e per rispondere anche a qualche messaggio che continua ad arrivare qui su Nettuno Bologna 1. Non si parla soltanto di gestione abbonamenti, di conferenze stampa. Mirko ci chiede: vorrei sapere, ma il centrale dietro è stato dimenticato? Sarebbe molto grave. Non abbiamo un centrale guida ma soltanto gregari, uno di peso non lo si acquista. Guarda Mirko, la situazione secondo me è molto molto semplice, o comunque è chiara. Prima bisognerà cedere Lukumi e poi con anche i soldi ricavati con l'affare Lukumi poi si andrà sul mercato alla ricerca del sostituto. Prima non credo, il Bologna sicuramente ci starà lavorando, non verrà fatto tutto così il giorno dopo, ma prima c'è da gestire il discorso Lucumi, che peraltro ne stavamo parlando anche prima con Fulvio, che ci scrive: Lucumi a 6 mesi dalla scadenza, se non si vuole perdere la zero ci si dovrà accontentare. Ciao Fulvio. È vero Fulvio quello che scrivi, è assolutamente vero, però resto sempre dell'idea che non vale meno di 30 milioni, cioè anche basandomi su quelle che sono state le offerte, Muamerovic, poi vero acquistato dal Leeds, la Premier era una forza sicuramente più importante, più soldi, può spendere di più, però anche lo stesso Ghila 30 milioni, un buon difensore, mi fa strano, non dico che mi dispiace, perché poi non deve dispiacere a nessuno, perché il calciomercato ognuno fa le trattative, ci sono soldi in ballo, dirigenti, procuratori, quindi si fanno affari, quindi è una cosa normale, però mi sembra strano che la valutazione di Lucumi non possa essere inferiore a quei 30 milioni di cui parlavamo prima, per il giocatore che è, per quello che ha fatto non soltanto a Bologna ma anche in nazionale, per cui sicuramente non c'è voglia assolutamente di tirarla troppo per le lunghe, appunto perché in scadenza, ed evitare, azzerare il rischio di poterlo perdere a zero tra qualche mese, però è anche vero, come sta facendo giustamente il Bologna, valutare attentamente quelle che sono le offerte sono arrivate, come diceva Max, da segnalare nessuno in particolare, nel senso che non c'è ancora nessuno che ha fatto richieste, ha aumentato le richieste a livello proprio economico, cioè ha alzato l'offerta, si resta sempre sotto quei 28 milioni, anche legata alla clausola, perché c'era quella possibilità lì, nessuno ha deciso di approfittare di questo, di andare direttamente sul giocatore pagando quella clausola che era attiva fino a qualche ora fa, fino a poche ore fa, perché tutti sperano e vogliono, le tantissime pretendenti di Lucumi, acquistarlo a meno dal club rossoblu. Però ecco, secondo me è giusto poi che il Bologna tratti, che il Bologna si guardi attorno per riuscire ad avere e ricevere la miglior offerta possibile. Ovviamente il discorso di Fulvio non fa una piega, quindi una soluzione andrà trovata, però secondo me è anche giusto parlare e guardare un po' il tutto. Confermo lo sblocco, appena fatto cambio abbonamenti in Kids, ciao da Fabrizio. Grazie Fabrizio, grazie mille e, per l'informazione. Ci scrive Andrea: con questo ritorno alla fase difensiva più posizionale, Vitti che Casale ringraziano, saluti Andrea. Può essere, non lo so, però se Casale rientrerà nei piani tedesco, sono molto sincero, forse Vitic potrebbe essere più agevolato per il tipo di giocatore che è, fermo restando che secondo me poi sono anche i giocatori che si devono adattare a quello che è il gioco, a quello che è il tipo di calcio, cioè mi aspetto che nel calcio attuale, moderno e tutto, tutti debbano sapere fare le cose bene, cioè quei livelli lì, in Serie A. O chi gioca le coppe, come è stato l'anno scorso per Vitic. Infatti quando si parlava di Casale, no, però lui non è abituato a giocare con quel, no, in Serie A tu devi saper giocare in ogni maniera, se no, come dice Allegri, sono le categorie, evidentemente non è quella la sua categoria, il suo gruppo, quindi sono sempre stato un po', mi sono sempre un po' staccato da quel discorso, cioè giustificare magari certe prestazioni di Casale perché non era adatto al gioco italiano, no, deve essere adatto a parte della squadra, se no poi è chiaro che non è mai stato uno dei 6 punti di riferimento, spesso è stato più nella lista di, o comunque sempre stato nella lista dei cedibili virtualmente, perché appunto non era magari di non di gradimento, però non era uno nelle gerarchie d'italiano tra i primi difensori, quindi è stato utilizzato soltanto come, a volte come rimpiazzo, perché c'era da far rifiatare i titolari o perché sono stati di infortuni, quindi è normale sfruttare i giocatori perché c'è bisogno a livello proprio numerico. Però secondo me non sono discorsi che valgono il giusto, cioè vieni acquistato, sei un difensore, devi saper far tutto, non perché se si gioca più bassi allora rendi di più, sì è possibile, però io pretendo che tu a questi livelli qui sia performante come si deve, se non lo riesci ad essere allora non è per te. E poi aggiunge: l'Argentina è più simile a Ferguson, ti riferisce a Mondarain, chiaremo, poi ovviamente bisogna vedere un calcio diverso e più tattico. Guarda, sono molto onesto Andrea, non lo conosco come tantissimi non lo conoscono, poi c'è chi lo conosce un po' di più perché magari lo ha studiato da quando il Bologna o lo ha visto, ha cominciato a vederlo, a studiarlo, a scoprirlo magari anche sul web, su YouTube, una volta che il Bologna è arrivato sul giocatore, onestamente prima delle voci che l'hanno avvicinato ai rossoblù, magari qualcuno qualcuno appassionato di calcio argentino c'è, e ogni tanto lo chiamiamo anche qui in radio. Ieri per l'altro abbiamo chiamato anche Tommaso Spade, il Goldito, lui invece lo ha intravisto qualche volta anche dal vivo. Ho letto un po' le caratteristiche, ne abbiamo parlato, però non riuscirei ad avere, fare un paragone, Andrea, sono onesto. E, io sarò matto, ma io lo comincio a aspettare a vendere gli ultimi giorni di mercato, quando chi ha bisogno di un centrale sarà più disponibile a spendere. Complimenti Atos, grazie mille Atos, sono d'accordo con te. Infatti il discorso che faceva Fulvio prima, il messaggio che è arrivato è così, cioè quelle proprio sono regole lavorative sui contratti, la scadenza e tutto, è così. Però io sono della tua stessa idea, mi prenderò un rischio in più. Però aspetterei la fine, dove c'è la pressione aumenta per le società, per i dirigenti. Spesso anche il Bologna ha vissuto questo tipo di situazione. Basta tornare e rivolgere il nastro neanche un anno fa, quando c'era necessità di trovare un attaccante, un esterno. Bologna ha pescato la grandissima con Rowe, però ci ricordiamo, ma non soltanto, cioè si arriva sempre alla fine lì. Cioè, secondo me chi è disposto anche a aumentare la cifra per l'acquisto, perché appunto si trova scoperto e ha bisogno, magari anche chi fa le coppe, di avere un reparto un po' più solido, un po' più completo, un po' più folto. Quindi anch'io, io se chiaramente il mio pensiero vale niente, però se dovessi gestire, poi non è molto più facile a dirsi che a farsi questa cosa qui, però aspetterei anch'io, perché a parte che è un giocatore desideratissimo in Europa, ma anche in Italia, e che merita di più di quei 28 milioni. Mi impunto su questo, come penso anche tanti, cioè, noi poi lo conosciamo vivendo un po' Bologna, sempre anche nel quotidiano, sicuramente meglio di chiunque altro, perché in tanti erano scoperti al mondiale, ed è una cosa che è capitata anche con altri giocatori, perché la maggior parte, magari tifosi, anche media, seguono meno durante la stagione il rendimento del Bologna di certe squadre, quindi in tanti anche in giro per il mondo l'hanno scoperto in questo mondiale, ma noi sappiamo, non eravamo tanto sorpresi, gli altri sì, però secondo me è incredibile che Lucumi valga meno di quei 30, poi non vado oltre, però per me almeno a 30 deve arrivarci. Gianluca ci scrive: purtroppo mi dispiace, il cambio posto non funziona ancora. Saluto un grandissimo Ale Simone, c'è anche Franceschi in regia. Si può dire che Lucumi, per il grande giocatore che è, non ha un gran procuratore, sono andati in grandi squadre tanti, diciamo che alleggerisco un po' il termine che ho utilizzato, lui invece è ancora qua. Ma non lo so, ragazzi, il Bologna ha giocato la Champions League 2 anni fa, l'anno scorso l'Europa League, ha vinto una Coppa Italia, sono ancora qua, cioè non sminuiamoci, però cioè, ha giocato una Champions League da protagonista, ha fatto un'Europa League anche da protagonista. Adesso siamo i primi a dire che ci sono anni in cui non è andata benissimo qui e si poteva fare molto meglio, come siamo i primi a dire che alla fine della scorsa stagione si poteva fare meglio che quei pareggi col Cagliari, che le partite perse in casa con la Cremonese, col Parma, con la Roma, praticamente non scendendo in campo. Però adesso non sminuiamoci, cioè qui si è giocata la Champions, si è arrivati in fondo a una Coppa Italia, poi adesso forse mi stai riscrivendo, quindi ho interpretato male io. Infatti mi ha detto: no, noi siamo una grande squadra, però no, allora capisco, sì, no, però non lo so, sono dinamiche, siamo a posto, abbiamo subito chiarito, e ti ringrazio per il messaggio intanto. E Gianluca, rimango dove sono e buonanotte. No Gianluca, non mollare, tutto si sbloccherà. Abbiamo sentito qualche ascoltatore che è riuscito a risolvere il tutto, quindi dai, ci sarà anche adesso, proviamo a restare attaccati anche al sito del Bologna per avere degli aggiornamenti sul discorso cambi posto, per vedere quando fino a quanto ancora si dilaterà questa fase, perché il Bologna comunque il comunicato l'ha fatto, ha spiegato il tutto, quindi non mollare Gianluca, dai, che so che magari sei impegnato, però ancora ci sarà un po' più di tempo. Ciao, sapete perché negli ultimi anni i contratti dei giocatori vengono sempre messi dei bonus o delle clausole? A me sembrano cose non inconcepibili. Saluti Massimo. Non inconcepibili o non concepibili? Quindi se è qualcosa che ti sembra, sì, diciamo, non del tutto chiaro, ci sta, stiamo andando in questa direzione, tutti, capita a tutti, ce ne sono tante anche che non conosciamo. fanno parte, diciamo, del mercato odierno, ecco, Massimo, rispetto a un tempo, sì, tutto è completamente cambiato, c'è anche un peso differente rispetto ai procuratori, visto che parliamo anche di procuratori, notevole anche come percentuali e tutto. È impossibile vendere a più di 20 un giocatore di 28 anni, gli fai un quadriennale, buone cifre, e quando ne ha 32 non ha più quasi mercato di rivendita, diverso avesse 24-25 anni, vale per questi giocatore. Sì, ci può stare, però Lukumi per me è forte, cioè nel senso è un giocatore forte che può ancora dare tanto. E, è vero che gli altri cui facciamo riferimento, l'ho detto anche prima, Momirović è molto più giovane, quindi ha dalla sua quel vantaggio lì legato all'età. Però ragazzi, ci sono anche giocatori di età simili pagati, strapagati e anche male, cioè dalla Premier vediamo dei prezzi, degli acquisti fatti anche sui 100 milioni, sugli 80 milioni, folli, e su Lukumi secondo me si va sul sicuro, comunque 28 anni non sono 34, è nel pieno secondo me della carriera, della maturità, è anche migliorato anche su quello. E secondo me ci sta, io non lo valuterei meno di 30, però il tuo discorso anche questa non fa una piega. Buondigio, ti volevo fare i complimenti per la telecronaca di ieri sera. Ciao Marchino Salus, grazie mille, sei gentilissimo, ti ringrazio molto, è stata una finale, come dicevo prima anche con Max, molto bella, e non me la sarei mai aspettata, perché come ho detto prima sulla carta Cupollus era secondo me un po' più forte di quei due punti di scarto con cui poi è riuscito a battere Acquacerri, Riguzzi e Rosmarino, però sono stati bravissimi tutti ed è venuta fuori una finale sperata, quasi sì, una delle più belle sicuramente degli ultimi tempi, anche perché diciamo che non spesso le finali non erano state in alcune edizioni così equilibrate, e è venuta fuori una gran bella partita con anche rischio supplementare, con tanta gente. Adesso non vi sto a raccontare nulla. Complimenti a Cupollus Foundation, che ha vinto per la prima volta i Giardini Margherita, il Walter Borussalli Playground, e complimenti a loro. Era la prima finale, anche per Riguzzi, Zurich, Rosmarino, Acqua Cerelia, quindi bravi tutti. Infatti l'amarezza resta per chi ha perso, però serate del genere veramente belle da vivere, confermano come sempre Basket City, Basket City maiuscolo, e tutto e per tutto, c'era tantissima gente ed è stato come ogni anno bellissimo. Era giusto, anche doveroso, spendere qualche parola per un torneo che quest'anno peraltro è stato parecchio lungo, l'edizione più lunga. Prima la parte il trofeo Milbanca Pink al femminile, con la vittoria del Team Campus al femminile appunto, e poi Cupollus Foundation, adesso un anno d'attesa e poi siamo già molto carichi, non vediamo l'ora, cominci la 45esima edizione del Walter Bussolari Playground. 13-19 minuti, pubblicità e poi qualche ospite insieme per parlare ancora di Bologna e quant'altro tra poco.
5: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
6: Anche quest'anno!
5: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
7: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
5: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
10: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
25: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Imagine there's no heaven.
13: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro.
14: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
26: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Di nuovo live con Mezzogiorno Rossoblù, seconda parte di questo venerdì 17 luglio 2026 con Mirko Montebugnoli. Ciao Monte.
16: Ciao Gio, buongiorno a tutti.
0: Presidente Associazione Futuro Rossoblù. E Monte, sensazioni dopo questa prima settimana quasi di ritiro, anche se a distanza, le tue prime dopo le prime corse del Bologna Valles?
16: Allora, sabato te le do meglio, che vado, te le do migliori che vado su, però a me sembra che se il buongiorno si vede dal mattino c'è una bella atmosfera da quello che mi hanno raccontato. Oggi avevo i miei figli che sono già su e c'è una bella atmosfera, secondo me positive. Poi ovviamente il mercato darà le sue come si dice, le sue sentenze, ecco.
0: E sul mercato, tanto andiamo diretti con te, andiamo a braccio, se più che altro partiamo in entrata, questo Mandarain che sembra vicino e la San.
16: Guarda Gio, io ho un mantra, ormai lo ripeto ogni volta che faccio due chiacchiere. Per me il mercato di Bologna lo giudichiamo sulle uscite. Okay. Se non esce nessuno tra Rowe e Castro, per me è un grande mercato. Io la vedo così. Poi dopo sono sicuro che il direttore in quel caso saprà mettere a posto le pedine. Io sono sicuro di questo.
0: Quindi,
16: cioè, se noi riusciamo a trattenere i giocatori più importanti, tolto ovviamente Lukumi, che penso non sia possibile, e poi vedremo cosa succederà con Remo, perché oggi Remo non ha il contratto, però non ha il contratto con nessuno. Per cui io ho una speranza sul fatto che Remo resti a indicare la strada ai nuovi giovani che verranno a Bologna, non mi dispiacerebbe.
0: Quindi tu dici fuori praticamente soltanto Lukumi?
16: Sì, cioè okay, fuori Lukumi, fuori Fabiano ovviamente, che sì, sappiamo sì, che è già uscito, e poi vedremo anche quali potrebbero essere le altre uscite, perché sai, Holm, cosa succede con Holm? Vuole restare, non vuole restare, l'atteggiamento, ha mercato, non ha mercato. Io credo che Holm, se dovesse restare con voglia, potrebbe essere un grande acquisto. Ovviamente sappiamo bene tutti che è un po' fragile, ecco, mettiamola così.
0: Sì, è quello che non mi convince del tutto. Cioè, come giocatore, se sta bene non si discute, è un giocatore di alto livello. Il fatto che ha l'atteggiamento, come facevi bene a sottolineare, cioè c'è volontà, vuole restare qua, vuole giocare, o fa come a gennaio, quando forse alcune dichiarazioni sono state, secondo me, non il massimo, anche perché era in prestito, non era titolo definitivo, E quello intanto, cioè, se è tornato carico va benissimo. E poi sulla tenuta fisica, perché purtroppo ogni mese Holm nelle ultime stagioni, ultime due stagioni o anche di più nel passato, ogni mese o quasi si ferma.
16: Esatto, io poi ti dico, io capisco le aspettative del giocatore,
0: certo.
16: Però il giocatore è andato a Torino, ovviamente Torino, al netto di come la pensiamo noi tifosi, è un salto di qualità in teoria, ok?
0: Certo.
16: Però da Torino ti hanno rimandato indietro, quindi in questo momento secondo me se tu vuoi o credi di essere un giocatore che può valere determinati palcoscenici, devi tornare a dimostrarlo, sia da un punto di vista fisico che sul campo. E quindi quello potrebbe essere quell'aspetto che magari potrebbe un attimino spostare il banco sul ragazzo.
0: Sì.
16: L'unico dubbio che ho io è se ci arriva lui a capirlo.
0: Non è poco.
16: Con tutto il rispetto.
0: No, certo. No, no, ma infatti guarda, su quello siamo d'accordissimo, sono professionisti, lo diciamo sempre, ci mancherebbe, è un'occasione importante per lui, una richiesta importante, ha fatto anche bene ad accettarla, soprattutto se magari non c'era più quel rapporto di fiducia, comunque quel rapporto di stima con l'allenatore, non lo so, comunque non c'era più lo spazio che riteneva per lui essere giusto in campo, però io dico sempre, anche la comunicazione oggi è importante, cioè appunto essendo un prestito, non a titolo definitivo, non sai mai cosa ti può riservare il futuro, ed era stato molto netto, poi ognuno ha il suo carattere, ci mancherebbe, non è un giocatore secondo me anche banale sotto quel punto di vista, è uno che secondo me divide molto, sappiamo, anche uno che stuzzica, si era già parlato di lui anche per qualche atteggiamento contro altri giocatori o altro, però vediamo, sicuramente se sta bene e Tedesco lo ritiene all'altezza anche e utile al suo Bologna, sono d'accordo con te sul fatto che
16: non hai bisogno del terzino destro.
0: Esatto, esattamente.
16: Questa è la realtà, ecco. È un upgrade,
0: Assolutamente. Cioè, l'Holm visto fino a novembre, anche prima di qualche suo acciacco, cioè abbiamo in mente la partita contro Napoli dove tutto gira comunque bene, per merito di veramente un gran Bologna quel pomeriggio lì, ma anche l'Holm che conosciamo, quello, ecco, l'Holm che sta bene, come si dice oggi, è tanta roba, ecco, quindi
16: sì, io non ci sono tanti terzini della superiore,
0: no,
16: sinceramente.
0: E ci arriva il messaggio di, adesso vado a vedere se non si è firmato Enzo, che parlavamo di mercato, sulle partenze al posto di Orso chi arriva, ci scrive,
16: resta Orso, scusa.
0: Resta quindi Monte?
16: Per me resta Orso,
0: anche nonostante le parole, più nonostante, anche dopo le parole di De Silvestri ieri, che è stato, non ha chiuso ma non ha nemmeno, diciamo, tenuto. Sì, non si è sbilanciato, allora, neanche troppo su un possibile rinnovo. Questo ti ha letto il messaggio di Enzo, che ha messo anche l'emoticon, sì, di Orso, sì, ovviamente.
16: Io credo che a dispetto dei santi non si faccia niente, ok? Siamo d'accordo. Però io penso anche che Orso alla fine resterà. Me lo auguro, ragazzi. Io credo che un giocatore come Riccardo Orsolini a Bologna abbia dimostrato il suo valore, sia ancora nel pieno della sua carriera, perché ha 29 anni. Quest'anno compie 29 anni, quindi ha quantomeno altri 2-3 anni di altissimo livello e ha fatto a numeri importanti e a numeri che secondo me possono ancora crescere. Questo è quello che penso. Oltretutto io credo che molto passerà dall'aspetto tecnico-tattico che gli ha proposto il mister, perché sai, comunque tu sei a Bologna, è facile dire la concorrenza fa bene, c'è un giocatore che vuole giocare, avere Bernardeschi davanti, Bernardeschi ragazzi è un super giocatore, che se ne dica, cioè è un giocatore fortissimo, quindi probabilmente anche da un punto di vista tecnico-tattico passerà parte della permanenza di Orsolini, secondo me. Io spero vivamente di vedere Bernardeschi anche in un'altra posizione, che sia quella di interno, di centrocampo, o che sia magari anche dietro la punta. A me piacerebbe.
0: Buongiorno, davvero credete che Holm e Froile possano rimanere? Per me più utopia che fantascienza. Salutissimo. Monte, poi dopo rispondo io.
16: Non è fantascienza. Ah, io stiamo parlando di oggi. Allora, oggi Remo Froile comunque non ha firmato con nessuno e a me risulta che comunque abbia ancora casa qua. Moglie e figlia stiamo qua, magari adesso sono in vacanza, ok? Quindi oggi Remo Froiler non è un giocatore di Bologna, ma non è un giocatore di nessun'altra squadra, che è un punto di partenza non da poco. E come ha sempre detto lui, ci pensiamo quando finiscono i mondiali. Quindi stiamo a vedere se avrà le offerte economiche di un certo tipo, probabilmente andrà da dove ritiene, ma se poi non ci sono quelle offerte economiche così importanti, io ci penserei a lasciare Bologna, ok? Questo è quello che penso io, perché comunque Remo Freuler a Bologna sta bene, come dico sempre, ogni tanto io passo in Piazza Maggiore, c'è Remo Freuler che gioca comunque con suo figlio, cioè sono plus nella vita di un calciatore che in tanti altri posti tu non puoi avere, dove nessuno ti rompe le scatole, ok? Quindi quando vai a fare una scelta, soprattutto quando sei un giocatore di 34 anni, ci sono altre cose che tu puoi valutare. Questa è la mia opinione su Remo Freuler. Ma io posso essere d'accordo che sia difficile che Holm resti, non dico di no, dico che però Holm oggi è un giocatore del Bologna, dico che però oggi Holm è un giocatore fragile che ha avuto delle problematiche e io non so quanto determinate squadre possono oggi investire su Holm. Se queste squadre non investono su Holm e Holm, per dimostrare di valere un altro tipo di società o un altro tipo di, diciamo, campionato, dovrà dimostrarlo. Quindi per me

0: Poi c'è anche da dire che purtroppo per lui, avendo avuto infortuni comunque anche seri, infortuni costanti che mai si sono risolti, come anche questo, che è l'unico che si sta ancora allenando comunque a parte o comunque non è al top, ci vorrà tempo. Chi magari era interessato a Olmo o chi lo è ancora oggi, dei dubbi li ha, cioè proprio sulla tenuta del giocatore. Quindi secondo me anche per questo motivo qui si è un po' sempre più frenati per arrivare su.
1: È difficoltosa, scusami Gio, trovare una formula che vada bene.
0: Sì.
1: A entrambi oggi, secondo me, proprio al netto di quello che stai dicendo. Cioè, oggi qual è la formula che tu puoi avere per Olmo? Cioè, Bologna, io non penso che gli basti un diritto. Però tu come fai a mettere un obbligo su Olmo che ha determinati problemi? Cioè, secondo me ci sono proprio delle problematiche sostanziali rispetto a Olmo in questo momento. Quindi per me non è così impossibile che lui resti a Bologna. Poi magari non resta, attenzione, però alla luce della situazione attuale io non vedo così impossibile che Emilio Olmo resti a Bologna, sperando ovviamente che sia integro e che abbia voglia di fare la differenza.
0: Vocale.
2: Buongiorno Leo. Ma io sento una cosa, ho sentito diverse voci, che Orsolini non intende rinnovare, quindi è praticamente sul mercato. Vi risulta o è una bufala? Guarda, le fonti sono importanti. Buona giornata a tutti da Zola.
0: Grazie, prima di lasciarti la parola Monte, non c'è Leo che salutiamo, siamo Giovanni e Monte, vai pure, rispondi.
1: Io di Radio Portico non mi fido, no, avremmo visto Vlade Divac, avremmo visto tanti giocatori a Bologna, quindi vediamo cosa succede. Dai, sicuramente non è una scelta importante per il giocatore. Io il tifo Bologna, se fosse al suo posto l'avrei già fatta. Però bisogna essere nella testa di Orsolini, e ricordiamoci comunque che ha ancora un anno di contratto, quindi un anno e mezzo, se non sbaglio, perché il suo contratto scade nel 27, giusto Gio?
0: Sì, giusto.
1: Non è come Lucumi lui, cioè lui non è come Lucumi, cioè Lucumi a gennaio può firmare con chiunque,
0: sì, se lo perde a zero, non esatto. Rinnova. Sì.
1: Orso no, Orso non è in quella situazione, Orso ha un altro anno ulteriore di contratto, se non sbaglio. Poi no, magari sbaglio,
0: no,
1: però
0: no,
1: mi sembra che sia così.
0: Ma è così, e ti volevo dire che so che tu conosco, so bene quello che pensi, lo hai anche ribadito adesso, guarda Rossolini e questa situazione, e che io l'unica cosa che dico è che secondo me si poteva evitare di arrivare a questo tipo di situazione qui di stallo, secondo me, cioè a metà luglio. Secondo me qui entrambe le parti si poteva trovare una soluzione prima. Al netto della decisione che sia quella di continuare a Bologna oppure andare altrove, siamo e sono professionisti, per cui sono liberi di scegliere di andare dove vogliono, anche in base anche a offerte più importanti dal punto di vista economico. Io ecco, l'unica cosa che discuto è questa, le tempistiche, cioè arrivare a Vales ancora con questo tira e molla non fa bene a nessuno. Poi so che te la pensi diversamente Monte, ma era un'aggiunta al tuo pensiero.
1: Hai ragione, classico stallo alla messicana, come si direbbe. Però se tu vuoi A e io ti offro B, ma soprattutto non c'è una variabile C, scusami se sto a questo modo, che ti fa un'offerta differente, è normale lo stallo. Quindi ci arriverà a un certo punto dove verrà presa una decisione. Spero che lui sia, io sono convinto che lui sia sorridente, che si alleni bene e che faccia gruppo. Perché questo è Riccardo Orsolini.
0: Comunque 27 come Lucumi, subito la.
1: Ah, 27.
0: Quindi 27. Ma okay. No, vabbè, comunque 27 ci hanno subito.
1: Lui, ma no, secondo me lui è al più uno, ragazzi. Lui è al più uno.
0: Qua tre messaggi su come Lucumi. Quindi.
1: Allora. Più, allora
0: no, però buon pomeriggio, che ne pensate di Gabriel Huerta, centrocampista colombiano? Se fosse vero sarebbe il colpo stile Ro dell'anno scorso, Pepe Bologna, molto forte, ma secondo me i 16 milioni per cui viene valutato, non so se il Bologna sia realmente intenzionato a metterli sul piatto, poi non so Monte, dimmi te.
1: Guarda, io credo che il Bologna e quei soldi, nel caso potrebbe anche metterli, l'ha fatto con loro l'anno scorso, però presuppone il fatto che un giocatore fra

0: Mauro Ferguson vada via, secondo me, se vai a prendere un giocatore del genere, opinione personale, però io non credo che ma non credo che il Bologna abbia il problema di metterli, cioè se ci crede il Bologna li può mettere. Io non sono convinto che a 16 milioni sia la cifra che basti per portarlo, dopo anche il mondiale che ha fatto, per portarlo a casa. Secondo me ci vuole qualcosa in più. Le botteghe sono diventate care, c'è dopo, la Premier, ragazzi.
1: Sì, poi dopo il mondiale, come dicevi, è sempre ha fatto un super mondiale. Poi come giocatore è molto forte, ma al di là di ciò, comunque diciamo che le offerte della Premier, vediamo anche per Momirović, ma tante altre, non soltanto per giocatori della Serie A, hanno una forza economica indubbiamente molto molto più forte.
0: Un po' lui l'hai visto, noi abbiamo visto a quanto Giovanni Sartori ha venduto Fabiano. Tu puoi mettere Fabiano e Puerta nella stessa cioè oggi come oggi. Adesso no. Parlando, ma non con tutto rispetto, attenzione,
1: No, sì, certo,
0: la cifra è uno steal of the draft, cioè avrebbe fatto un gran colpo,
1: prima
0: che voglio dire.
1: Ma è chiaro, sono d'accordo con te. Il contratto Rossellini dovrebbe scadere 30 giugno 27, scrive anche Monica. Andiamo in pausa a monte, poi torniamo con te per parlare un po' di tutto.
0: A dopo.
2: Mezzogiorno Rosso-Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
5: Sbacciocchiali Vision, per il benessere della tua vista.
6: Da Sbacciocchiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
7: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il succoso San Benedetto Ace o Ananas Fusion, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Mi manchi ma domani.
13: è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
14: paese. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
17: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
14: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
17: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ultima parte assieme su Nettuno Bologna 1 con Mezzogiorno Rossoblu. Tanti messaggi, siamo ancora in collegamento con Micro Montevugnoli. Ciao Monte.
0: Ciao Gio.
1: Allora, rispondiamo anche a qualche messaggio legato a, diciamo, notizie, orari e quant'altro. Ciao, avete già visto, avete già detto dove si possono vedere le amichevoli del BFC? Grazie, grazie a te Massimo per il messaggio. Allora, live sulla pagina Facebook del Bologna, la partita in differita su canale 15 TRC, live invece radiofonica su Nettuno Bologna 1 con Leo Bosello e Frank Loreti. Questo, diciamo, il programma, le amichevoli, tutte quelle che sono e si svolgeranno e si sputeranno a Valles, quindi live pagina Facebook e YouTube del Bologna Football Club 1909, più differita su canale 15 TRC e diretta radiofonica su Nettuno Bologna 1. Poi Monte, prima di farti qualche altra domanda e girarti qualche messaggio, ci scrive Matteo.
0: Gio, scusa,
1: vai.
0: Il contratto annuale di Riccardo Orsolini con il Bologna scade il 30 giugno 2027. La società ha un'opzione per il rinnovo automatico che prolungherebbe l'accordo fino al 2028. Mi sembrava.
1: Ok, allora vedi.
0: Okay. Come, è uguale al contratto di Lucumi, eh? È quella cosa che mette sempre Sartori in più.
1: Ok, questo è importante, hai fatto bene perché hai fatto bene a precisarlo, perché poi è arrivato messaggi ascoltatori che ci scrivono e ci fa piacere sul discorso come Lucumi. Sì, però c'è questa, diciamo, possibilità che fa parte del contratto, quindi hai fatto benissimo a precisarlo e a puntualizzare. E ci scrive però un ascoltatore: non è così, l'opzione è già stata attivata, scadeva nel 2026.
0: A me no risulta, però spero di aver ragione io, mettiamola così, dai.
1: E poi scusami Monte, tornando, perché ci scrivono in quattro, ci hanno scritto della stessa cosa, racchiudo con il messaggio di Matteo. Ciao, ho fatto cambio posto e me l'ho accettato, solo che swap è rimasto al posto precedente. Magari Matteo aspetta un attimo, aspetta un po', qualche ora, per vedere se ci sono aggiornamenti riguardo. Purtroppo non riesco e non riusciamo ad aiutarvi neanche né fisicamente, e ci siamo, diciamo, attenuti al comunicato del Bologna, non possiamo fare di più, mi dispiace, però prova ad aspettare un po' perché magari si aggiorna. Allora, saluti ancora Simone, che è molto gentile, scrive: nel pieno rispetto delle vostre opinioni, mi permetto ancora di dissentire, credo che al netto di qualsiasi cessione il Bologna in questa sessione di mercato non possa o barra voglia spendere più di 15 milioni per un singolo giocatore. Vedremo a settembre come sarà andata. Secondo me infatti, comunque, a prescindere, parlavo di Puerta, poi quei 16 milioni, come diceva anche il Monte, non saranno mai 16 ma saranno di più, però il Bologna non è intenzionata a spenderli. Sul resto non so se vuoi aggiungere qualcosa, Monte.
0: Io per adesso non aggiungo niente, ti ho detto, io giudico dal mercato da chi resta e in base a quello poi secondo me vediamo anche quanto spende il Bologna, perché cioè, stiamo facendo secondo me dei ragionamenti che hanno poco senso. Magari se vendi un giocatore magari ne spendi anche 20 o 25, e io invece mi auguro che se non li spendiamo vuol dire che siamo rimasti più simili all'anno scorso, abbiamo ottenuto due giocatori che per me fanno la differenza in Serie A e sarei molto contento.
1: Buongiorno ragazzi, per quello che sembra, almeno dalle parole di Lollo, il gioco del Bologna è più spostato in mezzo al campo rispetto al recente passato, per cui non è utopia pensare a Bernardeschi a centrocampo lasciando campo libero a Orsolini, scrive Potente Barilla.
0: Ah, potrebbe aver senso, però ripeto, non lo sappiamo. Tedesco è uno che gioca in più modi durante una partita, valuterà i giocatori che ha a disposizione, quelli che li metterà a disposizione la società, e poi dopo giudicheremo, secondo me.
1: Poi, ma le voci relative a Chiesa, cosa ne pensate, Alessandro? Scrive Ale, appunto.
0: Ma è impossibile, dai. Per me è impossibile. Cioè, con quello stipendio che ha Federico Chiesa, come puoi soltanto puoi pensare di avvicinarti, anche se tu gli dovessi pagare la metà. Ok, è un giocatore che prende 10 milioni. Per una cosa o un'altra.
1: Il problema è l'ingaggio, cioè, nonostante il giocatore, possiamo dire tranquillamente che negli ultimi anni, al di là del poco spazio che ha avuto, ha dimostrato anche lui purtroppo di avere problemi seri ancora fisici, però proprio l'ingaggio è un ostacolo, secondo me, insormontabile. Cioè, proprio,
0: esattamente.
1: A meno che Chiesa dica: ok, voglio rimettermi in gioco, voglio avere una fine o comunque una seconda parte di carriera, avvicinandomi a quella che è stata la mia prima di grandi scintille, giocate, successi e tutto. Poi purtroppo dopo l'infortunio non è più tornato. Però deve abbassarsi di parecchio, ma molto molto molto l'ingaggio. Una scelta che non so onestamente se sia disposto a fare. Vedremo, ma per me al momento è ancora fantamercato. Poi chissà. Alassane non mi convince per nulla, sbaglio? Quali sono i suoi punti di forza e vantaggi? Monte, se vuoi rispondere tu, io onestamente sono onesto, non sono come qualcuno, anche qualche collega, ma non ho visto una partita di Alassane, non ho seguito il campionato.
0: Ma sarei curioso di sapere da lui su che basi lui lo giudica. Cioè, se l'ha visto Giovanni Sartori, senza offesa, mi tocca fidare un po' di più di Giovanni Sartori. Credo, così è, a pelle, eh? Io te la butto lì, poi magari non ne sa di più di Giovanni.
1: Guarda, secondo me, come anche quando arrivò Miranda, poi ci saranno sicuramente appassionati di Liga, del campionato spagnolo, chi è veramente appassionato, chi segue, anche tifoso, però è difficile anche riuscire a giudicare un giocatore a distanza, sul divano, magari senza avere costanza. Poi se questo ascoltatore che ci ha scritto lo ha visto, noi chiaramente segniamo la sua opinione e se vuole sta aggiungendo qualcosa, quindi lo ascoltiamo, anche perché può essere un aiuto. Io onestamente non conoscevo il giocatore, quindi farei fatica a valutarlo, e faccio fatica a valutarlo attualmente. Ciao Manuel da Bologna, ma al posto di prendere Gustavo Puerta per 10-15 milioni da Racing Santander, non sarei meglio prendere giocatori un po' più favorevoli per il campionato della Serie A? Ma in che senso favorevoli? Questa ha fatto anche bene al mondiale, non lo so. Io sarei prendere giocatori forti a prescindere, perché non è favorevole Puerta, non so, Monte.
0: Ma io ripeto, non capisco tanto. Cioè, io ragazzi, che giorno è oggi? È il
1: 17 luglio.
0: Cioè, mancano ancora 50-45 giorni a fine mercato. Cioè, poi bello parlare di mercato, mi rendo conto che la gente che fa il mestiere giornalista deve scrivere, però io non mi farei trasportare in questo momento da nessuna parte. Mi metterei con calma sulla riva del fiume, sapendo di avere comunque un'ottima società, il miglior direttore sportivo che c'è in circolazione, cioè una pletora di scout che si invidia a tutti. Quindi io mi metterei davvero lì tranquillo e aspetterei di vedere cosa succede. Poi magari alla fine daremo un giudizio positivo o negativo. Farsi sangue amaro oggi o fare determinati ragionamenti ha poco senso.
1: Ciao, per l'utente di prima, per l'abbonamento cambio posto, basta riaggiungere sull'app il codice abbonamento e data di nascita, ti aggiorna a nuovi dati del posto. Ciao, sono Gianluca. Grazie mille Gianluca, con la speranza che l'ascoltatore di prima sia ancora all'ascolto. Ci scrive l'ascoltatore che poco fa ha parlato di Alassane: mi dispiace se vi è passato il messaggio che io ne sappia di Sartori, il giocatore non lo conosco e vi chiedo se li sapete quali sono le sue qualità. No, non devi assolutamente dispiacerti, nemmeno scusarti, no, avevamo intuito, ma io purtroppo non riesco a darti una risposta, perché non l'ho visto giocare, nemmeno Monte, quindi non riesco a dirti i pregi e i difetti del giocatore. E poi però vai sereno, abbiamo capito tutto, quindi non ti devi scusare di niente. Per te questo messaggio fa riferimento a Lukumi, che io personalmente ho detto che per me meno di 30 vale almeno 30 milioni, poi sappiamo che in scadenza è tutto. E questo ascoltatore mi ha scritto: per te vale 30, ok, ma se non arrivano che fai? Io proverei a insistere fino alla fine, almeno fino alla fine dell'estate, come ha scritto anche Atos prima, uno dei nostri ascoltatori, provare ad arrivare anche a fine mercato, sperando, come poi capita spesso con squadre con necessità che ancora non hanno trovato il difensore per chiudere la rosa, che siano disposte a spendere un po' di più. poi prima o poi il terremoto dovrà finire, perché Bologna non si potrà permettere di perdere a zero. Non so come la vedete, molto ne abbiamo parlato di Lucumi,
0: ma io mi auguro di vedere giocare Johnny anche un altro anno, se non dovesse trovare accordo e rinnovare il contratto. Però, come giustamente diceva Gio, è impossibile che Bologna non monetizzi in parte il giocatore. Logico che anche per lui sicuramente va accontentato. Io questo penso di Lucumi. Lucumi è stato veramente un grandissimo professionista, grandissimo giocatore che ha sempre dato tutto, eccetera. Aspettare può essere un rischio, però penso altresì che il Bologna non lo regali, quindi il Bologna farà i suoi ragionamenti, e piuttosto che farsi prendere per il collo, io penso che potrebbe delle due arrivare a zero invece.
1: Interessante.
0: Piuttosto che farsi prendere per il collo, perché è una società seria, è una società comunque patrimonializzata, con un presidente importante che se ne dica. Io non sono convinto che qualcuno possa venire qua con Giovanni Sartori a imporre determinate situazioni.
1: Buongiorno, secondo me se esce solo Lucumi non lo rimpiazzano, purtroppo. Se invece ne vendono uno tipo Casale, allora sì che ne entra uno. Mirko da Cento.
0: Non ho capito, mi date la linea.
1: Buongiorno, secondo me se esce Lucumi solo non lo rimpiazzano, purtroppo. Se invece vendono uno tipo Casale, allora sì che ne entra un altro. Mirko da Cento scrive.
0: Io spero che se dovesse uscire Lucumi, ovviamente in base a quello che pensa Tedesco, entra un altro giocatore, magari giovane. Non so se entra un giocatore a livello di Johnny, perché comprare un giocatore a livello di Johnny è impossibile, quantomeno adesso. Magari un giocatore in prospettiva però può entrare, a meno che non ci sia qualcosa, a meno che il mister non veda qualcosa in Casale che noi non vediamo o che qualcuno non vede. Bisogna vedere come gioca lui, ragazzi, perché Casale, per come giocava l'italiano, non andava bene. In una difesa che magari è un po' più coperta, gioca 10-15 metri più indietro, potrebbe andare bene anche Casale. Non sto dicendo che se esce Lucumi non deve entrare nessuno, sto dicendo che però i giocatori vanno valutati anche secondo un sistema di gioco differente.
1: Sì, io come dicevo prima non sono d'accordo in parte. Per me al giorno d'oggi i difensori devono saper far tutto. Cioè il calcio attuale, basso, alto, secondo me a questi livelli qua devi saper fare tutto bene e avere limare al minimo i difetti. Se no ci sono altre squadre che lottano per altri obiettivi. Però mi ha scritto anche Dani Fabbri, quindi un bel messaggio. È un tema interessante, ecco. Però forse sono molto drastico su questo, ma sono pensieri, giustamente. E poi Mike: se un Foll ha pagato 40 milioni per Maumerovic, Lucumi vale di più? Sotto i 30 è un insulto. Io la penso come te, Mike, almeno 30. Poi giustamente anche qui tanti ascoltatori hanno detto però in scadenza, Maumerovic ovviamente è giovane, quindi ci sta anche che il prezzo sia un po' più elevato, nonostante sia abbia fatto bene comunque una stagione. Poi resta un buon difensore, però Lucumi, a prescindere dal discorso scadenza, per me, e come dicevi tu, il Bologna non si fa, l'ha già dimostrato che non si fa, ecco, in qualche modo.
0: Secondo me il Bologna non si fa tirare per la giacchetta da nessuno. Era già successo con Dominguez, se vi ricordate, vi prendo proprio un esempio.
1: Sì.
0: Cioè con Dominguez il Bologna hanno provato, il Bologna ha tenuto e alla fine ha fatto un'operazione, secondo me, da libro di storia. Ha preso i soldi e Remo Freuler. Cioè, ricordiamoci come è andata la cosa col Nottingham, che anche quella è comunque un precedente importante. Per cui io davvero aspetterei un attimino a fasciarmi la testa o altro.
1: Manuel ci scrive molto gentilmente: sono Manuel da Bologna, ragazzo di prima, favorevoli per la Serie A, nel senso già esperti e pronti per il campionato cadetto, al posto che prendere sempre giovani senza speranze, senza esperienza italiana. Capisco il messaggio, però con Gustavo Puerta, per quello che ha fatto vedere soprattutto al mondiale, mi sembra che sia già bello pronto, e non soltanto per una serie anche di un certo livello, oppure di campionati importanti, ecco, per quello che ha mostrato.
0: Mi sembra un giocatore di un livello un pelino diverso, ragazzi. Forse non so se vi è capitato, mi è capitato di dare un paio di volte la Colombia, in questo caso l'ho vista, mi sembra un bel giocatore.
1: Sono d'accordo. Poi ragazzi, il prezzo base, scrive Dani Fabri, il prezzo base di Lucumi oggi è 30 milioni, visto che nella stessa situazione contrattuale Ghila è andato al Milan per 30. Sono d'accordo, Dani, infatti abbiamo parlato anche di quel paragone Ghila-Lucumi, secondo me siamo lì, cioè, e poi Monte,
0: io prendo tutta la vita Lucumi,
1: anch'io.
0: No, poi, è un buon giocatore, esatto. Ma cioè, Lucumi, ragazzi, è un'altra categoria, secondo me. ma non perché sono tifoso. C'è un giocatore che si è lì concentrato, ha annullato a mia memoria tutti.
1: Sì, sì.
0: Tutti.
1: Sono d'accordo, chiudiamo con questo in ultimi 30 secondi con questo messaggio di Matte Negri che scrive: puoi chiedere al Monte chi vince il mondiale che gioco l'altra, grazie. Ti vuol bene?
0: No, perché io avevo detto che se ne passavano Francia e Inghilterra. Ma se sulla Francia, ok, sull'altra partita, ragazzi, resta una follia di un signore in panchina. Alla fine avevano ragione le gag della spia tedesca, quindi alla fine è riuscito a boicottare l'Inghilterra, il mister, probabilmente.
1: E chi vince Monte domenica?
0: Non lo so, sono sincero, non lo so. Se per la storia sarebbe bello che vincesse lui, ovviamente. Cioè, aggiungerebbe un altro paragrafo a una carriera senza senso. Senza senso proprio, cioè, questo è un mondiale dove lui anche la partita con l'Inghilterra l'ha decisa con due assist. Che uno più assist dell'altro, quello che ti pare, però la palla devi vederla, il giocatore devi vederlo e... non lo so, sono curioso. Davvero curioso.
1: Monte, grazie mille, Mirko Montemugnoli.
0: Grazie a te. Ciao, ciao.
1: Alla prossima, un abbraccio. Ciao Mirko e grazie per essere stato con noi in questa seconda parte di Mezzogiorno Rossoblu. Siamo in chiusura da Giovanni Poggi, grazie. Poi tornerà Manfred, ma ci risentiremo in qualche modo. Qui su Nettuno Bologna 1, fra con quasi gol, poi i ragazzi da Valles e poi le amichevoli nel weekend e via con il palinsesto qui su Nettuno Bologna 1. Grazie, ciao, buon venerdì.
20: Mezzogiorno Rossoblu, presentato da...
21: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
22: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Sono le 14.
23: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
29: Bentrovati, non ce l'ha fatta la bambina di 11 anni che era rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, Savona, il 15 luglio. La piccola è morta al Gaslini di Genova, dove era stata ricoverata in condizioni disperate. E sempre nel Savonese, a Spotorno, dramma in un Luna Park, un 15enne è morto folgorato dopo essere stato investito da una scarica elettrica mentre stava giocando a un tirapugni. L'area è stata posta sotto sequestro, in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Quasi 200 anni di carcere complessivi per 32 imputati su 57. Ieri la sentenza di primo grado del processo per il crollo del Ponte Morandi, la pena più alta 12 anni per l'ex AD di Autostrade Castellucci. Soddisfazione esprimono i parenti delle vittime, Egle Possetti.
30: Siamo soddisfatti. Crediamo che la parte più importante di questa sentenza sia stata individuare precise responsabilità nei singoli ruoli. Oggi crolla la cortina di fumo che fin dall'inizio ha aleggiato sulla verità.
29: L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, una tregua dalle temperature torride attesa dall'inizio della prossima settimana. Una buona giornata da Alessio Galea.
23: Nettuno Bologna 1.
31: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
32: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
33: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
34: Sbaccio Chiari Vision, per il benessere della tua vista.
2: Da spaccio occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
3: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
5: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
5: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
5: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
6: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
7: Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te. Sempre.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Buon pomeriggio, eccoci qua, siamo ritornati con Quasi Gol Estate. Eh sì, perché tra poco andiamo in sigla, tra poco cominciamo. Io non faccio i pistolotti a livello aulico e altissimo come il buon Leo Vicari, ma lo vado a disturbare ogni volta che lui pensa di poter andare in vacanza. Infatti poi verso la seconda parte di trasmissione andremo anche a recuperare il legittimo proprietario di questo spazio. Non per questa settimana, anzi da oggi fino a venerdì prossimo, Quasi Gol Estate con la sottoscritta qui in studio, ovviamente con i vostri messaggi 366 402 4022, per parlare sì di calcio, ma sapete che Quasi Gol in realtà si può parlare anche un po' di tutto. Se volete possiamo andare anche, non lo so, su cibi, serie TV, musica, possiamo spaziare in lungo e in largo, almeno magari un pochino, dai, ci diamo un po' di variazione rispetto ovviamente a tutti i racconti che giornalmente, due volte al giorno anzi, ci fanno anche soprattutto da Valles Frank Loreti e Leo Bosello. Cominciamo Quasi Gol Estate con Francesca Bolognini. Sigla.
20: Quasi Gol, presentato da
12: La Petroniana SRL. È il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981.
13: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
15: Et che pe, u carot.
12: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
0: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
1: Parola di Riccardo Orsolini.
0: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
20: Nettuno Bologna 1, quasi gol.
11: Ed eccoci qui pronti, adesso mi vedete anche sul canale 93 del Digitale Terrestre per chi ci sta seguendo in televisione oppure ovviamente in streaming o sulla nostra FM 97, se ho invece ancora in streaming ma in video con Twitch. Siamo qui per voi, 366 402 4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Staremo insieme come sempre fino alle 16.30. Ovviamente ringraziando Andy per questa prima parte di settimana in cui ha preso lui le redini di Quasi Gol Estate. Da oggi fino a venerdì prossimo invece sentirete la sottoscritta che vi terrà compagnia fino alle 16.30, fino al momento in cui torneremo a Valles, torneremo nel ritiro del Bologna con Frank Loreti e Leo Bosello, che ormai da quasi una settimana, sì, perché ormai è quasi passata una settimana da lunedì, con il doppio appuntamento giornaliero alle 10 il primo appuntamento e alle 16.30 il secondo, ci raccontano per filo e per segno nel dettaglio ovviamente tutto quello che succede nel ritiro estivo del Bologna, in cui ci sono tutti gli allenamenti, tanti col pallone, magari non è soprattutto all'inizio, no, del ritiro, magari non è così usuale vedere tanto il pallone, perché di solito soprattutto, no, nelle prime fasi c'è tanta parte atletica, tanta parte di fiato, come si può immaginare. C'è ovviamente tanto anche quella, perché l'abbiamo vista grazie anche ai ragazzi proprio su che ci fanno vedere gli allenamenti, ma mi sembra di vedere che c'è anche tanta parte di tattica, di tecnica di gioco col pallone. Questo sicuramente, secondo me, sia per chi di voi tifosi è già lì su a Valles, si sta godendo sia il fresco che gli allenamenti dei rossoblù, sia magari chi invece guarda appunto la nostra programmazione da Valles alla mattina e al pomeriggio. Penso che l'abbiate notato e l'abbiate visto, e sia anche più piacevole, no, vedere eventualmente proprio gli allenamenti col pallone, vedere quali sono le indicazioni tattiche che il nuovo allenatore Domenico Tedesco sta dando insieme al suo staff, insieme al suo vice Tarozzino, insomma, soprattutto poi anche in questi due giorni mi è sembrato di vedere tanto lavoro anche proprio sulla parte difensiva, che forse quello non da due anni a questa parte forse non eravamo troppo abituati con Vincenzo Italiano, che conosciamo bene, aveva un modo di giocare con una difesa estremamente alta praticamente a centrocampo. Credo che forse con Domenico Tedesco qualcosa da questo punto di vista cambierà. I vostri messaggi al 366 402 4022. Francesco che scrive: forza Spagna. Francesca, gli argentini, nonostante li abbiamo nel Bologna, mi stanno un po' antipatici, molto fallosi e molto fisici. In più la Spagna a mio avviso al gioco più bello del mondiale. Guarda, nello sposare un po' i tuoi pensieri e le tue opinioni, Francesco, perché anche a me in generale l'Argentina, la nazionale argentina, non mi è mai stata, cioè mi è sempre stata, devo dire, in realtà indifferente, ma io ho una predilezione, un favoritismo spudorato per la Spagna, più che altro non tanto per gioco migliore, più simpatici, meno simpatici, eccetera, ma avendo dei nipoti italo-spagnoli, capite che se non c'è l'Italia ai mondiali, che sarebbe la mia nazionale, a quel punto proprio vado in famiglia, voglio rimanere in famiglia, e nel rimanere in famiglia vado ovviamente sulla Spagna e non sull'Argentina, senza contare che in particolar modo sicuramente in questo mondiale e questo l'ho detto tante altre volte quando un po' si parlava un po' di vari pronostici, di chi si vedeva in finale, in semifinale, chi poteva passare, chi poteva essere la favorita, intanto la grande favorita da parte forse di tutti, addirittura per la vittoria del mondiale, purtroppo ha fatto una partitaccia con la Spagna, appunto, e cioè la Francia, ed è stata eliminata alle semifinali. Stessa cosa ha fatto l'Inghilterra, no? Che ovviamente l'Inghilterra non era quella favorita, diciamo così, per la vittoria del mondiale, sicuramente, però nazionale comunque con grande qualità, ma anche lì nella semifinale la propria non approcciata male, però ha fatto l'1-0, ha proprio ribaltato un modo di giocare mettendosi totalmente in difesa, e che con il gioco dell'Argentina, con i piedi che hanno gli argentini, che ha quella squadra, se ti schiacci e stai solo in difesa e pensi solo a difendere l'1-0, prima o poi il gol lo vai a prendere. Infatti poi è andata così, addirittura sono stati più di uno i gol, e quindi quello. Però la Spagna per me è familiare, diciamo così. Gioca bene, nel senso che effettivamente ha un gioco, proprio un gioco col pallone a memoria. Io ieri l'ho detto, sembra più, invece che un gioco di una nazionale, sembra vedere di più una squadra di club che è abituata a lavorare insieme tutti i giorni, tutte le settimane, tutto l'anno, tutta la stagione. Cioè, se ha un gioco che ricorda molto molto di più quello di un club invece che quello di una nazionale, no? Se poi ci sia effettivamente si riesca effettivamente a notare, no, questa differenza, secondo me un po' di differenza tra le due cose ci può essere. La Spagna, devo dire, veramente che ha una coesione, un legame tra reparti, un modo di trovarsi tra i giocatori in campo che è efficacissimo, senza contare ovviamente la qualità che ha nei singoli anche la Spagna. È però una nazionale, almeno quest'anno, che a differenza di tante altre volte, a differenza magari di come siamo abituati, no, a pensare alla Spagna, sta segnando poco, è poco prolifica in fase offensiva, in fase di gol, anche se i suoi gol poi li trova, ma è assolutamente invece efficacissima dal punto di vista difensivo. Ed effettivamente nel momento in cui una nazionale, una squadra di calcio prende veramente così pochi gol, fai una bella lingua lunga a cercare il pertugio giusto per andare a segnare. Faccio un esempio, mettiamo caso che il primo gol ad essere segnato nella finale sia quello della Spagna. Secondo me contro la Spagna è molto molto difficile, potrebbe essere molto difficile anche per l'Argentina riuscire a trovare il gol di conseguenza, perché ha una difesa, la Spagna, estremamente solida. Poi in una finale può capitare di tutto, può succedere di tutto, è una partita che ha un sapore assolutamente, assolutamente diverso. Da questo punto di vista, se non altro dalla parte difensiva, reputo migliore la Spagna, anche perché l'Argentina di gol ne ha presi. Non è che non ne ha presi, però dall'altra parte l'Argentina è una di quelle squadre che ti martellano in avanti, che ci provano costantemente, che non mollano mai, e lì, anche lì, prima o poi forse un gol lo ritrovi. Sarà una finale interessante, sicuramente sarà una finale interessante. Per me la finale più interessante, e il mio sogno era vedere, il sogno proprio in generale era vedere una finale Spagna-Norvegia, ma purtroppo ho dovuto abbandonare questo sogno ancora prima delle semifinali. Poi in realtà speravo una finale in Spagna in Inghilterra, con la finale mondiale, con il calcio latino e il calcio fisico, invece più fisico, inglese. Purtroppo Francia e Inghilterra invece sono state eliminate anzitempo, e quindi la finale sarà tra un calcio latinoamericano, che per alcuni versi forse può essere anche visto come simile, per tanti altri non lo è, perché appunto dicevamo, la Spagna in questo momento ha una fase difensiva e una difesa veramente efficacissima, cosa che non ha invece l'Argentina. Però dall'altra parte l'Argentina segna tanto, trova sempre il passaggio giusto, l'assist giusto, il cross giusto, il pertugio giusto per andare a segnare all'avversario. La Spagna, da questo punto di vista, nonostante la Yamal, nonostante, anche se Nico Williams non sta giocando tantissimo, anche perché appunto veniva da un infortunio, quindi non stava benissimo, la Spagna da questo punto di vista ha un po' più di fatica nell'andare a trovare lo spazio della porta. Vedremo quello che sarà. Ancora un po' di vostri messaggi al 366-402-4022. Ciao Francesca, per te chi è favorita del mondiale? Guarda, la favorita la metto così perché non voglio rischiare di fare pronostici, perché mi conosco con i miei pronostici, mi conosco anche troppo bene, e i miei pronostici finiscono sempre per non avverarsi, per vabbè, quindi la metto così. La favorita probabilmente, secondo me, potrebbe essere l'Argentina, perché in un modo o in un altro, di riffa o di raffa, il gol li trova sempre, in un modo o in un altro riesce sempre, anche se va in svantaggio, a non mollare mai, ad andare in avanti, a trovare il gol del vantaggio. Quindi forse come favorita, diciamo così, sulla carta ci vedo più l'Argentina. Credo però tantissimo nell'efficacia del modo di giocare, nella coesione che hanno i nazionali spagnoli, la nazionale spagnola. E quindi sogno veramente la vittoria della Spagna. Mi sono esposta e mo sono cavoli della Spagna, poveretti, non si meritavano di essere esposti così alla sfortuna da parte mia. La Spalla ha un giro palla pazzesco, ha un centrocampo impenetrabile, assolutamente sì, ha un giro palla incredibile, proprio mantiene il pallone, lo mantiene bene, gli riescono tutti i passaggi, si trovano a memoria, sanno dove devono andare, sanno le posizioni che devono mantenere, sanno il passaggio giusto da fare nel momento giusto. Il centrocampo fa un filtro che è già un miracolo a volte contro la Spagna, riuscire ad arrivare ad attaccare la difesa, perché non è mai detto. In difesa hanno della qualità incredibile, tra cui un certo Cucurella, che, ecco, per esempio, per quanto mi riguarda non è un mostro di simpatia, poi non lo conosco personalmente, però non mi dà la sensazione di essere un mostro di simpatia, però ragazzi è un giocatore che ha delle letture difensive che sono veramente forti, perfette praticamente sempre, e quindi è molto molto difficile affrontare la Spagna e cercare la via giusta per il gol. Rimane molto molto difficile, su questo io punto tanto nella finale di domenica contro l'Argentina. Andiamo con una piccola pausa, poi ovviamente continuiamo con i vostri messaggi 366-402-4022. Possiamo parlare di mondiali, ma possiamo parlare ovviamente anche di Bologna. Tra pochissimo lo facciamo con Gianmarco Marchini.
14: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
15: So.
16: Ah, così non ci riuscirai mai.
15: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
16: Con un po' di sale sulla coda?
15: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
17: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
18: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
19: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
21: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo!
2: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
21: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
2: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
21: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: Rieccoci in studio con Quasi Gol, 14:22 in questo momento, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Ben ritrovato dalla quota, da Valles, da Gianmarco Marchini, Resto del Carlino. Ciao Giamma.
24: Ciao, ciao Francesca, buon pomeriggio a tutti.
11: Allora, io la prima cosa che voglio sapere del tuo soggiorno fino ad oggi a Valles è cosa hai mangiato. Prima ancora del calcio, delle lezioni tattiche, voglio sapere cosa hai mangiato.
24: Ma che ce frega,
11: che ce frega, infatti.
24: No, allora oggi mi sono lasciato guidare da Mossini, quindi da Moss.
11: Allora,
24: quindi,
11: benissimo, allora un grande esperto.
24: Abbiamo rischiato lo schianto, cioè lo schianto a letto, cioè, sono sveglio per miracolo, Francesca.
11: Avete fatto un pranzo? Se c'è Mossini, di solito
24: avevo detto di sì.
11: Esatto, l'ho fatto solo per me, apprezzo tantissimo, veramente. Anche perché di solito quando si va a mangiare con Mossini e si ascoltano gli ottimi consigli, peraltro, di Mossini, che è una voce importante da questo punto di vista,
24: autorevole,
11: molto autorevole, viene di fuori di solito un pranzo stile ringraziamento degli americani, in cui dopo proprio non ti muovi mai più dal divano. Devo dire che capisco.
24: Il 4 luglio.
11: Esatto, capisco perfettamente. Invece, per quanto
24: bisogna dirlo, perché sennò adesso tutti se lo chiedono. Era una Wiener Schnitzel di proporzioni dinosauriche, diciamo così.
11: Che buona, mamma mia, che invidia che mi fa. Lasciamo stare l'invidia che mi fa. Io ho mangiato un tristissimo riso venere con le zucchine. E una Wiener Schnitzel me la sarei mangiata molto volentieri. Mentre invece chi farà una dieta più o meno stile la mia, con tante proteine, sono i ragazzi a Valles, che mi sembra che stiano lavorando un bel po' con Domenico Tedesco. E lo dicevo prima, Gianmarco, poi mi darai tu le tue sensazioni dato che sei lì, che facciano tanto tanto uso del pallone.
24: Tanto, sì, molto più, Francesca, di quello che pensavamo. Cioè, ci aspettavamo anche perché il primo giorno aveva martedì, cioè avevamo visto una seduta di lavoro nel pomeriggio atletica molto impegnativa. Ci aspettavamo che fosse abbastanza predominante la parte atletica, e invece negli ultimi giorni, compreso oggi, tanto pallone, tanti schemi, tanta tattica. Soprattutto oggi si è lavorato, questa è una cosa, diciamo, una peculiarità, ha lavorato per reparti, quindi stamattina hanno cominciato i centrocampisti e attaccanti con una serie di esercizi finalizzati ad arrivare alla conclusione, e poi la difesa ha lavorato come reparto singolo, quindi tanto, tanto pallone, tanto lavoro con il pallone e sui meccanismi.
11: Guarda, siccome non è la prima volta, a parte oggi, anche un'altra volta, anche ieri se non sbaglio, ha lavorato anche con i reparti separati e con, in particolar modo con la difesa hanno lavorato.
24: Sì.
11: C'è tanta attenzione sulla difesa, perché anche su questo punto magari noi dall'anno scorso, da due anni a questa parte, in special modo con Vincenzo Italiano, forse non eravamo così abituati a vedere questo tipo di lavoro dedicato proprio reparto per reparto, e in particolar modo alla difesa. Poi ce lo ricordiamo tutti, lo sappiamo tutti com'era il tipo di gioco di Italiano, cioè una difesa che praticamente doveva stare a centrocampo, un gioco votato all'attacco. Mi sembra che Tedesco e il suo staff in questo momento stiano dando tanta attenzione proprio anche ai movimenti tattici in difesa.
24: Sì, guarda, giustissimo quello che dici. Ci siamo passati da un Italiano che fondamentalmente, diciamo, lo schema della difesa era un po' farsi segno della croce, no?
11: Sì.
24: Va ha invece a Tedesco che sta lavorando veramente tantissimo, ma lo ha detto anche nella conferenza stampa che ha fatto qui a Valles, che in questo momento per lui curare la fase difensiva, lavorare sulla costruzione dal basso è una priorità, in questo momento è una sua priorità assoluta, la sta curando tantissimo questa fase, proprio perché credo che sia un po' questa la direzione che il suo Bologna vuole seguire, cioè una squadra che, appunto, l'ha confermato anche Tarozzi poi sempre in conferenza, una squadra che vuole cercare il dominio del gioco, che vuole tenere il pallone, e quindi è chiaro che questa cosa si traduce nell'impiego e nel coinvolgimento di tutti, a cominciare dalla difesa, quindi è una cosa su cui si sta lavorando veramente veramente molto in questi primi giorni, ed è una priorità assoluta per Tedesco.
11: Dominio del gioco, tenere tanto il pallone, fare tanto possesso palla, a parte il fatto che nell'immediato presente mi ricorda molto una in particolare delle finaliste dei mondiali, cioè la Spagna, che fa molto questo, ma mi riporta anche un po' indietro, un po' alla Motta anche. Motta era quello che voleva tenere tanto il pallone, perché giustamente quando si dice se tieni tu il pallone non ce l'hanno gli avversari, più che italiano mi ricorda un po' anche un po' la Motta, no? Quest'idea, o no?
24: Sì, anche qui mi trovi molto d'accordo. Allora, Tarozzi ha detto che Tedesco rappresenta un pochino il prosieguo e l'evoluzione, no, di quello che il Bologna ha già costruito, imparato con Thiago Motta e con Italiano, ma io vedo tante analogie, cioè vedo molte più analogie con Thiago Motta che con il gioco italiano. Il gioco italiano si sviluppava, si declinava molto sugli esterni, invece Tedesco in questi primi giorni, e questo l'ha confermato anche De Silvestri ieri, sta sviluppando molto al centro, cioè quello del Bologna di Tedesco è un gioco che nasce in mezzo, che coinvolge molto i centrocampisti e poi va ad aprirsi sugli esterni, ma è molto un gioco di posizioni, di fraseggio, e c'è tanto sono tante, diciamo così, vibes di Thiago. Poi è chiaro che come dire, Thiago faceva un gioco molto particolare, certo. Appunto il calcio posizionale, tutto. Tedesco probabilmente, perché adesso domani vedremo la prima amichevole,
11: sarà interessante,
24: probabilmente andrà a ricercare qualcos'altro. È chiaro che abbiamo bisogno di vedere la squadra sul campo, un test vero e proprio per farci un'idea un pochino meno teorica.
11: E io sono molto curiosa anche di vedere proprio come si comporterà la difesa, ma in generale i difensori che già abbiamo, dando per scontato Gianmarco, ormai lo abbiamo detto in tutte le salse, lo ripetiamo in realtà da tutta la stagione, che questo sarà l'estate in cui Lucumi partirà, poi vediamo, perché poi non si sa mai, di certo nel calciomercato non c'è mai niente, ma insomma dovrebbe essere l'estate in cui salutiamo John Lucumi. Io in realtà sono molto curiosa di vedere, sia dal punto di vista del mercato, il Bologna cosa deciderà di fare, perché tu in realtà l'anno scorso nei difensori, anche per quelli titolari, hai investito un bel po', non è che hai speso pochissimo, hai rattoppato qualcosa, hai investito un bel po', e quindi ci sta anche che dopo un anno in più in cui magari alcuni giocatori come Egg hanno fatto più esperienza in Serie A, che tu comunque, anche se perdi Lucumi, che tra l'altro nessuno sarà mai come Lucumi e siamo d'accordo, però che tu continui a credere in quelli che hai già preso dall'anno scorso, e quindi nel momento in cui esce Lucumi magari non arriva un tra virgolette pari Lucumi, perché potrebbe anche essere che col nuovo allenatore, il nuovo metodo di gioco eccetera, tu giustamente voglia credere su quelli che hai già.
24: Sì, è un'ipotesi questa molto, molto realistica, e credo che si ricolleghi anche a quello che dicevamo prima, no? Del grande lavoro, del grande focus che si sta facendo sulla difesa, proprio perché, con tutto, diciamo, il rispetto degli interpreti, dei soggetti in questione, è chiaro che nella batteria di attaccanti, di esterni, in questo momento sei molto più strutturato, sei molto più coperto, puoi andare molto più in autonomia, questo bisogna dirlo, proprio perché, come stavi dicendo tu adesso, sai che partirai 99 su 100, ma anche 100 su 100 senza John Lucumi, e quindi è chiaro che tu hai bisogno di lavorare su questi. Riesco a stare un focus su questi perché vuole capire, al netto del fatto che ti deve tornare Eggem, e che è non a caso quello a cui in questo momento andranno consegnate le chiavi della difesa, ma tu devi tipo di affidabilità puoi avere, richiedere dai vari, soprattutto Vitic, perché è chiaro che se ti arrivano delle risposte importanti, esatto, puoi anche decidere, visto che hai anche Eggem, che alla fine tutto è una sola competizione, mm-hmm. di fatto, puoi anche decidere che quei soldi magari che avrai da investire li decidi di investire da un'altra parte.
11: Infatti.
24: Però ecco, ti dico sì che ci si sta lavorando molto, e soprattutto Elland insieme anche a Zortea è diciamo quello che ci hanno fatto capire insomma dallo staff, sono i due che a livello di valori atletici, di proprio di sai parametri,
11: certo,
24: loro vengono
11: sì,
24: costantemente
11: sì, sì,
24: monitorati,
11: sì, sì.
24: Sta meglio in assoluto, cioè è arrivato veramente
11: tirato
24: veramente
11: a balestra
24: bello,
11: come
24: lucido.
11: Si dice a Bologna,
24: sì.
11: Tirato a balestra,
24: esatto.
11: Beh, bene andiamo un po' anche sui
24: messaggi. Oggi la uso.
11: Beh sì, è tirato, è bolognesissimo, tirato a balestra. Quando si dice a volte, quando sia quando si esce la sera che uno si veste tutto bene, elegante, cioè, sei tirato a balestra, sia quando uno proprio è in formissima a livello fisico per gli allenamenti. Un'espressione di slang bolognese incredibile. Andiamo con qualche messaggio. Prima di andarti a far sentire questo vocale, ti chiedo però un'altra cosa, perché l'abbiamo nominato per la conferenza stampa, Tedesco, eccetera. Ti chiedo a te che impressione ti ha fatto anche proprio a livello umano, perché questo ritiro ovviamente, oltre ad avere la grandissima curiosità di vedere proprio come lavora, no, il nuovo allenatore, peraltro un allenatore che in Italia non ha mai allenato, quindi c'è ancora forse più curiosità anche proprio dal punto di vista tecnico, tattico, eccetera, ma secondo me c'è anche tanta curiosità anche per voi di vedere proprio anche a livello umano, no, com'è Domenico Tedesco, quindi come parla con i giornalisti, come parla con i suoi ragazzi in campo, come si

0: frigorifero a livello di emozioni, no? Invece mi ha colpito molto perché l'ho visto veramente empatico, molto empatico con i ragazzi. Scherza, da dei 5, tipo oggi Orso ha cercato di fare una rovesciata al volo, non gli è riuscita e lui è andato lì a un po' scherzarci, gli ha dato il 5. Lo vedo che è molto attento anche nella, proprio nella sua grammatica posturale, no? Cioè c'è proprio, c'è una volontà di condividere, c'è anche una, passami il termine, una fisicità con la squadra. Lo vedo scherzare, lo vedo sorridere e da questo punto di vista qui mi ha sorpreso, non me l'aspettavo. E allo stesso tempo, nel rapporto con la stampa, anche qui l'abbiamo trovato, credo perché sia opinione abbastanza condivisa questa con i colleghi, lo abbiamo trovato abbastanza sciolto, nel mm-hmm. senso che comunque ha fatto anche un po' di, abbiamo fatto anche delle chiacchiere tutti insieme. Mm. Mi sembra una persona, come dire, vera, cioè nel senso una persona che non ti vuole vendere un'immagine, sì, non ti vuole vendere un'immagine, sì. Dopodiché Francesca, sono profondamente convinto che appartenga a quella categoria di allenatori che tiene dei paletti, dei confini, degli steccati molto alti con quella che può essere, che possiamo essere noi in media, ecco.
1: Che posso dire, allora, ci può stare, nel senso, io per quanto critichi tanto il calcio come sta diventando adesso, perché secondo me il calcio di adesso si sta allontanando sempre di più da chi il calcio l'ha fatto diventare così, e cioè il tifoso. Cioè il calcio senza tifosi non diventava questo fenomeno incredibile in cui girano anche tantissimi soldi, eccetera. E vedo ogni anno che passa tutti i club, ma forse sia anche europei, che soprattutto italiani, che si stanno staccando molto dal tifoso. Vedi, non ci sono più gli allenamenti aperti al pubblico durante la stagione. Cioè secondo me si stanno allontanando un po' troppo e non la vedo molto bene questa cosa. Però sono molto d'accordo che chi fa l'allenatore di una squadra di calcio di Serie A debba anche tutelare e proteggere tanto il suo gruppo squadra.
0: Sì, soprattutto in una fase embrionale, no? Sì. All'inizio lui viene da un altro mondo fondamentalmente, sì. Poi è molto italiano in tante cose, perché comunque è chiaro, no? Cioè nel senso si vede che le radici ci sono, vengono fuori, però arriva da un altro mondo, da un altro ambiente completamente diverso, uh-huh. E quindi secondo me è anche normale che lui abbia, come dire, delle, passami il termine, delle barriere, no? Oppure comunque tenga delle distanze anche per proteggere un po' quello che è il suo lavoro in questo momento, perché lui deve comunque costruire, cioè mm-hmm. deve gettare le fondamenta di una sì. stagione, e quindi è chiaro che lui non, cioè, può condividere fino a un certo punto con noi, certo. generale.
1: Andiamo sui messaggi 366-402-4022, che tra poco ti saluto e ti lascio forse un po' riposare, non lo so, digerire, una delle due o entrambe.
0: No, devo scrivere.
1: Mi dispiace, ti ho tolto l'unica finestra di digestione,
0: no,
1: di riposo.
0: No, figurati.
1: Andiamo con questo vocale.
2: Ciao Francesca, sono Massimo, saluto anche il tuo cortese ospite che purtroppo non ho seguito. Non
1: Gianmarco Marchini, resto del Carlino.
2: Non so il nome, ma saluto. Ti volevo chiedere, stavate parlando proprio del discorso legato a Lucumi. Allora, dando appunto, come dici, per scontato che Lucumi venga ceduto, però noi perdiamo un giocatore importante, nel senso, anche tu l'hai detto sottolineandolo, che un altro giocatore come lui noi non l'abbiamo da poterlo sostituire. Quindi secondo te il Bologna potrebbe andare a investire sul mercato per un difensore di esperienza, o pensi che a questo punto lascerà libero spazio a coloro che magari l'anno scorso hanno giocato meno? Ecco, volevo capire da te se avevi un'idea in questo senso, e se ce l'hai sicuramente mi dai un tuo parere. Buona trasmissione, grazie, ciao.
1: E involontariamente è un po' la stessa cosa che dicevamo prima, cioè la domanda che ci facevamo nella perdita di Lucumi, se il Bologna farà ragionamenti del tipo vada a prenderne un altro di difensori alla pari più o meno di Lucumi, che poi magari così non è, o se invece investo magari su un giovane che deve crescere e che magari è pronto il prossimo anno, ma intanto adesso credo in quelli che ho già. È un po' il discorso che facevamo prima.
0: Sì, ma sarà, guarda, sarà un mercato, dico una banalità peraltro, molto step by step, cioè le priorità adesso erano due: il terzino sinistro, perché hai perso Lico Giannis, esatto, e stai andando a prendere questo ragazzo, l'hai praticamente preso dall'Oviedo alla Sun, e poi avevi la priorità di un centrocampista, e se tutto, se tutti i pezzi vanno al loro posto, andrai a prendere Amon Darajn, no? Da questo momento che tu hai diciamo chiuso queste

0: due falle che la Rosa aveva e che lo stesso tedesco ha definito delle priorità, tutto il resto sarà un effetto domino, cioè lo deciderà a cascata quelle che saranno secondo me le uscite, perché è ovvio che se ti arriva l'offerta Monster, ragazzi, per Castro, per Rotu, devi andare a sostituire in quelle
1: Sì,
0: zone lì.
1: è vero.
0: Se invece faccio per dire, sto veramente dicendo una cosa ipotetica, ti dovessi uscire magari, che ne so, un Cambiaghi e a quel punto decidi di tenere Dominguez o viceversa, hai magari dei soldi da investire, perché no? Potrebbe tedesco decidere che vuole un centrale al posto di Lukumi, bravo a impostare, visto che
1: Certo,
0: poi qui torniamo, ci ricolleghiamo
1: sì.
0: all'importanza. Così, e allora fai un mercato diverso, ma in questo momento è un mercato di curve, cioè non sappiamo cosa c'è dopo.
1: Sì, devi vedere step by step cosa succede, cosa c'è dopo la curva per comportarti di conseguenza. Gianmarco, prima di salutarti, te la chiedo a bruciapelo. Chi vedi favorita tra Spagna e Argentina domenica?
0: Pensavo mi chiedessi cosa mangiavamo stasera,
1: Beh,
0: ti giuro.
1: guarda, non te l'ho chiesto perché so già che io non mangerò una cosa così buona e quindi vorrei evitare delle invidie. Però, cioè, se
0: Allora,
1: sei sempre con Mossini, guarda, è una certezza quell'uomo sul
0: no,
1: cibo.
0: guarda, no. No, allora invece no, stando sulla domanda seria che hai fatto, io ti dico, l'inerzia direbbe, dice assolutamente Argentina, cioè sembra un mondiale impossibile da perdere,
1: Sì.
0: scritto in tutti i modi, c'è di mezzo il dio del pallone, c'è di mezzo il dio della FIFA, c'è di mezzo chiunque in questo mondiale, quindi l'inerzia direbbe Argentina. Però io ho visto la Spagna davvero, davvero, davvero bene, cioè
1: Non prendono
0: dominare la Francia in quel
1: gol,
0: modo, e io ti dico Spagna, poi la settimana
1: Ci
0: prossima
1: risentiamo, tanto lo sai.
0: dovrò giustificare.
1: Esatto, esattamente. Vedi che sai già come va. Guarda, io tifo Spagna spudoratamente perché ho i nipoti italo-spagnoli, non c'è l'Italia, cosa vuoi che faccia? Non tifo Spagna, certo che tifo Spagna. Poi sicuramente succederà il contrario perché anch'io la vedo proprio che stanno, insomma, mi sembra che il vento stia spingendo
0: Sì.
1: veramente in tutti i modi l'Argentina. Vedremo, ci risentiamo la prossima settimana. Gianmarco, ti lascio andare a lavorare, a riposare un attimo, grazie di essere stato qua.
0: Dai, grazie a voi. Ciao, buon
1: Ciao,
0: lavoro.
1: ciao, ciao, ciao. Un saluto a Gianmarco Marchini, Resto del Carlino, che risentiremo sicuramente anche la prossima settimana. Andiamo in pausa e poi rientriamo qui insieme a voi.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Hedenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino. Compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino. Pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri. Consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
3: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora usciste insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax. Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo. OVS. Love people, not labels.
9: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici dai neri profondi ai colori brillanti a 899 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
10: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
14: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
15: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Quasi gol con Francesca Bolognini in studio, ma direttamente dal bar Picion, Leo Vicari. Sei al bar Picion? Ciao, ciao.
17: Ospiti nuovi nella tua trasmissione.
1: Senti, senti, non cominciamo subito. Ma sei al bar Picion?
17: Hai cominciato tu prima? No, al bar Picion io bevo il caffè. E sai che più di un caffè io al giorno no, a differenza vostra.
1: Io bevo due caffè al giorno, uno la mattina a casa mia e uno qua. Qua cioè, ci sono altri che bevono una quantità di caffè inenarrabile.
17: Tra uno e due tu bevi il doppio dei caffè di quanti ne bevo io, quindi sì, non sì. So.
1: Quindi non sei al bar Picion, non ci puoi salutare
17: no,
1: gli amici del
17: no,
1: bar
17: no,
1: Picion.
17: No, tanto per il caffè, poi cioè, lo sai come funziona. Cioè, basta vedere come vi comportate voi per capire l'effetto che hanno più di un caffè al giorno sul comportamento delle persone.
1: Mi sento però di darti un consiglio all'inizio di questa tua bellissima vacanza. Niente tonno affumicato. Niente.
17: Io non voglio sì. Già ieri a Siviglia, non so quanto possa interessare ai tuoi ascoltatori tutto questo, però.
1: Ma che ieri sono i tuoi, Siviglia. Poi sai, lo sai che io devo cercare.
17: No. Io mi svincolo totalmente. Da quando cominciate voi bravi a raccontare del ritiro del Bologna, io mi svincolo, perché certo. Io non sono alla vostra altezza. Ieri arrivati a Siviglia, dai, facciamoci un'insalatia, prendiamo un posto. E c'era questa parola che mi suonava qualcosa, ma non volevo andare a vedere. È il voto che ho fatto per quest'estate: non andare su internet ogni volta.
1: È vero.
17: Sì.
1: Ci stai riuscendo? Ti sta riuscendo?
17: Mi sta riuscendo a fatica. Quindi la risposta è sì, ma ammetto che sto facendo fatica. Sì, perché ce l'abbiamo sempre in mano sto telefono. Sì. Quindi ammetto che lo stesso Instagram o lo stesso Facebook, quando ti inghiottiscono nel loro vortice, puoi dire basta, bisogna che ti dia uno schiaffo in faccia. E infatti questo comunque è un tema. è un tema che diversi legislatori in qualche paese stanno affrontando, perché sì, rischi di avere una posizione dominante nella giornata delle persone, che insomma va forse anche un po' rivista e regolamentata. In tutto questo vado a mangiare l'insalatina con caballa. Caballa,
1: cos'è caballa? Cavallo?
17: Cos'è che me lo riconosco? Non lo è, però l'ho già sentita, non voglio andare a vedere. La cavaglia è lo sgombro. Quindi c'era questa insalata russa con sopra una cosa che loro apprezzano moltissimo, che è lo sgombro
1: sott'olio, tipo.
17: Esatto, in scatoletta, sì, esatto, sì, sott'olio, sì. Ecco. Quindi per loro è un plus. Per me è nettamente un menos.
1: Anche esatto. È così che ti fai capire, no? Il barficio, anche menos.
17: Esatto. Anche smenos.
1: Esatto, esattamente.
17: Quindi questo trionfo di sgombro sott'olio sopra l'insalata russa, io avevo paura di non digerirlo mai più.
1: E l'hai preso lo stesso? C'è qualcosa che non va?
17: Me l'hanno presentato, cioè mi è arrivato, ho detto voglio l'insalata russa, cosa sarà mai cavaglia?
1: Vabbè, fortunatamente è andato tutto bene, perché le tue ultime esperienze col cibo non erano andate troppo bene.
17: Solo l'ultima.
1: Fabione che dice: un grandissimo bar Picion, ma posso sapere qual è la bevanda top del bar Picion? A quanto pare il caffè.
17: Ah, ragazzi, è un bar, quindi quello che fa il bar vecchio stile è il bar vecchio stile, sì. Io poi lì prendo il caffè latte.
1: Ah.
17: Cioè siamo tornati proprio ai tempi delle nonne. Io lì prendo il caffè latte.
1: Perché non fanno il cappuccino, quello che facciamo noi in Italia.
17: Cappuccino io non lo prendo, no, tendenzialmente non lo prendo più da anni il cappuccino. Sì, perché il cappuccino mi finisce presto. Il cappuccino è molto buono, però finisce presto. Allora
1: sì,
17: preferisco il caffè.
1: Perché è molta schiuma, effettivamente è vero.
17: E quindi io qua prendo questo caffè praticamente in un bicchiere da vino, da pasto praticamente, un'ombra di caffè con il latte dentro. E oh, raga, poi succede delle volte, cioè che prendi la stessa cosa in due posti diversi e ti sa di due sapori diversi.
1: Beh, spessissimo succede con il caffè, con il caffè latte, spessissimo succede, 9 volte su 10 anzi oserei dire.
17: No, ma dico, cioè la stessa cosa, cioè io non l'ordino in Italia un caffè latte. Qui lo ordino, mi piace di più, è una questione fatta di suggestioni, di sensazioni, di emozioni, ma è come quando prendi lo stesso prodotto che hai preso, lo stesso identico, della stessa marca, in un posto dove sei in vacanze, te lo riporti a casa, quando hai i tuoi stress, le tue
1: rotture, sapore diventa già diverso.
17: Sì, o comunque non ti dà lo stesso tipo di orgasmino, no? Che magari ti dava prima.
1: Ma perché quindi... io sono convinta che tante volte quando noi andiamo a mangiare qualcosa da qualche parte, al di là ovviamente del gusto effettivo della pietanza che stiamo mangiando o della bevanda che decidiamo di bere, ma tanto di quello che poi si fa nel contorno e quindi che ti faccia passare una bella serata, una bella esperienza, un ricordo di un odore o di un sapore particolare che ti piace alla Madeleine di Proust più o meno, è effettivamente il contesto, no, in cui sei.
17: Ma ragazzi, totalmente. Altrimenti non esisterebbero anche le multinazionali, mi viene da dire, no? Cioè, sì. La stessa bevanda alla cola, senza dire ovviamente. Ecco. Che bevi a Buenos Aires o a Helsinki. Con chi sei quando la bevi?
1: Esatto, esatto.
17: Che orario del giorno è? Di cosa avevi bisogno in quel momento? Quanto ti rimarrà di quel gusto lì? Per fortuna c'è ancora grande spazio per l'essenza dell'essere umano e non dobbiamo giustificarci niente in tutto questo. Questo è un mio, mio pensiero dominante, questo, cioè che se a te piace una cosa in un posto e a me quella cosa non piace e invertiamo i nostri gusti, andiamo bene tutti e due.
1: Questo ascoltatore dice: io adoro i bar che danno ancora le uova sode sul banco. Sì, perché sanno veramente di un tempo passato. Ma tra l'altro, se non ricordo male, me l'aveva raccontato un amico che fa il bartender, Tra l'altro le uova sode nei bar tenute lì erano anche tipiche degli speakeasy, quindi si parla degli anni 50, era proibizionismo eccetera, degli speakeasy, perché si bevevano alcol belli potenti, non bisognava far vedere che si era bevuto qualcosa di alcolico, e l'uovo sodo molto proteico ti aiutava moltissimo da questo punto di vista. La sapevi questa storia?
17: No, non la sapevo, e già mi rinfranca il fatto che tu hai parlato degli speakeasy e li hai praticamente datati a un'ottantina di anni fa.
1: Beh, ci sono anche adesso, adesso stanno tornando di moda in maniera incredibile, però in maniera diversa.
17: Esatto, però
1: perché
17: fortunatamente adesso tornano tra virgolette di moda.
1: Sì.
17: Allora era quasi una necessità, no?
1: Esatto,
17: cioè,
1: esatto.
17: Contravvenire alle regole, fortunatamente almeno in qualche cosina ci siamo evoluti.
1: Infatti. E invece il discorso dipende quanto ti piace o no una pietanza, anche in base al contesto in cui la provi, al contesto in cui sei in vacanza, piuttosto che invece sotto stress al lavoro eccetera, la possiamo trasportare anche al mercato del Bologna? Cioè, vado a spiegarmi.
17: Siamo al mercato dove ero prima a mangiare.
1: Esatto, al mercato delle verdure, all'ortofrutta, al mercato del Bologna. Cioè, nel senso, secondo te, quando c'è la squadra in ritiro, due settimane, per chi è effettivamente, parlo del tifoso, non di noi lavoratori, non di noi addetti ai lavori, che siamo comunque lì a lavorare anche se in un contesto un po' diverso, però magari al tifoso, se è lì a guardare la sua squadra, a godersela due volte al giorno con gli allenamenti, a vedere comunque un ambiente abbastanza rilassato di inizio stagione eccetera, preoccupa meno secondo me a chi è lì il mercato e cosa sta facendo il Bologna sul mercato. Preoccupa di più invece, che è la situazione è la stessa, a chi è a Bologna.
17: Io credo che dipenda anche molto da quelle che sono le aperture che il tifoso, e dico credo perché in questo momento sono ospite della tua trasmissione o della nostra trasmissione, e quindi devo fare anche un pochino il serio e non fare il tifoso. Io credo che però al tifoso per il tifoso dipenda anche molto dall'apertura che lui stesso dà al quanto le informazioni che gli arrivino gli possano o meno cambiare l'umore. Cioè io sto a Bologna, sto lavorando, apro un giornale, ascolto un tale o una tale trasmissione radiofonica, guardo il notiziario che mi dice nessun acquisto la sera, chiaro che il sorriso a 32 denti non mi viene.
1: Certo.
17: Poi invece sono a Valles, come facciamo Castelrotto, come facciamo Sestola, come
1: sì,
17: facciamo
1: Pinzolo, tutti i luoghi di ritiro.
17: Qualunque luogo che ha le sue particolarità, ma sono tutti uguali, perché alla fine sei lì per un motivo.
1: Esatto,
17: cioè non sei
1: esatto.
17: per vedere le valli di Valles.
1: E gli umori durante il ritiro sono sempre molto diversi, no? Anche nella squadra rispetto all'inizio di stagione.
17: Per forza, perché sei allora attorniato da qualcuno che ti ricorda qual è la tua identità, da qualcuno che ti ricorda che sei autentico, da qualcuno che non ti fa sentire solo in quel momento, no?
1: È vero.
17: Cioè, siamo tutti vestiti uguali, ci crediamo per forza, perché? Perché poi ci autoconvinciamo che vinceremo lo scudetto, qualunque squadra,
1: ci autoconvinciamo
17: che quello che stiamo vedendo, perché vediamo la nostra squadra vincere 10-11-0 magari, vediamo i giocatori sorridenti, vediamo l'allenatore rilassato, tutti abbronzati, anche questo, no? Io il mio cavallo di battaglia, quello che quando arriviamo a gennaio in tribuna stampa siamo tutti bruttissimi con la candela al naso,
1: verdi, bianchi, ecco, viola, esatto.
17: Siamo bianchi, viola, grigi, siamo invece d'estate in qualche modo, dai, diamo un pochino il meglio di noi. Quindi quando sei lì, tu di quello che scrive, ti ripeto, il tale giornale, di quello che dice la tale trasmissione, del notiziario, te ne freghi. Sì. E allora che cosa entra in campo? Come si comporta la società? Allora, se la società alla seconda intervista ha l'allenatore che dice qua dobbiamo muoverci perché noi siamo indietro rispetto agli altri, ti cambia anche il tuo umore.
1: Certo.
17: Se invece l'allenatore dice: oh, ma sai che sono troppo contento di come si stanno comportando i miei giocatori, hanno tutti una fantastica attitudine. Cioè, il tedesco che dice: mi è piaciuto Dallinga, è coinvolto e così via, lo sappiamo tutti che la maggior parte dei bolognesi vorrebbe che Dallinga andasse via,
1: però in questo momento ci pensiamo di meno, però lì in quel momento ci pensiamo di meno,
17: esatto, sia lì poi per come siamo fatti noi a Bologna, sia lì a dire: oh, ma non è che magari era allenatore precedente che non lo faceva rendere, in realtà questo è un bomber da 26 gol a stagione,
1: ed è lo stesso e ti dirò che su questo è lo stesso discorso che io sto facendo sui difensori centrali, a parte Lucumi, ma dopo ci tocchiamo anche questo argomento. Andiamo un attimo in pausa, Leo, ci ritroviamo tra pochissimo.
18: Quasi Gol, presentato da
19: De Stefani a Imola, è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
20: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forache al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
21: Et capè, u carot.
22: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
23: Parola di Riccardo Orsolini.
22: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
19: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
24: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
25: No, io lassù non ci salgo.
26: Neanche io, soffro di vertigini.
27: Manutenzioni in altezza?
28: La parola d'ordine è sicurezza.
27: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
29: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
30: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
31: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
32: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:02, quasi gol estate, Francesca Bolognini in studio, ma Leo Vicari direttamente da chi vincerà il mondiale di quest'anno. No. Ciao.
17: Aspetta che lascio un attimo il telefono, aspetta che appoggio un attimo, no, perché
1: no, tira fuori con le mani,
17: ne andrebbe anche della tranquillità di chi sta qua, ecco, insomma. No, vabbè, c'è molta voglia di questa partita, di tutti,
1: immagino.
17: Cioè, a me non, te lo giuro
1: te ne frega niente,
17: sono arrivato, no, ma tu sai che anno, adesso personalmente sai che anno ho vissuto io, quindi sì. Sono arrivato a un punto in cui veramente, cioè, io ho bisogno di non fare niente. Ti ricordi quando un mese fa abbiamo fatto la settimana? Sei capace,
1: riuscite
17: di non fare,
1: ecco. Guarda, ti ripropongo la tua domanda che avevi fatto ai nostri ascoltatori e a noi che eravamo lì con te. Vabbè, non so da quanto tu sia effettivamente in vacanza, ma ci stai riuscendo?
17: Da quanto sono qua? Meno di 24 ore.
1: Molto bene, quindi forse è un po' presto. Però hai idea che ci riuscirai a non fare niente? O è la tua intenzione? Oppure comunque di qualcosa tu hai bisogno? Come per esempio diceva un nostro ascoltatore,
17: sì,
1: il villaggio turistico,
17: certo.
1: Perché tu poi sei tipo da villaggio turistico.
17: Molto,
1: e da,
17: molto, sì,
1: e da
17: sì,
1: giochi
17: come
1: di
17: diceva,
1: gruppo.
17: Come diceva, secondo me tu sei quello che la sera, se lo chiamano sul palco, ci va
1: subito, sì. È già lì prima che lo chiamino addirittura.
17: Mi fa proprio piacere di essermi fatto conoscere in questi 8 anni,
1: esatto.
17: E mezzo, no? Cioè, sono proprio io, cioè, giocoso. No, non ci sto riuscendo, ma ci riuscirò. Tanto poi giovedì venerdì torno, però, cioè tra una settimana torno, però mi sono reso conto che ce la posso fare. In queste 20 ore non ce l'ho ancora fatta, cioè tipo oggi ti faccio questo esempio, ho comprato il giornale, l'ho perso,
1: no vabbè, però
17: sono tornato indietro a cercarlo e l'ho trovato, però non fare niente vorrebbe dire hai anche perso il giornale, buona, lo lasci là. Questo è il mio concetto di non fare niente.
1: No, non sono totalmente d'accordo. Totalmente d'accordo, perché sono andato a prendere il giornale. Uno va a prendere il giornale perché gli fa proprio piacere magari prendere il giornale la mattina mentre si beve il caffè, leggersi il giornale è una di quelle cose che per me rientrano nel sono in vacanza, non faccio niente se non proprio le cose che mi rilassano, che mi piacciono. Quindi se perdo il giornale in realtà è un problema.
17: Allora, quello però non è non fare niente, quello è faccio le cose con i miei tempi e che piacciono a me. Altro esempio, stamattina ho fatto palestra.
1: Ecco,
17: allora,
1: questo non l'avrei fatto.
17: Ecco, cioè, allora, è il non fare niente o è fare le cose che ti piacciono? Cioè, il mio concetto, la mia domanda era proprio, sei capace di non fare niente? Cioè, niente vuol dire, io ho il computer, perché devo fare delle cose? Niente vuol dire lasciarlo dentro la valigia.
1: Sì, quello sono d'accordo. Io forse in spiaggia riesco a non fare niente per almeno 5-6 ore.
17: Ho un libro e stamattina ho letto in spiaggia, che per me fa parte del non fare praticamente niente, però se poi mollo il libro in spiaggia, me ne vado e me lo rubano, per dirti, ecco, insomma, comunque se lo perdo, poi non ne vado a cercare un altro. Cioè il niente per me corrisponde veramente all'ozio.
1: Però io nell'ozio ci metto anche veramente il leggere un libro in spiaggia, leggere il giornale la mattina con estrema calma, cioè io quello lo metto dentro all'ozio.
17: Siamo al limite, perché ad esempio io quando sono qua il giornale lo leggo la sera di solito, non lo leggo durante il giorno, intanto non devo rimanere
1: aggiornato
17: ora per ora, esatto, sì, mi è più facile leggerlo la sera.
1: La birra più famosa dell'Alto Adige bevuta a Merano è deliziosa, ma a Bologna è acqua fresca, nel senso di Robert?
17: Sì, che ha fatto gol nei playoff con l'Avellino, esatto. Perché nei pochi gol che ha fatto acqua fresca, io vorrei ricordare che ci sono dei gol che rimangono nella nostra memoria.
1: Non ne fece uno anche all'Inter?
17: ma ne fece una all'Inter che vincemmo 3-0 a San Siro.
1: Esatto.
17: Fece doppietta di Vaio, credo, sì, doppietta di Vaio, e l'ultimo gol di Acquafresca, che è un gran gol. Il giorno in cui Bologna saluta Lucio Dalla dopo la sua... come la posso chiamare, dopo la sua tragica e sorprendente di partita, sì. Ad inizio marzo del 2000 e mi sbaglio sempre se 12 o 13, sbaglio io, fa gol Acquafresca contro il Novara, quando il Bologna mette la maglia di Lucio Dalla al posto di Lucio Dalla, che non poteva evidentemente più essere allo stadio. Noi vinciamo 1-0 a 5 minuti dalla fine, dominando la partita, ma la sblocca Acquafresca quando entra, con l'Avellino noi andiamo in finale playoff, perché è un gol importante, quello dell'1-1 lo fa Acquafresca. Quindi lui rimane nell'immaginario popolare perché è arrivato fino alla scadenza del contratto in un Bologna in cui
1: però certo punto, quel contratto lì gliel'avevano fatto,
17: ma gliel'avevano fatto di 5 anni a un giocatore che in quel momento valeva quel contratto lì.
1: Sì, sì, sì.
17: Cioè, raga, poi dovevamo prendercela con qualcuno, era un momento molto molto basso del calcio a Bologna, che veniva anche da anni in cui avevamo probabilmente sottostimato il fatto che non avere stimoli, non avere obiettivi, non fare calcio avrebbe portato poi a un esaurimento progressivo, giorno dopo giorno, del tifoso nei confronti del primo che capitava a cui si dava una colpa, magari gliene si davano più di quelle che aveva. Secondo me Acquafresca ne abbiamo andate più di quelle che aveva di colpe. Cioè, ragazzi,
1: forse un po' sì, forse un po' sì.
17: Tutti quello che, cioè, tutti, la stragrande maggioranza avrebbe fatto quello che ha fatto Acquafresca, ovvero, ragazzi, ho un contratto, mi state veramente dicendo che non mi pagate?
1: No, ma anche, cioè, perché se la colpa dell'andamento, anche perché poi col senno di poi, se la colpa dell'andamento di quel Bologna e di quel periodo lì fosse stata solo ed esclusivamente di Robert Acquafresca, avremmo risolto forse molto prima il problema.
17: Cioè, se la colpa è di se la colpa è di solo uno,
1: non è il calcio, esatto. Sei seduto o sei in piedi?
17: Sdraiato.
1: Molto bene. Per me lo zio è il fratello di mio papà.
17: Bella, bella questa, ma sei visto il nuovo corso di Quasi Gol?
1: Entro venerdì non sarà più la stessa trasmissione che tu ti ricordavi.
17: Ma speriamo che cambi anche nome però a quel punto, perché, cioè, visto che
1: No, io questa settimana, questi 10 giorni,
17: uno sponsor per chiudere il pacchetto sarebbe anche carino, ecco, se
1: questi 5-6 giorni in cui farò Quasi Gol mi premurerò di lasciarti una trasmissione di un certo tipo al tuo ritorno, che sia positiva o negativa, detto, questa
17: mi premurerò di lasciarti, già lì ero abbastanza in brodo di giuggiole.
1: Andiamo sul Bologna un attimo, evviva, siamo riusciti a non parlare quasi di calcio, è una cosa incredibile.
17: Potresti chiamare Giacomo Gelatti per parlare,
1: ma infatti
17: calcio.
1: Guarda, sai che mi sa che lo farò, se non lo disturbo la prossima settimana un po' lo farò, perché un po' ci sta non parlare di calcio ogni tanto. Ma torniamo a parlare di calcio. Leo, l'hai vista la seconda conferenza stampa di Tedescoli direttamente dal ritiro?
17: Vista no, seguita sì.
1: Ok, voglio un po' capire a te che sensazioni ti ha dato, ma soprattutto anche perché io, questa è una cosa a cui ho fatto caso, è vero che è un nuovo allenatore, quindi è un nuovo corso, sicuramente, ma adesso non lo so, magari il prossimo anno c'è ancora Domenico Tedesco e farà lo stesso lui la prima conferenza di stampa dal ritiro. Però il fatto che ci abbia tenuto lui a voler aprire le conferenze stampa in ritiro, che come ci hanno raccontato anche dai colleghi su, anche dopo la conferenza stampa si è voluto fermare un attimo con i giornalisti per conoscerli, per chiacchierare, che impressione ti sta facendo questo allenatore, questa persona?
17: Allora, a me, io non lo posso dire perché io Tedesco per i motivi che tu sai, cioè, insomma, noi dobbiamo lavorare quando lui parla, quindi io non sono andato alle conferenze di Tedesco, quindi non l'ho visto vis-à-vis, non ho ancora avuto contatti umani, biologici con Tedesco, no? Cioè, se lo incontro per strada non so neanche quanto è alto Tedesco, lo ammetto.
1: Neanch'io.
17: Ho visto che è ben rinfisicato.
1: Sì, bello tiratino.
17: Si tiene, sì, ecco. Ragazzi, noi per 15 anni abbiamo esaltato il mito della figura dell'allenatore, uomo forte,
1: condottiero,
17: l'uomo solo al comando. Sì. Ma signori, ma sono dei cavolo di esseri umani questi. Ma, cioè, ma fa bene, ma è così che bisogna fare. Finisce la conferenza, andiamo a mangiare due pasticcini. Chi sei, chi non sei? Ciao, piacere, dobbiamo lavorare insieme tutto quest'anno, perché alla fine è un lavorare insieme. Ognuno per la propria azienda, ognuno per quello che è il proprio ruolo, ma abbiamo messo delle barriere. Io l'ho già raccontato una volta, quindi so, l'ho raccontata una, quindi so di non rompere troppo le scatole.
1: Avevo anni capito, fa, l'ho raccontato fare. A una, ho detto, beh,
17: no, l'ho raccontato una, non cento. Sono quelle cose che racconto, cioè, a una certa età comincia a raccontare sempre.
1: Sì, sì,
17: cose,
1: sì.
17: No?
1: A me lo allora, dicono già i miei amici, guarda che questa cosa l'hai già detta 5 volte. Ah, scusate.
17: Già il fatto che tu abbia ancora amici è qualcosa.
1: È incredibile,
17: che
1: è incredibile.
17: Allora, vado un giorno alla Stadio di Avellino per una partita, e tra la stampa e il pulpito dove era dove parlavano gli allenatori, con di fianco gli uffici stampa, quindi allenatore di casa e l'allenatore ospite, c'era uno steccato fra, cioè c'era anche una barriera fisica che non era composta soltanto dal imponente tavolo, scrivania e così via. Cioè, c'era una barriera fisica. Uno dice, oh, almeno fosse brandizzata, sai com'è?
1: Sì, ci sono gli sponsor,
17: la
1: esatto.
17: La paraculata dello sponsor.
1: Sì,
17: ecco,
1: sì, sì,
17: no,
1: sì.
17: C'era la barriera fisica. Ma abbatti ste barriere. Ma cosa vi siete creduti di essere?
1: Guarda, lo
17: ma
1: dicevo.
17: È ovvio che l'allenatore, cioè, deve intrattenere anche un minimo di rapporti, perché giustificano il suo ruolo nell'immaginario popolare, giustificano anche nel loro piccolo il suo stipendio. No, cioè, invece abbiamo inventato che questi devono alzare, abbiamo anche gli uffici stampa, e tu fra, cioè, come me sei andata centinaia di conferenze, sì, stampa, sì. Gli uffici stampa che fanno il countdown delle domande,
1: è vero, è vero,
17: due
1: è vero.
17: Due domande poi è finita. Ma perché?
1: Guarda, io a me fa piacere, non tutte le squadre di Serie A ormai lo fanno il ritiro in quota, perché anche quello ho notato che piano piano si sta un po' perdendo, no? La parte di ritiro per due settimane in montagna, dove appunto sei seguito dai tifosi, eccetera. Sono molto contento che ovviamente non tutte l'abbiano abolito, ma alcune altre lo fanno ancora. E il Bologna stesso,
17: piove in basso con le categorie, meno ritiri di quel tipo ci sono, perché non ci sono i soldi e non ci sono gli sponsor.
1: Certo, ma quello è un altro, io sto parlando proprio di Serie A. Perché rimangono comunque alcune squadre di un certo tipo che non fanno il ritiro come magari potevano fare negli anni 80, negli anni 90, ma rimangono al centro tecnico, ovviamente sempre tutto chiuso tra di loro, nessuno può vedere niente se non alcune immagini, eccetera. Invece io sono molto contenta che per esempio il Bologna continui nella sua tradizione del fare il ritiro estivo in montagna, perché lo vedo proprio un momento in cui finalmente il tifoso che sta sempre di più essendo allontanato dalla squadra di calcio, con gli allenamenti chiusi, gli allenamenti che non si possono più vedere, eccetera, lì invece hai finalmente di nuovo la possibilità di stare a contatto con il calcio, perché poi il calcio sono i tifosi,
17: Guarda, io trovo che l'aver ricominciato, ad esempio, a dare la possibilità al tifoso di andare in zone accessibili come lo store dello stadio, sì, magari lo store in centro, sì, a incontrare, conoscere i giocatori, conoscere per quello che può essere, no? Un
1: certo
17: contatto, una foto, da lì bisogna non solo ripartire, ma seguire come base, come minimo di altezza del rapporto che deve ricominciare a ricostruire il calcio con il tifoso, perché mi sembra che siamo ancora molto sbilanciati. Siamo ancora a un calcio, sì, che pretende dal tifoso un certo tipo di impegno e un certo tipo di esborso economico, e quindi qualcosa me la devi ridare indietro, che sì, non sia soltanto l'importante che io esista,
1: esatto,
17: no? Mi devi ridare indietro qualcosa, quindi mi devi ridare indietro la foto, mi devi ridare indietro che quando vengo allo stadio mi dai tutte le agevolazioni possibili per vivermi mia, anche la mia passione al di fuori dello stadio. Mm-hmm. Quando ti incontro in giro, un sorrisino, se te lo faccio, me lo fai anche tu, e così via.
1: Angelo da Casalecchio dice: vogliono trasformare il calcio in un entertainment stile americano, diventerà un lusso.
17: L'hanno già fatto e lo è già. Sì. Sì. Io oggi ho letto tutti i prezzi, non soltanto per andare a vedere la partita in quanto partita Argentina-Spagna, mm-hmm, che non deve fare regole, sia chiaro, fra, mm-hmm, cioè è la finale del mondiale, non deve fare regola, però ti insegna il fatto che non esiste soltanto il vai a vedere la partita, no, ma sai che 50 euro nei distinti è troppo, ok, noi siamo ancora un pochino fermi lì, qui siamo a prezzi del trasporto urbano da una certa zona di New York a quella vicino allo stadio, che è passata da 12,90 euro a 150.
1: Mamma mia, una roba incredibile.
17: Class action immediata.
1: Ma certo.
17: E, indignazione totale, è passata a 98. Quindi non
1: però,
17: a 12,90.
1: Però.
17: Non a 12,90.
1: No, esatto. Sì, sì, ah però che calo. Ma pensa.
17: Non gli ha detto l'antitrust. Per cioè, dire
1: ma
17: cosa
1: pensa
17: state
1: anche,
17: facendo,
1: non lo so, un lavoratore a cui non gliene frega assolutamente niente di andare allo stadio a vedere la partita, ma deve semplicemente recarsi là per altri motivi. Magari
17: sì,
1: perché c'è un ufficio.
17: Non in quel giorno lì deve avere l'abbonamento, perché se non ha l'abbonamento
1: è rovinato. No, oh, esatto.
17: Bisogna che tornino tutte le città, tutti i villaggi, i comuni, tutti i luoghi abitati devono tornare a parametrarsi con coloro che abitano e fanno tutti i giorni quella città, quel villaggio, sì, quel paesino, quel comune, quel luogo abitato. E mi auguro che Bologna sappia tornare ad essere quella città identitaria, inclusiva, che purtroppo ad esempio Milano non sta più riuscendo ad essere, e lo stanno dicendo sempre più milanesi ricchi.
1: Sì, esatto.
17: Lo dicono i milanesi poveri, non gliene frega niente a nessuno.
1: Sì, sì, quando comincia a dirlo invece anche chi ha più possibilità, vuol dire che effettivamente forse si sta superando un limite.
17: Io qui non mi trovo più, e te lo dice magari qualcuno, come l'ha fatto in settimana J-Ax.
1: Mm-hmm,
17: cioè,
1: è vero.
17: J-Ax magari sta benino, no? Cioè, magari è un altro problema di quanto costa l'abbonamento dell'autobus. Mm. Quando comincia a dirti,
1: non credo prenda l'autobus.
17: Sono nato, cresciuto, non mi ci trovo più perché vedo solo gente di passaggio e vedo che è una città fatta da e per gente di passaggio.
1: Sì, sì, sì, è vero. Sono d'accordo con Leo, meno steccati, più pasticcini, dice Fabio.
17: Più buffet,
1: più manate,
17: più manate.
1: Leo, prima di salutarti ti faccio un'ultima domanda riguardante però stavolta il calcio, così abbiamo fatto finta anche di parlare di questioni tecniche, tattiche, e siamo stati bravi giornalisti. Ti chiedo se alla luce del mercato, alla luce del fatto che Lucumici con ogni probabilità ci saluterà quest'estate, con il cambio di allenatore, tu ti aspetti che il Bologna, come sarebbe giusto probabilmente, creda moltissimo nell'investimento importante che ha fatto l'anno scorso nei centrali nuovi, quindi Vitic, Eggem, Elland stesso, e quindi nell'uscita di Lucumi prenderà magari un altro difensore di qualità, magari più giovane, che deve ancora crescere, ma la difesa ce l'abbiamo, oppure ti aspetti una sostituzione più o meno a parità con Lucumi?
17: Io ho i miei dubbi sull'uscita di Lucumi così facile. Facile vuol dire entro una settimana,
1: Sì,
17: perché
1: sì,
17: siamo buoni tutti a accettare l'offerta per Lucumi alle 17 del 30 d'agosto.
1: Ah, no, certo.
17: Siamo buoni tutti, non è una critica al Bologna, siamo buoni tutti nel senso che ti arriva qualcuno con l'acqua alla gola,
1: sì.
17: Fa un offertone a Lucumi, tu in qualche modo non vuoi tenerti uno scontento e accetti qualunque cosa,
1: certo,
17: che ti dia più o meno,
1: certo,
17: no? Perché sarà comunque un più, quasi sì, sicuramente,
1: di perderlo a zero,
17: rispetto,
1: certo,
17: allo zero della, esatto, della volta prima. Per me il Bologna la difesa ce l'ha, come ha il centrocampo e come ha l'attacco, ed è quello che mi rinfranca e mi fa essere così sollevato e anche, ti dirò, un po' distaccato dall'argomento mercato, perché il Bologna secondo me ha un pavimento resistentissimo. Poi ci vogliono i mobili,
1: sì,
17: poi ci vogliono i quadri,
1: sì,
17: poi ci vuole il lampadario,
1: ci vuole, esatto,
17: ma il Bologna ha un pavimento per me resistentissimo. Non ti so dire se le strategie societarie lo porteranno a prendere un altro terzino dell'Oviedo, per dire, no, o andare a prendere un vecchio marpione della difesa, però prima voglio vedere le tempistiche e le modalità della cessione di Lucumi, perché noi secondo me anche
1: la facciamo troppo semplice.
17: Non comoda, ma semplice sì.
1: Leo, grazie mille, tanto ti risento anche la prossima settimana, lo sai che ti disturberò anche la prossima settimana.
17: No, ci sono.
1: Molto bene. Grazie Leo. Grazie, buona vacanza. Ciao.
17: Ah, salutiamo scusa.
1: Sì.
17: Salutiamo il signor Fabrizio, perché ieri mi ha beccato a Siviglia e quindi ha detto di ascolto sempre.
1: Ma è una roba incredibile, tu incontri i tuoi fan ovunque, potresti andare ovunque e li incontreresti.
17: Fan nel senso di pazzo, cioè
1: esatto.
17: Fun,
1: Esatto. Un saluto al signor Fabrizio. Grazie Leo, alla prossima.
17: Ciao.
1: Un saluto a Leo Vicari, andiamo in pausa, poi rientriamo con i vostri messaggi e con Massimo Guerrieri.
32: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
4: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
3: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
4: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
3: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
5: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
4: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
5: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
4: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
5: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
32: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: All'Esselunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il melone e la mini anguria perla baby al chilo sono scontati del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
32: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: 15:24, quasi gol con i vostri messaggi 366-402-4022 per WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Torniamo a valle se andiamo da Massimo Guerrieri a TV Rete 7. Ciao Max.
17: Buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti.
1: Max, allora ti faccio la stessa domanda che ho fatto in apertura a Gianmarco Marchini, che anche lui è lì a Valles. Cosa hai mangiato? Cosa ho stai mangiando e cosa hai mangiato?
17: Allora, oggi a pranzo ho mangiato una buonissima pentola Yoctal, che sarebbe questo piatto fantasmagorico con pennette a ragù di selvaggina.
1: Sorbole.
17: E zucchine, particolarmente buono.
1: Molto buona.
17: E sto alternando questa pentola Yoctal, che ho già preso tre volte in quattro giorni, a tre uova in camicia da mangiare alla sera con specche e patate al forno, quindi fondamentalmente ogni giorno mangio le stesse cose, pranzo e cena.
1: Una dieta mediterranea praticamente.
17: Una dieta molto mediterranea, sì, leggera.
1: Molto leggera, esatto.
17: Nel periodo del ritiro viene un abbiocco che forse mi addormento in dieta.
1: Guarda, mi ha detto la stessa identica cosa Gianmarco Marchini prima, che ha detto guarda, sono andata a pranzo con Alessandro, su suo consiglio eccetera, rischiavo di non svegliarmi più se facevo il riposino, perché mi era biocco.
17: Io non ho mai visto fare così tante penne in vita mia, cioè ogni volta che parlo con qualcuno quando mi dice no, ma vado un'oretta in hotel, dopo
1: vado a riposarmi un attimo. Esatto,
17: sì, sono belliche.
1: Esatto. Va bene, allora raccontami, fammi un po' di colore lì da Valles, dai, ormai siete su da lunedì, ci state raccontando ovviamente in lungo e in largo, Frank, Leo, tu, tra Nettuno Bologna 1 e TV, un po' come sta andando il ritiro, il Bologna. Fammi un po' di colore, come vedi questi ragazzi, come stai vedendo questi giorni, cosa stai vedendo, c'è qualcosa che ti ha rubato l'attenzione più di altro? A ruota libera, caro Max.
17: Ma allora ti dico, parto proprio colore per eccellenza dal pubblico, che sta aumentando sempre di più. Ovviamente siamo alle porte del weekend e oggi c'erano veramente tante persone, tante, a vedere la seduta mattutina, adesso ovviamente senza dare un numero preciso, però 400 qualcosina in più secondo me stamattina.
1: No, allora per la
17: quindi...
1: prossima volta, per il prossimo collegamento, tu prima li vai a contare uno per uno,
17: li vado
1: così
17: a contare,
1: mi dai il numero preciso.
17: Effettivamente ho molto preoccupato di doverti dire il numero, ci ho pensato per uno,
1: non esageriamo,
17: però non lo so quello preciso, non lo so, no, sto scherzando, saranno state sì 400-450 persone,
1: però,
17: comunque tanto, sì. Ma ce ne sono tante da lunedì, devo dire che c'è tanta partecipazione, i ragazzi li vedo particolarmente affiatati, se c'è una cosa che mi aveva stupito nei primi due giorni era il sorriso di Orso, e stavo andando a casa, c'è un po' di segnali da parte sua, visto che è in ballo il tema rinnovo, prolungamento del contratto, il primo allenamento pronti via, la mattina ha preso in giro De Silvestri, ha fatto ridere tutti, al pomeriggio ha preso in giro Tedesco e ha fatto ridere tutti, quindi insomma lo abbiamo visto molto sereno, poi ultimamente negli ultimi due giorni, nell'ultimo giorno e mezzo, magari è stato un po' meno scherzoso con i compagni, ma è sempre comunque molto coinvolto, e anche De Silvestri, lo ha detto, è un punto di riferimento, certo, un pilastro di questo Bologna. E invece a livello proprio di campo, di letture, mi ha molto stupito la condizione e di conseguenza l'utilizzo che ne sta facendo Tedesco di Elland, che secondo me è assolutamente uno dei protagonisti, lo dicevo anche qualche ora fa, di questi primi giorni di ritiro, perché è arrivato tirato a lucido nella parte atletica, corso assieme a Zortea nel mini gruppo, diciamo, di quelli più in forma che stanno reagendo meglio al raduno barra ritiro a livello fisico, e anche a livello tattico, quando ogni tanto gli è venuto fuori l'automatismo da Vincenzo Italiano di andare a prendere a uomo il centrocampista, Tedesco gliel'ha fatto fare, cioè non è che si sia particolarmente opposto a questo movimento in avanti di Elland, ma perché evidentemente si fida anche della corsa all'indietro del norvegese, essendo Elland particolarmente in forma, mentre ad esempio Rowe, che abbiamo raccontato essersi allenato in Portogallo per una settimana da solo prima di arrivare al raduno di Castellebole, prima di raggiungere Bologna, ad esempio nella parte atletica di ieri è andato un po' più piano rispetto agli altri, perché evidentemente non lo vogliono sovraccaricare dopo i primissimi giorni duri, intensi di allenamento, forse un giorno per rifiatare se l'è preso, poi oggi era già subito scattante nella parte tattica di stamattina, però ecco, a livello fisico in questo momento tra Zortea, Elland e qualche altro che invece sta faticando un po' di più, c'è una certa distanza, poi sappiamo che è normale nei primi giorni di ritiro, certo, pian piano diventerà più omogenea la condizione.
1: Guarda, mi viene anche soltanto in mente che per esempio un fisico come quello di Rowe, ma che banalmente può anche essere un fisico come quello di Orsolini, che hanno fisici comunque abbastanza imponenti, sia anche diverso dover trattare, far entrare in forma un fisico del genere piuttosto invece magari di un fisico come quello un po', diciamo così, un po' meno imponente di come Zortea e Elland. Potrebbe essere anche quello un magari se sovraccarichi un fisico tanto imponente rischi veramente di incappare in infortuni più facilmente, mentre invece un fisico magari più longilineo, un po' più asciutto o meno imponente si comporta anche in maniera diversa. Non sono un fisioterapista né un medico, però
17: posso immaginare che
1: magari ci possano essere anche questi pensieri, perché le tipologie di fisico comunque vengono spesso attenzionate, no? Anche dagli allenatori, dallo staff medico, staff tecnico.
17: chiaramente, e chiaramente poi ci sono carichi diversi in base a tanti aspetti, ai valori atletici con cui ti sei presentato, certo, al tuo tipo di fisicità, a come stai reagendo, ribadisco, a questi primi giorni di allenamento, perché poi è vero che sono atleti, è vero che vengono da una settimana a Casteldebole, però stanno alzando l'intensità, siamo a 1373 metri per l'esattezza, e non è esattamente uguale correre a Valles rispetto a correre a Bologna, quindi è normale che ci sia qualcuno che va un po' più piano e qualcuno che va un po' più veloce. Ecco, ad esempio, un altro che ho visto particolarmente in forma è Tommaso Pobega. Pobega sta galoppando forte, c'è da dire che è molto sollecitato, perché in mezzo al campo tedesco non ha molte opzioni, quindi ci sono lui e la Zuzzi e poi Badori e Libra presi dalle giovanili, però ecco, nonostante questa sollecitazione da parte dello staff, Pobega sta rispondendo particolarmente bene.
1: Ora ti leggo questo messaggio di Giovanni che chiede: so che è infortunato, ma su Holm sappiamo qualcosa? Avete avuto modo di vederlo? Avete avuto modo di parlare con qualcuno che vi ha detto qualcosa? Perché
17: sì,
1: Holm, ricordiamolo, è infortunato, quindi sta facendo un differenziato, però è in ritiro con la squadra.
17: È in ritiro con la squadra, a differenza di quanto accaduto con Ravaglio, ovviamente, perché si sapeva che si sarebbe accasato altrove. Nel frattempo ti dico che, avendo la camera di fronte all'hotel del Bologna, ho appena visto uscire in bicicletta Tedesco e Tarozzi, che si stanno evidentemente dirigendo al campo, però continua questa moda della bicicletta di Valles, che usava anche lo staff di Italia.

0: 10 video fatti in questi giorni di Emil Holm, lo vediamo particolarmente bene dal punto di vista fisico per un giocatore che è infortunato e che ovviamente non può fare un certo, certo, tipo di movimento, non può tenere un certo tipo di intensità. Anche la scelta di portarlo a Valles per tenere tutto il gruppo unito e non far sentire escluso l'infortunato, diciamo, non farlo lavorare tra isochinetica e campo a Casteldebole, dice tanto di quello che sta provando a fare Tedesco col suo staff e di cui parlavo anche nei giorni scorsi, e cioè vediamo tanta unione di intenti, vediamo tanta coesione tra giocatori, staff, allenatore. Ecco, un altro dettaglio, per tornare alla domanda che mi hai fatto prima, che non è un dettaglio ma che mi ha particolarmente colpito, è che alla fine neanche di ogni allenamento ma quasi di ogni esercitazione Tedesco ringrazia i giocatori tutti, andando a dare il 5 ad ognuno di loro, come se li stesse ringraziando per l'impegno, per l'applicazione che hanno messo nello svolgere quell'esercizio lì. È vero che non lo fa solo lui, lo fanno anche altri allenatori, però non so in quanti degli ultimi ritiri abbiamo visto scene del genere con così tanta frequenza.
1: Vincenzo Italiano invece forse era più sanguigno, magari cacciava qualche urletto, li faceva pedalare, però magari non eravamo così abituati a vedere questo tipo di, invece di cosa,
0: sì,
1: non lo so.
0: Devo dire che a livello umano, proprio nel rapporto con loro, mi sembra già particolarmente avanti, considerato che è l'allenatore del Bologna a livello effettivo da un po', ma sul campo come lavoro da una settimana e mezzo, due, quindi ecco, mi sembra che siamo già ad un ottimo punto, sì, e non può che migliorare ovviamente questa cosa.
1: Rispondo all'amico che dice: ma Elland e Zortea sono entrambi alti 1,90, Jonathan e Orso invece toccano a malapena il 1,80 m. No, ma io allora il fisico, esatto,
0: fisica,
1: cioè ragazzi, non è che se uno dice fisico imponente si riferisce solo all'altezza o alla grandezza. Io sto parlando proprio di muscolatura. Cioè, certo, voi guardate, certo, il tipo di muscolatura che può avere un Jonathan Rowe o anche un Riccardo Orsolini, che mi sembra bello piazzato di muscolatura, e magari ci sono altri che, pur essendo assolutamente infisicati e muscolosi, ma sono più alti appunto, e quindi risultano anche più longilini o meno imponenti. Quindi sto parlando proprio di muscolatura, non c'entrano altezze, peso eccetera. Da quel punto di vista lì io intendevo. Max, sì, ti posso tenere anche per il prossimo blocco? Te lo chiedo subito.
0: Certo, devi,
1: per molto bene, molto bene. Allora, prima però andiamo anche su un altro argomento, cioè quello della difesa. Perché siccome hai parlato anche di Haaland, di Haaland, sprecato così in difesa, poi non si capisce perché.
0: Esatto, difensivo.
1: Un po' Lorenzo Canà che non vuole mettere il brasiliano in porta.
0: Esatto,
1: facciamo così. No, di Haaland, che effettivamente insieme a Zortea, come vi hanno fatto capire, era quello che a livelli atletici eccetera poteva essere quello più in forma. Vado proprio sulla difesa e su un argomento di cui stiamo parlando in realtà già da un po', cioè che cosa farà il Bologna, come intenderà agire il Bologna con la difesa, perché hai cambiato allenatore. C'è un allenatore che, anche se sicuramente vorrà il gioco dal basso, la costruzione dal basso, magari vorrà andare in avanti per cercare il gol, però non ha quell'idea di calcio che era di Vincenzo Italiano, di portare praticamente la difesa nella porta avversaria.
0: Sì.
1: Quindi cosa farà il Bologna se e quando Lukumi uscirà? Prendi un pari Lukumi, quindi con relativa spesa e in teoria anche idea di titolarità, oppure in realtà tu l'anno scorso hai investito parecchio sui difensori, che magari non si sono trovati troppo bene con il gioco di Italiano, perché è difficile quel gioco lì.
0: Sì, allora a livello di mercato c'è un altro forte tema per quanto riguarda la difesa, che va oltre, molto oltre l'eventuale se non probabile uscita di Lukumi, che è la situazione legata a Casale, nel senso che da quello che mi pare di percepire, di capire, l'idea della dirigenza è dare a Domenico Tedesco, in vista della prossima stagione, 4 centrali difensivi, 2 titolari e 2 che possano partire tranquillamente dalla panchina. Quindi se dovesse uscire solo Lukumi, io ad oggi non mi sento di escludere che il Bologna potrebbe rimanere così. Quindi Eggen, Haaland, Wittig e Casale, e te li ho messi in ordine di mio gusto personale, cioè i primi due nella mia testa sarebbero i titolari.

0: e i secondi due le riserve. Poi è
1: Certo.
0: chiaro che io non sono tedesco e per fortuna lui è l'allenatore del Bologna, non io. Detto questo, dovesse invece al contrario uscire oltre a Lucumia anche Casale, ovviamente si procederebbe a prendere un centrale, e a quel punto la domanda sarebbe: ma è un centrale al posto di Casale,
1: O al
0: quindi che
1: posto di
0: deve
1: Lucumì?
0: partire dalla panchina,
1: Esatto.
0: o prendi un centrale forte, pronto al posto di Lucumì, e ne fai scalare un altro a riserva al fianco di Viti, Kelland o
1: Infatti,
0: Engem o chi per
1: infatti.
0: loro? E poi c'è un grandissimo altro tema su cui invece mi sento molto più sicuro, che è quello della valorizzazione, soprattutto di un elemento, direi che è Martin Wittig, che nella passata stagione ha avuto evidenti difficoltà col gioco e con il modo di interpretare la fase difensiva di Vincenzo Italiano,
1: E che
0: e
1: in
0: che
1: teoria era arrivato per
0: invece...
1: essere il sostituto di Boukema, in realtà, l'anno scorso.
0: Esattamente, è stato fatto un investimento di più di 10 milioni, e sappiamo che quando si superano i 10 milioni il Bologna almeno un secondo anno te lo dà per
1: Certo.
0: dimostrare le tue qualità. Lo ha fatto
1: Sì.
0: con Dallinga, ma non solo con Dallinga. Viti, che mi pare sia costato 12, qualcosa del genere, quindi ovviamente proverà il Bologna a valorizzarlo. Bisogna capire se con il gioco e con l'idea di fase difensiva di Domenico Tedesco possono essere valorizzati le doti del cieco. Ecco, per quello che ho visto oggi, che è stata questa mattina la prima vera esercitazione ad hoc per la difesa, mi sembra che l'interpretazione del ruolo richiesta sia, non dico opposta, ma quasi rispetto a quella di Italiano. Cioè, hanno lavorato di reparto, poi sentivo che Frank e Leo lo raccontavano benissimo in diretta, in linea a quattro scalate,
1: Sì.
0: avanti, indietro, uno si stacca, gli altri tre dietro si stringono. Adesso, senza fare troppa tattica, diciamo concetti che più o meno sono chiari a tutti: si lavora tutti insieme, non c'è riferimento a uomo, o almeno oggi non c'era, ma perché non c'era la squadra avversaria con cui fare la partitella. Poi magari oggi pomeriggio vediamo una prova di partitella e vanno tutti a uomo. Al momento non sembra essere questa la direzione.
1: Tanto lavoro concentrato sui reparti e mi sembra che si stia un po' ripartendo, almeno in questa fase iniziale, proprio anche quasi dalle basi, no? Della tattica. Ne parliamo un po' più approfonditamente, Max. Ho 2 minuti di pausa, ma voglio rimanere anche su questo argomento, quindi tra pochissimo te lo sono curiosa di chiedertelo perché l'ho notato, che si va, cioè come se fossimo, no, un po', ripartiamo da zero, cerchiamo di ripartire dalle basi e poi si va avanti. Tra poco.
2: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
3: Anche quest'anno!
2: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Presentato da
4: Zen SRL, vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
4: Privati,
3: abbandonati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
11: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro, per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
12: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: La frasca in Andrea Costa
14: o la frasca al vicolo?
15: E perché no a Villa Cassarini?
13: Stop, ho detto alla frasca.
16: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
15: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
20: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
21: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Rientriamo in studio con Quasi Gol estate, le 15:46, i vostri messaggi 366-402-4022, Max Guerrieri e TV Rete 7 collegato con noi direttamente da Valles, di nuovo ciao caro Max. Vado subito a chiederti, a farti una domanda che ci fa questo ascoltatore, dice: si sa se il BFC farà le dirette social YouTube per vedere gli amichevoli? Mi pare di sì, ovviamente le radiocronache sì, le potete ascoltare qui su Nettuno Bologna 1, ve le racconteremo tutte con Leo Bosello e Frank Loreti, in differita su, ovviamente su TRC con Filippo Pocotti, ma il Bologna come ogni anno farà, direi, le dirette su YouTube, sul suo canale, giusto?
0: Farà le dirette su YouTube, sì, assolutamente, di tutte e tre le amichevoli, direi, quella sì, di sabato, quella di mercoledì e quella poi in chiusura di ritiro di sabato 25.
1: Esatto, esatto. E i biglietti per chi invece viene su a Valles possono essere presi direttamente lì al campo, dico bene? Così
0: alla
1: diamo un
0: biglietteria
1: po'.
0: Della Fußball Platz, quindi del campo, biglietteria che si trova va proprio all'ingresso andando un po' avanti dopo l'arco dove c'è scritto welcome, uh-huh, benvenuti, sulla sinistra se non mi sbaglio, non mi ricordo quale dei due gabbiotti di legno è la biglietteria e quale è lo store, ma in uno dei due vedete delle magliette, nell'altro dei due vedete dei biglietti, di base li consiglio,
1: dovreste riuscire, esatto, esattamente. E poi ce n'è un terzo dove danno una secchiata d'acqua, vedete voi dove andare,
0: esatto, il terzo ci sono io, esatto, compaio da dentro la casetta
1: e e tiri secchiate d'acqua che arriva. Sì, esatto, esattamente.
0: Sì, sono io.
1: Allora, caro Max, riprendiamo il discorso che avevamo lasciato in sospeso prima, proprio sulla difesa, perché io, guardando ovviamente le dirette dei ragazzi, ma insomma ascoltando anche un po' voi, eccetera, mi sembra di capire che intanto si lavori tantissimo col pallone, che non è così scontato nella prima fase, no, di preparazione atletica. Spesso si fa tanta, sì, proprio tanta atletica e poco pallone. In realtà mi sembra di vedere un Bologna che lavora tanto col pallone, ma poi c'è tanta attenzione ai singoli reparti, con proprio tanta anche tanti esercizi tattici e tecnici, e soprattutto sulla difesa che lavora sempre da sola. È come, cioè, mi ha dato la sensazione come se in un certo qual modo si volesse un attimo ripartire proprio dalle basi, dall'inizio.
0: Sì, allora diciamo che da oggi è stato il primo giorno, diciamo la seduta di questa mattina è stata la prima in cui è parsa evidentissima la suddivisione nei ruoli, cioè lui prima ha chiamato in campo i centrocampisti e gli attaccanti con un difensore, Jaber della primavera, a diciamo fingere di impostare da dietro, ma poi in realtà lo sviluppo era tutto della manovra offensiva e si è lavorato anche sulla finalizzazione, e poi ha fatto uscire centrocampisti attaccanti che hanno terminato la seduta e ha chiamato i difensori per quell'esercizio che vi descrivevo prima di reparto in linea. In generale De Silvestri, ripartirei dalle parole del capitano, in conferenza ci aveva detto: Tedesco è uno particolarmente attento ai dettagli, forse anche di più rispetto a tanti altri allenatori, fa tante sedute video prima degli allenamenti per farci capire su cosa andremo a lavorare, che cosa ci chiede in quell'esercitazione, in quell'esercizio specifico, e anche quando siamo in campo ci corregge molto tutto. Ecco, io se posso fare un esempio, uno per l'attacco e uno per la difesa, cioè siamo ripartiti da, in attacco a Castro e Dall'Inga spiega come si stoppa il pallone e come ci si gira, come mettere la postura del corpo in
1: vedi,
0: modo tale,
1: cioè sembrano le basi.
0: Sì, perché evidentemente lui è convinto, ma credo anche a giusta ragione, che girandosi in un certo modo poi l'azione parta in un certo modo, girandosi in un altro l'azione ovviamente non può partire nello stesso modo, perché non hai quella stessa fluidità, magari ti giri dall'altra parte, allora sei costretto a cambiare gioco, se lo stop lo fai in un certo modo, se puoi prepararti a servire l'inserimento del centrocampista, se lo fai in un altro servi l'inserimento nell'esterno. Quindi ecco, soprattutto su Castro e Dall'Inga sta facendo un lavoro quasi personalizzato, oserei dire, su come si stoppa il pallone e come ci si gira. In difesa stamattina siamo proprio ripartiti da lancio verso la difesa, quindi palla scoperta, uno va incontro alla palla, la colpisce prima che sbatta per terra possibilmente, e gli altri tre dietro di lui si chiudono in modo da coprire il buco lasciato proprio dall'avanzamento di uno dei due centrali o del terzino. Ecco, siamo ripartiti da qui, quindi lui sta testando in tutti i ruoli, in ogni esercitazione, per tutti i calciatori della rosa, a che livello sono, diciamo, di fondamentali. Io sono poi convinto che questi 2-3 giorni serviranno a lui e al suo staff per impostare il lavoro
1: successivo,
0: che sarà, secondo me, il lavoro vero della prossima settimana.
1: Potrebbe
0: nel senso
1: essere.
0: Che poi, una volta che li hai testati, poi inizia a fare esercitazioni anche un po' più complicate e studiate, mettiamola così.
1: Guarda, allora Fabio, che fa della facile ironia e dice: come dare torto a un allenatore che con Dall'Inga riparte dall'ABC. Allora, a parte il fatto che l'ha appena detto Massimo, l'ha fatto anche con Castro, quindi non l'ha fatto solo con Dall'Inga.
0: Sì, ma poi proprio bisogna dire.
1: Esatto, ma poi proprio mi dà la sensazione che non voglia ripartire, diciamo, appunto dai fondamentali, perché i giocatori non hanno i fondamentali, ma perché evidentemente, come giustamente stavi dicendo tu, per il suo modo di giocare, per il modo di giocare, per l'idea di calcio di Tedesco, per il suo modo di allenare, di preparare, di come vuol vedere giocare la sua squadra, probabilmente ha bisogno anche di testare effettivamente quali sono i movimenti che fanno i vari calciatori nei vari reparti ed eventualmente anche dargli determinate indicazioni che sono propedeutiche poi a un certo tipo di lavoro, quindi non è che mancano i fondamentali, non è questo.
0: No, beh, chiaro, però è altrettanto chiaro che fa davvero, come ci ha detto De Silvestri, attenzione a ogni tipo di dettaglio, sta anche provando diverse soluzioni nelle varie zone del campo. Ad esempio, due giorni fa alla mattina si sono esercitati sulle uscite dal basso, la costruzione che coinvolgeva portieri, difensori e ovviamente anche i centrocampisti centrali, diciamo gli mediani. Ha provato prima una soluzione molto più arzigogolata, molto più lenta, molto più costruita, quindi palla a terra, uscire proprio costruzione dal basso, simil Motta, ecco, per intenderci, e poi una soluzione invece più diretta con il pallone immediatamente sulla punta che doveva fare la sponda per gli esterni. Oggi, durante le prove di manovra offensiva finalizzazione, ne ha provata una, un'esercitazione con triangoli tutto rasoterra per entrare di fatto nell'area piccola col pallone, e un'altra più diretta anche qui con il cambio di gioco sull'esterno libero dall'altra parte, quindi intasare, diciamo, una zona di campo per poi andare nella zona di campo libera. Ecco, quindi mi sta piacendo anche che nelle varie esercitazioni, per tutti i ruoli, per tutte le zone di campo, non si stia fissando su un concetto, ma stia provando a darne due o tre alla squadra, in modo che poi il ventaglio di soluzioni possa diventare più ampio durante il corso dell'anno.
1: Senti, Orsolini, che sensazioni ci sono? Perché su alcuni hanno fatto le parole di Lorenzo De Silvestri hanno fatto un po' preoccupare anziché tranquillizzare. Cioè, se quelle di Domenico Tedesco in realtà ad inizio avevano molto rasserenato un po' tutto, perché ha dato grande fiducia, eccetera, su alcuni le parole di Lorenzo De Silvestri, che ha detto sì, ci ho parlato, poi ci sono le scelte personali e quelle rimangono tali, in realtà siamo ancora in altissimo mare qua, mi pare di capire.
0: Ma sì, allora te la racconto dal punto di vista di chi ha visto poi Orsolini da vicino
1: in questi giorni. Infatti.
0: A me, più che preoccupare le parole di De Silvestri, adesso non ce ne voglia il capitano del Bologna, se mai ci dovesse ascoltare, dovesse sentire queste parole, vogliamo aver mal interpretato le sue dichiarazioni, però è chiaro che dal mio punto di vista sono andate un po' in controtendenza rispetto a quello che il volto, l'espressione e le parole anche in campo di Orsolini, il fatto di scherzare così tanto con i compagni e con il mister, ci avevano raccontato nei giorni prima. Cioè, se io nei primi due giorni di ritiro vedo Orsolini che scherza con tutti, che prende in mezzo tutti, che quando Tedesco lo fa correre come un matto si gira verso di lui e gli dice Zeman sarebbe fiero di te, è successo, e poi due giorni dopo De Silvestri dice le scelte personali vanno rispettate, cioè è chiaro che sono due aspetti che un po' cozzano. Ecco, poi magari Orsolini potrebbe dire io rido quanto voglio anche se so di non aver rinnovato,
1: legittimissimo, ci mancherebbe, esatto.
0: Però è chiaro che se dobbiamo parlare, visto che non abbiamo risposte certe, di sensazioni che ci arrivano, ci sono arrivate nei primi due giorni sensazioni molto positive, molto belle, da Riccardo Orsolini stesso. Ecco, che le sensazioni dopo la conferenza di De Silvestri siano state proprio positive, non direi.
1: Vedremo, continueremo a stare alla finestra. Ormai ci sono venuti i gomiti col segno dello stipite alla finestra, a forza di stare lì a guardare, veramente. Speriamo che si possa sbloccare in fretta. Prima di salutarti, vado un attimo sul mondiale, Max, con te. Che ne pensi della finale che si è andata a sviluppare, fatta di calcio latinoamericano, di tiki, anche un po' forse di tiki-taka, però tra due squadre che una, l'Argentina, che sicuramente ha una qualità e dei piedi che a forza di attaccare, se gli lasci il pallone, come abbiamo visto con l'Inghilterra, prima o poi il cross giusto, l'assist giusto, il passaggio giusto e il gol arrivano. Dall'altra parte c'è una Spagna che ha una velocità di passaggi incredibile, che gioca veramente a memoria, sembra più una squadra di club che una nazionale per quanto mi riguarda, e che soprattutto ha una solidità difensiva incredibile.
0: Incredibile, posso risponderti rigirandoti una domanda? So che la domanda è veramente ignobile.
1: Vai.
0: Posso chiederti quante volte ti è capitato di vedere in una finale di una Coppa del Mondo giocare contro uno battezzato da quello che l'aveva battezzato? Perché hai presente la foto,
1: la foto
0: di Yamal nella bacinella
1: di Messi e Yamal? Se ce l'ho presente. Queste sono le sliding doors, le coincidenze che ogni tanto capitano.
0: Incredibile.
1: Sì.
0: 39 anni contro 19 anni,
1: sì,
0: due generazioni,
1: sì, sì. Esatto.
0: Probabilmente uno è l'idolo dell'altro. Adesso non nascondiamoci, Yamal un po' ricalca, diciamo, ne ricalca tanti, lo hanno accostato un po' a Neymar per il dribbling,
1: sì.
0: Ronaldo perché gioca sulla fascia, Messi per la tecnica, però diciamo che lo stesso Yamal lo ha ammesso, mi pare, in più di un'occasione, se proprio ne dovesse prendere uno come riferimento sarebbe Leo Messi. Quindi uno è l'idolo dell'altro,
1: sì.
0: Una nazionale come la Spagna è un collettivo meraviglioso,
1: sì.
0: Che da Yamal non ha avuto nulla in termini numerici, quindi loro sono arrivati lì con un gol di Lamine Yamal in questo mondiale, sono arrivati lì perché tengono il pallone, perché giocano un calcio moderno, perché non prendono gol,
1: esatto.
0: per forza non lo prendono, se ce l'hai sempre tu la palla fanno fatica a fare gol gli altri.
1: Thiago Motta insegna.
0: È una massima che rimane sempre attuale,
1: esatto.
0: E gli altri quando poi sono sotto 0-1, perché più o meno un gol a partita l'hanno preso da chiunque,
1: sì.
0: E poi si trasformano,
1: poi si accendono, attaccano,
0: La meraviglia dell'Argentina è il fatto di non essere sazi da campioni del mondo in carica. Cioè questi vanno sotto 0-2 con l'Egitto, ne fanno 3 in un quarto d'ora, vanno sotto 0-1 con l'Inghilterra, da quando l'Inghilterra segna l'Inghilterra sparisce,
1: sì, schiacciata completamente nella metà campo,
0: anche per demeriti di Tuchel, ci mancherebbe, però poi l'Argentina, come dice l'amico sia di questa radio che mio, Leo Bosello, l'Argentina è una nazionale che quando vuole qualcosa se lo va a prendere, chiunque abbia di fronte, e questa secondo me è la cosa che deve temere più di tutte la Spagna. Io chiudo dicendo che al di là di tutte le polemiche che sono girate attorno a questo mondiale, su cui non torneremo, io me lo sto godendo molto, e secondo me è una finale giusta. Yamal contro Messi è quello che io voglio dal calcio internazionale, quindi sono molto contento di vederli contro e che la finale sia Spagna-Argentina.
1: Allora guarda, ti deludo, su questo non sono troppo d'accordo, nel senso che pur riconoscendo assolutamente tutti gli aspetti che abbiamo detto dell'Argentina, vedo sempre un'Argentina che un po', diciamo così, al vento quasi sempre a favore, e in queste settimane ho sempre detto che tra tutte quelle che c'erano in semifinale l'Argentina era quella che secondo me tra tutte le altre se la meritava un po' meno la finale, perché ha avuto un percorso di avversari che obiettivamente non erano così forti rispetto a chi hanno avuto le altre, vedi Francia e Inghilterra, anche soltanto,
0: sì,
1: per esempio.
0: Sì, è vero.
1: E quindi secondo me, diciamo così, non è proprio meritatissima la finale secondo me dell'Argentina, ma è ovviamente un'opinione personale. Sai che finale sognavo? Spagna-Norvegia, io sognavo la finale Spagna-Norvegia.
0: Norvegia anch'io. Guarda, ti dico, a livello di lato del tabellone è chiaro che c'è un po' di fortuna, tra virgolette.
1: Certo, sì.
0: Però poi bisogna anche vincere il girone, e qualcuno mi dirà il girone dell'Argentina era particolarmente semplice. Sì, non è che il girone di altre fosse proprio impossibile.
1: No, ce n'erano effettivamente alcuni più semplici, altri meno, quindi sai, non prenderci poi lì.
0: E poi ti dico, da un certo momento in avanti, cioè dall'ultimo quarto d'ora di Argentina-Egitto, diciamo, il concetto di merito secondo me diventa un po' labile, nel senso che se poi tu fai 3 gol in un quarto d'ora e ribalti l'Inghilterra, in fondo
1: è
0: giusto che ci vada tu in finale.
1: Effettivamente quello è vero, effettivamente quello è un aspetto da non sottovalutare. Max, grazie mille, ti lascio al tuo lavoro a Valles, ci risentiamo comunque anche prossima settimana.
0: Grazie a te, grazie a tutti.
1: Ciao. Un saluto a Max Guerrieri, a TV Rete 7. Andiamo in pausa e poi rientriamo. Andremo anche a riascoltare le parole di Lollo De Silvestri.
2: Quasi Gol, presentato da Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
4: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
5: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
24: Et capè, u carot.
5: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: Nettuno Bologna 1.
28: Nettuno Bologna 1. No.
29: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
30: Basta, il calcare è ovunque, anche nel caffè ormai.
31: Tranquilla, è solo l'addolcitore che ci ha salutato.
30: Fantastico, e adesso?
31: Chiamiamo Emiliana Termoforniture.
30: E loro risolvono?
31: E come? Emiliana Termoforniture è la concessionaria ufficiale BVT Cillicanie. Specialisti dell'acqua per casa, aziende e condomini, con vendita, assistenza, ricambi, sale e analisi acqua.
30: Ok, mi hai salvato la doccia. E il caffè?
31: Emiliana Termoforniture è a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermofornitore.it.
32: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
33: Arredissima.
34: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
35: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
36: Vuoi una nuova macchina da giardino?
37: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
36: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
37: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
36: Manfredini, la certezza dei professionisti.
37: Approfitta ora degli extra sconti.
38: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
39: Giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
40: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
41: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
40: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
41: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
42: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
43: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 16.07, quasi gol. Rientriamo in studio per l'ultimissima parte di quasi gol di questo venerdì 17 luglio. Tra poco alle 16.30, come di consueto, andremo a Valles da Frank Loreti e Leo Bosello, che ci racconteranno la seconda seduta di allenamento di quest'oggi. Tra l'altro alle 17 ci sarà la conferenza stampa di Bernardeschi, che noi vi faremo sentire ovviamente durante il pomeriggio a Valles, quindi vi daremo conto assolutamente di tutto. Adesso però andiamo a risentire quella che è stata invece l'intervista, la conferenza di ieri di Lollo De Silvestri, colui che di solito apre le conferenze stampa in ritiro. Quest'anno non è stato così, l'ha voluta fare giustamente anche Domenico Tedesco. Andiamo a risentire quella di Lollo De Silvestri, aspettando quella di Bernardeschi ovviamente.
1: Ciao Lollo, ogni anno ti chiedo a che ritiro sei e iniziamo con questa domanda: è il tuo ritiro numero?
3: No, ho perso il conto sinceramente, ma perché mi piace anche questa cosa, mi mantiene giovane, mi mantiene sul pezzo, mi mantiene libero mentalmente, mi mantiene concentrato sul presente, quindi ho deciso di vivermi non il passato, non il futuro, ma il giorno, ecco, oggi il giorno che vivo, ecco, quindi questo è molto importante per me.
1: Che anno è questo per il Bologna invece? Si viene da un periodo con Motta, c'è stato Italiano, la scelta di Tedesco per la società è proiettarsi nel futuro, futuro che tu vuoi vivere, presente, futuro, insomma, sei proiettato dentro questo club, hai fatto la storia con questo club. Che allenatore avete conosciuto? Quali sono i suoi metodi? Com'è stato l'inizio con lui?
3: Allora, intanto c'è una base molto importante, lo ripeto sempre, sarò noioso nel dirlo, però c'è una base molto importante che parte dal passato, bisogna ricordarla, bisogna custodirla, e quindi c'è una base molto importante su cui lavorare. Poi ovvio che quando c'è un cambiamento, soprattutto nello staff tecnico, c'è sempre qualcosa di nuovo, c'è una novità anche per noi, quindi ci stiamo imparando a conoscere. Il mister, devo dirti la verità, è molto sicuro di quello che ha in mente, ha dei concetti chiari che ci sta cercando, ecco, di spiegare in questi giorni. Siamo ancora all'inizio, però è molto centrato nella cosa, è molto innovativo, perché comunque è un po' la prima volta che mi capita di sentir parlare più lingue in maniera istantanea. Questa è una cosa molto positiva, soprattutto per un gruppo insomma di tante culture diverse, ma sa bene quello che vuole, è molto, cura moltissimo i dettagli anche nelle presentazioni e negli allenamenti, quindi sicuramente un primo impatto molto positivo, ma ovviamente c'è ancora tanto tempo per conoscersi ancora meglio.
1: Ecco, è così rivoluzionario lui, e viene da campionati diversi, non ha mai allenato in Italia, però sta portando veramente qualcosa di diverso, visto che tu, insomma, l'Italia la conosci bene.
3: No, sicuramente qualcosa di nuovo, sicuramente, perché a livello proprio di cura dei dettagli è la prima volta che capita, proprio a livello di preparazione dell'allenamento, con gli schermi, con la tecnologia. Sinceramente, anche se ho 38 anni, è la prima volta che mi capita così nella cura dei dettagli, quindi come primo impatto è, si va verso un calcio, no, super moderno, si va verso l'utilizzo della tecnologia, e lui in questo caso la sta utilizzando tantissimo e sta dando anche molto spazio anche allo staff, quindi come ti ripeto, come primo impatto proprio, ecco, innovazione e grande cura dei dettagli.
4: Ciao Lollo, venite da stagioni storiche, no? Quindi qui a Valles è stata festeggiata una Champions, poi è stata festeggiata una Coppa Italia. Ti chiedo, quant'è difficile approcciare questa stagione tra virgolette normale, una stagione di ritorno tra virgolette alla normalità, e se quindi di conseguenza vi siete dati un obiettivo, o che obiettivo può darsi il Bologna?
3: Allora, adesso ad oggi sembrerà banale dirlo, ma è molto difficile crearsi obiettivi quando ovvio che c'è uno zoccolo duro di giocatori, di gruppo, che tutti conosciamo, che ha fatto la storia, che sta continuando lì tutti i giorni sul pezzo a voler continuare a migliorare. Quindi, però è ovvio che è un gruppo che come sempre verrà amalgamato più vicino verso l'inizio della stagione, anche se tantissimi noi ci conosciamo già. Questa è una cosa molto positiva, che ha fatto comunque, che è stato un tassello molto importante questi anni, e che alcuni forse hanno dimenticato, che all'aver lavorato insieme, essere cresciuti insieme, ha portato poi a determinati risultati. È una stagione come sempre molto difficile, non avendo, ecco, ovviamente le tre competizioni, quindi i tre impegni durante la settimana, uno può gestire meglio la settimana, ma ciò non toglie che avremo tantissime pressioni, perché giustamente non avendo le tre competizioni uno pensa è più facile vincere partite, ma non è così, perché la concorrenza è altissima, per i sette posti, per esempio dei sette grandi ce ne sono altre tre, come se come siamo stati fuori, tra cui anche noi, e quindi c'è una concorrenza altissima per ambire ai posti più importanti, ma noi in questi anni abbiamo dimostrato di poter stare a determinati livelli, cercheremo con tutto noi stessi di continuare a farlo, cercare almeno di farlo. L'anno scorso siamo arrivati ottavi, che è comunque un grandissimo risultato per quella che è stata la stagione, per la mole di partite, perché all'ultimo comunque le forze non c'erano, in qualche modo siamo riusciti a trovarle, abbiamo fatto delle partite bellissime alla finale di stagione, quindi cioè, io vabbè sono un positivo di natura, quindi cerco sempre di vedere le cose nella maniera più giusta e più anche equilibrata, cioè le vedo comunque le partite in casa che abbiamo perso, ma siamo dei ragazzi, siamo degli esseri umani, siamo fallibili, e quindi però io sono molto orientato verso le tante cose belle che abbiamo fatto. Sarà sicuramente una stagione molto impegnativa sotto il profilo soprattutto dell'equilibrio mentale, della gestione delle pressioni.
4: Ti chiedo solo un'altra cosa, visto anche per il ruolo che hai, soprattutto non anche per se hai parlato con Orso e se per caso hai sentito Remo Freuler.
3: Allora sì, entrambe le cose. Righi, vabbè, ma Righi, che devo dire a Righi, ragazzi? Cioè, del 2020 che sono arrivato, forse lui e Lucas ci sono? Vado a memoria? Cioè, lui è ancora prima, quindi lui è il giocatore che da più tempo qui. Ha fatto anche lui la storia di Bologna, un simbolo per tutti, però ripeto, a me non piace entrare nelle scelte personali, perché sono scelte personali, ognuno ha la propria idea della vita, ognuno torna a casa con la propria compagna, con la propria famiglia, ha le proprie idee. Io parlo sempre con Righi, anche perché siamo praticamente sempre insieme, il pullman ormai sempre vicini, praticamente lo vedo più di mia moglie quasi tutti i giorni, e quindi lui sa secondo me quello che penso, io l'ho detto, però è una scelta personale, le scelte personali vanno rispettate. Lui è un grande, sinceramente dopo tutto quello che ha ottenuto comunque rimane sempre solare, a volte un testone, ma è così, c'ha questo carattere pazzesco, e io quindi a Righi gli auguro sempre solo il meglio. Come? Remo sì, l'ho sentito, gli ho scritto durante il mondiale e si era assicurato se avessi firmato io, e niente, io sinceramente abbiamo parlato solo del mondiale, che ha fatto qualcosa di storico, ma Remo dall'altra parte è talmente tanto di esperienza che sa quello che vuole, sa cosa vuole, quindi anche lì scelta personale. Io gli voglio bene anche a Remo, perché ha fatto anche lui la storia qui con noi, e lo abbraccio, ecco, virtualmente adesso.
2: Due cose, la prima è una curiosità su ieri sera, come è andata tra Castro, Dominguez e Rowe.
3: Porca miseria.
2: Visto che ti ho visto anche con la maglia di Rowe, non so se è della
3: nazionale. Sì, perché l'aveva tirata fuori, allora per scherzare l'ho indossata, tra l'altro era strettissima. Sì, madonna, era strettissima. Però la cosa bellissima, perché l'abbiamo vista tutti insieme, anche con lo staff, e si sono un po' scannati a vicenda. E poi è arrivato anche Benjo, di gran carriera a esultare. No, è bello, dai, lo sapete, insomma, io di questo sono super orgoglioso. Finché sarò qua, l'ultimo giorno della mia carriera, sarò qua a cercare di cimentare questo gruppo, perché lo sento un po' mio, nel senso che sono un po' il nonno, no? Il papà è pure poco, il nonno un po' di tutti, e è bellissimo, l'abbiamo raggiunto, e non parlo di risultati sportivi, ma parlo di qualcosa di più importante proprio a livello umano, di stare bene insieme, e quindi ieri è stato bellissimo anche vedere, nonostante, ecco, mi spiace per l'Inghilterra, per Johnny, ma è stato bellissimo vederli, ecco, anche scherzare insieme.
2: La seconda parte domenica con Miranda, quindi
3: sì, esatto. Domenica staremo lì però vabbè, c'è solo One,
2: grazie, c'è solo Rowe,
3: infatti è vero, uno contro due.
2: L'altra cosa invece più sul tecnico, mi è sembrato in questi primi giorni, poi chiaramente sono esercizi, quindi è solo un'impressione, ieri Tarozzi ha parlato di una prosecuzione naturale del lavoro di Tedesco rispetto a quello che avete fatto con Motta e con Italiano. Primissima impressione proprio al volo, mi sembra che si passi un po' meno dall'esterno, un po' più dal centro, è corretta?
3: Sì, è corretta, comunque vuole un certo tipo di palleggio, vuole comunque questo tipo di gioco dentro al campo per poi andare fuori, e vabbè, ovviamente li vedete gli allenamenti, quindi non riuscite magari a vedere proprio tutto, però Però sì, sicuramente il palleggio, la costruzione dal basso, stiamo iniziando a fare queste cose, ovviamente siamo solo all'inizio, però sì, è un certo tipo di gioco che noi ci portiamo dietro un background e un know-how di esperienze molto importanti, perché comunque abbiamo fatto l'Europa League, la Champions, abbiamo visto che livello è quel livello lì, però lui ha un'esperienza internazionale, nonostante sia molto giovane, molto importante, perché ha lavorato in tantissimi campionati molto elevati e quindi ci può dare ancora più competenze e conoscenze.
4: Ciao Lollo, prima giustamente abbiamo parlato dell'obiettivo di quest'anno del Bologna, e il tuo personale qual è?
3: Allora, il mio personale, il mio ruolo è molto chiaro, io lo so, quando la scorsa stagione verso la fine, io faccio sempre così, con la società abbiamo un rapporto di stima infinito e quindi mi sono un po' guardato allo specchio e io sono molto grato a questo lavoro, e non è una banalità, ma è proprio, lo è così, perché mi sento un privilegiato, non devo neanche diventare calciatore, lo sono diventato per insomma un po' di caparbietà, andando un po' contro mio padre, un po' volendolo fare a tutti i costi, e quindi questo non me lo dimentico mai, e mi ha permesso di avere una vita meravigliosa, e quindi io, fino a che non mi sento proprio andato totalmente, darò tutto il sudore, la voglia, la concentrazione, l'esempio che posso dare fino all'ultimo giorno, quindi questa è la cosa più importante per me, perché voglio ridare indietro un pochino quello che tutto il calcio mi ha dato, no, in questi anni, e i miei obiettivi ci sono, dai, vorrei a livello di presenze, stavo vedendo, adesso scherziamo spesso con i fisioterapisti che sui giocatori più presenti in Serie A, ecco, mi piacerebbe entrare nella top 30 all time personalmente, e essere magari il Bologna sia la squadra che ho giocato di più in carriera come numero di presenze, quindi sono quelli piccoli, no, obiettivi che mi rendono vivo, mi rendono partecipe, ma soprattutto mi piace, ecco, essere da esempio. A me, quando facciamo le corse e sento dire dai ragazzi più, adesso faccio nome, però sento dire ai ragazzi più giovani, ma chi cazzo te lo fa fare ancora a correre così tanto? Però poi dall'altro c'è anche il fatto che magari dicono, cazzo, se Lollo sta lì e corre, sta lì sul pezzo, non gioca, il martedì dopo continua a allenarsi bene, allenarsi in forma, se sta a questi livelli e riesce comunque a mantenere una partita a questi livelli a 38-39 anni, e loro dicono, cioè, lo devo fare anche io, e questa qua per me è una cosa che mi rende non fiero, di più, mi rende super orgoglioso, quindi che mi fa continuare fino a che ho un briciolo di voglia, un briciolo di concentrazione, di voglia di continuare, io continuo.
5: Ciao Lollo.
3: Ciao.
5: Ieri è uscito il dato sulla prima parte della campagna abbonamenti, 18.000, è un ottimo dato. La percezione che hai dall'interno su come vive la città a questo momento dopo 2 anni di Coppa, quanto sostegno sentite ancora e quanta fiducia sentite ancora?
3: No, ma la fiducia è incondizionata, è bellissimo, cioè 18.000, poi magari crescerà ancora, è una cosa pazzesca, bellissima, dovuta un po' da quello che abbiamo fatto in questi anni e dall'amore che c'è per il Bologna. Io ripeto, l'ho detto anche in altre interviste, che si debba continuare più di tutti a cercare di mantenere questo tipo di amore, questo tipo di anche di positività, essere propositivi e stare bene l'un l'altro, che scinde un po' dal fatto dei risultati. È ovvio che cioè, il tifoso vuole sempre vincere, non è stato bello perdere, ripeto, quelle partite in casa, ma è stato bello andare ai quarti di finale Europa League, quindi deve continuare questa roba qui. Io mi batterò fino all'ultimo che continui questo amore reciproco. Noi ovviamente dobbiamo metterci il massimo di essere umili nel lavorare il più possibile per poter mantenere questo tipo di sensazione, emozione l'uno con l'altro, però è ovvio che ci debba essere anche un po' di supporto anche nei momenti difficili che c'è stato. Alcune volte sono state dette un po' delle parole che mi sono piaciute sul fatto del gruppo, che invece il gruppo è sempre stato unito anche nei momenti difficili, e questo io lo posso confermare, nessuno me lo può dire il contrario mai, anche nei momenti magari l'anno scorso che abbiamo vissuto più difficili, quindi anche da parte vostra magari è bello anche avere un equilibrio di giudizio, no? Va bene le partite, ma poi per quanto riguarda il gruppo non ci sono mai stati, cioè io sinceramente non mi ricordo mai dei momenti di nervosismo tra di noi, anche eclatanti mai, e quindi questa è una cosa molto bella che deve continuare.
6: Lolo.
7: Ciao. Due passi indietro, uno un po' più lungo. Uno, quando avete capito che l'italiano sarebbe andato via?
3: Sinceramente mai, no, nel senso non l'abbiamo capito, siamo rimasti, cioè io sono rimasto anche, ho parlato con lui dopo il campionato, per la mia, no, prima della fine del campionato, per la mia situazione, e sinceramente non mi sembrava, poi okay, è successo tutta la fine, quindi non è che l'abbiamo capito bene. No, nel senso non è successo quando
7: non
3: sono
7: è stato chiarissimo.
3: Per noi non è stato come Thiago che fu, che ci disse dopo la, prima della fine del campionato, ci disse che prima della, forse col Genoa, l'ultimo campionato, non è andata così con il mister. Quindi
7: poi un'ultima curiosità, Tedesco aveva detto durante il giorno della presentazione che parlò con te, no?
3: Sì.
7: Che cosa vi siete detti?
3: Intanto lo ringrazio, perché, e l'ho ringraziato anche cioè, quando mi ha chiamato, perché comunque non è da tutti chiamare, cioè l'ho apprezzato, chiami il giocatore più esperto, il capitano, e per sincerarsi della mia situazione, e non voleva solo sapere le mie volontà, voleva capire se effettivamente a che livello di motivazioni ero, e mi ha fatto cioè, mi ha colpito piacevolmente. E poi abbiamo scherzato anche un po' sul fatto di parlare tedesco, lui parla un sacco di lingue, quindi è un punto a suo favore clamoroso, e poi era piacevolmente colpito che parlassi tedesco, e basta. Aia, occhio.
4: Ciao Lollo, e ti chiedo da giocatore esperto, da capitano, come stai vedendo i giovani aggregati al ritiro?
3: Molto educati, molto vogliosi di farsi vedere, molto dediti al lavoro anche, quindi questo è positivo, perché spesso si parla dei giovani che magari non hanno voglia, sono pigri, invece non è così per quanto riguarda loro, si stanno inserendo molto bene, poi i giudizi vanno più in avanti per chi magari potrà o non potrà rimanere con noi, però positivi, perché comunque si sono messi a disposizione, e quindi questo è molto positivo, ma il settore giovanile del Bologna ha fatto dei passi in avanti enormi, e quindi da parte di tutta la prima squadra dei giocatori faccio i complimenti al settore giovanile per gli ultimi risultati, perché se ne parla anche poco, ma l'anno scorso hanno fatto dei risultati pazzeschi, quindi chapeau e complimenti a loro. Very good.
8: Good.
3: Ciao.
8: Molto bene.
3: Grazie, ci vediamo in questi giorni. Buon lavoro a tutti.
0: Queste le parole di Lollo De Silvestri, ve le ho fatte riascoltare intanto che ovviamente aspettiamo invece quella che sarà la conferenza stampa di Federico Bernardeschi. Oggi parlerà proprio lui, lo farà verso le 17 su Avalles, ovviamente praticamente nell'immediato vi daremo di conto di tutto quello che ha detto, vi faremo ascoltare ovviamente la sua conferenza stampa, le sue parole direttamente da Avalles. Tra poco, tra l'altro, andiamo proprio, ci colleghiamo con i ragazzi in quel di Valles, e per sapere anche, per farci raccontare ovviamente anche tutta la parte dell'allenamento di questo pomeriggio, la seconda parte di allenamento della giornata di questo venerdì 17 luglio. Qualche messaggio prima di arrivare verso la conclusione. Andrea che dice: mi dispiacerebbe molto, ma se dovesse andare via Orso, come dire Matte, prendere Berardi. Berardi io credo che però possa rimanere al Sassuolo in generale, sicuramente se dovesse andare via Orso ovviamente verrebbe sostituito. Siamo ancora qui ad aspettare, c'è comunque da parte anche della società filtra fiducia, stanno continuando evidentemente a parlare. Poi è chiaro che, come abbiamo detto anche prima un po', no, con Max Guerrieri, insomma, le abbiamo appena sentite le parole di Lollo De Silvestri, se quelle di Tedesco ci avevano molto rassicurate, quelle di Lollo magari fanno un attimo pensare, no, e ti fanno aspettare ancora. E lo stesso Riccardo Orsolini comunque in questo momento si vede che ancora la sua decisione non l'ha presa. Poi pienamente d'accordo con De Silvestri, le decisioni personali devono e assolutamente devono essere rispettate in tutti i modi possibili, perché è la propria vita, perché è la propria carriera, perché sono le proprie scelte, e nessuno ha il diritto di giudicare bene o male una scelta o un'altra. Ricordiamoci sempre, questo lo ripetiamo spesso, che sono professionisti, questo è il loro lavoro, quindi per quanto ovviamente lo sappiamo, Orso, quanto sia legato a Bologna e al Bologna, ci sono appunto anche aspetti professionali, no? Che sicuramente un ragazzo come lui, un giocatore, un professionista come lui può eventualmente aver voglia di valutare, no? da quel punto di vista. Gli ultimi messaggi prima di salutarvi: colpo del Cobra, neanche Alassane si è chiesto chi è Alassane. Questo è stato proprio molto il colpo sotto traccia, il classico colpo sotto traccia. Va bene, Davide lo salutiamo, che azzarda un'ipotesi sul perché Leo Vicari non beve il cappuccino, la lasciamo lì nell'etere. Marco che giustamente ricorda una cosa di cui non abbiamo parlato, però insomma ne approfitto leggendo il tuo messaggio. Volevo esprimere il mio dispiacere a mister Baldini, al quale è venuta a mancare all'età di 30 anni la figlia. Volevo chiedere un giudizio poi sulla telecronaca invece di Adani l'altra sera. Io ho cambiato canale perché non mi è piaciuta, non è piaciuta a tanti, secondo me è un po', dai, esagerato, comincia a essere un po' esagerato nel suo modo di fare, però insomma ha deciso lui di lavorare in questo modo. Assolutamente sì, su Baldini un grandissimo dispiacere, è una tragedia che l'ha colpito, la figlia trentenne che è scomparsa, purtroppo era malata, e brutta, veramente una bruttissima tragedia per mister Baldini, a cui facciamo ovviamente le nostre condoglianze. Siamo arrivati al termine di Quasi Gol di questo venerdì 17 luglio. Io vi saluto, vi ringrazio, vi do appuntamento sempre con Quasi Gol alle 14 di lunedì. Tra pochissimo, subito dopo la pausa, andiamo a Valles.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Forachi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
16: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
18: Ehi, non ti piace la pappa?
19: Forse vuole qualcosa di più.
18: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
19: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
18: Ok, ordiniamo subito.
19: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
20: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale, la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
21: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.

0: www.sorcevannini.it.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci, è il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
7: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
8: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
9: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
11: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
10: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
12: Tra sole e nuvole, tra veramente momenti di grande caldo e attimi in cui sembra che stia per venire giù di tutto, buon pomeriggio da Valles, ben ritrovati amici di Nettuno Bologna 1, è venerdì 17 luglio e siamo pronti per raccontarvi un lunghissimo pomeriggio di Bologna Football Club 1909, perché tra campo, allenamenti e conferenze stampa è pronto un altro appuntamento qui in diretta dall'Alto Adige con tantissime notizie, curiosità e... rimanendo in vostra compagnia per raccontarvi dei rossoblù. Buon pomeriggio da Valles ancora una volta da parte di Leonardo Bosello
13: e di Frank Loreti. Buon pomeriggio a tutti.
12: È un programma che è stato rivoluzionato completamente nel corso delle ultime ore. Vi avevamo dato informazioni differenti alle 12, ma erano quelle di cui disponevamo. Poi sono variate completamente tre ore fa. Fondamentalmente la squadra lavorerà ancora una volta in due gruppi, uno alle 16.45 e un altro alle 18, quindi qui alla Fussball Platz è probabile pensare che l'allenamento o comunque i due gruppi inizieranno ad allenarsi alle 16.45, andranno avanti almeno fino alle 19, viene da pensare banalmente, e in mezzo a questo alle 17 ci sarà qui da Valles la conferenza stampa di Federico Bernardeschi. Noi ve la faremo sentire nel corso di questo lungo pomeriggio di diretta insieme, quindi vi racconteremo tutto quello che riguarda il campo, tutto quello di cui vedremo alle nostre spalle per chi ci segue in video sul canale 93 del Digitale Terrestre e sul canale Twitch di Nettuno Bologna 1, ma poi vi faremo soprattutto ascoltare e vedere le parole del numero 10 del Bologna. Insomma, è anche una conferenza stampa di un certo rilievo. Ieri sono iniziati i calciatori nelle varie conferenze stampa qui da Valles, ieri il capitano

0: capitano Lorenzo De Silvestri, oggi il numero 10 Federico Bernardeschi.
1: Sì, lo ascolteremo, come dici tu Leo, durante questo lungo pomeriggio insieme, 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Io direi di aprire proprio riguardo a questi allenamenti, no? Perché oggi è il primo giorno in cui l'orario è variato leggermente rispetto agli orari che comunichiamo noi giorno dopo giorno. Vi abbiamo comunicato tante volte il programma di questo ritiro e insomma oggi c'è stata una variazione abbastanza importante sia nella mattinata che nel pomeriggio, compresa anche l'orario della conferenza stampa di Bernardeschi. E qui non è che io non voglio essere polemico, non voglio essere troppo critico, però comunque ci sono tanti tifosi che vengono tutti gli anni durante il ritiro, ovviamente vengono per seguire la squadra e questo è abbastanza chiaro. Non è un discorso relativo ai giorni di riposo, agli allenamenti di riposo, perché i giorni di riposo comunque non ci si può allenare sempre tutti i giorni, due volte al giorno, e questo ok, però se possiamo dare un consiglio, ovviamente prendiamolo come tale, per facilitare, rendere meglio l'esperienza, rendere più bella l'esperienza per tutti i tifosi che vengono qua ad assistere agli allenamenti, magari una comunicazione leggermente anticipata riguardo agli orari della giornata e visibile, facilmente visibile e reperibile, sarebbe cosa migliore, perché comunque diversi magari si perdono l'allenamento e sono qua per questo. Poi bisogna stare più attenti, bisogna essere sempre vicini al campo perché la squadra si può allenare, può fare qualcosa, vero, però anche rendere più facile la vita alle persone che vengono qua a vedere gli allenamenti, perché ecco, è il Bologna che è il protagonista di questo ritiro e tutti questi tifosi sono qua per un motivo, ovvero vedere i loro giocatori preferiti, vedere il nuovo allenatore e tutto quello che succede in campo. Quindi chiudiamo questo argomento, ovviamente lascio la parola anche a te Leo, io per quanto mi riguarda ho finito, però per il rispetto anche a tutte le persone, perché sono veramente tante, magari dopo con la telecamera vi facciamo vedere quanti sono e quanti siete qui a popolare il campo di Valles, quindi è una cosa che secondo me andrebbe fatta, perché ci sono tanti tifosi che vengono qua per seguire la squadra, quindi un pochino di anticipo e un po' più di facilità nel reperire l'informazione, dato che la sappiamo forse noi in anticipo, però non siamo in diretta H24 e non riusciamo a comunicarla immediatamente a tutti.
0: Sì, esatto, ma portiamo proprio anche quelle che sono le sensazioni dei tifosi che sono qui, cioè non è solo un nostro punto di vista, che condivido, quello che hai detto tu Frank, ma è anche proprio per cercare di farvi sentire e per cercare di raccontarvi quello che in maniera del tutto obiettiva andiamo a reperire come sensazioni attorno a noi, cioè i tifosi che arrivano qui ci chiedono in continuazione giustamente quando la squadra si allena, in che giorni si allena, a che orario si allena, quindi rendere un po' più facile il modo di recepire, capire gli orari potrebbe essere d'aiuto. Ieri Bologna ha comunicato che gli allenamenti sarebbero stati 10:30 17:30, stamattina con un'ora di anticipo abbiamo saputo che l'allenamento è stato anticipato, molti tifosi sono arrivati alle 10:30, 10:15 e si sono persi la parte con gli attaccanti, si sono persi la parte con Jonathan Rowe, con Riccardo Orsolini, con Santi Castro. È stato interessante anche il lavoro fatto con i difensori successivamente, però è chiaro, lo sappiamo, magari le difese fanno vincere le partite ma gli attacchi fanno vendere i biglietti, no? Questa è una famosa frase rubata un po' alla palla spicchi, rubata al basket, quindi è chiaro che i tifosi hanno voglia di vedere bene tutto l'allenamento e quindi speriamo, ecco, che nelle prossime giornate ci possa essere un preavviso corretto per quello che riguarda gli orari, ma proprio perché è una richiesta che ci fanno i tifosi, lo recepiamo noi qui a Valles, dove ci sono centinaia e centinaia di tifosi che ci fermano e ci chiedono in continuazione a che ore si allena la squadra, e anche soprattutto per messaggio 366-402-4022. Noi con grandissima attenzione cerchiamo ogni blocco, ogni fascia di diretta di portare aggiornamenti, informazioni per quello che riguarda un po' gli orari e le date di servizio, che è giusto che i tifosi che ancora non sono qui devono sapere per organizzare al meglio la loro salita qui a Valles. Comunque è bellissimo vedere tutti questi tifosi qui, è bellissimo comunque vedere che stanno arrivando, quindi poi il fatto di aver pubblicato sui nostri social magari qualcosina di anticipo sugli orari, anche grazie poi ai social di ETV, insomma è stato reso noto che si allenavano alle 16:45, quindi dai, speriamo che il pubblico rossoblu presente veramente in quantità molto molto elevata qui a Valles, e ve lo diciamo da martedì, perché comunque insomma è da martedì che stiamo notando un afflusso importante. Immaginiamo che per il weekend sarà ancora più importante. Speriamo che oggi possa essere un lungo pomeriggio dove i tifosi si possono godere l'allenamento. Stanno prendendo posto anche nella tribunetta, no Frank, che per adesso abbiamo visto quasi sempre vuota. E bello sicuramente domani alle 12 per la partita contro l'Arminia Bielefeld. Oggi anche insomma giorno di vigilia, ci sarà probabilmente il tutto esaurito qui sulla collinetta e in tribunetta. Ci aspettiamo almeno un migliaio di presenze.
1: Sì, è il primo weekend, quindi ovviamente ci aspettiamo tanta gente per la partita di domani. Tra l'altro un test sicuramente più difficile rispetto al solito. Di solito le prime partite qui venivano giocate contro formazioni decisamente di livello inferiore rispetto a una Zweite Bundesliga, quindi sarà una partita già con un livello piuttosto alto, pur essendo una Serie B tedesca la squadra che dovrà affrontare domani il Bologna. E la possibilità di prendere i biglietti la potete già usufruire di questa possibilità da ieri, perché in una delle capannine che ci sono qui al centro sportivo potete prendere il vostro titolo d'ingresso per la partita di domani. Quindi affrettatevi se siete qua. Se non siete ancora qua, se non siete arrivati, ovviamente potete prenderlo domani. Tra l'altro, piccolo consiglio: se salite domani, essendo sabato, essendo weekend, dovendo fare una strada che è piuttosto conosciuta, soprattutto in alcuni punti come molto trafficata, per esempio al Lago di Garda e in quella zona lì, partite con largo anticipo se volete arrivare alla partita. La partita alle 12, quindi fossi in voi io deciderei un orario molto molto molto molto presto per raggiungere la località dove ci troviamo adesso. Quindi fate un po' i vostri calcoli, partirei con largo anticipo, perché ecco, domani è un appuntamento da non mancare. Se avete intenzione di venire, prendete le precauzioni giuste, ovvero partite con un largo anticipo. Descriviamo un po' l'allenamento di questa mattina, anche magari diamo qualche indicazione su quello che sarà quello di adesso, perché le squadre sono divise in due gruppi. Non ci sono stati specificati i reparti, perché questa mattina c'è stato prima il reparto dell'attacco con qualche centrocampista, nella seconda parte d'allenamento invece qualche difensore con qualche centrocampista, nel secondo invece un gruppo 1 e un gruppo 2. Nell'allenamento di questa mattina un po' di sviluppo offensivo con qualche scambio tra un centrocampista che la allargava spesso a uno degli esterni, che dialogava o di nuovo col centrocampista o direttamente con l'attaccante centrale. L'attaccante aveva il compito di scaricare a uno dei due, ovvero centrocampista o esterno, e poi andare a riempire l'area per segnare contro il portiere, ovviamente, che difendeva la porta. L'unica difficoltà che ci poteva essere era per l'attaccante, che veniva spinto attraverso una sagoma gonfiabile da uno dei collaboratori di Domenico Tedesco. Per la parte della difesa invece lascio la parola a te, Leo.
0: Sì, dopo questi esercizi con pesi elastici e sagome che sono stati molto lunghi, durati più di mezz'ora, sia per entrambi i gruppi, la difesa poi ha lavorato sulla linea, nel senso che quattro difensori in linea, erano due gruppi con quattro difensori in ogni formazione e un centrocampista davanti alla difesa, giocavano con la possibilità di scappare all'indietro o meno, e quindi quando c'era il giocatore in possesso di palla che lanciava la squadra, ovviamente palla scoperta, prima ancora del lancio su palla scoperta, la linea scappava un po' all'indietro, ricopertura del pallone da parte del giocatore che era pronto a lanciare, e i difensori dovevano cercare di tenere la linea un po' più alta e salire leggermente. Quindi una gestione anche insomma di allenamento della linea, ovviamente con avversari immaginari, quindi era un 4 più centrocampista contro 0, no? nella situazione che abbiamo visto oggi. C'erano quattro possibili tiratori di questa palla lanciata, e poteva arrivare dal centro, dalle due fasce, e in base a questo poi doveva alzarsi il difensore corrispondente, no? Della linea, ed essere quello che dava la partenza, chiamava la scala scappata all'indietro, e ci sono stati dei tentativi lunghi e delle prove che sono durate per più di mezz'ora, con, come sappiamo da qualche giorno, Andrea Tarozzino in primis interessato nel comandare, anche nel dettare i tempi di questi movimenti da parte della retroguardia difensiva. È una circostanza, una mansione che conosciamo in maniera ufficiale dalle sue parole, ma che ufficiosamente avevamo già notato dai primi allenamenti. Adesso vedremo che cosa succederà oggi pomeriggio e che cosa capiterà qui a Valles oggi, sapendo che è l'ultimo allenamento di questa settimana. Domani ci sarà la partita e quindi insomma poi è l'ultimo allenamento di fatto prima del match di domani contro l'Arminia Bielefeld. Non ci sono differenze di posizioni, non abbiamo visto variazioni tecnico-tattiche per il momento sui giocatori utilizzati nelle varie zone di campo, nel senso che la grande notizia tecnico-tattica di questo ritiro fino adesso è Odgaard e Berna, che restano mezze ali, no? Cioè questo è uno spunto che continuiamo a ripetervi, perché comunque è una novità discretamente interessante.
1: Sì, mezze ali pare probabilmente forse un po' di più per un discorso numerico, ma direi che allo stesso tempo sono giocatori che interpretano un ruolo in un modo molto diverso rispetto a una mezzala. Hanno licenza di alzarsi molto nel pressing per andare a recuperare il pallone, e poi soprattutto giocano in una zona diversa rispetto alla mezzala, che magari tocca il pallone molto, molto a ridosso dell'area avversaria, comunque ha compiti di inserimento. Ecco, loro mi sembra che stiano molto sotto la punta e vadano a occupare una zona di campo che va lasciata un po' più libera rispetto agli avversari, quindi un'occupazione degli spazi rispetto che proprio un'identificazione di un modulo preciso. Quindi ci sono giocatori che hanno alcuni compiti, altri che ne hanno altri, senza focalizzarsi troppo su modulo, che può essere 4-3-3, 4-2-3-1, chi più ne ha più ne metta, ovviamente. Quindi bisogna stare attenti, secondo me, più a quello che fa un giocatore all'interno del campo più che come ce lo immaginiamo prima. Ecco, un 4-3, non mi sembra un 4-3-3 classico quello del Bologna, quello di Tedesco, di questi allenamenti. Poi ovviamente lo inizieremo a capire con il tempo e con il passare dei giorni e con qualche indicazione in più attraverso altre esercitazioni. Su Bernardeschi ovviamente c'è curiosità rispetto alla sua conferenza stampa, perché è uno dei giocatori per forza di cose più importanti di questa squadra. E parlando di leadership, Leo, quanto è stato bravo lui soprattutto su questo aspetto a inserirsi all'interno dello spogliatoio? Io ricordo l'anno scorso quando lo andammo a prendere, quando si iniziò ad inserire all'interno dello spogliatoio molto in punta di piedi, rispettando tutti. Non è da tutti, considerando la sua carriera, considerando le sue esperienze e le sue vittorie, proprio i suoi trofei alzati, calarsi nella parte in così poco tempo in uno spogliatoio che era già comunque molto collaudato prima del suo arrivo.
0: Sì, è verissimo, sono molto d'accordo, e spero che poi gli venga anche chiesto a distanza di 12 mesi come cambia un po' la situazione per quello che riguarda il discorso legato al suo percorso tra Stati Uniti e Italia, tra Stati Uniti e Bologna. Una scommessa che per molti è stata una scommessa fatta dal Bologna, per altri una scommessa anche da parte dello stesso giocatore. Credo che sia un tema che in conferenza Bernardeschi tratterà e toccherà in parte. E giusto, insomma, l'ultima battuta prima di andare in pubblicità: gli verrà chiesto di Orsolini, secondo te? Cioè, un tema che gli verrà chiesto, come dire, no, ci condividi il reparto, ci condividi la posizione in campo, cosa fa? Rinnova? Oppure, domanda ancora più cattiva, ma dici che le difficoltà o comunque l'attesa di questo rinnovo è dovuta al fatto anche di questa concorrenza con te? È una domanda un po' troppo scomoda.
1: Beh, forse è troppo scomoda, però lui penso che abbia una buona dialettica e quindi saprebbe comunque affrontarla. Io, Leo, ti saluto, certo. Tra gli applausi, non sono ovviamente per me ma per i calciatori del Bologna che stanno entrando, ti lascio alla conduzione ovviamente di questa prima parte del pomeriggio qui a Valles. Vado da Berna, quindi
0: vai,
1: ci
0: da Berna.
1: Sentiamo tra poco.
0: Torna vincitore e registra soprattutto tutto quello che devi. E niente, ragazzi, quindi andiamo avanti insieme anche con i vostri messaggi al 366-402-4022. Vi racconterò l'allenamento qui che sta per prendere corpo, ma soprattutto leggerò un po' dei vostri messaggi. Ci potete sentire, lo ripetiamo, in audio, sulle frequenze in FM, DAB, sito, applicazione Nettuno Bologna 1, sul canale Twitch Nettuno Bologna 1 o canale 93 del Digitale Terrestre. Bello, perché si sta veramente riempendo la tribuna stampa qui, la tribuna la collinetta di fatto qui a Valles, quindi è ancora una volta un bel clima quello che respiriamo attorno alla squadra, nonostante questi orari, come abbiamo detto, un pochettino ballerini. Domani partita con l'Arminia Bielefeld, biglietti disponibili in cassa qui a fianco al campo, di fianco al Kids Club, dove i piccoli tifosi del Bologna possono intrattenersi durante gli allenamenti, durante il soggiorno qui a Valles, di fianco allo store che è sempre aperto, con magliette, pantaloncini, cappellini e palloni. La squadra, o meglio il primo gruppo, perché sappiamo che la squadra oggi si allenerà come stamattina in due gruppi divisi, stamattina un allenamento che ha visto la divisione in reparti, quindi difesa dopo, attacco centrocampo prima, sembrano essere reparti misti, perché vedo sia Lollo De Silvestri che Johnny Rowe, quindi direi che assolutamente i due gruppi sono scelti non in base ai reparti. Prima che inizi veramente l'allenamento, allora andiamo, anticipiamo velocemente la pausa, grazie alla parte tecnica di Francesca Bolognini e di Simone Barbuti da Bologna. Andiamo con veramente una brevissima pausa pubblicitaria, un break, e poi rientriamo con le immagini e anche quello che riguarda il commento di questo allenamento pomeridiano del Bologna. Rimanete con noi qui su Nettuno Bologna 1 da Valles.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
4: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
9: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
10: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
9: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
10: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
9: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
10: www.sorcevannini.it.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Valigie pronte? Quest'anno parti al massimo.
14: Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da 18.900 euro.
15: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da 259 euro al mese.
14: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini, per te un intero parco auto in pronta consegna.
15: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna, in via dell'Elettricista, o a Borgo Panigale, in via Caduti di Amola.
16: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
17: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Rovagnati a fette 2x100 grammi è a 3,99€. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
19: Ehi, non ti piace la pappa?
20: Forse vuole qualcosa di più.
19: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
20: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
19: Ok, ordiniamo subito.
20: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
21: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale: la sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
22: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
23: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
24: Da Sfaccio occhiali Vision risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici ad Imola, via Selice 39.
25: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
26: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
27: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
26: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
27: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
26: www.sorcevannini.it.
28: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G56, 50 megapixel, display Full HD Plus e batteria a lunga durata a 189 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Il ritiro del Bologna in diretta a Valles, in diretta dalla Fussball Platz, in diretta dall'Alto Adige, per raccontarvi il ritiro del Bologna che si sta allenando in due gruppi distinti, in due gruppi separati. C'è un primo gruppo che adesso si sta spostando, per chi ci segue anche sul canale 93 del digitale terrestre, si sta spostando alla nostra destra per andare a svolgere un paio di credo insomma esercizi con per il momento atletici, poi ci sono delle porticine in un angolo, forse anche dei piazzati, stiamo a vedere, perché vedo uno dei preparatori atletici, preparatori tecnici, collaboratori tecnici di Domenico Tedesco, che sta lavorando dalla bandierina e quindi probabilmente andrà a crossare qualche pallone verso l'area di rigore. Aspettiamo ovviamente di capire bene che genere di allenamento vorrà svolgere in questa circostanza il Bologna, ricordandovi che tra poco vi faremo sentire le parole di Federico Bernardeschi in conferenza stampa. Lo attendiamo ovviamente con grande curiosità per sapere un po' anche le sue impressioni su questa nuova stagione, le sue impressioni su questo nuovo corso legato al Bologna di Domenico Tedesco. Sì, ci sono dei corner che vengono provati ora dalla bandierina di sinistra del settore d'attacco dell'allenamento, in questo caso da uno dei preparatori di Domenico Tedesco, è l'educatissimo piede di Sentimenti, preparatore dei portieri, che era uno dei membri dello staff del settore giovanile fino a pochi mesi fa, che è stato promosso in prima squadra, lui che comunque nel corso della sua carriera, lui che è del Bologna in assoluto, un tesserato Bologna, nella sua carriera ha anche lavorato nello staff di Sinisa Mihajlovic. Sono dei tentativi di corner dalla sinistra, come detto, con i palloni che vengono crossati dentro l'area proprio da Sentimenti. Ci sono tendenzialmente quasi tutti i giocatori che attaccano l'area, però ci sono anche dei difensori, quindi adesso vi vado a raccontare un po' chi sono i giocatori dentro l'area di rigore. C'è De Silvestri, c'è Odgaard, c'è Santi Castro sul primo palo, che tante volte in questa stagione abbiamo visto rinviare il pallone di testa con grande reattività negli angoli a sfavore. C'è Casale dentro l'area, c'è una marcatura di Miranda su uno dei collaboratori di Tedesco, e credo che siano angoli tendenzialmente a difesa della porta. Gli unici che attaccano sono proprio i collaboratori del mister, quindi tendenzialmente sono angoli difensivi quelli che in questo momento sta provando il Bologna. I collaboratori vestiti di grigio della squadra tecnica di Tedesco attaccano l'area di rigore, è molto interessante. C'è Tarozzino che è piazzato fuori dall'area probabilmente per provare il tiro ad effetto dal limite dell'area. C'è il cross che arriva sempre dalla sinistra, Rowe sul primo palo a difendere, Castro proprio attaccato alla porta sul primo palo, il cross è dentro l'area di rigore, si alternano due portieri poi, e adesso in presa ci è andato Max Pessina a bloccare alto questo pallone, il portiere classe 2007, poi rilancia il pallone in avanti per quello che riguarda questo corner, che insomma viene formulato, viene crossato, viene battuto e poi successivamente si cerca anche di ripartire se la difesa riesce ad allontanare la minaccia. È chiaro che la difesa è in netta superiorità numerica, visto che di maglie grigie dello staff di Tedesco ne contiamo appena 5 dentro l'area di rigore, una che addirittura è fuori, quindi sono in realtà veramente 4 i giocatori, tra virgolette, i membri dello staff che attaccano l'area, mentre i giocatori di maglia blu sono in netta superiorità a difendere l'area di rigore della porta. È giusto anche che gli attaccanti facciano questa fase difensiva, è giusto anche che si impegnino in questi tentativi e ovviamente inizino a preparare le palle inattive, sono fondamentali, e è anche normale, poi questo non lo sappiamo perché gli allenamenti è noto che sono tutti a porte chiuse nel corso della stagione, però per quello che riguarda normalmente durante l'anno, però sappiamo che le palle inattive vengono molto molto di frequente provate nel corso delle sedute di allenamento della vigilia prima delle varie partite. Domani è un'amichevole, però comunque anche importante iniziare con una accortezza in più, cercare di sapere come bisogna posizionarsi nella propria area di rigore a difesa di palloni che verranno crossati dentro l'area rosso-blu nella partita di domani, che ricordiamo sarà alle ore 12 qui alla Fussball Plus contro l'Arminia Bielefeld, in quello che riguarda prima amichevole estiva del Bologna. Ora questo corner viene addirittura costruito costruito in maniera elaborata, cioè con un tocco dalla bandierina, non arriva al cross diretto, ma c'è uno scambio dalla parte della bandierina di sinistra. C'è anche Domenico Tedesco, che non si è mai professato grande calciatore, lo ha detto anche ieri nella divertente intervista a Bambini allenatore, che è piazzato al limite dell'area, prima ha colpito il pallone anche lui. Comunque, insomma, anche divertente in un certo senso vedere preparatori della squadra rossoblu che si allenano. E ora il pallone viene giocato proprio a Tedesco, che lo stoppa col petto ai 25 metri, poi lo tocca successivamente per Badori, forse perché non se la sente, mettiamoci anche due risate in più in questa giocata. Però insomma è stato crossato il pallone fuori dall'area proprio per il nuovo tecnico del Bologna. Ora sono ancora più concentrati i giocatori a difesa della propria area di rigore, ricordando che c'è Rowe più o meno, diciamo, al vertice dell'area piccola, c'è sul primo palo Santicastro, Tommy Pobega, dentro l'area in marcatura c'è Miranda, Casale, Odgaard, De Silvestri, e ora il pallone viene crossato proprio in mezzo all'area dove arriva Casale a colpire di testa, sappiamo che è sicuramente uno dei suoi fondamentali migliori. 366 402 4022, il numero per interagire con noi in diretta, per mandare messaggi WhatsApp, ricordandovi che dovete assolutamente rimanere connessi, perché fra pochi minuti vi faremo sentire, grazie alla parte tecnica di Simone Barbuti e Francesca Bolognini, la conferenza di Federico Bernardeschi. Manca veramente poco, quindi fra poco su Nettuno Bologna 1 ve la potremo far ascoltare in diretta. Rimanete sintonizzati per sentire il prima possibile veramente le parole del numero 10 del Bologna, ve le faremo sentire fra pochissimi minuti. Ora il corner non arriva, il pallone non arriva neanche dentro l'area di rigore, perché ci sono Rowe e Castro che con grande reattività allontanano la sfera. C'è un messaggio al 366 402 4022. Oggi si parlava di maglie dei giocatori, sì, stamattina abbiamo parlato a lungo delle divise anche un po' più simpatiche, non solo quelle magari più quotate. Se si potesse, mi piacerebbe la nuova maglia col numero e il nome di Tarozzi, questo è sicuramente un interessante messaggio e anche un ulteriore segnale di attaccamento da parte del tifo rossoblu. Si nota sicuramente moltissimo per quello che riguarda qui a Valles, ma si nota moltissimo anche da casa, in tantissimi ci parlate di Tarozzino e la felicità di rivederlo anche qui con la maglia del Bologna non è da poco quello che è capitato, e anche sui social abbiamo letto di grandissimo, insomma, piacere da parte del popolo bolognese nel rivedere Tarozzino qui in rossoblu. Un altro messaggio: sarà già certo a Valles il ritiro anche nel 2027? Una domanda a cui la risposta deve essere un po' elaborata, nel senso che il Bologna ha firmato un contratto con l'ente che organizza i ritiri, Dolomiti Sports Event, per altri 2 anni oltre a questo, quindi 2026 quest'estate, 2027 la prossima, 2028 quella successiva. Quindi Dolomiti Sports Event sarà l'ente di organizzazione dei ritiri di queste altre 2 stagioni per il Bologna. Non è obbligatorio rimanere dentro alla stessa località sempre, però è ovvio che c'è più facilità perché si conoscono le strutture, i luoghi, e questo sicuramente facilita. C'è una clausola all'interno di questo contratto, ve ne ha già parlato anche Filippo Cotti, non è un'indiscrezione la mia, ma c'è una clausola che porta alla possibilità sia di Dolomiti Sports Event che del Bologna Football Club di interrompere il rapporto in qualsiasi momento, quindi in realtà se le cose cambieranno potranno cambiare anche già nella prossima stagione. Quindi di certo non c'è nulla, ma come spesso capita nel calcio, difficile fare programmi a più del giorno prima al giorno dopo. 366 402 4022, continuano questi calci d'angolo provati qui a Valles con la squadra che sta provando la tenuta difensiva, come vi abbiamo raccontato. Ora il pallone viene giocato all'indietro per il match analyst Lobascio, che prova lui il cross, e c'è stato Rowe a deviare. Veramente molto curioso, sembra una di quelle partitelle di fine stagione in cui lo staff affronta ai calciatori, devo dire molto divertente. Ora il match analyst ex Primavera, adesso prima squadra Lobascio, ha cercato anche un mezzo dribbling su Johnny Rowe, devo dire divertente, molto molto divertente anche anche in questa circostanza, ma comunque insomma non si fa solo per questo, ma anche per cercare, come detto, di provare qualche piazzato in più. Ora il cross sempre del preparatore dei portieri, sentimenti sul secondo palo, è una buonissima presa ancora una volta da parte di Pessina, che si erge, si alza altissimo nel bloccare la sfera, poi deve azionare comunque la ripartenza. Il giocatore più alto tendenzialmente da una parte Dominguez, dall'altra credo ci sia poi un po' più alto un altro giocatore, credo si tratti di Jaber, che stanno un po' più alti a ricevere eventualmente il cross, il lancio da parte della difesa dopo che riesce a respingere. Ora forse si cambia il punto di gittata del pallone, vediamo se arriva dalla tre quarti il pallone scodellato verso l'area di rigore in questo allenamento in cui oggi pomeriggio si sta vedendo metà del gruppo squadra, si vedrà poi un'altra metà a partire dalle 18. C'è il pallone al centro, come una delle dichiarazioni da parte del tecnico tedesco martedì, nel giorno in cui ha parlato con la stampa. Il pallone sarà al centro e oggi sembra essere effettivamente così, anche stamattina tutto sommato lo è stato. Cross dalla tre quarti di sinistra, che stanno per arrivare ora, quindi scodellato la sfera dalla tre quarti verso l'area di rigore, la linea viene tenuta appena fuori l'area di rigore, quindi oltre i 16 metri, con Tedesco che è fuori dall'area dalla mezzaluna e ordina alla linea difensiva determinati movimenti. Anche Tarozzi sbraita i suoi qualche comandamento difensivo. Il cross dalla tre quarti col mancino dentro l'area, Pobega allontana questa palla e, come detto, sì, è Dominguez, sempre il giocatore di riferimento più alto, a cercare di poi proseguire in avanti. È anche giusto così, come caratteristiche del numero 30 argentino. Ora un altro pallone che verrà crossato dalla sinistra con uno dei preparatori, credo sia Cepsanovic, uno dei volti nuovi dello staff di Tedesco, appunto, che sta andando a dare indicazioni a come deve rimanere anche Elland, direi. C'è anche lui, sì, dentro alla linea difensiva, ha dietro di lui Casale, davanti Pobega, gli attaccanti Odgaard, Rowe e Castro sono un po' più laterali, la zona centrale è custodita dai due difensori centrali Elland e Casale, posizionate così in questa linea orizzontale appena oltre l'area di rigore, con ora Domenico Tedesco che va a interrompere proprio questo posizionamento per andare a di contare bene tutte le posizioni all'interno dell'area di rigore, attendendo anche, cercando bene di capire un po' quelle che sono le varie disposizioni tecnico-tattiche. La squadra parte in movimento e poi scappa tutta all'indietro su questo cross che dentro l'area trova Elland molto reattivo di testa a colpire. Elland che poi alla fine dell'allenamento di questa mattina si è anche in maniera molto gentile fermato con tanti tifosi, non nel punto dedicato alle firme ma proprio a bordo campo di fianco alla grata, per andare a firmare un po' di magliette, un po' di autografi ai vari tifosi accorsi qui. Non è un segreto, amici a casa, che Elland ci piace particolarmente in questo ritiro e sta sicuramente facendo vedere cose interessanti, sta sicuramente facendo vedere anche quelle che sono un po' le sue qualità a livello di giocate difensive e a livello anche di fisicità. Lo vediamo veramente in ottimo stato e condizione da quando si è presentato qui in ritiro. 366-402-4022. Ciao, onde evitare di ritrovarsi sempre, ci scrive Lupo, all'ultimo chilometro per gestire i rinnovi dei contratti, non ci si potrebbe muovere in anticipo anche con Miranda, Berna, anche se mancano ancora 2 anni? Ciao da parte di Lupo. Ciao a te, grazie per il tuo messaggio. Per quello che riguarda Miranda, il Bologna ha esercitato ormai, credo, 2 mesi fa, sì, il 29 di maggio, praticamente quasi 2 mesi fa, il prolungamento del contratto, e aveva un più uno, come sappiamo, i famosi più uno che inserisce il Bologna, e il Bologna lo ha esercitato, il prolungamento fino al 30 giugno 2028. Con Berna immaginiamo che potrebbe farlo a breve, nel senso che Berna ha ancora 1 anno più 1, quindi potenzialmente anche lui è fino al 30 giugno 2028, e sono 2 anni di contratto. Ha senso parlare di muoversi in anticipo, assolutamente, caro ascoltatore. È ovvio che c'è la volontà, ci deve essere la volontà da parte di entrambi, e sicuramente sono due casi completamente differenti, perché Bernardeschi credo che abbia un'età e abbia un percorso che, insomma, due anni sono tanti, due anni sono un percorso anche abbastanza lungo in cui ha senso pensarci e andare nel caso a valutare le condizioni quando sarà il momento. Quello che riguarda Miranda è giusto provare a cautelarsi, è giusto provare un minimo anche, no, a lavorare d'anticipo, sono d'accordo, anche perché poi Miranda, ci ricordiamo come è arrivato a Bologna in scadenza di contratto con il Betis ed è arrivato a parametro zero, un giocatore validissimo di grande valore anche economico, quindi insomma è un ragionamento molto giusto. Sono due anni adesso alla scadenza, quindi sicuramente c'è tutto il tempo, però le cose come sempre nella vita si fanno in due, anche nei contratti sportivi e calcistici. In ogni caso stiamo vedendo, adesso continuiamo a vedere il lavoro della squadra su queste palle inattive, ancora dalla tre quarti di sinistra che vengono crossate ora con il destro di Sentimenti, preparatore dei portieri, palla lunga e Lollo lascia scorrere, prosegue l'esercitazione, prosegue questo allenamento qui a Valles. Tra poco su Nettuno Bologna 1 vi facciamo sentire le parole di Federico Bernardeschi in conferenza stampa, prima una breve pausa per noi e poi torniamo, restate qui sintonizzati da Valles.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Ciao, sono io.
2: Io chi?
1: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
2: anzi il migliore,
1: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.
4: GEA Depurazioni Industriali, la soluzione per tutti i problemi ecologici della tua azienda. Trasporto e logistica di rifiuti, pronto intervento e bonifiche ambientali, stoccaggio e smaltimento di rifiuti aziendali. GEA Depurazioni Industriali, a Castelguelfo, Bologna. GEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
5: Vuoi una nuova macchina da giardino?
6: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
5: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
6: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
5: Manfredini, la certezza dei professionisti.
6: Approfitta ora degli extra sconti.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: La frasca in Andrea Costa
9: o la frasca al vicolo?
10: E perché no a Villa Cassarini?
8: Stop! Ho detto alla frasca!
11: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
12: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
31: All'S Lunga è tempo di offerte d'estate. Fino al 29 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxi Bond Specials Nestlé 4 gelati 224 grammi è scontato del 50%. Solo per i possessori di carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
32: Ogni giorno chi lavora in quota si affida a qualcosa di invisibile, ma vitale. La sicurezza. Con CA Sicurezza la protezione è sempre a norma. Progettiamo, installiamo e revisioniamo linee vita nel pieno rispetto del decreto 81 e del DGR 699. Perché prima della manutenzione c'è la prevenzione. CA Sicurezza, in via del lavoro 104/3 a Casalecchio di Reno. La tua sicurezza è la nostra priorità. Scopri di più su casicurezza.it.
2: Michelangelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie e antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Ehi, non ti piace la pappa?
16: Forse vuole qualcosa di più.
15: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
16: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
15: Ok, ordiniamo subito.
16: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
17: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
29: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
30: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Il ritiro del Bologna in diretta da Valles, l'allenamento pomeridiano di questo venerdì 17 luglio, attendendo ovviamente che si completi questa giornata di allenamenti. Ci siamo però per farvi ascoltare in diretta qui su Nettuno Bologna 1 ora la conferenza stampa di Federico Bernardeschi integralmente, grazie alla parte tecnica di Simone Barbuti. Siamo pronti, sentiamo le parole del numero 10.
18: Bentrovato.
19: Grazie.
18: Che fase è questa della tua carriera, della tua esperienza a Bologna? Lo scorso anno tante partite, quest'anno saranno meno. L'anno scorso hai fatto vedere di essere ancora un giocatore per la Serie A di livello altissimo. Quest'anno, fra le altre cose, un pensierino all'azzurro ce lo fai? Oltre che al tuo Bologna,
19: No, iniziamo partendo bene qui col Bologna innanzitutto, che questa secondo me è la cosa più importante. Poi ovviamente la nazionale per il calciatore italiano, no? È sempre comunque un obiettivo, anche se ora hanno problemi secondo me più grandi da risolvere, e stanno ripartendo con un nuovo progetto e vediamo che progetto sarà, no? Perché poi dipenderà molto anche da quello, però uno va in campo per il proprio club pensando anche ovviamente alla nazionale essendo italiano, e poi vedremo che succederà.
18: I tuoi obiettivi quest'anno invece? Fare gol, riportare Bologna in Europa, sarai un punto di riferimento importante per il nuovo allenatore.
19: Ma guarda, quello è l'obiettivo primario, no? Cercare di ritornare in Europa subito, nonostante secondo me l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato e soprattutto un grandissimo percorso in Europa, perché secondo me in Europa League l'anno scorso abbiamo fatto veramente un grandissimo percorso. Siamo stati un po' penalizzati dal fatto che siamo capitati nel girone, no? Nelle eliminazioni più forti, diciamo, incontrando le squadre favorite, che poi infatti si è visto, e non c'è stata storia per nessuno contro l'Aston Villa, era una squadra di livello assoluto, però l'obiettivo è quello secondo me, cioè questo Bologna qui, visto anche il percorso che ha fatto gli ultimi 3-4 anni, deve ritornare in Europa, e credo che l'obiettivo sia quello.
18: Dar linea al collega un attimo, ti chiedo in mezzo all'ala dove ti vede questo mister?
19: Ma no, abbiamo parlato e c'è quest'idea, no, un po' di provarmi lì come mezzala. Ora è soltanto un'idea, una suggestione per questo inizio, però io ho dato la mia disponibilità lì, anche perché il mister ha delle idee molto offensive, gli piace giocare a calcio, gli piace divertirsi, quindi questa idea di diventare una sorta di mezzala con libertà di espressione, un po' un tre quarti, mi piace. Ora c'è da lavorarci ovviamente, e poi comunque poi quello che conta sarà il campo, come mi troverò, come non mi troverò, se mi troverò bene, se a lui piacerà come io interpreto quel ruolo, però diciamo che la disponibilità c'è stata e ora stiamo lavorando per quello.
1: Ciao Federico, ti chiedo una cosa: l'anno scorso sei arrivato qua in punta di piedi, ma accolto anche da parte di qualcuno con un po' di scetticismo, no? Qualcuno pensava...
19: Questo mi capita sempre.
1: Ti capita sempre, però magari rientrando dopo 3 anni di America, no? Ancora di più. Quindi ti chiedo, visto che la stagione poi ha parlato per te, se ti senti aver preso una grossa rivincita intanto, e poi dopo la grande stagione che hai fatto, perché poi lo dicono i numeri, la curiosità è se ti è arrivata qualche proposta magari da qualche squadra.
19: Ma onestamente nessuna rivincita, ma perché secondo me di rivincite poi alla fine le rivincite contano poco. Io ho sempre saputo qual è il mio valore, che giocatore sono, le qualità che ho. Alcuni anni l'ho espresse in maniera, le ho fatte vedere in maniera più diciamo più costante, altre diciamo sono venute meno, ma questo fa parte del gioco. Questo non vuol dire che il valore assoluto poi, no, del singolo giocatore, se si affronta momenti diversi e momenti difficili della carriera, venga meno, no? Quindi non ho mai visto nessuno fare una carriera solo al top, tutti hanno momenti difficili da affrontare, ma non era una rivincita per me, era più una cosa con me stesso, no? Io sono tornato per me. Sono tornato per me perché dopo 3 anni ho detto ok, voglio vedere se sono ancora Federico che dico io. Per fortuna è andata bene, sono stato messo nelle migliori condizioni sia dalla società che dal mister italiano, e quindi devo dire che è andata molto molto bene, sono molto felice di questo. La seconda domanda era?
1: Ti è arrivata qualche proposta?
19: C'è stato qualcosa, però diciamo che io per adesso sto bene a Bologna, voglio stare a Bologna, per me questo è un progetto serio, l'ho detto lo scorso anno e lo ripeto, poi Bologna, devo tanto a Bologna perché comunque è la società che mi ha riportato, che ha creduto in me, io difficilmente dimentico queste cose, quindi sono molto felice di rimanere qui.
1: Velocissimo, proprio una curiosità, ma devi essere onesto, rigori di Bosnia-Italia? Hai pensato, perché un rigore importante, discretamente importante, l'hai tirato con l'Italia. Ci hai pensato? Hai avuto un po' di rammarico?
19: Ma guarda, onestamente no, perché poi lì non è detto che poi un giocatore, anche se è bravo a calciare i rigori, poi non è detto che segni, no? Quelle sono situazioni che secondo me va dato un plauso a chi calcia i rigori, perché non è mai semplice, hai tutto da perdere, poco da guadagnare, nel senso che se fai gol è quasi scontato che tu faccia gol, ma se lo sbagli poi hai tanto da perdere, no? Quindi quelle sono situazioni che chi se la sente deve calciare, purtroppo per noi è andata male così, però diciamo che queste sono cose che si vedono lì per lì nei momenti, quei momenti lì chi se la sente tira, e devo dire che i ragazzi comunque che hanno tirato e che poi hanno sbagliato, secondo me sono più da elogiare che non.
4: Eccomi Fede, ascoltami, hai parlato anche di riconoscenza, no? Da parte tua verso il Bologna, di come stai qui, oltre al cercare di tornare in Europa, eventualmente in nazionale, tutto, pensi anche a proseguire, visto oltre il biennale, la tua avventura qui? È la prima domanda. La seconda è perché, bene o male, tutti noi e tutti gli addetti ai lavori hanno detto la propria, perché la nazionale è andata così?
19: Ma allora sì, ovviamente c'è il pensiero di proseguire, Ora, secondo me non è magari il momento di parlarne, no? Però poi con la società magari ci siederemo e capiremo insieme. Detto questo, la nazionale perché è andata così? Io, vedendola da fuori, non ho una risposta esatta. Sicuramente quello che si può essere visto anche da fuori è che comunque il gruppo c'era, il gruppo era, mi sembrava, coeso. Secondo me ci portiamo purtroppo dentro, ma a livello nazionale, tante ferite. Di questi erano due mondiali, adesso sono tre, e quindi il peso è sempre maggiore, no? E questo comunque, vuoi o non vuoi, nella testa, nel carattere dei giocatori pesa, perché comunque andare a un mondiale, andare a una competizione importante ti rende ancora di più consapevole del giocatore e della nazionale che rappresenti. Non andarci per due, ora tre edizioni, sicuramente non ti fa sentire così tanto, magari, no, grande come era l'Italia grande prima, no? E quindi questo, secondo me, può pesare un po', e soprattutto quando si avvicinano determinati momenti, magari pensi anche alle edizioni passate. Mi sembra questo. Poi ripeto, non essendoci dentro, non essendoci stato, faccio fatica a dare veramente una mia cosa, però secondo me non è neanche giusto dire che il calcio italiano è così tanto fallimentare. Negli ultimi anni tante squadre italiane hanno fatto grandissime cose, vedi l'Inter, l'Atalanta, quindi non è neanche detto questo, no? Quindi bisogna sempre prendere le cose, poi ovviamente quando non si va e non si raggiunge un obiettivo così importante come il mondiale, la nazionale italiana soprattutto, c'è poco da aggiungere.
5: Ciao Fede,
19: ciao.
5: Ti chiedo qual è la principale differenza tra il metodo di lavoro di italiano e quello di tedesco, e poi ti chiedo anche, ormai da un anno che sei qui, la cosa che più ti ha impressionato in positivo del Bologna?
19: Allora, guarda, per quanto riguarda la prima domanda, ora ovviamente il metodo di lavoro del mister, questo non lo so bene, perché comunque siamo partiti adesso, comunque lui, da quello

0: settimana praticamente non ci allenavamo mai perché giocavamo ogni 3 giorni, però anche lui aveva una mentalità offensiva, no? Quindi credo che la società abbia anche fatto questa scelta per proseguire quella che è la filosofia della società Bologna, che è di seguire un po', no? Quella che era la mentalità anche delle vecchie gestioni, no? Di giocare a calcio, essere propositivi, far divertire le persone e raggiungere gli obiettivi.
1: Una cosa che ti ha impressionato in positivo del Bologna?
0: Ma guarda, io l'affetto delle persone, perché io quando sono arrivato, due cose in realtà, il gruppo di giocatori e l'affetto delle persone, la città così coesa con la squadra è veramente importante, bello da vedere, da vivere, e questo sicuramente alla fine dell'anno ti porta tanti tanti punti in più, no? L'anno scorso, nonostante magari un periodo difficile che abbiamo affrontato, in quei 2 mesi che non riuscivamo magari a venire fuori, i tifosi, la società, sono stati sempre vicino a noi, quindi questo è molto importante.
2: Buongiorno, non
0: Buongiorno.
2: mi ricordo se l'ho letto di recente una vecchia intervista. Avevi detto che in un'altra vita, in una possibile vita, ti sarebbe piaciuto fare lo scultore da Carrarese.
0: Sì.
2: Allora ti chiedo.
0: Se non fossi forse diventato un calciatore, no? Era quella la domanda.
2: Sì, no, un piano B.
0: Sì, piano B.
2: Che scultore? Che sculture? Il tuo calcio è Brancusi, è Wildt, è Martini, è Giacometti, è.
0: Ma sarebbe Bernardeschi, no?
2: No, certo.
0: No, sicuramente sculture di marmo, poi a che livelli non lo so onestamente, però diciamo che mi sarebbe piaciuto lavorare un po' il marmo, no? Perché comunque la mia città me lo porto sempre dietro, cerco di portarlo sempre con me, no?
2: Faccio il sequo della domanda sempre marmorea. Secondo te, nella costruzione di un talento, nel tirar fuori quello che uno ha dentro, esiste anche nel calcio una concezione michelangiolesca secondo cui la scultura è già dentro il blocco di marmo e bisogna solo togliere? Oppure è una metafora che non regge nel calcio?
0: Ma guarda, sicuramente quando arrivi a altissimi livelli, quella scultura c'è dentro, no? Nel senso che il talento c'è, poi ognuno può avere caratteristiche proprie, però lo devi saper tirare fuori, questo è sicuramente, questo lo deve tirare fuori. In primis l'atleta, poi dopo la società che gli dà fiducia e ovviamente l'allenatore deve iniziare un po' a modellarlo, no? Parlando un po' di arte, quindi sì, un principio ci deve essere assolutamente.
3: Ciao Fede.
0: Ciao.
3: Ti chiedo se ci puoi dire intanto cosa ti chiede il mister di fare senza la palla, cioè in riaggressione, comunque delle differenze le abbiamo notate rispetto all'italiano. E poi, seconda domanda, come stai vedendo Orsolini in questi giorni? Hai condiviso la fascia con lui l'anno scorso, c'è una situazione contrattuale, se ci puoi dire come lo stai vedendo, se c'è qualcosa di diverso che hai notato.
0: No,
3: Grazie.
0: guarda, sì, senza palla ci ha dato dei due o tre concetti adesso il mister che appunto è la riaggressione subito quando si perde palla e cercare subito di ritornare, no, in possesso di quello che è il pallone e da lì poi ovviamente andremo poi più nel profondo, no? Per quanto riguarda Ricky è sereno. Cioè io poi c'ho un bellissimo rapporto con lui, lo vedo sereno, ridiamo, scherziamo tutti i giorni. Credo che Ricky sia un giocatore fondamentale per il Bologna, come credo che sia fondamentale per la città, per l'ambiente e per la società, no? Queste cose succedono. Ne ho viste di cotte e di crude nella mia carriera, no? Ci sta, sono fasi, sono momenti, bisogna essere pazienti, poi alla fine, io dico sempre che se quando due entità si vogliono congiungere, si congiungono, una via si trova, no? Quindi lui ora deve rimanere sereno, come lo è, e deve fare in modo, come la società, secondo me, deve fare in modo che lui resti.
1: Ah, abbiamo Manuel

0: Ciao, ciao Berna.
1: Ciao.
0: Senti, prima hai parlato di obiettivo Europa. L'anno scorso in campionato per pochissimo alla fine l'avete mancata. Troppe sconfitte in casa, insomma, lo sapete anche voi. Ti chiedo se dall'anno scorso potete trarre un insegnamento su alcune partite. Poi quest'anno ne avete 3 settimane, quindi la preparazione è magari un po' più calma, un po' più profonda, però quei punti che avete un po' perso in casa vi possono aver dato un insegnamento per questa stagione?
1: No, assolutamente sì, l'hai detto già te, abbiamo perso troppe partite in casa, troppo facilmente, e questo sicuramente non lo dobbiamo ripetere, no? Lo scorso anno io sono arrivato qua che diciamo che il Dall'Ara era il punto forte, no? Soprattutto in casa, il Bologna era difficile da battere, e l'anno scorso questa cosa l'abbiamo un po' persa, però abbiamo guadagnato tantissimo in trasferta, no? È stato un campionato un po' strano, dettato anche secondo me dai tanti impegni, soprattutto ravvicinati giovedì, domenica, e non è semplice, no? Perché magari ritorni alle 6 del mattino, il giovedì notte, non hai tempo di recuperare, ecco. Secondo me quest'anno dobbiamo invertire questa tendenza qua, cercando ovviamente di ripetere, no, un po' quello che è stato lo scorso anno fuori casa, no? E questo secondo me è il grande obiettivo, ricompattare un po' tutto quello che è l'ambiente anche in casa, no? E far ritornare il Dall'Ara al nostro stadio, il nostro punto di forza, no?
2: Ciao. Uso una battuta per farti una domanda di calcio. Il gioco del Bologna seguirà te, mi spiego. L'anno scorso mi sembrava molto focalizzato sugli esterni. Quest'anno l'impressione da questi primi allenamenti, poi chiaramente, è che si passi molto di più dal centro. L'ho visto che ti sei spostato al centro, faccio la battuta, però l'impressione è proprio quella, che quest'anno sia forse un pelo meno, non che non ci si vada mai ovviamente, ma un pelo meno orientato sugli esterni, un po' più centrale come tipo di manovra, come tipo di possesso.
1: Ah, guarda, il mister ci crede molto in questo, la sua impronta è anche una delle sue impronte, anche questa, no? Di passare molto dal centro per poi andare magari a finalizzare, no? Quello che è l'esterno e gli attaccanti esterni, però secondo me, da quello che ho potuto un po' capire, no? Perché comunque veramente sono pochi giorni, c'è un'idea di giocare a calcio, c'è un'idea di poter fare calcio, e ovviamente passando dal centro, no? Quindi questo assolutamente sì.
2: L'altra è quanto sei stanco da 1 a 100.
1: 98. No, stiamo lavorando tanto, credo che ci faccia bene, no? Ci faccia bene, stiamo mettendo veramente delle basi importanti, questo è importante. So che a noi calciatori piace poco, no? Lavorare, soprattutto quando si corre tanto, però poi alla fine te lo ritrovi, e quando te lo ritrovi un calciatore poi è felice, quando ci sono risultati ancora di più. Quindi se tutto questo poi servirà, no, a arrivare a delle vittorie, dei risultati importanti, ben venga, fatichiamo che va bene.
3: Bene.
1: Posto, ragazzi? Grazie,
3: Grazie.
1: Ciao ragazzi.
4: Eccoci qui di nuovo insieme, mi ritrovate anche a me dopo la conferenza di Federico Bernardeschi. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Ovviamente siamo qua per commentare le parole di Federico Bernardeschi, ma anche ovviamente per seguire l'allenamento del Bologna, che è proseguito, no, in questi minuti, iniziato circa alle 16.45 e proseguirà dalle 18 con un nuovo gruppo di calciatori, tra cui anche Federico Bernardeschi. Però ecco, c'è stata la conferenza stampa, l'avete appena ascoltata anche voi. Io direi di partire dalla leadership,
5: in anteprima
4: ovviamente, prima di tutti, quindi solo sui nostri canali. Ovviamente la sua leadership, Leo, quello che trasmette anche come giocatore, è importante, oltre che a livello tecnico anche a livello proprio di spogliatoio e di quanto tutti i compagni sentano questa presenza. Lui sa bene quanto conta all'interno dello spogliatoio del Bologna, e poi ha menzionato anche l'affetto che sente da tutti i tifosi, è la cosa che lo ha impressionato di più da quando è arrivato a Bologna, e ha parlato anche di Europa, di obiettivo Europa, che è forse l'unico giocatore fino ad ora, l'unico membro, l'unico tesserato del Bologna che fino ad ora ha parlato di Europa in maniera un po' più concreta, ecco, rispetto a De Silvestri, a Tarozzi, a Tedesco, che hanno un po' schivato l'argomento, ma ecco, lui lo ha toccato e sembra essere molto desideroso e volenteroso di tornare in Europa, soprattutto con la maglia del Bologna, con cui tra l'altro magari allungherà la sua permanenza, per visti 2 anni di contratto. Sappiamo anche che c'è un anno eventuale di bonus, no, su Bernardeschi, per estendere la sua permanenza qua.
5: Sì, esatto, potrebbe col più uno arrivare ad altri 2 anni fino al 2028, no? Ne ha fatto uno, ce n'è un altro e un più uno, che secondo me, se il livello comunque di garanzia di prestazioni sarà questo, Bologna non avrà fatica a decidere di esercitare, anche perché è tutto opzionale a favore Bologna, non è nessuna non ha circostanza Bernardeschi, no? Nella decisione, ma una decisione del club. Poi ovvio che si lavora e si vive insieme, no? In un rapporto anche contrattuale, però il Bologna ha la possibilità di estendere con un più uno arrivando a 2+1 e quindi potenzialmente fino al 2028. Direi assolutamente, ascoltato la conferenza, che il titolo è obiettivo Europa, ma proprio a mani basse sicuramente. Obiettivo Europa, non si è nascosto, lo hai detto tu, non si è nascosto, non... era stato nessuno prima di lui in queste dichiarazioni così diretto, perché invece sono stati molto molto più vaghi successivamente i vari Tedesco, Tarozzi e De Silvestri sull'obiettivo Europa, mentre Berna non si è nascosto, ma possiamo utilizzare questo aggettivo tante volte molto, insomma, contestato. Io direi che Berna è un giocatore che è sempre stato ambizioso, penso che sia assolutamente un giocatore ambizioso, e quindi in assoluto la sua volontà è quella di ambire con il Bologna a ritornare il prima possibile in Europa. Ha parlato del percorso fatto con il rossoblù l'anno scorso, Europa League, che ha visto il Bologna arrivare comunque ad affrontare la squadra che secondo lui è stata ingiocabile, imbattibile, la Aston Villa. Lo ha detto in maniera molto chiara e molto netta, e quindi credo che poi, insomma, quello che si è visto è stato chiaro in Europa League. L'obiettivo per quest'anno Bologna secondo Berna è chiaro, è questo: tornare in Europa. È difficile, lo ribadiamo, non è facile. Lo ha detto con semplicità, però sarà complicato, cioè è giusto ribadirlo.
4: Sì, vabbè, è chiaro che poi non è facile andare in Europa, sappiamo quanto sia difficile e quanto lo abbiamo cercato per tantissimi anni, lo abbiamo ottenuto passando dalla porta principale, andando in Champions League, poi l'ultima stagione giocando l'Europa League attraverso la vittoria della Coppa Italia. Ovviamente Bernardeschi è un giocatore molto importante, che tra l'altro ha uno sviluppo un po' diverso in questi giorni con Tedesco, in questi primi giorni. Allenato da Domenico Tedesco, ha parlato anche lui di questa sua nuova posizione, perlomeno per il momento, un po' più accentrata proprio da mezzala, che ha licenza di coprire il ruolo da trequartista, quindi una falsa mezzala in realtà, no? Perché di fatto parte come centrocampista, ma la licenza è il compito, anzi, di alzarsi, di andare sotto la punta, di svariare, di fare proprio il ruolo del 10, del trequartista, cosa che sta facendo tra l'altro anche Odgaard dall'altra parte, come avversario nelle varie partitelle in cui abbiamo visto i giocatori di Tedesco all'opera. Quindi questa è una delle prime differenze anche di utilizzo tra italiano e tedesco per Federico Bernardeschi. Lui si è detto completamente disponibile per interpretare questa nuova posizione. Mi piace molto questa falsa mezzala, questo falso centrocampista che si alza, che ha appunto la licenza di fare un po' quello che gli pare, tra virgolette, che svaria molto. Lo stiamo vedendo anche in fase di non possesso attaccare molto in avanti per pressare, mettere pressione alla squadra avversaria, che invece ovviamente costruisce dal basso. E giocatore che ritengo perfetto sia per la sua capacità di calarsi in vari ruoli, ma anche proprio per tecnica, per lettura di gioco e proprio talento nel saper mandare in porta i compagni, nel poter tirare da fuori, e quindi insomma
5: ti piacciono cosa... più le mezze ali così, cioè ti piace avere quel genere di mezze ala, ne parlavamo prima, no? Cioè le mezze ali che ha avuto il Bologna quando è passato 4-3-3 quest'anno erano soprattutto centrocampisti, magari anche box to box, però principalmente che nascono come centrocampisti. Il centrocampista mezzala che diventa fantasista numero 10 a volte magari, no, devi interpretarlo bene a livello di equilibri dentro a metà campo, però è una mansione che ti stuzzica di più e che forse il Bologna l'anno scorso, a parte proprio quella volta con Berna e una volta con Odgaard, ha utilizzato poco o per nulla, no? Di solito anche quando ha giocato a tre erano tre centrocampisti puri, il terzo era Pobega insieme a Freuler e Ferguson.
4: Sì, anche perché Odgaard comunque quando ha giocato da mezzala l'anno scorso ha fatto la mezzala,
1: sì.
4: Giocava sulla stessa linea dei centrocampisti, ovviamente s'alzava perché è un giocatore di propensione offensiva, però aveva comunque il compito di farsi trovare in una certa posizione in difesa, quindi di rientrare, di scappare all'indietro, aveva il compito di farsi trovare in appoggio per il centrocampista praticamente sempre senza alzarsi troppo. Noi magari lo chiamiamo mezzala il ruolo di Bernardeschi, sì. Di Odgaard di adesso, dentro magari lo chiamano trequartista, poi parte da quella posizione lì, però io vedo molto che vanno in avanti, occupano quello spazio lì, un po' quello che Odgaard ha occupato con Italiano per tanto, certo, tempo, e dove tra l'altro Odgaard si è ritagliato questo nuovo ruolo per capacità di lettura come quelle di Bernardeschi, di saper interpretare quella posizione lì al meglio, quindi è anche un modo per creare un'esca magari per gli avversari. Poi vabbè, noi ne stiamo parlando, se i ragazzi del Torino per esempio ci stanno ascoltando dicono ah, però questi fanno un'esca, no?
5: Ecco,
4: ovviamente
5: diceva Italiano l'anno scorso, no? Italiano l'anno scorso non voleva, no, che riprendessimo tatticamente gli allenamenti perché poi...
4: Sì, non lo diciamo che ogni tanto facciamo qualche piccola ripresa, ogni tanto facciamo qualche ripresa degli allenamenti, quindi lo diciamo veramente a bassa voce.
5: Sì, non dirlo perché poi dopo la Lazio il 23 agosto, 24 agosto...
4: Ci spia, spia Nettuno Bologna 1... Attraverso quello che vedono qua, no, scherziamo.
5: Stiamo scherzando.
4: Non succederà, non c'è nessun dirigente Lazio che sta guardando la nostra diretta.
5: Nel caso lo salutiamo.
4: Solo grandi tifosi del Bologna che stanno tra l'altro assistendo a questo allenamento che per il momento si è interrotto, quindi il primo gruppo è rientrato negli spogliatoi, ovviamente siamo con la speranza e il desiderio di vedere questo secondo gruppo in azione, dove parteciperà ovviamente Federico Bernardeschi, quindi questa nuova posizione. E tra l'altro differenze anche rispetto all'anno scorso, questo modo di interpretare il gioco in questi primi giorni, vediamo un Bologna che va molto per vie centrali e che non va tantissimo più sugli esterni, non cerca l'esterno in maniera quasi ossessiva, ma passa anche dal centro. Direi che se hai Bernardeschi al centro questa cosa la puoi fare pure bene, perché Bernardeschi sa ricevere spalla alla porta, sa ricevere fronte porta, sa attaccare lo spazio, sa creare superiorità numerica e sa imbucare, cose che fai molto bene anche in posizione centrale, quindi Bernardeschi che si sposta al centro, il gioco segue Bernardeschi, Leo.
5: Bernardeschi centro di gravità permanente, sì, potremmo dirla, no?
4: Sì, stamattina Albano, questo pomeriggio Franco Battiato, Franco Battiato.
5: Sempre su quest'onda qua, secondo me dovremmo andare per fare citazioni calcistiche italiane, importante, però si sposta al centro del Bologna verso l'interno del campo e si sposta anche Bernardeschi verso l'interno del campo. L'anno scorso sugli esterni Berna e gioco che gravitava, lo sappiamo, soprattutto sulle ali offensive, questo è verità. Vediamo poi quanto, con quanta propensione effettivamente sarà così differente il modo di giocare il pallone con questa gestione più dentro il campo rispetto che andare a cercare sempre così di frequente gli esterni come è stato per i due anni di percorso di Vincenzo Italiano. Tanti messaggi al 366-402-4022, non abbiamo neanche avuto bisogno di chiedervele le vostre percezioni, le vostre sensazioni sull'intervista che vi abbiamo fatto ascoltare, la conferenza stampa che vi abbiamo fatto ascoltare in anteprima, prima di tutti, prima della pubblicazione social anche del Bologna, in anteprima su Nettuno Bologna 1, tutte le vostre percezioni, perché ci stanno arrivando tantissimi messaggi alla diretta. giornata, alcuni molto molto carichi, no, direi, caro Frank, altri invece alcuni più critici anche sulla posizione di mezzala. Mai banale Fede, un grande, ci scrive Gabri al 366 402 4022. Ma ci sarà un'intervista di Orsolini durante Valles? È una domanda che ci facciamo anche noi, amico a casa, che giustamente non ti firmi, però è una domanda che ci facciamo anche noi.
4: Aspetta, ti rispondiamo proprio velocissimamente, dato che credo che io e Leo siamo abbastanza d'accordo. Ci sarà, nel caso di una fumata bianca riguardo alla sua permanenza qua, perché se no la vedo difficile. Se si se andrà avanti questa trattativa e questa

0: una mia sensazione.
1: No, ma è molto probabile, molto probabile.
0: Ecco, anche Sorsolini si è espresso Berna e insomma
1: Hai fatto la domanda alla fine, ne avevamo parlato prima, te l'avevo stimolata.
0: Sì, poi in realtà avevo abbastanza intenzione di fargli una domanda su Orso, dato che poi il giocatore ha un rapporto importante con Bernardeschi, quindi magari ci poteva dire qualcosa di interessante. Ovviamente è stato molto vago, trasmettendoci la serenità del suo compagno di squadra Riccardo, quindi ecco, questo non è stato sicuramente un punto focale della conferenza, però ovviamente noi speriamo che questa firma arrivi presto, comunque di sapere presto questa eventuale risposta, perché direi che bisogna stringere un po' i tempi, magari anche per intervistarlo Orso, dato che vorrebbero sentirlo i nostri tanti tifosi, i nostri tanti ascoltatori in una conferenza stampa.
2: Sì, ti leggo un paio di messaggi, intanto se vuoi scaricare quel file che ti ho inoltrato, che così poi lo andiamo a lavorare anche un po' su quello che riguarda i social di Nettuno Bologna 1 per mettere qualche contenuto della conferenza. Il Bologna pubblica la notizia adesso che domani si giocherà l'amichevole con l'Arminia Bielefeld alle 12. Sappiamo che ci sono in tanti che ci chiedete dove comprare i biglietti. Qui al campo c'è il botteghino della Dolomiti Sports Event per acquistare i tagliandi, costano 12 euro l'uno. I biglietti per la partita di domani alle 12 contro l'Arminia Bielefeld, squadra di Zweite Liga. Per quello che riguarda altri messaggi al 366 402 4022, sempre su Berna, Bologna, Bernardeschi, il nostro Olise, scrive FB, questa insomma importante, anche questa molto importante. Direi che finalmente Berna farà davvero il 10. Altro messaggio, Max invece ci dice: ragazzi, il centrocampista deve fare il centrocampista, Bernardeschi e mezzala rischiamo seriamente di perderlo. Questo messaggio di Max: ho già provato a farlo anche in passato e non si è mai trovato pienamente a suo agio, mentre invece dalla sua posizione gioca divinamente e non vedo perché spostarlo dalla sua posizione. Quindi invece Max è un po' preoccupato, tra virgolette, dello spostamento possibile in mezzala di Bernardeschi.
0: Il mio sogno, Bernardeschi alla Dani Olmo Lipsia 21-22 di Domenico Tedesco,
2: quindi un po' abbandonando in realtà il 4-3-3.
0: Sì, infatti io credo che sì, l'idea sia 4-3-3, ma prevalentemente sia un 4-3-3 finto, quindi che diventerebbe quindi un 4-2-3-1, più in pianta stabile. Poi vediamo, insomma, sapremo commentarvelo ovviamente con il tempo che passa e con gli allenamenti che verranno effettuati qui su in ritiro a Valles. Ma siamo alle 17.58, quindi andiamo con questa pausa, rientriamo tra poco anche per commentare la seconda parte di questo allenamento pomeridiano qui a Valles. State con noi.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio a Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Presentato da...
4: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
5: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie, ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express,
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici, autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
8: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
7: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
1: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
2: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
3: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
4: hai dimenticato i costumi da bagno.
3: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta. Quella in valigia ha un buco. OVS, love people, not labels.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
6: Problemi di calcare? Acqua dura in casa o in azienda?
7: Emiliana Termoforniture è la soluzione. Concessionaria ufficiale BVT Cillichemie. È specializzata nel trattamento dell'acqua per privati, aziende e condomini.
6: Emiliana Termoforniture. Vendita, assistenza tecnica, ricambi, sale per addolcitori e analisi acqua. Un servizio completo e professionale.
7: Affidati a chi è davvero esperto dell'acqua.
6: Emiliana Termoforniture a San Lazzaro di Savena in via Aldo Moro 24 e su emilianatermoforniture.it.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
13: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
14: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
13: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
14: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
13: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile. Il successo non è solo fortuna, è anche una questione di scelta. Per questo tutti chiamano Marzocchini. Noleggio e vendita di piattaforme aeree, escavatori, mini pale e attrezzature per ogni sfida edile. In più, consegna immediata, assistenza e copertura assicurativa. Perché Marzocchini è competenza e affidabilità. Sempre. Prova anche il servizio 360 gradi linee vita. Marzocchini, chi costruisce il futuro. Sceglie. Da 40 anni a Bologna. Preventivo gratuito su marzocchini.it.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
10: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
20: Io quando sono arrivato, due cose in realtà: il gruppo di giocatori
12: L'affetto delle persone, la città così coesa con la squadra è veramente importante, bello da vedere, da vivere, e questo sicuramente alla fine dell'anno ti porta tanti punti in più, no? L'anno scorso, nonostante magari un periodo difficile che abbiamo affrontato, in quei due mesi che non riuscivamo magari a venire fuori, i tifosi, la società sono stati sempre vicino a noi, quindi questo è molto importante.
20: Ferrer.
21: Okay. Eccoci qua di nuovo in diretta a seguire l'allenamento del Bologna, ma anche a commentare le parole di Federico Bernardeschi. L'affetto dei tifosi, e lo sentiamo l'affetto anche in questo momento per i giocatori del Bologna che sono entrati, il secondo gruppo dei giocatori. Sentite gli urli e l'esaltazione da parte di tantissimi tifosi che oggi hanno raggiunto la Fussball Plaza. C'è tantissima gente, ragazzi, quindi siamo molto contenti, ecco, di vedere questo calore che viene trasmesso continuamente verso la nostra squadra del cuore. L'affetto che viene manifestato continuamente da parte dei tifosi, con le 18.000 tessere rinnovate. E proprio riguardo agli abbonamenti è arrivato un comunicato da parte del Bologna, l'avevo aperto ma adesso vediamo se riesco, eccolo qua, adesso ve lo leggiamo, riguardo alla procedura del cambio posto, perché il Bologna informa i propri abbonati che i problemi tecnici riscontrati sulla piattaforma Viva Ticket sono stati risolti e la procedura di cambio posto in autonomia è ora completamente funzionante. Per consentire a tutti gli abbonati di recuperare il tempo perso a causa dei disservizi, la fase di cambio posto sarà prorogata e resterà attiva fino alle 22 di domenica 19 luglio. Ripeto, fino alle 22 di domenica 19 luglio. Di conseguenza anche il calendario della campagna abbonamenti subirà un aggiornamento. La fase 2 di vendita libera prenderà il via alle ore 10 di martedì 21 luglio. Ripeto, la fase 2 è alle 10 di martedì 21 luglio, a causa ovviamente di servizi di cui ci avete parlato anche voi e ci avete domandato, ecco, in questo periodo di inizio ritiro. Quindi adesso potete fare tranquillamente il vostro cambio posto. Mentre torniamo all'interno dell'inquadratura, segnaliamo i tanti applausi per i giocatori che adesso svolgeranno la seconda parte di questa seduta pomeridiana. 366-402-4022 per i vostri messaggi. Il Sole ci dà un pochino di tregua perché è cocente, picchia fortissimo, quindi noi
22: come
12: siamo...
22: picchia quando viene, forte, quando arriva,
12: forte, cioè, veramente forte, è in montagna forte. So che ci odierete da Bologna perché sappiamo l'umido soprattutto che
22: però
12: state subendo.
22: È un fatto scientifico, geografico, che più sei in alto più il sole picchia. Quando arriva,
12: perché c'è meno inquinamento, c'è meno inquinamento, sei anche un po' più vicino, pur essendo 1300 metri comunque.
22: Niente.
12: contano alla fine, impattano nell'economia del calore che trasmette
22: della
12: il sole,
22: distanza, no?
12: Della distanza, però ecco, so che ci odierete, ma è un dato di fatto, è
22: quindi
12: caldo.
22: In sintesi, per quello che riguarda i cambio posti, no? Cambio posti per chi ha già rinnovato il proprio abbonamento, due giorni in più. Invece che venerdì, cioè oggi alle 22, invece che da qui a 4 ore, ce ne sono altre 48 in più. 22 di domenica, fino alle 22 di domenica 19 luglio. Viva Ticket sta lavorando comunque per sistemare tutte quelle che sono state le problematiche tecniche degli ultimi minuti e degli ultimi giorni, in realtà da ieri, quando è partita ieri alle 15 la possibilità di cambiare il proprio posto nello stesso settore per gli abbonati, prolungata di altre 48 ore per far sì che tutti quelli che desiderano cambiare il proprio posto di abbonamento allo stadio possono farlo senza problemi e senza scadenze impellenti. Questo era fondamentale da dire. Seguiremo live questo allenamento fino al termine. Siamo live su Nettuno Bologna 1, sia in audio sulle frequenze FM, DAB, sito e app di Nettuno Bologna 1. Al termine comunque di questo allenamento, perché si fosse sintonizzato tardi e avete sbagliato perché dovete sintonizzarvi prima, vi faremo riascoltare le parole di Federico Bernardeschi, che vi abbiamo già fatto sentire qui su Nettuno Bologna 1, ma tra poco vi faremo anche riascoltare al termine di questo allenamento che Berna sta svolgendo. Frank, i colleghi della carta stampata, che chiaramente sono degli amanti dei campetti, no? Perché devono mettere giù ipotetici campetti, appena sono tornati dalla conferenza stampa mi hanno chiesto: beh, che 11 ha provato prima? Perché sono due gruppi che possono essere due formazioni per domani, e quindi noi adesso andiamo a ricostruire i possibili 11 che magari si alternano domani, chiaramente un tempo e un tempo. Per quello che riguarda oggi, adesso il secondo gruppo, notiamo in maniera molto chiara Orsolini, notiamo Dallinga, notiamo Bernardeschi, c'è Zortea, c'è Vitic, c'è Elazzuzzi, c'è Cambiaghi e c'è Libra a comporre questa squadra, direi anche Papazov.
0: Sì, Papazov.
22: Quindi Miranda era nel primo gruppo, mi mancava l'undicesimo dello scorso gruppo, il decimo in realtà, perché parliamo di giocatori di movimento, nell'altro gruppo, quindi, che ho raccontato durante la conferenza di Berna mentre si stava svolgendo, De Silvestri, i due centrali invece ve li abbiamo detti, Casale e Elland con Miranda, centrocampo con Badori, con Odgaard, con Pobega, davanti Dominguez, Castro e Johnny Rowe. Mi sembrano due formazioni, Frank, bilanciate.
0: Sì, sono bilanciate, quindi potenzialmente sono quelle di domani, quelle che vedremo all'opera contro l'Arminia Bielefeld nell'amichevole che si giocherà alle 12. Ovviamente ve lo ricordo, perché non, proprio una cosa che mi dispiacerebbe molto è un eventuale ritardo di qualcuno, anche se siete partiti in orario, partite con largo anticipo, perché la strada che porta qua ovviamente può avere degli intoppi, considerando che è sabato, quindi ci potrebbero essere tante macchine per le strade, quindi partite in anticipo, partite alle 7, forse anche un po' prima, esatto, per essere sicuri io partirei intorno alle 6, so che è una levataccia, però ecco, così secondo me avete la certezza di partecipare all'amichevole, che è il motivo principale per cui arrivate qui su in ritiro. Sì, tu controlli col binocolo, ma in realtà sono tutti quelli che hai detto, li hai presi.
22: Devo abituare un po' a qualche volto di primavera, soprattutto Papazov. Però insomma,
0: Papazov facilmente riconoscibile dalla scarpa.
22: La scarpa arancione flash fluo.
0: Esatto, che è l'unico che ce l'ha in questo secondo gruppo in questo allenamento. Quindi piccola curiosità sulle scarpe di Papazov, che domani quindi scenderà in campo con, si presume, con questa formazione. Abbiamo dei messaggi al 366-402-4022. Prima di commentare un po' più nello specifico le azioni che svolgeranno i nostri giocatori, dato che adesso stanno facendo un po' di attivazione muscolare in campo.
22: Vuoi leggere quello di Dido?
0: Lo leggiamo?
22: Abbiamo detto che si va.
0: Dai, sì, lo leggiamo, tanto non c'è nessuno che ci sta ascoltando di un'altra squadra. Voi scherzate, ci scrive Dido
22: Paolo, nostro, di Domizio.
0: Esatto, nostro caro amico,
22: che
0: ovviamente
22: ricordiamo, no? Lavora in Virtus.
0: Ma l'anno della Virtus in A2 c'era gente delle altre squadre, scoperto poi dopo, che ascoltava noi per capire chi avrebbe giocato e aspetti tecnici di cui parlavamo. Vedi, questo.
22: Quindi noi dobbiamo smettere di parlare di aspetti tecnici.
0: Quindi di cosa facciamo?
22: Costume. Ci ascoltano da Formello.
0: Esatto, sì. Ci ascoltano da Formello, quindi no, ovviamente questa era una, no, non era una battuta quella di Dido, era probabilmente una cosa reale, però noi continueremo a farlo, ci dispiace, ma continueremo a farlo, anche perché ci piace molto farlo, parlare di sviluppi tecnico-tattici della squadra.
22: Anche perché se poi non parliamo nemmeno di sviluppi tecnico-tattici diventa difficile.
0: E cosa rimane? Mercato. Qualche voce da parte dei tifosi, che comunque è sempre molto bella, molto, sì, molto divertente anche, quindi,
22: però poi
0: dopo gli argomenti insomma non finiscono.
22: Abbiamo bisogno tecnico-tattici.
0: No, ma comunque non finiscono. Matteo ci scrive: se domani alle 12 cosa facciamo? Ma noi, secondo me, noi domani sai cosa facciamo? Siamo qua al campo a fare la radiocronaca della partita su Nettuno Bologna 1.
22: Speriamo di ricordarsi ancora come si fa, anche questo è importante. Un po' di tempo all'ultima partita, un mesetto. L'Under 18, la finale contro l'Inter, l'ultima radiocronaca su Nettuno Bologna 1 per quello che mi riguarda. Tedesco aprirà in settimana gli allenamenti, per quello che riguarda Casteldebole
0: assolutamente proprio no, nella maniera più assoluta, ma non è solo Tedesco, è ormai una cosa che vediamo da tutti, tutte le squadre, ecco, le squadre non fanno più accedere nessuno a guardare i propri allenamenti durante l'anno, durante la
21: la stagione.
22: C'è un drone che viene maneggiato dal staff rosso-blu e si è avvicinato adesso alla collinetta qui della Fussball Plus di Valles, e quello che è stato interessante vedere i tifosi che hanno salutato il drone, che magari insomma pubblicherà qualcosa per quello che riguarda i contenuti su YouTube, per quello che riguarda il Bologna e questi allenamenti. Altri calci piazzati, mi sembra che sia lo stesso svolgimento dell'allenamento fatto circa un'oretta fa dal primo gruppo, per quello che riguarda insomma queste soluzioni, queste prove tecnico-tattiche che riguardano le palle inattive e i cross dentro l'area di rigore, come si deve muovere la squadra. Gruppo che li ha preceduti ha iniziato proprio così, dai calci d'angolo, con lo staff che si muove dentro l'area di rigore fungendo da offendenti, e poi successivamente ci sarà lo switch con la squadra che proverà anche le palle inattive a favore, cross dalla tre quarti e tutti i movimenti che possono scaturire da questi cross, palloni giocati dentro l'area di rigore. Alla fine poi sta preparando una vigilia, non dico standard, però è piuttosto normale, lo dicevo prima, che si provi soluzioni da gioco da fermo, no Frank, il giorno prima di una partita. Poi sappiamo che questo è un amichevole, quindi è la questione molto diversa, ma sembra esserci quella cura del dettaglio lì.
21: Sì, tra l'altro permettimi di aggiungere anche una cosa molto importante per il prossimo anno, Noi l'anno scorso tante lacune su questo aspetto qua, sui calci piazzati, sia in difesa che in attacco, gol da corner veramente pochissimi, uno, quello di Castro in Coppa Italia contro la Lazio, e gol subiti tanti, quindi è un aspetto su cui il Bologna deve crescere. Ci auguriamo ovviamente che Tedesco sia in grado di lavorare bene su questa cosa, che è fondamentale, perché la squadra per esempio che ha vinto la Premier League, ovvero l'Arsenal, ha una cura del dettaglio durante questi calci piazzati maniacale. I gol realizzati da loro sono stati veramente tanti, sono situazioni che ti permettono anche di vincere le partite quando sono bloccate, calcio piazzato. Io ricordo quella contro la Juve, calcio piazzato battuto corto, calcio d'angolo battuto corto, gol di Cabal in una partita che era molto bloccata, in una partita che sembrava essere da 0-0, poi dopo abbiamo perso mi pare 2-0, rimanendo in 10, però ecco, quello
22: l'altro di Eghem,
21: su Openda,
22: l'altro evento negativo,
21: esatto, l'altro evento negativo della partita. Però ecco, è un aspetto da curare molto, perché il calcio piazzato nel calcio di adesso conta veramente tantissimo, poi non che non contasse prima, ma adesso veramente ha un'importanza fondamentale per sbloccare quelle partite che sono più difficili appunto da rendere tue, soprattutto contro squadre che giocano in maniera più bloccata, come è successo diverse volte durante lo scorso campionato, ma anche in Europa League. Ecco, ricordo alcune partite abbastanza bloccate, soprattutto nella fase campionato.
22: Proprio con la Aston Villa sicuramente, no? Le palle inattive sono state determinanti, lo abbiamo visto nella gara d'andata, ma anche nella gara di ritorno in realtà.
21: Sì.
22: Perché però la gara d'andata è stata determinante in negativo, e quei gol di Consa ce li ricordiamo. Poi ovvio è l'Aston Villa, non giocheremo sempre contro l'Aston Villa in Serie A, anzi non ci giocheremo mai, e forse il livello dell'Aston Villa in Serie A quante squadre possono averlo? 2-3 forse, perché comunque è una squadra veramente forte, però sì, bisognerà evitare di
21: forse una,
22: gli errori.
21: Forse una,
22: forse giusto l'Inter, tu dici?
21: Sì.
22: La metti sopra al Como?
21: Sì. La metto sopra il Como ancora, anche per un discorso di esperienza dei giocatori. La metto sopra il Napoli, sì. Per me è una squadra che qua gioca per vincere lo scudetto, anzi forse parte da favorita proprio per vincerlo. Poi è un discorso veramente che ha un'utilità non irrisoria, ecco, diciamo un'utilità irrisoria. Comunque andiamo in pausa perché sono le 18:18, rientriamo tra pochissimo qui da Valles.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Sei un privato o un amministratore condominiale? Con PM Ristrutturazioni sarete al sicuro. Abbiamo un'area interventi pronta ad analizzare le vostre esigenze, dandovi assistenza prima, durante e dopo i lavori, dalla manutenzione ordinaria a quella straordinaria. Eseguiamo sopralluogo e preventivo gratuito. Non dovete fare niente, solo godervi il lavoro finito.
3: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
23: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
24: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro, fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
25: La frasca in Andrea Costa
26: o la frasca al vicolo?
27: E perché no a Villa Cassarini?
25: Stop, ho detto alla frasca!
28: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
27: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
29: Tutto lo spazio che serve, dove ti serve. Sì, perché da Marzocchini puoi noleggiare o acquistare monoblocchi coibentati leggeri e facili da trasportare, che forniscono uno spazio extra per cantieri, magazzini e industrie. Inoltre vendiamo e noleggiamo container navali per ogni tipo di merce. Marzocchini, a Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
30: 41esima Sagra del Tortellone a Ozzano dell'Emilia, nella parrocchia di San Cristoforo. Dal 14 al 24 luglio, stand gastronomico aperto tutte le sere dalle 19 alle 22. Tortelloni preparati freschi ogni giorno e carne alla brace. Bar osteria con crescentine, piadine, gelateria artigianale e pesca di beneficenza. Tutte le sere, animazione musicale e spettacoli. Sagra del Tortellone, dal 14 al 24 luglio, nella parrocchia di San Cristoforo a Ozzano dell'Emilia. Sabato 25 alle 21, Santa Messa. A seguire, benedizione delle auto e fuochi d'artificio.
31: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo caminetto o la tua nuova stufa.
32: Da Primerano fino al 31 luglio, sconto del 20% sui prodotti in esposizione e pronta consegna.
31: Primerano, 50 anni di esperienza, qualità e soluzioni personalizzate.
32: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
31: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
33: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
34: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
35: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
34: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
35: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
34: www.sorcevannini.it.
36: Plenitude è la tua passione per lo sport. Ha più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
37: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
38: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
39: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
12: Cercare di ritornare in Europa subito, nonostante secondo me l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato e soprattutto un grandissimo percorso in Europa. Siamo stati un po' penalizzati dal fatto che siamo capitati nel girone, no? Nelle eliminazioni più forti, diciamo, incontrando le squadre favorite, che poi infatti si è visto, e non c'è stata storia per nessuno. Uno contro l'Aston Villa, era una squadra di livello assoluto, però l'obiettivo è quello, secondo me, cioè questo Bologna qui, visto anche il percorso che ha fatto gli ultimi 3-4 anni, deve ritornare in Europa, e credo che l'obiettivo sia quello.
0: Di nuovo insieme, avete appena ascoltato un piccolo frammento della conferenza stampa di Federico Bernardeschi. Obiettivo: tornare in Europa per Berna, per il Bologna. E questa cosa avrei voglia di chiederla a un collega, ovvero Gianmarco Marchini del Resto del Carlino. Ciao Gian, ma intanto un piacere risentirti, ritrovarti. Ci stiamo vedendo qua ovviamente in questi giorni, però prima di andare su qualcosa di più specifico legato al ritiro, ti chiedo un commento su questa frase di Berna, che ha parlato di Europa e l'ha fatto per la prima volta in questo ritiro, cioè almeno lo ha detto in maniera più concreta rispetto a Tarozzi, Tedesco e De Silvestri ieri.
1: Parole da leader, direi, parole da leader che è quello che è Bernardeschi, lo è diciamo per natura e lo sta diventando dopo un anno anche del Bologna. È inevitabile che su quel 10 pesi ancora di più delle responsabilità, soprattutto per un po' le pieghe che sta prendendo il mercato e che non sappiamo che prenderà. E quindi, come dire, è stato un Bernardeschi che è andato allo scoperto, personalità come sempre, perché ne ha da vendere il ragazzo. E quindi no, non ci ha stupito, anche se, come dici giustamente tu, lo ha sdoganato per la prima volta, la parola Europa, che Tedesco aveva, come dire, dribblato e che De Silvestri allo stesso modo aveva schivato per prudenza. Però ecco, Berna non è prudente.
0: Sulla rivincita invece, Giamma, sulla tua di domanda, cosa dici? Perché comunque, ecco, gli hai fatto una bella domanda, il fatto di prendersi alcune rivincite per lui è una cosa che aveva già vissuto, tra l'altro, durante la sua carriera, quindi non era la prima volta qui a Bologna, se l'era presa in nazionale, se l'era presa in vari momenti anche con la Juventus. E cosa dici, come mi commenti le sue parole, la risposta che ti ha dato?
1: Vabbè, la sua è la vita del 10, no? La vita del 10 è...
0: Che a te piace tanto.
1: Che a me piace tantissimo, ovviamente. No, è la vita di chi è sempre sotto esame, di chi non può sbagliare, di chi gli viene perdonato veramente poco. E quindi lui inevitabilmente ha detto che è abituato a convivere con questo tipo di aspettative e di critiche, che quindi non c'è nessuna rivincita, ma la sua era una sfida con se stesso, e chiaramente implicito la sfida l'ha vinta, no? Perché ha dimostrato, tornando dopo 3 anni, che alle latitudini della Serie A ci può ancora stare, che a questi livelli ci può ancora stare, anzi lo abbiamo visto carico per confermarsi e anche per andare magari a riprendersi con l'azzurro. Cioè, anche sulle domande sull'Italia non l'ho visto particolarmente prudente, o comunque poteva, no? Poteva buttare la palla lontano, invece sì, si è fatto dare la palla.
0: Sul riprendersi l'azzurro, dici che questo magari nuovo ruolo che gli può cucire Tedesco può aiutarlo a riprendersi l'azzurro? Cioè, tu in questa posizione più centrale, in cui lo stiamo vedendo in questi primi giorni, è una cosa che approvi, ti piace, o lo preferisci invece quando riceve largo sulla destra per potersi accentrare sul piede forte?
1: Allora, intanto l'ho detto anche lo stesso Bernardeschi, l'Italia è un cantiere nemmeno aperto, cioè un cantiere che deve ancora aprire, non si sa neanche chi farà i lavori, quindi è chiaro che ipotizzare un impiego, comunque un'utilità di Bernardeschi o meno, dipenderà tantissimo da chi ci sarà, da chi sarà il CT. Sicuramente il fatto che stia lavorando in un'altra zona di campo, che quindi, come dire, sia multifunzionale, un giocatore con quella classe, con quel piede, con quell'esperienza, può prestarsi a diversi tipi di nazionale. Quindi sì, è un esperimento che a me personalmente piace, perché sicuramente va a portare molta più qualità dentro il Bologna, soprattutto una qualità che può convivere anche per esempio con Orsolini. Quindi non c'è un dualismo, non c'è l'uno o l'altro, un out-out, ma c'è la possibilità che entrambi li vediamo insieme in campo, no? E quindi quando ci sono quei piedi lì, quei sinistri lì, vanno sempre bene.
0: Prima di salutarti, Giamma, un commento su questo ritiro, ecco, su questa prima settimana che ormai si sta per concludere, perché siamo a venerdì, domani ci sarà la partita alle 12 e domenica sarà giorno libero e si ricomincerà con la seconda settimana direttamente. Come hai valutato questi primi giorni? Atletica, tecnica, tattica? Ti chiedo un resoconto di queste prime giornate di Domenico Tedesco come nuovo allenatore del Bologna.
1: Ma partendo dal presupposto che brancolavamo nel buio, no? Perché comunque, a parte un antipasto poi molto molto leggero che avevamo avuto a Casteldebole, non sapevamo che cosa saremmo andati incontro. E devo dire che da un certo punto di vista è un ritiro che mi sta sorprendendo, per le proposte anche che vengono fatte in allenamento, per il tipo di, anche di situazioni che vediamo che vengono provate, no? Lo hanno detto un po' tutti in queste conferenze stampa. È un Bologna che si sta sviluppando e si sta declinando più al centro del campo rispetto a come eravamo abituati con Italiano sugli esterni. Quindi ci sono sicuramente le novità che sono molto interessanti. È chiaro, Frank, che siamo enormemente nella parte teorica del tutto, e quindi già domani nella primo test, nella prima amichevole, avremo sicuramente qualche feedback in più per poter anche fare un bilancio.
0: Sì, sappiamo anche più o meno quelle che dovrebbero essere le formazioni di domani, no? Con il gruppo 1 di adesso, il gruppo 2, il gruppo 1 di prima, il gruppo 2 di adesso, si sta svolgendo un esercizio di difesa dei calci piazzati, poi attacco nei calci piazzati. Mi sembra che sarà diviso così l'allenamento oggi per i due gruppi. Gianma, io ti ringrazio molto, ci risentiremo probabilmente, riusciamo,
1: sì, quando
0: magari
1: volete, sempre, quando volete, grazie dell'invito, ragazzi.
0: Grazie mille, Gianmarco Marchini del Resto del Carlino, sempre molto gentile per la partecipazione alle nostre trasmissioni, non solo qui da Valles ma anche da Bologna durante l'anno. Ovviamente contributo fondamentale anche da parte sua. 366-402-4022 per i messaggi, e sta ovviamente continuando l'allenamento del Bologna qui a Valles con, appunto, come dicevo poco fa, la prova di calci piazzati. Ecco, e qua vediamo la sistemazione della difesa, il comportamento della difesa sulle palle inattive, con cross che in questo momento vengono messi dalla tre quarti, pallone che viene calciato in mezzo dall'ottimo piede di Andrea Sentimenti, preparatore dei portieri di Domenico Tedesco, tra l'altro persona che fa parte dello staff del Bologna, soprattutto settore giovanile, da diverse stagioni, e per questa stagione è stato promosso a preparatore dei portieri della prima squadra, quindi sta mettendo dei palloni in mezzo dalla sinistra col suo piede destro, quindi palla che dovrebbe cadere più nei pressi della porta di Luca Skorupski, difesa abbastanza alta comunque come atteggiamento, e riprendendo un po' anche quello che diceva Gianmarco prima sulle parti teoriche, l'allenamento di questa mattina di Tedesco, facendo gli elastici di andare in avanti per poi scappare all'indietro con la linea difensiva, è stato anche un po' per testare le capacità proprio di conoscenza del gioco da parte di tutti i giocatori, soprattutto dei difensori del Bologna, perché comunque ci sono cose che vanno allenate sempre, anche durante la carriera, anche cose che sembrano essere prevalentemente da scuola calcio. Ecco, noi questa mattina abbiamo visto un allenamento molto basilare, però una cosa che non va sicuramente abbandonata. Ecco, Tedesco ha voluto magari anche testare le capacità di questi giocatori proprio sulle basi di alcuni aspetti del gioco. Comunque è un allenamento che adesso viene fatto sui calci piazzati, a me molto cari, soprattutto dopo la scorsa stagione, dopo i pochi gol segnati e i tanti gol subiti. Ovviamente noi ci auguriamo di vedere un Bologna solidissimo in fase difensiva quando si va a difendere un calcio piazzato, e molto pericoloso quando invece ce l'abbiamo a favore, quindi è un augurio e una possibilità di essere ancora più pericolosi, detto che poi, riprendendo ancora le parole di Bernardeschi, Domenico Tedesco è un allenatore che vuole un calcio offensivo, che vuole riaggredire velocemente per recuperare palla nel miglior tempo possibile, e stiamo vedendo anche effettivamente che c'è stata questa cura nella riaggressione immediata per recuperare subito il pallone. Vediamo proprio il mister adesso, che ha scodellato un pallone verticale in mezzo all'area di rigore, letto bene da Orsolini, che è scappato con i tempi giusti.
2: Sì, lui, come dicevo con il primo gruppo un'oretta fa, che ha detto di non essere riuscito a diventare un calciatore, ma che comunque in questi allenamenti ci sta facendo vedere che comunque giocare a calcio gli piace, ma ci mancherebbe altro, e qualche volta entra in queste azioni. Devo dire che è interessante vedere come la parte offensiva viene curata dallo staff, non da altri giocatori della rosa, no? Perché è molto facile, no? Provare due squadre, una che attacca, una che difende, e invece in questo frangente, sia con il primo gruppo che con quest'altro, viene fatto questo tentativo di presenza da parte dello staff nell'attaccare l'area di rigore con la squadra, una delle due squadre che giocherà uno dei due tempi domani sicuramente, che adesso deve difendere, poi proverà anche ad attaccare. Sta piovendo con il sole, quello
0: sì,
2: che sta succedendo.
0: Dai, qualche goccia.
2: È incredibile, incredibile. Prima speriamo arrivi un arcobaleno, sarà difficilissimo da inquadrare, ma
0: speriamo
2: ci proveremo.
0: No, perché l'arcobaleno di solito arriva con una pioggia un po' più intensa.
2: Sai che a me piace il freddo, la pioggia, le nuvole,
0: tutto. Tu sei un caso molto particolare, diciamo che anche per tutti gli amici che sono qua al campo, prendere un battito d'acqua non è proprio la soluzione migliore. Ecco, l'arcobaleno lo lasciamo per la prossima volta. 366-402-4022 per i vostri messaggi, li andremo a leggere tra poco, state tranquilli perché ce ne sono diversi, quindi non siate preoccupati. Tu non ti sei troppo espresso sull'importanza dei calci piazzati, Leo. L'anno scorso a me questa cosa stava proprio qua, che noi facevamo magari un'ottima partita solida e poi prendevi gol da un calcio piazzato, da un calcio d'angolo, perché non veniva interpretata troppo bene la fase difensiva. E non voglio dare la colpa, però lo sviluppo, se così tanto

0: Li bene questi piazzati perché sono fondamentali. Abbiamo visto prima dei tentativi di corner, abbiamo visto prima delle soluzioni dalla bandierina con cross dentro, adesso vengono provati dei cross dalla tre quarti con come sempre piede di sentimenti, che comunque preparatore dei portieri è anche chiaro che debba avere delle caratteristiche tecniche di un certo livello per sempre mettere dei palloni interessanti e anche difficili alle volte, giustamente, per i portieri. Adesso lo sta facendo per la squadra, il suo cross sul secondo palo, e Skorupski ha una presa in tre tempi, diciamo.
1: Sì, tre tempi. Questo cross meno pregiato rispetto agli altri, forse un po' lungo, ma magari sono tutte cose volute, quindi non vado dentro queste cose qua. Magari l'ha voluto fare un cross non così preciso in questo momento. Abbiamo tanti messaggi, quindi insomma iniziamo a leggerli per cercare di esaurirli un po'. Ciao ragazzi, lo avete detto a Tedesco di allenarli i calci d'angolo l'anno scorso? Ogni corner una gran ansia. Un saluto da Massimo, riabbonato da Ravenna.
0: Chissà se anche lui vuole cambiare posto, visto che c'è corsa al cambio posto nel settore, no? Visto che si è riabbonato. Ma probabilmente, Frank, questa necessità di cambiare posto è perché i nostri amici a casa sono molto attenti alla cabala, sono molto fatalisti, e quindi l'anno scorso probabilmente in casa al Dallara abbiamo perso delle partite di troppo, e quindi gli amici a casa dicono cambiamo posto, no? Ognuno è affezionato al proprio posto allo stadio, non lo cambierò mai, ho sempre quello, sul mio abbonamento c'è scritto quella fila e quel numero, lo sappiamo. Però magari l'anno scorso hanno detto ne abbiamo perso così tanto al Dallara che cambio posto. Potrebbe anche essere, no?
1: Potrebbe anche essere. Beh,
0: sappiamo che questa corsa al cambio posto perché vogliono cercare di modificare, no? Adesso piove, adesso
1: sì,
0: piove
1: adesso
0: veramente.
1: Piove più in maniera decisamente più copiosa. Più copiosa, veramente brutto. Comunque sì, ecco, la cabala, la parte fondamentale, è stata anche parte della mia vita per tanti anni. Io però l'ho abbandonata dopo un po' di tempo. Intanto vedete che grazie alla pioggia tanto voluta dal nostro caro Leo, stanno andando via i tifosi e stanno anche passando per forza di cose davanti alla nostra telecamera, ma va bene, la pioggia ci piace talmente tanto, siamo innamorati noi della pioggia, quindi ovviamente non è assolutamente un problema. Non è un problema per noi, anzi è un dovere per noi andare in pausa pubblicitaria. Ci risentiamo tra pochissimo, ovviamente qui da Valles, per seguire gli ultimi minuti dell'allenamento del Bologna targato Tedesco.
2: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
7: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
6: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
7: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
6: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
7: www.sorcevannini.it.
8: Da Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
9: Valigie pronte? Quest'anno parte al massimo! Nuova Peugeot 2008 100 cavalli è tua da €18,900.
10: Viaggi senza pensieri con 8 anni di garanzia, anticipo zero e da €259 al mese.
9: E il bello è che non devi aspettare. Solo da Gruppo Ghedini per te un intero parco auto in pronta consegna.
10: Affrettati, la promozione scade a breve. Blocca la tua Peugeot 2008 a Bologna in via dell'Elettricista o a Borgo Panigale in via Caduti di Amola.
11: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specializzati

0: specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
2: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
1: Wow, sanno anche volare.
2: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
3: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
4: Da venerdì 17 a domenica 19 luglio a Crevalcore torna la Fiera del Carmine per rinfrescare le vostre serate estive. Area espositiva, street food con DJ set, mostre, eventi sportivi e spettacoli, tra i quali sabato 18 i Queen Mania. La Fiera del Carmine vi aspetta a Crevalcore dal 17 al 19 luglio. Non mancate!
5: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi la storia continua da grande.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
8: Quanto sei stanco da 1 a 100?
9: 98. No, stiamo lavorando tanto, credo che ci faccia bene, no? Stiamo mettendo veramente delle basi importanti, questo è importante. So che a noi calciatori piace poco, no? Lavorare, soprattutto quando si corre tanto, però poi alla fine te lo ritrovi, e quando te lo ritrovi un calciatore poi è felice, quando ci sono risultati ancora di più. Quindi se tutto questo poi servirà, no, a arrivare a delle vittorie, dei risultati importanti, ben venga, fatichiamo che va bene.
10: 98% di stanchezza, una percentuale abbastanza alta, caro Frank, non è bassa. Ha detto quanto sei stanco da 1 a 100, 98, piove, e tra l'altro anche noi che siamo a riparo veniamo giustamente inebriati dalla pioggia, perché comunque gli ombrelli si aprono e si chiudono, qui di passaggio.
8: Piace solo a te, l'acqua piace solo a te, se andiamo a fare un sondaggio, quante persone ci sono? 200? Forse anche qualcosa di più? Prima erano
10: adesso, perché sono qui e si lamentano, appena tornano a Bologna rimpiangeranno questo clima, questa pioggia.
8: Questo clima, ma non questa pioggia.
10: Sicuramente. Anche due gocce ogni tanto, così, a rinfrescare.
8: E allora andiamo su cose più importanti e più interessanti, ovvero su Berna, sul 98% di questa fatica accumulata, su 100 lui ha scelto questo 98 come numero, quindi è abbastanza alto, ecco, come livello di fatica. Tra l'altro Berna che adesso sta proprio calciando in mezzo il pallone da un corner, quindi non è più sentimenti, ma è Federico Bernardeschi a mettere in mezzo un pallone, non bellissimo. Un po' basso, infatti chiede scusa al compagno che ha impattato il pallone, mi sembra Martin Wittig. Comunque sì, diciamo che in questi primi giorni di ritiro la fatica è piuttosto alta per i giocatori del Bologna, e rispetto anche a tutti gli allenamenti che abbiamo visto di Italiano, di Thiago Motta, gli anni passati, quelli di Domenico Tedesco sono più faticosi, anche perché abbiamo visto proprio del lavoro a secco, proprio delle corse, delle ripetute continue nel pomeriggio di martedì, dove si sono stancati abbastanza. Qua questo corner da Berna viene battuto forse leggermente troppo alto. Prima fase difensiva sui calci piazzati, adesso un po' di attacco invece su questo aspetto fondamentale del gioco.
10: Fa un bel suono il pallone comunque quando lo calcia Bernardeschi, non l'ha calciato bene in queste due situazioni, è vero, non preciso, una sul primo palo non un granché, una sul secondo così, però devo dire che comunque il numero 10 del Bologna quando calcia il pallone fa un bel suono veramente, e si sente anche bene da qua, che siamo veramente in diagonale molto distanti rispetto alla postazione. Abbiamo visto tante volte preparatori provare i piazzati eccetera calciare, adesso giustamente in fase offensiva i piazzati li batte Federico Bernardeschi, è il terzo di fila che sta battendo ad uscire, adesso si forma quello che in termine tecnico, ma non troppo tecnico, verrebbe definito una specie di trenino dentro l'area di rigore, dove i giocatori poi in maniera sfalsata partono per andare a riempire con un po' di sorpresa, creando un effetto novità dentro l'area di rigore, senza dare troppa facilità ai difensori di coprire gli spazi. E Berna crossa, alza sempre il braccio destro come a richiamare una sorta di schema, e si va a cercare spesso sul palo lungo Ilic, questa è già la seconda volta che viene servito lui, è un buon pallone, non so se Scoru ha licenza di poter uscire o no su questi corner, e se vengono tentati con il portiere che resta fermo al 100% tra i pali. Ora viene provata anche una soluzione corta, quindi Bernardeschi che tocca per Orsolini, palla dentro l'area, scarico da parte di un compagno e poi sfera che viene calciata da Vitic, il passaggio era di Cambiaghi se non vado errato, sì. E Vitic ha calciato contro la sagoma enorme, gonfiabile, quella bianca che si vede vicino alla porta, copre più o meno il primo palo, ecco, non hanno messo un difendente reale lì, ma hanno messo questa sagoma che è più grande di un essere umano a difendere l'area piccola. È giusto ovviamente prepararli anche offensivamente questi corner, stiamo proprio vedendo le ultimissime fasi di questo allenamento qui, perché è evidente che terminerà fra poco anche questa seconda parte di seconda seduta giornaliera. Non entra il pallone, non entra, ci hanno provato lì nell'era piccola Vitic, Dallinga, ma Ukko Apponen è stato più reattivo dopo un paio di respinte anche in presa alta a bloccare il pallone, li batte tutti Berna, direi che domani vedremo lui battere almeno quando ci sarà questa squadra in campo i piazzati, ma non che ci servisse questa controprova, sinceramente.
8: No, beh, sicuramente piede piuttosto dotato quello di Federico Bernardeschi, anche se c'è anche Orsolini che potenzialmente può calciare in mezzo il pallone. Orso li batte molto bene secondo me quando il pallone deve rientrare, quindi dalla fascia destra li calcia sempre molto bene Riccardo Orsolini, che adesso potrebbe, no, non lo riceve il pallone da questo corner corto, scambio Bernardeschi Cambiaghi, pallone che viene messo in mezzo, Vitic calcia il pallone alto sopra la traversa, quindi pochi gol comunque durante queste prove di calcio piazzato. Su Dallinga, che poco fa ha fallito un'occasione, tu questa mattina non ti sei troppo espresso. Io ho fatto tutto un panegirico su Thais, ho spiegato un po'
10: cosa quello... hai fatto un
8: panegirico. Panegirico, ho spiegato come
10: adesso vado a cercare
8: come potrebbe
10: la definizione
8: essere
10: sulla Treccani.
8: In realtà è una parola magari non utilizzata quanto le altre, però non così ricercata. In ogni caso su Dallinga io mi sono espresso, ho parlato di come secondo me questo calciatore abbia in realtà delle caratteristiche buone per l'attacco di Domenico Tedesco. È altrettanto vero che però dopo due anni passati un po' in panchina per infortunio, un po' in panchina per stato fisico e stato anche di forma proprio legato all'espressione in campo non eccellenti, non ottimali, forse non riuscirà a guadagnarsi una conferma dal nuovo allenatore del Bologna.
10: Credo che questi giorni siano molto importanti, veramente, per cercare di farsi un'idea chiara, mentre intanto arriva bene con il destro al volo Martin Vitic a insaccare, e il duplice fischio penso vada a terminare questa seduta di allenamento, vediamo se solo questa parte di seduta o del tutto finito questo allenamento. Credo che siano fondamentali perché deve dare un'impressione super mega positiva per guadagnarsi una conferma, che è la cosa a mio modo di vedere meno probabile che accada. È una cosa meno probabile che può succedere, e deve veramente riuscire a strappare con grande motivazione la possibilità di essere un elemento valido per il gruppo della stagione 26-27 allenato da Tedesco. Credo che questo sia un momento catartico per questa sua possibilità di rimanere a Bologna oppure sondare altre soluzioni e capire se c'è la possibilità di andare a vestire altre maglie. È chiaro che all'estero ho ancora mercato, intanto adesso l'allenamento fondamentalmente è finito, vengono provati solo i calci di rigore con Orsolini e Bernardeschi, che vanno loro a provare qualche conclusione dagli 11 metri. Dallinga, ripeto, penso sia più probabile che partirà, però vediamo, i ritiri spesso possono lasciare impressioni importanti e dare anche magari insomma motivazioni e certezze diverse, quindi vediamo anche un po' il giudizio a fine mercato che avrà Domenico Tedesco su Thais Dallinga, però sì, resto dell'avviso che è più probabile che si divideranno le strade dell'attaccante olandese del Bologna. Intanto Berna ha sparato sopra la traversa con un po' di mormorio, mentre Orso per due volte di fila trova l'angolo senza incrociare col mancino sul palo alla destra del portiere. Momentaneamente li contiamo noi, non so se li contano loro, sono 2-0 per Orso. Adesso secondo rigore per Berna, facciamo questa piccola gara dagli 11 metri. Berna spiazza Ukko Apponen calciando centrale, in realtà ora sta Orso. Vediamo questa gara di rigori tra il 7 e il 10, che mi sembra anche divertente da commentare.
8: Sì, incredibilmente Berna al primo rigore l'ha calciato alle stelle. Adesso c'è Orso per il terzo rigore, 3 su 3 per Orso, che questa volta incrocia e spiazza per la seconda volta Apponen, che non indovina l'angolo. Vediamo se Berna accorcerà le distanze o si farà ipnotizzare sempre da Apponen. Seguiamo questa rincorsa e l'impatto con il pallone è molto forte, il tiro non riesce Apponen a neutralizzare la conclusione del numero 10 del Bologna, Federico Bernardeschi.
10: Forse sfiora,
8: non lo so, perché il pallone è entrato proprio forte, mi sembra essere passato un po' in ritardo Apponen rispetto alla palla. Orsolini per il quarto rigore, scavetto, e qua una sorta di umiliazione per Apponen.
10: Questo era uno scavetto. Io forse avrei detto
8: sì,
10: un cucchiaio,
8: sì, insomma, non è che...
10: Io sono un esteta della differenza tra i termini, scavetto, scavino, cucchiaio.
8: In ogni caso si parte da un pallone che viene scavato, sì. Quindi lo possiamo definire cucchiaio, ovviamente, come quello
10: forse
8: di Zidane.
10: Solo sul rigore lo definirei cucchiaio.
8: Sì, esatto, solo sul rigore. Allora lo scavetto da calcio di rigore lo chiamiamo cucchiaio, da qui fino alla fine dei nostri giorni. Orsolini per il 5 su 5, Orso infallibile, oltre al cucchiaio ha sempre messo la palla veramente nell'angolo alto, senza mai dare la possibilità al portiere, anche in caso di angolo indovinato, la parata. Bernardeschi se lo fa parare.
10: Bernardeschi 3 su 5, Orsolini infatti va verso la metà campo, bello sereno, non c'era una gara in corso, però Berna ha fatto 3 su 5, Orso 5 su 5, applausi per Orso, ve lo inquadriamo sul canale 93 del Digitale Terrestre, applausi per il numero 7, aspettiamo l'ufficialità del rinnovo di contratto, ribadiamo per quello che sono le nostre indiscrezioni, c'è positività ampia, netta per il rinnovo di contratto, ci sono cifre che si stanno limando, ma le volontà sono quelle, l'ufficialità è attesa e dovrebbe arrivare senza grossi intoppi, lo ribadiamo, per quelle che sono le nostre fonti ci confermano questo nelle scorse ore, quindi abbiamo queste indiscrezioni qua, poi staremo chiaramente a vedere che cosa succederà con Riccardo Orsolini, che ha fatto 5 su 5, non c'è mai neanche andato vicino in realtà Apponen al pallone praticamente, mentre Berna 3 su 5, una volta calciato alto, una volta invece il pallone è stato calciato sopra la traversa. Sono proprio gli ultimissimi minuti, caro Frank, prima di salutare gli amici a casa, immaginiamo che la prontissima parte tecnica di Simone Barbuti al termine di questa fascia ultima live qui da Valles per oggi riproporrà la conferenza di Federico Bernardeschi, che vi abbiamo già fatto sentire subito in anteprima non appena terminata, e quindi gli ultimi minuti per leggere gli ultimi messaggi, se avete curiosità, informazioni, domande, 366 402 4022. Ribadiamo un po' il programma che si è svolto oggi, quello di domani, informazioni generali magari che possono essere utili agli ascoltatori a casa per quello che riguarda il Bologna. Oggi due allenamenti con sempre due gruppi separati, uno nel corso di questa mattina 9.45 10.45, con prima centrocampisti attaccanti che si sono allenati, un po' di esercizi muscolari atletici, poi allenamento per quello che riguarda la fase di costruzione offensiva con un 11 contro 0, no, non un 11 contro 0, ma comunque il reparto di centrocampisti attaccanti che hanno attaccato senza difensori di fatto. e invece la linea arretrata che nella parte successiva stamattina ha svolto un lavoro riguardante lo scappare all'indietro nel rimanere più alti su palla scoperta e palla coperta, e questo è stato più o meno il lavoro di questa mattina. Oggi pomeriggio sempre con due gruppi separati di quelle che potrebbero essere le due formazioni di domani, che sono molto bilanciate tra titolari e giocatori un po' più giovani o potenziali riserve. Abbiamo visto invece delle palle inattive sia offensive che difensive per quello che riguarda il Bologna. Abbiamo un altro messaggio e poi dopo possiamo, se vuoi darle tu Frank, le notizie legate a domani con un po' di informazioni per gli ascoltatori che magari ne hanno ancora bisogno, giustamente.
8: Assolutamente sì, partiamo da questo che è la cosa più importante, non vogliatecene per i messaggi, però è fondamentale per domani sapere bene come muoversi. Intanto la partita sarà a mezzogiorno, ve lo ripetiamo, ovviamente la diretta qui su Nettuno Bologna 1 per seguire la radiocronaca integrale del match tra Bologna e Arminia Bielefeld, squadra di Zweite Liga, quindi domani alle ore 12. Se dovete partire da Bologna per vedere la partita, partite con largo anticipo, è un consiglio che vediamo, perché è alle 12 il match, ci vogliono circa 3 ore e 30 per raggiungere Valles senza intoppi, senza traffico, quindi nel caso di traffico il tempo ovviamente sale. Mi dispiacerebbe molto se qualcuno con l'intenzione di guardare la partita si perdesse appunto una parte, anche un piccolo pezzo, il calcio d'inizio, quindi venite per tempo, partite con largo anticipo e non ci saranno problemi. Potrete prendere il vostro titolo d'ingresso nell'ultima delle casette qui al centro sportivo di Valles, la trovate sulla sinistra dopo l'official store, il temporary store qui di Valles, la casetta di Rocco che ovviamente vi aspetta per vendere tutti i prodotti, tutto il merchandising del Bologna, compreso ovviamente i nuovi kit da gara, sia maglia che sia casa che trasferta.
10: Aspettiamo quindi, la terza poi.
8: Aspettiamo
10: no?
8: La terza, però di solito la terza viene poi presentata probabilmente nel corso della stagione, anche se non abbiamo informazioni ufficiali. Quindi ecco, questo il resoconto riguardo alla giornata di domani. Ci sarà solo questo per quanto riguarda il Bologna, domani alle ore 12 la partita, poi pomeriggio libero, domenica libera, e quindi con i giocatori, con Domenico Tedesco ci si ritroverà direttamente lunedì pomeriggio, perché anche lunedì mattina sarà libero per il Bologna.
10: Lunedì mattina forse si allenano e lunedì pomeriggio allora libero, vedi. Ma è comunque un programma, amici di Nettuno Bologna 1, che può variare da un momento all'altro. Noi abbiamo un programma generico che è stato rivoluzionato a livello di date orari, però era quello ufficiale. Lunedì mattina si allenano,
8: lunedì mattina.
10: E vedremo poi gli orari per tutte le possibili variazioni. Sappiamo che gli allenamenti sarebbero 10.30 17.30, seguite le pagine di Nettuno Bologna 1 per tutte le variazioni sugli orari degli allenamenti, ve li pubblichiamo tutte le variazioni sugli orari per darvi veramente ogni genere di update, di aggiornamento sulle variazioni per quello che riguarda eventuali nuovi eventi. Se il Bologna per caso si dovesse allenare domenica, al momento non è previsto, però se ci dovesse essere qualsiasi tipo di evento, seguite le pagine di Nettuno Bologna 1 che vi pubblichiamo tutto quello che può essere eventuali variazioni sul tema, sul programma qui da Valles del Bologna di Domenico Tedesco. Seguiteci domani per la Radio Crona, che è la prima della stagione, e quindi insomma non perdetevi questo evento. Saremo in diretta qualche decina di minuti prima del fischio d'inizio, che sarà alle 12. Ringraziamo tantissimo la parte tecnica da Bologna di Simone Barbuti, ci risentiamo domani mattina per la Radio Cronaca, e soprattutto grazie a voi per continuare a sentirci. Adesso ci sarà la conferenza di Federico Bernardeschi, quindi sentitevela di nuovo insieme qui su Nettuno Bologna 1, poi ci sarà il replicone come sempre consueto di tutti i programmi di giornata qui da Valles, qui di Nettuno Bologna 1. Grazie per essere stati con noi, rimanete su queste frequenze, buon proseguimento di serata da parte di Leonardo Bosello
8: e di Frank Loretti, ciao a tutti!
11: Nettuno Bologna 1, buongiorno Valles, tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 con Leonardo Bosello, Frank Loretti e Filippo Cotti. Presentato da...
12: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
15: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
14: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
16: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One Quality.
17: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
18: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
19: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Sono le 19 e 2 minuti.
17: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
21: A quasi 8 anni di distanza, 4 dall'inizio del dibattimento, arriva la sentenza nel processo sul crollo del ponte Morandi, il viadotto autostradale genovese che il 14 agosto del 2018, collassando su se stesso, provocò 43 vittime. L'ex AD di Aspi, Giovanni Castellucci, è stato condannato a 12 anni per il crollo. La procura aveva chiesto 18 anni e 6 mesi. A processo ci sono 57 imputati accusati a vario titolo di omicidio colposo plurimo, crollo colposo e un complesso di 112 capi di imputazione. La procura aveva chiesto per gli imputati un totale di 400 anni di reclusione. I giudici della prima sezione penale del Tribunale di Genova hanno condannato a 5 anni di reclusione Mauro Coletta, ex direttore di vigilanza sulle concessioni autostradali del MIT. Il processo non finisce qui, siamo solo al primo grado, continueremo a batterci, il commento della difesa di Castellucci. Il centrodestra ha chiesto di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere, condannato ieri in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e 9 mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti alla sua gioielleria. Il ministro della Giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione. A differenza di quanto circolato in un primo momento, il gioielliere non si è ancora costituito perché in attesa della richiesta ufficiale di carcerazione. L'Aula della Camera ha approvato la legge elettorale con 217 sì, 152 no e 2 astenuti. Il provvedimento ora passa al Senato, ma non sono mancate le proteste in Aula poco prima del voto. Dopo l'intervento di Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia, i deputati di opposizione si sono alzati in piedi e hanno mostrato alcuni cartelli, tra questi quelli con la scritta «Meloni ha fallito e la maggioranza non esiste a casa». È la presidente Meloni che non ci ha messo la faccia, ha detto la segretaria del PD Elly Schlein alla Camera, che ha aggiunto: la maggioranza non c'è più, è un colabrodo. Tragedia sfiorata oggi a Bolzano. All'alba una parte importante del tribunale, un palazzo che risale al ventennio, è crollata. Un cedimento che ha coinvolto almeno un quarto dell'edificio dove erano in corso lavori di ristrutturazione e ampliamento. Una persona tra gli addetti alle pulizie che erano presenti al momento del cedimento è rimasta lievemente ferita dai detriti. Le cause del crollo sono ancora in fase di accertamento. La terza ondata di caldo estremo porta in Italia temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, mentre al nord è allerta per i nubifragi. Oggi 15 le città da bollino rosso, domani saliranno a 16. Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma, Torino, Cagliari, Campobasso, Genova, Latina, Palermo, Pescara, Rieti, Viterbo e Milano. All'inizio della prossima settimana è attesa una generale rinfrescata che dovrebbe riportare le temperature quantomeno nella media stagionale.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
22: Bentrovato.
9: Grazie.
22: Che fase è questa della tua carriera, della tua esperienza a Bologna? Lo scorso anno tante partite, quest'anno saranno meno. L'anno scorso hai fatto vedere di essere ancora un giocatore per la Serie A di livello altissimo. Quest'anno, fra le altre cose, un pensierino all'azzurro ce lo fai? Oltre che al tuo Bologna,
9: No, iniziamo partendo bene qui col Bologna innanzitutto, che questa è secondo me la cosa più importante. Poi ovviamente la nazionale per il calciatore italiano, no? È sempre comunque un obiettivo, anche se ora hanno problemi secondo me più grandi da risolvere, e stanno ripartendo con un nuovo progetto e vediamo che progetto sarà, no? Perché poi dipenderà molto anche da quello, però uno va in campo per il proprio club pensando anche ovviamente alla nazionale essendo italiano, e poi vedremo che succederà.
22: I tuoi obiettivi quest'anno invece? Fare gol, riportare Bologna in Europa, sarai un punto di riferimento importante per il nuovo allenatore.
9: Ma guarda, quello è l'obiettivo primario, no? Cercare di ritornare in Europa subito, nonostante secondo me l'anno scorso abbiamo fatto un grandissimo campionato e soprattutto un grandissimo percorso in Europa, perché secondo me in Europa League l'anno scorso abbiamo fatto veramente un grandissimo percorso. Siamo stati un po' penalizzati dal fatto che siamo capitati nel girone, no? Nelle eliminazioni più forti, diciamo, incontrando le squadre favorite, che poi infatti si è visto, e non c'è stata storia per nessuno contro l'Aston Villa. Era una squadra di livello assoluto, però l'obiettivo è quello secondo me, cioè questo Bologna qui, visto anche il percorso che ha fatto gli ultimi 3-4 anni, deve ritornare in Europa, e credo che l'obiettivo sia quello.
22: Prima di dar linea al collega un attimo, ti chiedo, in mezzo all'ala dove ti vede questo mister?
9: Ma no, abbiamo parlato e c'è quest'idea, no, un po' di provarmi lì come mezzala. Ora è soltanto un'idea, una suggestione per questo inizio, però io ho dato la mia disponibilità lì, anche perché il mister ha delle idee molto offensive, gli piace giocare a calcio, gli piace divertirsi, quindi questa idea di diventare una sorta di mezzala con libertà di espressione, un po' un tre quarti, mi piace. Ora c'è da lavorarci ovviamente, e poi comunque poi quello che conta sarà il campo, come mi troverò, come non mi troverò, se mi troverò bene, se a lui piacerà come io interpreto quel ruolo, però diciamo che la disponibilità c'è stata e ora stiamo lavorando per quello.
23: Ciao Federico, ti chiedo una cosa: l'anno scorso sei arrivato qua in punta di piedi, ma accolto anche da parte di qualcuno con un po' di scetticismo, no? Qualcuno pensava...
9: Mi capita sempre.
23: Ti capita sempre, però magari rientrando dopo 3 anni di America, no? Ancora di più. Quindi ti chiedo, visto che la stagione poi ha parlato per te, se ti senti aver preso una grossa rivincita intanto, e poi dopo la grande stagione che hai fatto, perché poi lo dicono i numeri, la curiosità è se ti è arrivata qualche proposta magari da qualche squadra.
9: Ma onestamente nessuna rivincita, ma perché secondo me di rivincite poi alla fine le rivincite contano poco. Io ho sempre saputo qual è il mio valore, che giocatore sono, le qualità che ho. Alcuni anni l'ho espresse in maniera, le ho fatte vedere in maniera più diciamo più costante, altre diciamo sono venute meno, ma questo fa parte del gioco. Questo non vuol dire che il valore assoluto poi, no, del singolo giocatore, se si affronta momenti diversi e momenti difficili della carriera, venga meno, no? Quindi non ho mai visto nessuno fare una carriera solo al top. Tutti hanno momenti difficili da affrontare, ma non era una rivincita per me, era più una cosa con me stesso, no? Io sono tornato per me, sono tornato per me perché dopo 3 anni ho detto ok, voglio vedere se sono ancora Federico che dico io. Per fortuna è andata bene, sono stato messo nelle migliori condizioni sia dalla società che dal mister italiano, e quindi devo dire che è andata molto molto bene, sono molto felice di questo. La seconda domanda era?
23: Ti è arrivata qualche proposta?
9: C'è stato qualcosa, però diciamo che io per adesso sto bene a Bologna, voglio stare a Bologna, per me questo è un progetto serio. L'ho detto lo scorso anno e lo ripeto, poi Bologna, devo tanto a Bologna perché comunque è la società che mi ha riportato, che ha creduto in me, io difficilmente dimentico queste cose, quindi sono molto felice di rimanere qui.
23: Velocissimo, proprio una curiosità, ma devi essere onesto, rigori di Bosnia-Italia? Hai pensato, perché un rigore discretamente importante l'hai tirato con l'Italia, ci hai pensato? Hai avuto un po' di rammarico?
9: Ma guarda, onestamente no, perché poi lì non è detto che poi un giocatore, anche se è bravo a calciare i rigori, poi non è detto che sia. No, quelle sono situazioni che secondo me va dato un plauso a chi calcia i rigori, perché non è mai semplice, hai tutto da perdere, poco da guadagnare, nel senso che se fai gol è quasi scontato che tu faccia gol, ma se lo sbagli poi hai tanto da perdere, no? Quindi quelle sono situazioni che chi se la sente deve calciare. Purtroppo per noi è andata male così, però diciamo che queste sono cose che si vedono lì per lì nei momenti, quei momenti lì, chi se la sente tira, e devo dire che i ragazzi comunque che hanno tirato e che poi hanno sbagliato, secondo me sono più da elogiare che non.
2: Eccomi Fede, ascoltami, hai parlato anche di riconoscenza, no? Da parte tua verso il Bologna, di come stai qui, oltre al cercare di tornare in Europa, eventualmente in nazionale, tutto, pensi anche a proseguire, visto oltre il biennale, la tua avventura qui? È la prima domanda. La seconda è perché, bene o male, tutti noi e tutti gli addetti ai lavori hanno detto la propria, perché la nazionale è andata così?
9: Ma allora sì, ovviamente c'è il pensiero di proseguire, ora secondo me non è magari il momento di parlarne, no? Però poi con la società magari ci siederemo e capiremo insieme. Detto questo, la nazionale perché è andata così? Io, vedendola da fuori, non ho una risposta esatta. Sicuramente quello che si può essere visto anche da fuori è che comunque il gruppo c'era, il gruppo era, mi sembrava, coeso. Secondo me Ci portiamo purtroppo dentro a livello nazionale tante ferite, di questi erano due mondiali, adesso sono tre, e quindi il peso è sempre maggiore, no? E questo comunque vuoi o non vuoi, nella testa, nel carattere dei giocatori pesa, perché comunque andare a un mondiale, andare a una competizione importante ti rende ancora di più consapevole del giocatore e della nazionale che rappresenti. Non andarci per due, ora tre edizioni, sicuramente non ti fa sentire così tanto, magari, no, grande come era l'Italia grande prima, no? E quindi questo secondo me può pesare un po', e soprattutto quando si avvicinano determinati momenti magari pensi anche alle edizioni passate. Mi sembra questo. Poi ripeto, non essendoci dentro, non essendoci stato, faccio fatica a dare veramente una mia cosa, però secondo me non è neanche giusto dire che il calcio italiano è così tanto fallimentare. Negli ultimi anni tante squadre italiane hanno fatto grandissime cose, vedi l'Inter, l'Atalanta, quindi non è neanche detto questo, no? Quindi bisogna sempre prendere le cose. Poi ovviamente quando non si va e non si raggiunge un obiettivo così importante come il mondiale, la nazionale italiana soprattutto, c'è poco da aggiungere.
23: Ciao Fede,
9: ciao.
23: Ti chiedo qual è la principale differenza tra il metodo di lavoro di italiano e quello di tedesco, e poi ti chiedo anche, ormai da un anno che sei qui, la cosa che più ti ha impressionato in positivo del Bologna?
9: Allora, guarda, per quanto riguarda la prima domanda, ora ovviamente il metodo di lavoro del mister, questo non lo so bene, perché comunque siamo partiti adesso, comunque lui, da quello che ha incominciato a spiegarci a noi, è un calcio molto propositivo, molto offensivo, e che ci vuole far divertire mentre giochiamo, no? Ora in questo momento della preparazione stiamo facendo tutt'altro, dal punto di vista proprio atletico, e siamo entrati poco dentro magari i principi, che poi tutti i principi che lui ha in mente, ci ha dato qualche sprazio, però ecco, diciamo che è ancora presto. Il mister italiano, io mi sono trovato benissimo sia con lui che con il suo staff. Ho fatto poco ritiro, diciamo, nei due anni ho fatto solo 10 giorni, però poi durante la settimana praticamente non ci allenavamo mai, perché giocavamo ogni tre giorni, però anche lui aveva una mentalità offensiva, no? Quindi credo che la società abbia anche fatto questa scelta per proseguire quella che è la filosofia della società Bologna, che di seguire un po', no? Quella che era la mentalità anche delle vecchie gestioni, no? Di giocare a calcio, essere propositivi, far divertire le persone e raggiungere gli obiettivi.
23: Una cosa che ti ha impressionato in positivo del Bologna?
9: Ma guarda, io l'affetto delle persone, perché io quando sono arrivato, due cose in realtà: il gruppo di giocatori e l'affetto delle persone. La città così coesa con la squadra è veramente importante, bello da vedere, da vivere, e questo sicuramente alla fine dell'anno ti porta tanti tanti punti in più, no? L'anno scorso, nonostante magari un periodo difficile che abbiamo affrontato, in quei due mesi che non riuscivamo magari a venire fuori, i tifosi, la società sono stati sempre vicino a noi, quindi questo è molto importante.
3: Buongiorno. Buongiorno, non mi ricordo se l'ho letto di recente una vecchia intervista, avevi detto che in un'altra vita, in una possibile vita, ti sarebbe piaciuto fare lo scultore da Carrarese.
9: Sì.
3: Allora ti chiedo,
9: se non fossi forse diventato un calciatore, no? Era quella la domanda.
3: Sì, sì, sì, no, un piano B.
9: Sì, piano B.
3: Che scultore?
9: No.
3: Che sculture? Il tuo calcio qual è? Brancusi, è Wilt, è Martini, è Giacometti, è...
9: Ma... sarebbe Bernardeschi, no?
3: Sarebbe...
9: No, sicuramente sculture di marmo, poi a che livelli non lo so onestamente, però diciamo che mi sarebbe piaciuto lavorare un po' il marmo, no? Perché comunque la mia città, me lo porto sempre dietro, cerco di portarlo sempre con me, no?
3: faccio il sequel della domanda sempre marmorea. Secondo te, nella costruzione di un talento, nel tirar fuori quello che uno ha dentro, esiste anche nel calcio una concezione michelangiolesca secondo cui la scultura è già dentro il blocco di marmo e bisogna solo togliere, oppure è una metafora che non regge nel calcio?
9: Ma guarda, sicuramente quando arrivi a altissimi livelli quella scultura c'è dentro, no? Nel senso che il talento c'è, poi ognuno può avere caratteristiche proprie, però lo devi saper tirare fuori. Lo deve tirare fuori in primis l'atleta, poi dopo la società che gli dà fiducia e ovviamente l'allenatore deve iniziare un po' a modellarlo, no? Parlando un po' di arte, quindi sì, un principio ci deve essere assolutamente.
8: Ciao Fede.
9: Ciao.
8: Ti chiedo se ci puoi dire intanto cosa ti chiede il mister di fare senza la palla, cioè in riaggressione. Comunque delle differenze le abbiamo notate rispetto a italiano. E poi, seconda domanda, come stai vedendo Orsolini in questi giorni? Hai condiviso la fascia con lui l'anno scorso, c'è una situazione contrattuale, se ci puoi dire come lo stai vedendo, se c'è qualcosa di diverso che hai notato.
9: Grazie. No, guarda, sì, senza palla ci ha dato dei due o tre concetti adesso il mister, che appunto è la riaggressione subito quando si perde palla. E cercare subito di ritornare, no, in possesso di quello che è il pallone e da lì poi ovviamente andremo poi più nel profondo, no? Per quanto riguarda Ricky, ma Ricky è sereno, cioè io poi c'ho un bellissimo rapporto con lui, lo vedo sereno, ridiamo, scherziamo tutti i giorni. Credo che Ricky sia un giocatore fondamentale per il Bologna, come credo che sia fondamentale per la città, per l'ambiente e per la società, no? Queste cose succedono, ne ho viste di cotte e di crude nella mia carriera, no? Ci sta, sono fasi, sono momenti, bisogna essere pazienti. Poi alla fine io dico sempre che se quando due entità si vogliono congiungere, si congiungono, una via si trova, no? Quindi lui ora deve rimanere sereno come lo è e deve fare in modo, come la società secondo me deve fare in modo, che lui resti.
4: Andiamo a Manuel, poi andiamo, possiamo fare Manuel, no, poi.
5: Ciao Berna.
9: Ciao.
5: Senti, prima hai parlato di obiettivo Europa. L'anno scorso in campionato per pochissimo alla fine l'avete mancata. Troppe sconfitte in casa, insomma, lo sapete anche voi. Ti chiedo se dall'anno scorso potete trarre un insegnamento su alcune partite. Poi quest'anno ne avete 3 settimane, quindi la preparazione magari è un po' più calma, un po' più profonda, però quei punti che avete un po' perso in casa vi possono aver dato un insegnamento per questa stagione?
9: No, assolutamente sì, l'hai detto già te, abbiamo perso troppe partite in casa, troppo facilmente, e questo sicuramente non lo dobbiamo ripetere, no? Lo scorso anno io sono arrivato qua che diciamo che il Dall'Ara era il punto forte, no? Soprattutto in casa il Bologna era difficile da battere e l'anno scorso questa cosa l'abbiamo un po' persa, però abbiamo guadagnato tantissimo in trasferta, no? È stato un campionato un po' strano, dettato anche secondo me dai tanti impegni soprattutto ravvicinati giovedì, domenica, e non è semplice, no? Perché magari ritorni alle 6 del mattino il giovedì notte, non hai tempo di recuperare, ecco, secondo me quest'anno dobbiamo invertire questa tendenza qua, cercando ovviamente di ripetere, no, un po' quello che è stato lo scorso anno fuori casa, no? E questo secondo me è il grande obiettivo, ricompattare un po' tutto quello che è l'ambiente anche in casa, no? E far ritornare il Dall'Ara al nostro stadio, il nostro punto di forza, no?
7: Ciao.
9: Ciao.
7: Uso una battuta per farti una domanda di calcio. Il gioco del Bologna seguirà te, mi spiego. L'anno scorso mi sembrava molto focalizzato sugli esterni. quest'anno l'impressione da questi primi allenamenti, poi chiaramente, è che si passi molto di più dal centro. Ho visto che ti sei spostato al centro, faccio la battuta, però l'impressione è proprio quella che quest'anno sia forse un pelo meno, non che non ci si vada mai ovviamente, ma un pelo meno orientato sugli esterni, un po' più centrale come tipo di manovra, come tipo di possesso.
9: Ah, guarda, il mister ci crede molto in questo, la sua impronta è anche una delle sue impronte, anche questa, no? Di passare molto dal centro per poi andare magari a finalizzare, no? Quello che è l'esterno e gli attaccanti esterni, però secondo me, da quello che ho potuto un po' capire, no? Perché comunque veramente sono pochi giorni, c'è un'idea di giocare a calcio, c'è un'idea di poter fare calcio e ovviamente passando dal centro, no? Quindi questo assolutamente sì.
7: D'altra, quanto sei stanco da 1 a 100?
9: 98. No, stiamo lavorando tanto, credo che ci faccia bene, no? Ci faccia bene, stiamo mettendo veramente delle basi importanti, questo è importante. So che a noi calciatori piace poco, no? Lavorare, soprattutto quando si corre tanto, però poi alla fine te lo ritrovi, quando te lo ritrovi un calciatore poi è felice, quando ci sono risultati ancora di più. Quindi se tutto questo poi servirà, no, a arrivare a delle vittorie, dei risultati importanti, ben venga, fatichiamo che va bene.
10: Bene,
9: posto ragazzi? Grazie,
10: grazie.
9: Ciao ragazzi.

0: presentato da...
1: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo. Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Aereo, dove osano le aquile.
2: Noi di One Express siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. Ora anche entro le ore 12 e con le nuove garanzie di Valio Pallet per le tue merci di valore. L'affiliato One Express di Bologna e provincia è Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. One Express, One Quality. One Express, One
3: Quality. Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Zen SRL, buongiorno, come posso aiutarla?
5: Chiamo perché un mio amico mi ha consigliato voi di Zen SRL per la vostra eccellente assistenza. Vorrei cambiare il mio software gestionale.
4: Certamente, siamo partner Passepartout dal 2005 e ci occupiamo della vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Trovi Zen SRL ad Argelato e su www.zensrl.it.
6: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
7: Buongiorno amici di Nettuno Bologna 1, bentrovati a questo buongiorno da Valles, da parte di Frank Loretti e da parte di Leonardo Bosello. Adesso Leo interverrai immediatamente, prima che prima di quanto immaginiamo tutti. Stiamo cercando di modificare un po' l'inquadratura perché vogliamo farvi vedere le immagini di questo primo allenamento qui in diretta da Valles. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi. Allenamento che oggi è iniziato leggermente prima, nel senso che alle 9.45 gli attaccanti e i centrocampisti del Bologna sono arrivati qui al campo, sono entrati in campo e in questo momento stanno facendo un po' di attivazione anche con il pallone. Alle 10.45 invece dovrebbero essere sostituiti i centrocampisti e gli attaccanti dai difensori, quindi ecco, per circa altri 40 minuti, forse qualcosina in più, dato che è iniziato poco dopo le 9.45, vedremo in azione gli attaccanti e i centrocampisti del Bologna. Ci sono già diversi esercizi che sono stati piazzati all'interno del campo, qualche paletto, qualche conetto, qualche gonfiabile sul quale fare esercizi di equilibrio, e poi c'è anche un po' di utilizzo del pallone per attivarsi e comunque svegliare la propria muscolatura attraverso anche un po' di tecnica. Quindi centrocampisti, attaccanti, mancano i difensori, dopo li vedremo in azione. I difensori che in questo momento sono a disposizione di Domenico Tedesco. Prima di lasciare anche il microfono a Leo e di fargli fare il saluto, vi ricordiamo quelli che saranno gli impegni di oggi, perché oltre all'allenamento mattutino ci sarà la conferenza stampa di Federico Bernardeschi nel pomeriggio, che potrete ascoltare ovviamente su Nettuno Bologna 1. E dopo questa conferenza seguiremo l'allenamento del pomeriggio, il secondo allenamento di giornata, che dovrebbe cominciare alle 5.30. Ovviamente vediamo se quello sarà l'orario definitivo, perché oggi c'è stata una variazione sull'orario dell'allenamento mattutino, quindi ovviamente aspettiamo eventuali comunicazioni. Se non ci saranno, il secondo allenamento sarà alle 5.30. Buongiorno anche a te Leo, e vedo che hai fatto un ottimo lavoro per migliorare l'inquadratura, per inquadrare tutti i giocatori che in questo momento sono impegnati in un semplice risveglio muscolare, ecco, non qualcosa in più in questo istante.
8: Sì, buongiorno anche da parte mia. In questo venerdì 17 luglio è il primo appuntamento di giornata con le dirette qui da Valles, e sì, la squadra sta svolgendo un paio di esercizi di attivazione muscolare anche col pallone. Le scarpette sono quelle da calcio, non come ieri che i giocatori sono entrati in campo per una mezz'oretta abbondante solo per correre con le scarpe da running. Vedremo se ci sarà anche un po' di lavoro specifico per centrocampisti attaccanti, visto che c'è stata questa divisione. Immaginiamo che ci possa essere anche qualche esercizio tra virgolette a tema per quello che riguarda il lavoro che svolgerà questa mattina la squadra rossoblu qui presente alla Fusbal Plus agli ordini di Domenico Tedesco. Ci sono anche i portieri che hanno già iniziato il loro lavoro personalizzato con i vari preparatori del Bologna e il neo preparatore dei portieri della prima squadra Sentimenti, che lo sappiamo è reduce da diversi anni del settore giovanile ed è stato promosso, come si suol dire, in prima squadra. Ci sono dei lavori anche con il peso, che viene trascinato attraverso una corda legato al fianco di in questo momento Thijs Dallinga e Jens Odgaard, e stanno lavorando per lo più a coppie i giocatori presenti in questa fase di primo riscaldamento. E è un momento iniziale di seduta, è una giornata in cui ci saranno due sedute di allenamento. Ieri Frank è stato, non dico un giorno libero perché poi la squadra ha corso, però comunque insomma 40 minuti di seduta mattutina, per il resto, cioè di seduta pomeridiana, per il resto la squadra ha potuto rifiatare un po' di più dopo un martedì, un mercoledì chiaramente più intensi e anche più faticosi.
7: Sì, infatti prima di iniziare a descrivere l'allenamento di oggi, che per ora non ci dà troppi spunti, iniziamo a parlare un po' della giornata di ieri, perché poi si è conclusa con un appuntamento classico di questo ritiro, di questo ritiro 2026. Sulla giornata di ieri il campo l'abbiamo visto non tantissimo, perché la mattina non si sono allenati, come sapete benissimo, e poi nel pomeriggio davvero una corsa di 30-40 minuti, non di più, per la squadra di Domenico Tedesco, quindi una parte atletica si è vista ieri, magari non contentissimi tanti tifosi che comunque hanno già raggiunto anche questa mattina la Fusbal Platz di Valles. Però sì, non ci siamo divertiti troppo neanche noi, ovviamente ci auguriamo di vedere oggi due allenamenti con il pallone, magari qualche esercitazione più interessante. Riguardo alla serata di ieri, direi di parlarne qualche minuto. Solita serata tra allenatori e piccoli tifosi del Bologna. Io apro questo argomento così, che mi piace molto che tantissimi bambini che sono abituati bene evidentemente chiedano al mister, e quindi abbiano l'obiettivo anche personale di vedere la squadra qualificarsi in Champions League. Ecco, tante richieste su andare a giocare quella competizione europea che abbiamo vissuto nella stagione 24-25, quindi l'asticella si è alzata quantomeno per i bambini che si sono abituati molto bene. Ecco, chi è tifoso del Bologna da 3 anni, perché magari ne ha 6, 7 o anche 8, 9, ha visto praticamente un Bologna che fa sognare, ecco, quasi esclusivamente quello. Quindi ecco, mi piace che ci siano obiettivi molto molto alti e difficili da raggiungere, perché vabbè, ovviamente la Champions è un obiettivo complicatissimo da raggiungere, tant'è che il Bologna ci è andato nella stagione 23-24 e non la raggiungeva da 60 anni, no?
8: Certo, assolutamente. Ma ti è piaciuto ieri Tedesco? Come risposte, anche quali sono state le tue sensazioni, Frank?
7: Ma mi è piaciuto, mi piace molto la sua mimica facciale, le sue espressioni, è una persona molto serena che trasmette sicurezza, sorride, è proprio tranquillo, si vede che è a suo agio, poi magari lo maschera bene, in ogni caso comunque risulta il fatto di essere una persona che in questa situazione ci sta molto bene. Quindi mi piace molto intanto il suo modo di parlare, il suo modo di rispondere, poi sulle risposte sai si nasconde un po' in alcune situazioni, gli viene chiesto qual è il giocatore che ti sta piacendo di più, ovviamente non può dire qualcuno in particolare, anche se poi sulla domanda chi non venderesti mai ha risposto Lolo De Silvestri, un po' per pararsi, quindi con tutto rispetto,
8: no,
7: tutto il bene che
8: è stato
7: che
8: molto noi, furbo
7: sì certo è stato molto furbo, molto astuto in quella precisa situazione, però mi piace molto come si pone, come parla, e nelle varie situazioni in cui l'abbiamo visto direi errori veramente zero, sia a livello di proprio posturale, ma proprio come tono di voce, come tipo di risposta, come proprietà anche di linguaggio, dato che poi lo sappiamo benissimo che

0: i tifosi del Bologna.
1: Io direi che il titolo è che Tedesco mangia i tortellini in brodo anche a luglio. Assolutamente, ha detto di preferirli.
2: Per me intollerabili.
1: Anche per me. E su questo prenderemo
2: pannista.
1: Guarda, prenderemo valanghe di insulti adesso.
2: Infatti non vedo l'ora. Io sono un pannista a dicembre, a novembre,
1: anche
2: a giugno.
1: Sotto Natale però. Sotto Natale si presta al brodo particolarmente.
2: Si presta, ma io non sono grande fan del brodo, ragazzi, quindi mi riempirete di insulti, li accetto. Li capisco, però ognuno secondo me deve essere libero di mangiare quello che vuole, quindi io sono un pannista totale con il tortellino.
1: Purtroppo anche io lo preferisco, purtroppo, perché so che, non, che siamo in minoranze, quindi adesso perderemo certamente percentuali di share importanti, ma ieri l'abbiamo sentito, no? Dire anche d'estate tortellino in brodo è quello che ci vuole, lo ha detto in maniera abbastanza evidente.
2: E poi in realtà, piccola curiosità per voi, ma qualcuno già lo sa, immagino: se mangi il brodo, un brodo caldo d'estate con un gran caldo, abitui il corpo alla temperatura del brodo e quindi lo dovresti soffrire di meno. Ecco, questo è quello che dovrebbe anche dare il beneficio del brodo.
1: Il motivo per cui fai la doccia fredda d'estate, esci e sei sudato.
2: Esatto, infatti bisognerebbe fare una bella doccia calda per sentirsi in una temperatura importante.
1: C'è bisogno di riflettere e approfondire il discorso aperto ieri da Domenico Tedesco sul tortellino in brodo. Era chiaramente necessario, mentre la squadra sta continuando a svolgere queste prime fasi di allenamento. Ricordiamo che è iniziato un po' prima questa mattina la seduta con suddivisione in base anche ai ruoli, centrocampisti attaccanti che hanno iniziato intorno alle 9.50 con ritmi blandi, una prima fase atletica muscolare che si sta svolgendo sul campo principale della Fußballplatz. Circa tra una mezz'oretta dovrebbero arrivare in campo anche i difensori. Vedremo se adesso, visto che ci sono tanti palloni posizionati a centrocampo, si inizierà a svolgere qualche allenamento speciale a tema. Ci sono anche i vostri messaggi, chiaramente al 366 402 4022. Dobbiamo aprire anche tutta la pagina relativa alle notizie di calciomercato, alle notizie anche legate a quello che potrà essere la partita di domani, visto che oggi in realtà, Frank, è vigilia di prima gara della stagione, non ufficiale però, di prima amichevole 26-27, di prima partita del Bologna di Tedesco.
2: Sì, perché si gioca contro l'Arminia Bielefeld alle 12 e domani ovviamente qui al centro sportivo di Valles. E tra l'altro vedo un ascoltatore ci ha chiesto dove si possono prendere i biglietti si prendono qua. Da ieri si potevano già prendere, per chi ci sta ascoltando ed è già presente a Valles e non ha ancora acquistato il suo titolo d'ingresso, si possono prendere già da ieri fino ovviamente all'orario della partita di domani. Quindi se vi recate qua al centro sportivo vedete sicuramente una casetta in fondo a sinistra che poi apre alla strada finale per entrare sugli spalti, dove potrete acquistare il vostro titolo d'ingresso. Domani test già importante ed è una delle grosse differenze rispetto ai ritiri passati. Prima si giocava con la rappresentativa del posto, un mix di giocatori più forti qua nel territorio di Rio Posteria e il Gisberg e Oktal, comunque squadre di un livello decisamente inferiore rispetto al Bologna. Domani invece si gioca contro una squadra di Zweite Liga, quindi una squadra sicuramente pronta, quindi ci aspettiamo già una partita di una buona importanza, un test fisico importante contro una squadra che il prossimo anno affronterà un campionato che tra l'altro personalmente seguo abbastanza, quindi sono molto curioso di vedere questo incontro di domani per vedere anche come si metterà in campo il Bologna di Tedesco. Ecco, magari parleremo anche un po' di quella che può essere una probabile, soprattutto non a livello di uomini ma a livello proprio di schieramento, anche se sembra scontato. Però ecco, direi soprattutto quello. Ci sono i vostri messaggi, ci siamo noi, c'è l'allenamento del Bologna che continua, noi ci prendiamo un piccolo break pubblicitario, rientriamo tra pochissimo, linea alla regia.
3: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra.

0: Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
1: Chi lavora in quota conosce il valore di ogni passo. Marzocchini è al vostro fianco con sistemi anticaduta che garantiscono la sicurezza a qualsiasi altezza, dalla progettazione delle linee vita alla posa fino alla certificazione e alla verifica periodica. Marzocchini, la sicurezza che vi salva la vita. A Bologna in via Panigale 39 e su marzocchini.it.
2: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
3: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
4: Mesi di sguardi in ufficio. Era ora uscite insieme. Apri l'armadio, indossi il tuo abito migliore e... ecco, ora ti va largo. Relax.
5: Coi saldi fino al 70% di OVS ti prendi un outfit da urlo. E niente foto in camerino, sei in ritardo.
4: OVS. Love people, not labels.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
5: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Spaccio Occhiali Vision, risparmio dal 30 al 40% su nuove collezioni Vista e Sole 2026. Controllo computerizzato della vista gratuito, applicazione e consulenza lenti a contatto. Vi aspettiamo nei nostri grandi centri ottici, ad Imola via Selice 39.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
13: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
14: Nuovamente insieme per seguire questo primo allenamento di giornata qua da Valles. 366-402-4022 per tutti i vostri messaggi, ce ne sono già tanti. Ovviamente con la nostra preferenza del tortellino alla panna abbiamo scatenato un inferno per quanto riguarda insulti nei nostri confronti da parte vostra. Adesso andiamo a leggere qualche messaggio per evitare di non esaurirli mentre sta cominciando il lavoro, direi, con la palla e con qualche esercitazione specifica per i giocatori del Bologna. Intanto sì, ci segnaliamo la presenza di un tifoso. Grazie intanto ovviamente a tutti i tifosi che ci procurano bevande in questo caso, grazie mille. E segnaliamo che c'è un tifoso con la maglia della Juventus di Ildiz anche, quindi va bene, lo accettiamo, non troppo però, vabbè, ognuno poi è libero di vestirsi come vuole. Comunque un'esercitazione che prevede la partenza dal centrocampo con Jaber, in questo caso che allarga verso la destra per Orsolini, scambio con il centrocampista che poi serve la palla all'attaccante che poi è libero di concludere in porta. Ci sono delle sagome che insomma prendono la posizione dei difensori della squadra avversaria, ovviamente è una situazione di attacco contro difesa, comunque con l'esterno che viene coinvolto in prima battuta, uno scambio col centrocampista centrocampista, e poi in realtà c'è la libertà di prendere la decisione che si vuole, ovvero giocare con la punta o andare direttamente alla conclusione, come in questo caso con Orsolini, che però strozza troppo e conclude troppo a lato dalla porta difesa da Franceschelli, mi sembra, in questo momento. Poi c'è un gol di Dallinga nell'azione successiva, e vi diciamo chi è che sta prendendo parte a questo allenamento, perché Jaber, che fa partire l'azione dalla difesa circa linea di centrocampo, con Bernardeschi e Libra che sono le due mezze ali, con la casacca, con la casacca davanti ci sono Dominguez a destra, Cambiaghi a sinistra e Dallinga come punta centrale. Per i giocatori invece che non indossano la casacca, che quindi svolgono l'esercizio in maniera alternata rispetto agli altri, ci sono Pobega come centrocampista insieme a Odgaard, e poi come esterni Rowe e Orsolini, come punta Santiago Castro, che abbiamo appena visto concludere sopra la traversa dopo un bel cross di Jonathan Rowe. E vediamo che tra l'altro la punta, oltre ad avere la sagoma che serve più per un discorso di posizione, ha come marcatore uno degli uomini di Domenico Tedesco, che con un gonfiabile fa proprio da difensore in movimento e prova a tamponarlo con qualche spinta per rendergli la vita un po' meno facile, quindi uno sviluppo un po' più difficile per l'attaccante centrale, che viene spinto, toccato da una sagoma gonfiabile tenuta in mano da uno dei collaboratori di Domenico Tedesco. 366-402-4022 per i vostri messaggi, e c'è qualcuno in realtà che viene dalla parte nostra riguardo al brodo. Sono d'accordo con voi, tortellini solo alla panna, il brodo mi fa schifo addirittura, quindi però vedi, non ti firmi, caro anonimo, perché non vuoi beccarti tutti gli insulti che poi dopo questo messaggio arriveranno anche per te, caro amico che ci hai scritto. Il tortellino in alternativa alla panna mi piace molto alla crema di parmigiano. Ecco, questa è un'altra situazione da purista, la crema di parmigiano ovviamente con il tortellino si sposa benissimo, quindi anche quella io l'apprezzo, una versione che apprezzo particolarmente. Ma le avete mai assaggiati pasticciati col brandy addirittura? Da paura, come diceva Giacobazzi, scrive Mauro il tornitore. No, pasticciati col brandy no, pasticciati sì. Mi piacciono anche pasticciati, adesso poi sentiamo anche Leo cosa ne pensa del tortellino pasticciato, però non è un modo di mangiare tortellini che mangio spesso, quando mangio il tortellino lo mangio prevalentemente alla panna. Comunque, tornando sull'allenamento, che è ovviamente la cosa più importante rispetto alla maniera con cui si possono mangiare i nostri tortellini, che non mangeremo direi fino almeno al prossimo sabato, ovvero sabato 25, perché qua si mangia prevalentemente canederli, bresaola o al bresaola, poi io in realtà. Comunque proseguiamo la descrizione dell'allenamento con Libra che riceve, Dallinga stoppa disturbato sempre da quella sagoma gonfiabile, sponda per Libra che poi conclude in porta e segna il suo gol personale. È proprio questa situazione che si vuole cercare di ricreare, coinvolgimento dell'esterno che solitamente va in mezzo a cercare la punta poi ha la libertà di o riallargare il gioco per l'esterno che taglia dentro, oppure lo scarico per il centrocampista che invece punta direttamente la porta per andare a concludere. Quindi ecco queste le varie opzioni che hanno i giocatori del Bologna. In questo caso c'è Rowe che riceve, sponda verso Pobega gioca la palla a Rowe che striscia questo pallone in mezzo per Castro, che è tutto libero, tutto solo, da pochissimi passi realizza il suo gol. Sta giocando solo Franceschelli in porta in questo momento, ecco, piccola segnalazione, l'unico giocatore che non si inverte con gli altri, come Jaber, che è l'unico che gioca il primo pallone di questa azione che vediamo prolungata in questa fase di questo allenamento.
7: Sì, è colui che dà il là all'azione, il primo passaggio per attivare l'azione e iniziare la costruzione di questo svolgimento di esercizio. Prima si va da una fascia poi dall'altra, a volte 2-2 per alternare proprio le corsie esterne, e ovviamente si scambiano Casacati e non un'azione a testa. Ora c'è Rowe che scambia con Pobega, lo scarico di Castro, Pobega di nuovo a servire Odgaard che si inserisce, la parata di Franceschelli, poi Odgaard ribadisce dentro. È uno di quelli con la mira già più collaudata, diciamo così, Jens Odgaard, che lo vediamo anche calciare in porta con discreta precisione. Ora calcia in porta anche Libera, che nel gioco delle coppie in questo momento è insieme ai Casaccati, con Dallinga punta centrale, Dominguez a destra, Cambiaghi a sinistra e Bernardeschi altra mezzala. Continua comunque nelle esercitazioni la presenza di Berna e di Odgaard come mezzala di inserimento, mezzala che si butta dentro. Sappiamo anche che è una necessità, non solo una soluzione tecnico-tattica, perché non è che c'è, diciamo, abbondanza da quella parte. Sappiamo insomma che c'è una situazione legata ai centrocampisti ben nota, ovvero che Moro e Ferguson arriveranno solo nel corso della prossima settimana di allenamenti, o meglio Ferguson arriverà dopodomani, domenica, che però teoricamente sarà giorno libero, quindi dovrebbe rivedersi in gruppo a lavorare qui a Valles da lunedì, mentre il 22 arriverà Nicola Moro qui su in ritiro, quindi insomma ci sarà ancora da aspettare per avere altri centrocampisti, e quindi anche queste necessità stanno portando a queste soluzioni tecnico-tattiche con Odgaard e Bernardeschi che si stanno alternando nel ruolo di mezzala destra. Ora vanno anche a prendere appunto la posizione proprio perché si alternano, e nelle coppie di ruoli tutti partono dallo stesso blocco, diciamo così. È bello vedere gli attaccanti che lavorano con questo gonfiabile in mezzo, e c'è uno dei preparatori dello staff che cerca di un po' di ostruire il tutto. Ora Orsolini con questa soluzione acrobatica calcia lontanissimo dalla porta, lui che era a due passi dallo specchio. Libera con questo destro morbido, ora va a servire Dominguez che gioca un pallone in scarico, non un granché. Dallinga si ferma, si allunga molto il pallone, calcia, riesce anche a sbagliarlo dopo esserselo portato quasi a ridosso dell'area piccola. Stiamo aspettando, oltre che il sole che ogni tanto fa cappolino dalle nuvole, aspettiamo anche giorni migliori per quello che riguarda la mira verso lo specchio, perché tra questi allenamenti stiamo ancora vedendo un pochino di ruggine, che è assolutamente lecita e normale, però effettivamente insomma i gol latitano un pochino. Ora anche Cambiaghi dentro l'area di rigore, Franceschelli para due volte.
14: Sì, para due volte, poi ribadisce Dallinga sempre su assist di Cambiaghi. Bella palla di Bernardeschi che ha sventagliato col suo magico mancino sull'altro fronte d'attacco per Cambiaghi, che poi, come dicevi tu Leo, ha fallito l'occasione di segnare. Riguardo uno dei giocatori di cui abbiamo parlato un po' meno fino ad ora, ovvero Jaber, Leo, cosa dici? Perché ecco, salta all'occhio, per chi non l'avesse mai visto, questo fisico imponente per un giocatore molto giovane. E tra l'altro mi sembra di aver capito, soprattutto da Sky Sport Deutsch, che ci siano diverse squadre interessate al talento del Bologna, e noi lo stiamo vedendo in questi primi giorni di allenamento, e sicuramente fa specie avere un fisico così, perché è un fisico davvero importante a un'età così giovane. Come ti sta sembrando questo calciatore in questi primi giorni, e quali sono le sue qualità migliori, Leo, per chi lo conosce un po' meno rispetto, certo, rispetto a noi, che poi abbiamo anche la possibilità di vederlo in questi primi giorni di allenamento?
7: Beh, ha un bel fisico, nel senso che sembra già particolarmente strutturato, classe 2008, ribadiamo, quindi è molto molto giovane, difensore centrale di attenzione, di anche insomma di marcatura. Quando l'ho visto impegnato nelle partite dell'Under 18 quest'anno, l'ho visto sempre molto diligente nel saper gestire gli attaccanti avversari. Tanto, piccola postilla, finalmente un bel gol in acrobazia di Orso, era dentro l'area piccola ma segna bene col mancino alla sua maniera. E sono curioso anche di vederlo in qualche partitella anche interna agli allenamenti, per vedere un po' come gestirà le eventuali marcature degli attaccanti del Bologna, anche perché insomma non sta entrando troppo nelle rotazioni centrali, perché ce ne sono già quattro. Ogni tanto si alterna nel ruolo di terzino sinistro di riserva insieme a Papazov, ogni tanto cambia sulla destra insieme a De Silvestri, adesso viene utilizzato come unico difensore tra virgolette in questa seduta per dare un po' il via all'allenamento, quindi per dare il via a quest'azione. Mi sembra un giocatore anche capace capace insomma di saper muovere il pallone con fluidità. Poi sono abbastanza convinto che lui sarà uno dei pilastri della primavera di Morrone della prossima stagione, però comunque farsi anche un po' di giorni, magari anche due settimane tutte piene di ritiro con la prima squadra, certamente aiuta. Lo vediamo anche insomma piuttosto applicato nel giocare il pallone, ovvio che adesso senza tensione, senza marcatura, senza fastidio di alcun avversario addosso, però anche nelle partite che l'ho visto, una finale scudetto, under 18, mi ha sempre convinto.
14: Eh sì, è un giocatore che sicuramente salta all'occhio per il suo fisico, ovviamente con la speranza che possa crescere anche a livello tecnico e tattico. In questi primi allenamenti viene molto utilizzato come jolly, probabilmente per andare ad aiutare nei vari esercizi in cui c'è bisogno appunto di un giocatore che faccia partire l'azione, come in questo caso, ma non è la prima volta che lo vediamo in queste vesti. Prosegue ovviamente l'esercizio, anche se in realtà è appena stato interrotto da un fischio di Domenico Tedesco, quindi non abbiamo visto tanti gol. Da quando è iniziato a parlare su Jaber, qualche rete l'abbiamo vista, una bella acrobazia di Orso, un gol di Dallinga sempre con il pallone rimbalzante, quindi qualche gol in più lo abbiamo visto. E ovviamente per parlare di gol e di concretezza, gli attaccanti del Bologna il prossimo anno devono aumentare un po' la loro capacità sotto porta, che è una cosa che è un po' mancata l'anno scorso, ma anche l'anno prima in realtà non tantissimi gol delle punte. Poi c'è sempre il solito discorso riguardo a Italiano, riguardo al fatto che le punte non vengono troppo premiate, però bisogna cercare di essere un po' più concreti, un po' più decisi quando si ha un'occasione ghiotta davanti al portiere e si riesce ad allenare questo e a diventare veramente forti sul discorso della concretezza negli allenamenti, nel ritiro e in queste prime fasi della stagione. Quindi fare gol sempre è una cosa che sicuramente aiuta. Tema fondamentale, soprattutto secondo me lo diventa nel momento in cui Tedesco non accentra più così tanto l'attenzione sugli esterni d'attacco, e stiamo avendo questa conferma, l'abbiamo avuta anche negli scorsi giorni tramite le varie conferenze stampa, l'attaccante centrale assume un ruolo un po' più importante, ecco, diventa un po' più lui il terminale offensivo per il nuovo allenatore del Bologna rispetto agli esterni d'attacco.
7: Ce l'ha confermato anche Lollo, no? Sì. Ieri, dicendo che quell'impressione che abbiamo avuto sul fatto che si vada meno con fretta, con velocità come primo obiettivo sugli esterni è una verità, che si sviluppa anche più centralmente per poi sì arrivare a cercare di isolare le ali d'attacco. Potrebbe essere una piccola differenza, vediamo poi quanto sarà grande, no? questo utilizzo differente della ricerca degli esterni, andando centralmente o andando più spesso invece a giocare il pallone per vie centrali, come abbiamo visto fare in qualche allenamento. Ora Tedesco ha preso tutti i centrocampisti e gli attaccanti di questo esercizio in un cerchio, ha parlato qualche minuto e adesso li ha di nuovo riposizionati in tutte le loro tra virgolette stazioni dei ruoli predisposti di questa metà campo per far ripartire l'esercizio, mentre tra poco immaginiamo arriveranno anche i difensori per fare la loro parte di allenamento. E comunque sì, assolutamente, ne parlavamo tanto anche ieri nella puntata di ieri mattina senza allenamento, in cui abbiamo raccontato quelle che secondo noi sono le potenzialità ancora inespresse, non viste, nascoste, definitele come volete, del numero 9 Santiago Castro, quanto ancora secondo noi può crescere e può salire a livello di rendimento anche proprio di numeri. Ci aspettiamo un Santi che magari insomma con un gioco, non dico differente, ma con una ricerca un po' così più centrale della manovra, magari potrà trarne giovamento. Staremo a vedere. Innanzitutto importante che inizi a segnare anche questi allenamenti qui per prenderci un po' il callo, come si suol dire, perché insomma li stiamo vedendo dentro l'area. Orsolini si sta deliziando in qualche acrobazia, Dallinga e Castro vanno un po' a sbattere su Franceschelli, oppure non trovano la porta per il momento. Ora Dallinga preferisce il velo alle spalle per Libra, che invece segna. Libra ci piace.
14: Libra ci piace molto, ecco, uno dei prossimi giorni sento di prendermi una responsabilità per la prossima stagione. Starà a voi capire quale sarà questa cosa che probabilmente dirò tra qualche giorno, però ecco, aspetto ancora un po' per avere la certezza definitiva, però ecco, sento di potermi prendere questa responsabilità, perché stiamo vedendo un giocatore davvero importante, secondo me, per capacità di lettura del gioco, vede le cose prima degli altri, ha un ottimo dribbling, un'ottima proprietà proprio con il pallone e anche di passaggio, quindi ne parleremo comunque molto durante questo ritiro di Marco Libra. Andiamo in pausa velocemente, rientriamo tra pochissimo per continuare a commentare l'allenamento qui da Valles.
13: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Ciao, sono io.
16: Io chi?
15: Ma io sgrasso, lo sgrassatore universale, quello buono,
16: anzi il migliore,
15: quello che negli anni hanno usato la bisnonna, la nonna e anche la tua mamma. Io sgrasso, lo sgrassatore universale per un pulito da campioni. Cercalo nei negozi per la pulizia della casa e se non lo trovi, arrabbiati. Scopri tutti i prodotti su iosgrasso.it e su Facebook.

0: Belfo Bologna. ZEA, il servizio migliore e sicuro nei tempi ad un prezzo concorrenziale.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo
3: paese. Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 599 euro. Fino al 26 luglio, solo da Unieuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guida

0: indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: A luglio scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Finalmente sei su quel treno, sfrecci verso le vacanze e pensi a una cosa sola:
7: hai dimenticato i costumi da bagno.
6: Relax, coi saldi fino al 70% di OVS ti compri tutti quelli che vuoi, magari anche una camicetta.
7: Quella in valigia ha un buco.
6: OVS, love people, not labels.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
6: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le info su mcdonalds.it.
10: The Kiko Show ha inizio! Si accendono le luci! È il momento di brillare! Sono arrivati i saldi Kiko Milano, lip gloss, mascara, blush e i tuoi best seller preferiti a prezzi da applausi. Ti aspettiamo nei negozi e online. Kiko Milano. Validità soggetta al calendario regionale.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
17: 10:44 minuti, sempre in diretta qui da Valles, ringraziando Dario Ronzulli per l'aiuto da Bologna, come è stata invece Francesca Bolognini negli scorsi giorni. Lei la ritroverete invece questo pomeriggio a Quasi Gol, con il rientro di Dario ovviamente durante le ore della mattina. Ci sono tanti messaggi al 366-402-4022, ne leggiamo qualcuno, dato che per il momento l'allenamento si è interrotto. Vediamo se si sarà concluso definitivamente per gli attaccanti, quindi tra poco entreranno in scena invece i difensori. Andiamo su qualche messaggio. Ci scrive Oscar: Dalling è carico, il terzino, chissà se è Oscar quello che penso io, ovvero Oscar di Alice, che è grande fan del nostro attaccante olandese.
18: Chissà comunque, se poi lui è un brodista, un pannista, visto che è il tema del giorno e lui più di tutti credo possa avere un'opinione autorevole sul tema.
17: Io credo sia brodista e crema di parmigiano, Oscar di Alice. Quindi ecco, se sei tu Oscar, palesati e facci capire se sei effettivamente tu. In ogni caso, Dalling è carico, il terzino nuovo che sembra in arrivo, avete notizie? Un rincalzo puro, può aspirare a mettersi in competizione con Miranda? Allora, su Dalling è carico riportiamo le parole di Tedesco, perché ha parlato di Dalling a Tedesco dicendo che lo sta vedendo molto sul pezzo, molto carico e molto motivato in questi primi giorni in cui l'ha conosciuto. Ricordiamo che il raduno è stato il 7 luglio, quindi prima degli allenamenti ritiro il mister ha avuto la possibilità di vedere i giocatori all'opera per i primi giorni a Bologna. sicuramente vediamo un giocatore applicato che ha voglia di mettersi in mostra e di far vedere tutte le sue qualità. Su quello che sarà il suo futuro non mi sento di sbilanciarmi troppo, sinceramente lo vedrei, ma uso il condizionale, forse lontano da Bologna, ma vediamo ovviamente quella che sarà la situazione, magari ci sarà un cambio di rotta in merito ad Allinga e verrà tenuto all'interno della rosa, cosa che non mi dispiacerebbe, quindi per me è un giocatore, un attaccante che si può sposare bene con le dinamiche che vuole Domenico Tedesco. Sul terzino che sta arrivando, e abbiamo la conferma, abbiamo avuto la definitiva conferma ieri sera grazie all'Here We Go, ovvero il claim di Fabrizio Romano che certifica il completamento della trattativa per ogni giocatore, anche se ve l'avevamo data poi negli scorsi giorni, quindi come trattativa praticamente fatta e finita. Il giocatore è Alassane, il giocatore in questione è Alassane, che arriva dal Real Oviedo per una cifra che dovrebbe essere intorno ai 3,5 milioni. Nei prossimi giorni, magari anche oggi, svolgerà le visite mediche a Bologna e poi quindi ce lo aspettiamo sicuramente in ritiro per la prossima settimana. Sul suo ruolo nella prossima stagione, ovviamente parte come sostituto di Juan Miranda, poi aggiungiamo anche, ricordiamo che è un classe 2002, quindi non è un giocatore giovanissimo, ma ovviamente è un giocatore ancora giovane. Su quello che farà poi ce lo dirà il campo, perché comunque le gerarchie possono essere sconvolte durante la stagione e in base alle prestazioni e ai momenti di forma di ogni giocatore. Appunto, si può essere titolare, ma si può essere ovviamente anche sostituti rispetto a chi invece fa le veci del titolare in quel preciso momento. Miranda ovviamente parte davanti nelle gerarchie per la sua esperienza a Bologna, per quello che sappiamo che può dare all'interno del campo. Alassane parte un po' dietro come vice, però non possiamo escludere a priori che possa essere lui titolare del Bologna, assolutamente, Leo.
18: No, certo, assolutamente, è giusto che ci sia competizione, è giusto anche che ci sia un minimo di dubbio in quelle che sono le scelte dell'allenatore, ma anche per non dare garanzie troppo certe a un giocatore, che sennò poi si rischia che si adagi un po' troppo sugli allori. Non è ovviamente il caso di Juan Miranda, però non può essere certo di giocare 38 partite su 38 se il calciatore in questione, il nigerino, questo è il termine che va utilizzato per descrivere calciatori della nazionalità del Niger come Alassane, è ovviamente importante pensare che se lui darà qualche segnale potrà magari anche essere utilizzato, anche perché poi dal momento in cui magari Miranda non sarà al 100% in un paio di match, e può accadere nel corso di una stagione, ci sarà bisogno di chiamare in causa il giocatore che è pronto all'arrivo qui in rosso-blu. Comunque, insomma, leggendo un po' di dati, è vero che l'Oviedo è arrivato ultimo in Liga da neopromossa, dopo una stagione torna in Serie B spagnola, però comunque 27 presenze, 1726 minuti in Liga, ha giocato comunque in uno dei top 5 campionati, lo ha fatto quasi sempre da titolare, sono quantomeno, insomma, dati di un giocatore anche integro, no, da questo punto di vista. Poi vedremo un po' che processo avrà. Sappiamo che potrebbe anche salire nel corso della seconda settimana di ritiro qui a Valles, quindi ce lo potremo anche aspettare e valutarlo durante gli allenamenti a porte aperte della seconda settimana. Sarebbe, anzi, molto molto interessante, proprio perché è uno dei giocatori di cui non abbiamo troppo chiare le caratteristiche, non conoscendolo molto bene. Per quello che riguarda Almodarain, è un Almodarain sempre complicato ancora da arrivarci. Almodarain è un giocatore che invece abbiamo un pochettino di più avuto contezza di quelle che sono le sue caratteristiche, e Almodarain potrebbe essere anche lui addirittura d'arrivo. Sappiamo che lo stiamo lo stiamo aspettando e stiamo aspettando notizie certe su quelle che sono poi le dinamiche legate alla trattativa tra gli Estudiantes e il Bologna. Gli Estudiantes vorrebbe trattenerlo perché continua a giocare in questo momento, però è ovvio che insomma, se arriva una cessione o un trasferimento, gli Estudiantes continua a giocare, però Bologna prende il cartellino del giocatore, nel senso è ovvio che avrebbe piacere di averlo più possibile perché stanno continuando a fare partite e continuano a giocare gli Estudiantes, non si fermano d'estate e devono giocare le loro partite di questo mese di luglio e di agosto, non si fermano, c'è la Libertadores, però
17: sì, c'è la Supercoppa martedì prossimo, quindi l'Estudiantes è impegnato nella Supercoppa martedì in una finale, quindi vorrebbero averlo a disposizione per martedì, quindi tra qualche giorno ci sarà questa partita. Ecco, sinceramente, se il Bologna vuole acquistare questo giocatore e è già abbastanza vicino all'acquistarlo, il fatto che venga impegnato in una partita di Supercoppa, quindi con possibilità di farsi male, comunque che può complicare un po' la situazione anche fisica di questo calciatore, non è la migliore delle ipotesi, quindi ovviamente il Bologna vorrebbe averlo il prima possibile qui sul ritiro, ma sicuramente come prerogativa quella di non fargli giocare certe partite, direi soprattutto una finale, ecco, essendo una finale magari non di una competizione super importante come può essere una finale di Libertadores, perché la Supercoppa non è così fondamentale, però è una finale, ci si gioca una coppa, quindi il tasso agonistico e competitivo è piuttosto elevato in partite di questo genere, soprattutto in Argentina, sappiamo bene come viene percepito il calcio in Sud America anche dai calciatori, quindi la gamba non credo che la tirerebbe indietro il possibile nuovo acquisto del Bologna, quindi si farebbe di tutto per averlo qui il prima possibile e soprattutto senza fargli giocare effettivamente questa partita in programma martedì prossimo, come tra l'altro scrivono diversi colleghi all'interno dei giornali, quindi ecco, riportiamo questo, la trattativa non è semplicissima, però il giocatore abbiamo la certezza che piace moltissimo alla dirigenza del Bologna, centrocampista che fino ad ora ha giocato prevalentemente nel 4-2-3-1 come mediano, giocatore che ha fatto all'occorrenza anche l'esterno di centrocampo per necessità, non per sua propensione nel giocare nel ruolo di esterno, però per necessità lo ha fatto. Io personalmente lo vedrei molto bene in questo centrocampo a tre, dato che si parla di questo 4-3-3 di Tedesco, lo vedrei molto bene come vertice basso io nel tridente di centrocampo, anche se non l'ho mai fatto, ma caratteristiche per me che si possono sposare molto bene nell'interpretazione di questo ruolo, perché è molto bravo in fase difensiva, nel senso che mette scherma molto bene gli attacchi avversari, poi bravo con il pallone nel gestire la palla, ma anche grandi qualità nell'imbucare, nell'andare in verticale, perché comunque è un giocatore offensivo sotto questo aspetto. Mi ricorda un po' nel vederlo giocare per movenze un giocatore che qua abbiamo visto, per farvi un paragone, Jordi Schouten, anche per fisico, per proprio modo di muoversi, coordinazione, per stile di gioco e con le modalità in cui calcia il pallone, Leandro Paredes è un giocatore che secondo me si avvicina, poi è ovvio, preso tutto con le dovute proporzioni, ci mancherebbe altro, facciamo sempre questa premessa e questa cosa che aggiungiamo, perché non lo sto paragonando a questi due giocatori, ma solamente per stile e caratteristiche tecniche, sono giocatori che sinceramente me lo ricordano, ecco, lui mi ricorda loro, diciamo così, dai, lui mi ricorda loro, perché fino ad ora sia Schouten che Paredes hanno due carriere diverse anche proprio per esperienza riguardo all'età, quindi sono due giocatori che lo possono ricordare, e avere un centrocampista che è in grado di schermare davanti alla difesa, di far ripartire l'azione, di gestire la palla quando scotta, ma anche all'occorrenza di buttarsi nello spazio, di verticalizzare, di essere preciso, perché è veramente un piede molto molto educato, sono caratteristiche che sono molto molto importanti da avere all'interno di un centrocampo, dato che poi il Bologna cerca prevalentemente una cosa di questo genere, con la possibile, anzi probabilissima non partenza, perché non è più un giocatore del Bologna, però ecco, con la mancata riuscita molto probabile di un nuovo contratto per Remo Freuler, che dal 30 giugno non è più un giocatore del Bologna.
18: Esatto, sì, sappiamo che aspettiamo la certezza al 100% di un addio, ma comunque è molto molto probabile. Mikkel Amondarain potrebbe essere una soluzione per il vertice basso, una soluzione per la mezzala. Anche a me devo dire che piace questo chi mi ricorda che hai tirato fuori, perché ho visto in lui... No, ma è vero, ma ti giuro, ma lo penso sinceramente.
9: No, lo so. No, lo so che lo pensi sinceramente. Diciamo che io per Leandro Paredes, doti tecniche sicuramente
18: ecco perché hai reagito così.
9: Perché ho reagito in questo modo, ovviamente non visibile alla telecamera nei confronti di Leo. No, è il motivo per cui ho reagito così è perché non nutro troppa simpatia nei confronti di Leo Paredes, che è giocatore sicuramente che è stato, perché anche adesso con l'Argentina sta facendo buone prestazioni, non niente di eccezionale, è stato giocatore importante, alternato un po' a livello tecnico alle sue stagioni, sia al Paris Saint-Germain che alla Roma che alla Juventus, comunque ha avuto una buonissima carriera. Però ecco, a livello di carattere non è un giocatore che mi piace molto, mi sta abbastanza antipatico, è uno che la mette sempre in rissa, che picchia tutti, che finge, che simula, ecco, non è un giocatore che risponde troppo alle mie preferenze, quindi ecco, per quello ho fatto questo gesto piuttosto plateale nei tuoi confronti.
18: Che fortunatamente non si è visto in camera.
9: Certo, non l'avrei mai fatto se no, però ecco, per doti tecniche sicuramente la verticalizzazione, il modo di calciare di Leo Paredes è bellissimo, cioè il modo in cui ha capacità di imprimere forza alla palla da fermo, anche ovviamente è da rendere noto a tutti, se ne può parlare di questo per ore e ore di trasmissione.
18: Credo anch'io, sì, la qualità, l'ordine, la pulizia anche proprio nel gioco corto e nel gioco lungo sono sicuramente doti molto visibili in Paredes, e che un po' alla lontana, ecco, diciamo che ci possono anche far vedere qualche qualità di questo genere da parte del centrocampista argentino Mikkel Amondarain, che ripetiamo, trattativa non è conclusa, non è fatta, però trattano le parti, trattano il Bologna e l'Estudiantes. Come detto, l'Estudiantes ha diverse partite nel corso delle prossime settimane, è una finale di Supercoppa che vorrebbe giocare con Amondarain in campo, e quindi insomma c'è anche questa volontà di provare a trattenerlo almeno per qualche altro giorno il più possibile, e vediamo se ci saranno sviluppi in questo senso. Continuate a scriverci perché è terminato l'allenamento degli attaccanti, tra poco immaginiamo che inizierà l'allenamento dei difensori, visto che ripetiamo che oggi c'è stata una variazione sul tema, una variazione sul programma allenamenti. Hanno iniziato gli attaccanti e centrocampisti alle 9:45 e poi successivamente i difensori erano previsti per le 10:15, ancora non si vedono i difensori in campo, ma immaginiamo che arriveranno per svolgere il loro allenamento mattutino qui a Valles, dove ha fatto anche capolino un timido sole tra le nuvole. Noi continuiamo però a farvi compagnia e soprattutto grazie ai vostri messaggi tratteremo il tema mercato e Bologna nella prossima ora di trasmissione. Vi aspettiamo qui in diretta da Valles, continuate a scriverci al 366 402 4022. A tra poco.
16: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
12: Tra poco, il campionato italiano di baseball della Unipol Fortitudo Bologna. Tra poco in diretta su Nettuno Bologna 1.
19: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
20: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
21: Passa a Plenitude e la tua passione per lo sport ha più energia. Se scegli un'offerta luce e o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
22: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Amici di Nettuno Bologna 1, benvenuti e bentornati allo stadio Gianni Falchi. C'è il big match tra Fortitudo Unipol e Parma 1949, un weekend che può definire il primo e il secondo posto del girone, ma prima di entrare nella cronaca, ovviamente spazio a Lino Di Mameli.

0: si già ci accorde, siamo pronti alla morte, pronti alla morte, l'Italia chiamò. Si già ci accorde, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò.
1: Sì! Beh, Jonas Casone che canta l'inno, credo che la possiamo fornire solo noi.
2: Meglio di Arisa la finale di Coppa Italia.
1: Esatto, di Nettuno, Bologna 1, e quindi anche questa primizia vi abbiamo offerto. D'altra parte abbiamo risorse illimitate. Allora, dicevo, per quello che riguarda il match, una Unipol che prova a battere due volte Parma, sarà un'impresa davvero, soprattutto la partita di domani con Bocchi sul Monte di Lancio appare abbastanza chiusa, ma speriamo che il nostro Marc Civit possa fornire una prestazione eccellente. Ma concentriamoci sul match di questa sera, quello riservato ai lanciatori stranieri, José Bermúdez contro Raymond Figueiredo, cioè lo stesso match dell'andata quando la Fortitudo perse con i rilievi una partita che sinceramente aveva già vinto e che in qualche maniera è riuscita a buttare via, ma comunque è acqua passata. Fortitudo che deve rinunciare ancora una volta a Martina e Vega, che non sono nel roster, e quindi insomma sono due assenze davvero pesanti contro un Parma che invece è assolutamente al completo e che ha, ricordo, anche una partita di vantaggio sulla nostra formazione, quindi a Parma basterebbe anche vincere uno sol match per rimanere in testa a solamente due partite dalla fine. Quindi dopo chiaramente la Fortitudo tra l'altro giocherà a Nettuno, un weekend molto molto duro, e quindi per Parma dovrebbe essere quasi la matematica della vittoria del girone, che comunque ha un valore chiaramente relativo perché poi nei playoff passano le prime quattro di ogni raggruppamento. E allora andiamo a vedere come si schiera la Fortitudo in difesa: a sinistra Gilberto Borghi, al centro Lorenzo Doboletta, a destra Federico Vaglio, interbase Sherwin Newton, a destra Federico Celli, interbase Sherwin Newton, a terza base Alessandro Laise, in seconda Alessandro Vaglio, in prima Samuele Gamberini, e la batteria formata come al solito dal catcher Ernesto Liberatore e sul monte di lancio, dicevo, José Bermúdez, che andrà a affrontare il seguente line up. Parma aprirà con il lead-off Gabriele Angioi, poi Tommaso Battioni, Robel Garcia, indimenticato giocatore che ha militato parecchi anni nelle file della F vincendo anche degli scudetti. Poi il clean up è Lou Helming, giocatore che è stato in procinto anche di venire qui a Bologna, poi però è atterrato tra virgolette a Parma. Poi quinto nella line up Erickson Leonora, poi Manuel Geraldo, Alberto Mineo, Marco Ragionieri che è il battitore designato, chiude Riccardo Flisi. Quindi, ripeto, è inutile sottolinearlo, è un match davvero molto molto impegnativo contro Parma, che assieme a San Marino è l'indiscutibile favorita alla vittoria del campionato, e quindi insomma la Fortitudo dovrà cercare assolutamente di trovare le contromisure per superare la formazione di Parma, che ricordo sarà anche protagonista in casa della Final Four di Coppa Campioni, alla quale si è qualificata dopo il concentramento di Regensburg. Fortitudo che ricordo terminerà, come ho detto in precedenza, la regular season sabato prossimo con il doppio confronto a Nettuno contro quella che è la terza forza del girone e che dista dalla Fortitudo tre sconfitte, quindi voi capite come in caso di affermazione questa sera la vittoria non solo per cercare di superare Parma ma per tenere indietro Nettuno diventa veramente molto molto importante. C'è un ottimo pubblico qui al stadio Gianni Falchi, anche con presenza non solo delle diverse scuole di baseball giovanili che come al solito riempiono gli spalti, ma anche del Bologna Rugby che per chi non lo sapesse è tornato in Serie A dopo una marea di tempo, e quindi un'occasione importante per un altro sport che a Bologna sta cercando di ritagliarsi uno spazio importante quest'anno. Quindi Bologna che ritroverà anche compagini del livello di Petrarca, Rovigo, Reggio Emilia, tutte le squadre più forti del campionato italiano. Ma adesso concentriamoci sul baseball, perché siamo pronti per il primo uomo, che è appunto il numero 7, l'interbase Gabriele Angioi, autore finora di un'ottima annata. Gabriele Angioi è uno dei, insomma, giocatori italiani migliori della formazione del Parma. Parma che, come sapete, è allenato dal manager Marcello Saccardi. Siamo quindi pronti, José Bermúdez è pronto anche lui, va a casa col primo lancio, l'arbitro a casa è il signor Costa, arbitro di provata esperienza, coadiuvato in prima da Moretto e in terza da Guadagnini. Arrivi il primo ball esterno su Angioi, va a casa Bermúdez, batte Angioi e infila subito la valida, valida a sinistra, singolo per Gabriele Angioi, quindi parte molto aggressivo Parma. E ora a battere c'è Tommaso Battioni, lancio che è rimasto un po' alto, quello di José Bermúdez, che domenica con Grosseto ha effettuato un ottimo rilievo, praticamente vincendo la partita. Però insomma adesso è tornato partente, ma cospetto di un line-up sicuramente molto molto pericoloso. Adesso il numero 12 Tommaso Battioni è nella box di battuta esterno centro del Parma. Adesso si va col bunt, ma Battioni non trova contatto e quindi arriva il primo strike per Bermúdez, quindi subito vantaggio per il nostro battitore. Pubblico che intanto continua a riempire le tribune. José è pronto, va a casa a vuoto Battioni, una bella dritta veramente sul filo esterno che Battioni neanche vede, quindi secondo strike per Bermúdez, 0-2, gran palla questa. Qualche problema di controllo per José nelle ultime partite, ricordo già a Parma contro il Crocetta, poi anche contro Grosseto, qualche colpito di troppo, però insomma un rilievo sicuramente notevole. Però insomma, il suo chiaramente ruolo è quello di partente, infatti questa sera è tornato nella sua funzione. Va a casa Bermúdez, batte, c'è l'out in seconda e poi c'è anche il doppio gioco, quindi grande cosa della difesa della Fortitudo, 3-6 l'eliminazione di Angioi, ma poi il davvero bravissimo Bermúdez che corre come un fuso in prima e riesce a bruciare Battioni ed effettuare la seconda eliminazione sull'assistenza di Newton, quindi 3-6-6-1. E ora nel box di battuta attenzione, perché si presenta Robel Garcia, che viene salutato con molto affetto da liberatore. Garcia ricambia dando una pacca sulla spalla al nostro ricevitore, quindi due out, bene così. Parma in maglia verde, non siamo molto abituati a vedere Parma con questa casacca, che i colori sono bianco-blu, cioè gli stessi della Fortitudo, verde con pantaloni bianchi, sì, tipo Avellino, insomma, tanto per intenderci calcio. Intanto lancio interno di Bermúdez, primo strike, scusate, primo ball su Parma. Va a casa Bermúdez, a vuoto Robel, quindi primo strike. Intanto Gianluca Rambaldi, che qua vicino, mi segnala che questa maglia verde è commemorativa del primo scudetto del Parma targato German nel 1976, quindi sono passati 50 anni. Con Castelli, insomma, chi conosce il baseball ed è nato in quegli anni sa di chi sto parlando. Adesso bello strike, palla centrale di José.

terzo ball conto pieno su Robert Garcia, che sarà eventualmente seguito da Lou Helmig, questo battitore proveniente dalla Germania, che ripeto è stato anche diciamo, aveva suscitato l'interesse della Fortitudo prima di arrivare a Parma. A casa Bermudez batte Garcia in foul ball, quindi il conto rimane lo stesso, 3 ball 2 strike. C'è un'affa veramente opprimente, quindi evidentemente anche per i lanciatori non è facile tirare con questo caldo. Ovviamente non c'è più il sole, però insomma l'umidità è davvero tantissima qui al Falchi. Va a casa Bermudez, batte ancora in foul Garcia, questa volta più convinto, ma sempre in foul, sempre a destra. Quindi siamo all'ottavo lancio di Bermudez su Garcia, poi sarà la volta per quello che riguarda invece Parma di Figueiredo, che insomma l'abbiamo già visto in parecchie occasioni, pitcher di buona qualità, non è un campione, però insomma è un pitcher solido, consistente, con una palla non pesantissima ma un buon controllo, che sta facendo un campionato insomma tutto sommato più che sufficiente, anche se non straordinario. Intanto va a casa e c'è la base per bolla a Garcia in 8 lanci. Di bravo Robel, che ha avuto la pazienza giusta. E ora attenzione, perché c'è Lou Helmig nel box di battuta, numero 37 di Kazak, prima base. Da affrontare i lanci di José Bermudez. A caso José, basso, primo ball. Un ball e 0 strike. Prima occupata, 2 fuori per Parma, questo primo attacco della partita. A casa Bermudez, questa volta in strike José, quindi 1 ball e 1 strike, alla centrale Helmig la lascia passare. Stasera si gioca, mi sembra, anche con Lecchio Reggio Emilia, non vorrei dire una sciocchezza, però che è assolutamente un scontro salvezza nell'altro girone. Batte Helmig in foul ball, questo lancio interno di Bermudez, ma sicuramente strike. Un ball 2 strike con Reggio Emilia che è avanti 3-1. Reggio Emilia che deve assolutamente vincere tutte e due le partite se vuole provare a rimanere lì. 3-1, quindi parte bassa secondo. Ringrazio Jonas per l'aggiornazione. 3-1, quindi sicuramente una di queste due squadre emiliane abbandonerà la Serie A. Adesso Helmig finalmente ritorna nel box, perché ha fatto un giro. Comunque deve esserci un caldo, ragazzi, perché c'è una lentezza proprio anche per i battitori, e non è solo un problema dei pitcher, perché la calura opprimente. Va a casa Bermudez, gira vuoto Helmig, strike out, bravo José, che quindi chiude senza danni il primo turno offensivo di Parma, che segna, ottiene, scusate, solo una valida, ma insomma sinceramente ci interessa il giusto. Quello che conta è che non subiamo punti, quindi 0. E ora andiamo a vedere anche la formazione difensiva dei vicecampioni d'Italia, che schierano a sinistra Riccardo Flisi, al centro Tommaso Battioni, a destra Erickson Leonora, interbase Gabriele Lanzoi, in terza Manuel Geraldo, in seconda Robel Garcia, in prima

0: Lou Elming, e la batteria è formata dal ricevitore Alberto Mineo e appunto su monte di lancio Raymond Figueredo. Fortitudo che invece schiera il classico line-up con lead-off Federico Celli, poi Alessandro Vaglio, Selvin Newton, clean-up Samuele Gamberini, Filippo Agretti, battitore designato, Gilberto Borghi, Lorenzo Doboletta, Ernesto Liberatore, Alessandro Laise come ultimo uomo. Quindi più veramente formazione super made in Italy per la Fortitudo, che schiera davvero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 italiani in battuta su 9 giocatori, pensate un po' voi, a differenza di squadre dove gli italiani quasi non esistono, comunque ogni riferimento è puramente casuale. Quindi c'è solo praticamente Newton e Liberatore che non fanno parte del Made in Italy, per il resto siamo tutti giocatori di estrazione italica per l'Unipol. E allora Federico Celli sta per entrare nel box di battuta, Figueredo è pronto, numero 34 di casacca per il buon Raymond, che all'andata fu protagonista di una partita inizialmente difficile, poi invece cominciò a carburare, poi fu sostituito e Parma vinse con i rilievi. Tanto Federico Celli entra sostenuto dal solito corretto dei tifosi che l'hanno ormai eletto Beniamino. Federico Celli lead off praticamente dall'inizio dell'anno dell'attacco della Fortitudo, che ha sempre avuto insomma in Parma e Bologna le sue avversarie, in pratica adesso gioca con noi, quindi le avversarie al Parma. Intanto arriva il primo strike su Federico, pronto Figueredo, va a casa, batte subito Celli, c'è l'auto al volo, sì, F9, quindi primo out Federico, quindi primo successo ottenuto da Figueredo in termini di eliminazioni. Ora a battere c'è Alessandro Vaglio, Sandovaglio finora autore di una stagione davvero strepitosa, una piacevole riscoperta quella di Alessandro, che quest'anno davvero si è presentato tirata lucido e i risultati sono visti. Intanto arriva il primo strike sul filo esterno, bella palla di Figueredo, va a casa Raymond, questa volta è un lancio identico a quello di prima ma è troppo esterno, quindi è il primo ball e anche il primo ball della serata per il lanciatore parmigiano. A casa strike, ma mi sembrava leggermente esterna, comunque un ball e due strike, un ball, due strike. A casa in foul ball, anzi no, però la palla sfugge al ricevitore, quindi Vaglio arriva salvi prima, comunque strike out per la cronaca, K però salvi in prima su palla mancata. E quindi diciamo che accogliamo questo omaggio di Mineo, e quindi con Vaglio in prima si presenta a battere Selvin Newton. Partita, ripeto, durissima per la Fortitudo, che insomma, già incontra Parma, poi la incontra anche senza Martina e Vega, insomma. Intanto batte subito in foul ball Selvin, aggressivo ma non trova il contatto, quindi in campo buono, quindi primo strike per Figueiredo. A casa basso, un ball. Newton anche lui quest'anno una grandissima annata, con tra l'altro una marea di fuoricampo, veramente tanti, sicuramente miglioratissimo nel box, diventato anche un battitore molto più potente, la mole c'è, per cui voglio dire molto anche più continuo rispetto magari l'anno scorso, dove se poi si è fatto male, ma insomma aveva già dato modo e dimostrazione di essere un battitore davvero molto valido. Intanto pick off che avrebbe capito anche mio nonno verso Vaglio, che infatti rientra senza problemi in prima. Chiaro che Parma teme una possibile rubata, anche se Vaglio non è un corridore straordinario sulle basi, insomma una partita così stretta perché non provarsi, ed va, no, poi torna indietro, arriva lo strike chiamato su Newton, che guarda l'arbitro non convintissimo, ma insomma come era più strike questo che non quello di prima su Celli. Un ball, due strike, uno fuori, Vaglio in prima, 0-0 prima, scusate, seconda parte prima ripresa. A casa esterno Figueiredo, quindi secondo ball, 2-2. Ball, due strike su Shervin, ancora pick off. Figueiredo è uno che tira molto in prima, veramente anche all'andata non mi ricordo quanti ne ha fatti, ma insomma due ball, due strike, uno fuori, Vaglio in prima, Figueiredo vediamo se tira a casa questa volta, parte Vaglio, è ball e c'è l'out, eh sì, 2-6, si è provato ma insomma, boh, vabbè, non so Jonas, però insomma siamo al primo inning, forse era meglio, considerando che il corridore, avere un po' più di pazienza, che perché Newton è conto pieno, quindi c'è un altro strikeout e Newton comunque arriva salvo in prima, vedete? Saremmo stati prima e secondo occupata, e vabbè. Certo che riuscire a fare consecutivamente 2K con due palle mancate non è, insomma, non è cosa così singolare. Intanto Betto dice qualcosa all'arbitro e adesso c'è a battere Samuele Gamberini, dovrebbe essere palla mancata anche questa, no? Credo, esatto, quindi due palle mancate in striscia per Mineo, non è da lui. Figueiredo un po'
1: si è anche scusato con Figueiredo,
0: sì, Figueiredo infatti è un po' depresso sportivamente, ovviamente non certo caratterialmente, perché insomma questo inning l'avrebbe ampiamente già chiuso. Però un peccato, perché vedete, senza la rubata saremmo stati con prima e secondo occupate. Intanto arriva l'incitamento, adesso batte Gamberini in foul ball, quindi si carica del primo strike. Tanto anche i giocatori del Bologna Rugby incitano, devo dire, fa piacere insomma vedere.
1: No, quello là è l'amico di Gudi.
0: Zero ball e uno strike. Vediamo se Figueiredo ce la farà a fare un lancio, ma che pick off in prima per rientrare Newton. No, scusate, ma io, a me piace il baseball di ritmo, e preferisco il ritmo di Bellucci, con tutto il rispetto. Poi chiaramente Figueiredo è un signor lanciatore, però insomma adesso gira vuoto Gamberini, anche Bermudez non è che sia partito velocissimo, quindi d'altra parte probabilmente anche il caldo e anche un po' la tensione, perché insomma è un match importante, anche se chiaramente per la regular season, non certo per il campionato nel suo totale, diciamo, perché poi con i playoff si riazzera tutto. Va Newton, parte Newton, ma gira vuoto Gamberini, quindi risolve il problema. Questa volta Mineo la pallina la riesce a trattenere e quindi fa il terzo out. 3K per Figueiredo, pensate un po' voi. E quindi quello che più conta è che la Fornitudo non segna punti e quindi siamo 0-0 dopo la prima ripresa di gioco. Dopo la pubblicità, la voce di Jonas.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
6: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
7: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Di nuovo in diretta, parte alta, seconda ripresa. Gianni Falchi sta per iniziare dopo questa assistenza in seconda abbastanza scontrollata da parte di Ernesto Liberatore, che non ha assolutamente stagnato Vaglio in seconda, ma bensì tirato sostanzialmente a doboletta. Partita che riprende in questo momento con Erickson Leonora già nel box di battuta, mentre aggiornamento da Reggio Emilia, Colecchio ha accorciato le distanze, 3-2 il nuovo punteggio nella parte alta della terza ripresa. Situazione di due out e uomo in prima per la formazione appunto del quartiere di Parma. E primo lancio intanto anche di Bermudez qui al Gianni Falchi in questa seconda ripresa. C'è lo strike chiamato dall'arbitro capo, signor Costa. Bermudez sta a casa con il secondo lancio in questo momento. Sprizza in foul Erickson Leonora e quindi massimo vantaggio per il nostro partente, 0-2 il conto. Intanto non casaccato si alza il buon Pippo Crepaldi dal dugout a raccogliere la pallina finita dietro il piatto di Casabase. Bermudez fissa a casa con il terzo lancio su Leonora, che va nuovamente in foul, assolutamente ingiocabile dalla difesa Fortitudo. Pallina per i bambini, tanti bambini questa sera che affollano le tribune del Gianni Falchi. Quindi conto che rimane invariato. Adesso chiede il cambio della pallina il nostro José, gliela concede l'arbitro, inizia addirittura video da parte dei tifosi sugli spalti. 0-2 il conto, sempre Leonora nel box, a casa Bermudez, a vuoto Leonora, a vuoto Leonora, e c'è il K numero 2, secondo successo personale per José, che mette a sedere il lead off di questa seconda ripresa e adesso andrà ad affrontare il terza base numero 19 di casacca, Manuel Geraldo, per il suo primo turno in battuta questa sera. In fissa Bermudez a casa con il primo lancio, palla bassa, c'è il ball numero 1. Tanto sì, si abbassa la sera ma non la temperatura, tanta gente con ventagli in mano per la grandissima afa, la grandissima umidità c'è questa sera qui al Falchi. Intanto entra lo strike numero 1 di Bermudez su Geraldo e il conto si pareggia.
8: segnali adesso da parte di Ernesto Liberatore a casa Bermudez, tocca Geraldo, non semplice, bravo Vaglio, palla che rimane corta, sfugge Gamberini, addirittura Geraldo arriva in seconda, aveva aggredito molto bene la pallina Vaglio, ma assistenza non delle migliori da parte di Alessandro, corta di un buon mezzo metro rispetto al guantone di Gamberini, che prova a fermare la pallina, ma la pallina sostanzialmente rimbalza e lo scavalca. Geraldo non sembra vero e quindi raggiunge il sacchetto, raggiunge il sacchetto di seconda Geraldo, viene dato singolo più errore, almeno da quello che intendiamo noi al tabellone, singolo interno al 4 più errore di tiro 4, errore 4 tiro 3 ovviamente, quindi con situazione di un eliminato Parma mette l'uomo sul sacchetto di seconda in posizione punto nel box Alberto Mineo, settimo spot del line up di Marcello Saccardi, che adesso incassa il primo ball sul filo esterno di Bermudez. Peccato, se l'era giocato bene Geraldo, Bermudez non ci voleva, ne era uscito un innocuo chopper. Un ball, zero strike a casa Bermudez, c'è lo strike, 1-1. Portosè, un ball, uno strike. Uomo in secondo e uno eliminato. Segnali adesso da parte di Ernesto Liberatore a casa Bermudez col terzo lancio, altro strike, gran palla questa da parte di José, che si porta avanti nel conto 1-2. Mineo si sistema il caschetto e poi rientra nel box. Vantaggio per Bermudez, 1-2 il conto su Mineo, corridore in seconda e un out a casa Bermudez, questa volta il filo esterno non piace a Costa, quel filo esterno lì non piace a Costa, peccato, è solo ball, 2-2, protesta il pubblico del Gianni Falchi per questa chiamata di Costa, che quel filo lì tutta la sera non lo ha chiamato. A casa Bermudez, ancora in foul Mineo e conto che rimane invariato, sempre 2-2 in questa parte alta secondo. Adesso Bermudez scende qualche secondo al monte per recuperare la concentrazione, intanto ci sono già i segnali da parte di Ernesto Liberatore e va a casa Bermudez, tocca Mineo, alza una volata in foul, anche questa volta ingiocabile da Alessandro Laise, e quindi conto che rimane sostanzialmente fermo sul 2-2. Adesso c'è cambio pallina ovviamente, Liberatore lancia la pallina a Bermudez. E partita che può riprendere, sempre Geraldo in seconda con un out. Forzosè, un'occhiata al Liberatore, ai segnali, accetta il segnale in questo momento Bermudez, che va finalmente a casa, basso ed esterno, ball numero 3, conto pieno su Mineo. Dai José, tre ball, due strike, ancora in fissa Bermudez, ancora Mineo nel box, a casa Bermudez, tocca Mineo, alza una volata a sinistra, tirata giù da Gilberto Borghi, c'è l'out numero 2, F7 Mineo, sulla giocata molto bene Manuel Geraldo in seconda, che pesta e corre in terza, arrivando salvo. Quindi Parma mette l'uomo a 27 metri circa dal punto dell'1-0, ma adesso il DH Marco Ragionieri nel box. Settimana scorsa autore di un fuoricampo da 3 nella doppia sfida in quel dello Steno Borghese contro il Nettuno. Geraldo in terza, 2 out a casa Bermudez con il primo lancio su Ragionieri, basso ed esterno, ball numero 1. Forza Osè, un ball 0 strike. Segnali da parte di Liberatore per il nostro Bermudez, che va a casa alto ed interno questa volta, cioè il secondo ball. Tanto il Logione cerca di incitare, dare fiducia al nostro José Bermudez, che si trova sia in situazione di 2 out ma con il corridore in terza, e 2 ball 0 strike su Marco Ragionieri a casa Bermudez. A vuoto Ragionieri il primo strike, 2-1, recupera parzialmente il conto Bermudez. Dai José, posizione fissa per Bermudez, che va a casa, tocca Ragionieri in foul e recupera il conto, 2-2-2, tutto uguale sul tabellone del Falchi, 2 ball, 2 strike e 2 eliminati. Parte alta, seconda ripresa, sempre 0-0 al Gianni Falchi di Bologna in questo big match tra il Parma Baseball Club 1949 e la nostra Unipol Fortitudo Bologna. José un'occhiata in terza e poi va a casa su Ragionieri, esterno qui molto bene Liberatore ad allungarsi, evitare guai. Tutto acceso sul tabellone, quindi lancio decisivo da parte di Liberatore, meno di battuta in foul. Tanto caldo questa sera, lo dimostrano anche i giocatori in campo. A ogni lancio Bermudez si toglie il cappellino per asciugarsi il sudore, questo la dice lunga del clima che ci sia questa sera al Gianni Falchi. A casa Bermudez, tocca Ragionieri, spezza anche la mazza, si fa sotto Celli e fa l'out che toglie le castagne dal fuoco al nostro lanciatore. Si chiude anche la parte alta della seconda ripresa con una sola valida e un errore e un uomo rimasto sui sacchetti per la formazione di Parma. Sempre 0-0 qui a Gianni Falchi, mentre ritorna sul monte di lancio con il numero 34 Raymond Figaredo per i lanci ovviamente di riscaldamento di questa parte bassa secondo, dove Figaredo andrà ad affrontare Agretti, Borghi e Doboletta, quindi il cuore del line up Fortitudo, con il buon Pippo già nel deck a scaldarsi con la mazza in mano. Figaredo, Fabio, è lento anche nei lanci di riscaldamento, è una cosa è spaventosa pensare di arrivare alla fine questa sera. Adesso vediamo se Costa darà ancora qualche lancio a Figaredo, se dirà guarda siete già caldi abbastanza, direi abbastanza. Ultimo lancio credo per Figaredo in questo momento per il riscaldamento e poi sarà parte bassa secondo inning. sì, è una roba è agghiacciante, anche dei lacci di riscaldamento, Figueredo, mamma mia, che poca rapidità, che poca spinta che ha il partente di Parma questa sera. Il caldo ovviamente non aiuta, però insomma Figueredo ci sta mettendo anche del suo. Ma si può riprendere, parte bassa secondo, entra nel box con il numero 25 Pippo Agretti a ricevere i primi lanci di questa partita da parte Figueredo, i primi lanci della, insomma, della sua partita. Figueredo inizia con uno strike in mezzo al piatto, lasciato passare da Agretti. Adesso attende i segnali da parte di Alberto Mineo. Figueredo poi va a casa con il secondo lancio. A vuoto Agretti, massimo vantaggio per Figueredo. Due strike, zero ball su Pippo Agretti. A casa Figueredo col terzo lancio, esterno, ball numero uno. Un ball due strike su il battitore designato di Fabio Betto questa sera, Filippo Agretti. A casa Figueredo ancora, tocca Agretti e spezza la mazza, ce n'è per l'out. E invece no, la brutta, brutta pallina da parte di Helmig. Qui c'era l'out. L'out in prima, grande come una casa da parte di Filippo Agretti, ma Helmig si stacca dal cuscino per raccogliere la pallina. Figueredo è lento come una messa cantata a raggiungere il sacchetto di prima. Helmig assiste in prima sostanzialmente a nessuno, perché Figueredo ancora non era arrivato, e quindi errore 3 tiro 1 per il salvo in prima di Agretti, che si ferma anche in prima perché non si rende conto di poter correre per la seconda. Adesso c'è un, diciamo, un conciliabolo tra Fusti, Betto e i tre arbitri. Fusti probabilmente chiede l'interferenza da parte di Helmig e o Garcia sulla eventuale corsa di Filippo Agretti, ma Pippo si è visto che non era assolutamente intenzionato a girare per la seconda, secondo me anche perché non si aspettava questo errore della coppiata prima base lanciatore, tant'è che viene confermato il salvo in prima di Agretti, salvo in prima su errore della difesa. Fortunato che fin qui ha visto la prima base tre volte, due volte su K palla mancata e questa volta su errore difensivo. Lead off dell'inning in base Gilberto Borghi nel box di battuta. Vediamo cosa verrà chiesto ad Agretti e allo stesso Borghi da parte di Juan Carlos Infante. Io per il momento non ho visto segnali, vediamo, direi quindi fin qui semaforo verde per il nostro esterno sinistro. A casa Figueredo, esterno alto, ball numero uno. Segnali adesso da parte di Infante per Agretti e di rimando ovviamente anche a Gilberto Borghi. Un ball zero strike, Figueredo in posizione fissa e va di pick off. Con l'uomo in prima, Figueredo, se non fa un paio di pick off non è contento.
0: Un secondo fa, l'ho predetto, non era difficile prevederlo.
8: Agretti che ovviamente rientra salvo in prima e adesso vediamo se Figueredo deciderà di lanciare a casa. Agretti tra l'altro non prende neanche troppo margine, batte Borghi nel buco tra Geraldo e il terza base, battuta in ritardo da parte di Gil Borghi, battuta comunque efficace, singolo al 7 che porta Agretti in seconda. Buon turno di Borghi sul primo lancio a casa di Figueredo, Borghi va a pescare la pallina sul filo esterno di Figueredo e la mette tra il guantone di Geraldo e il cuscino di terza base. Prime e seconde occupate e zero out. Vediamo cosa verrà chiesto a Doboletta. Helmig gioca molto stretto e anche Geraldo. Vediamo se mostra il bunt Doboletta, è così, bunt per aria. Bunt per aria di Doboletta, per fortuna la palla cade. Bruttissimo bunt da parte di Dobbo. La pallina cade in foul, meno male. Quindi ancora una opportunità per Dobbo, eventualmente per la giocata di bunt, a spostare i corridori. Uno strike sul conto del capitano, segnali da parte di Infante sia ad Agretti che a Gilberto Borghi. Parte bassa, seconda ripresa, sempre 0-0 al Falchi. Dai Dobbo. Figueredo dà un'occhiata in seconda a Borghi, scusate, ad Agretti, e poi va a casa. Bel bunt questa volta da parte di Dobbo. SH 1-4 Doboletta, che spinge in seconda Borghi e in terza Filippo Agretti. Quindi corridori seconda e terza con un out. Adesso ci vuole la volata da parte di Ernesto Liberatore. Volata fuori dal diamante per muovere il punteggio. Vediamo se c'è eventualmente chiamata di intenzionale su Liberatore, ma non sembrerebbe così. Quindi Figueredo decide di giocarsi Liberatore. In terza Gretti, in seconda Borghi. Parte bassa secondo, a casa Figueredo. Strike numero uno. Questa mi sembrava un po' bassa come pallina, Costa la valutata strike. Ma va bene. Uno strike e zero ball su Liberatore, un eliminato, ma seconda e terza occupate. Figueredo in posizione di fissa. Un'occhiata in seconda e poi a casa. A vuoto Liberatore. Massimo vantaggio per Figueredo sul nostro ricevitore, che è andato per lo swing di potenza, ma è andato a vuoto. Ancora in fissa Figueredo, che va per il terzo lancio a casa, che arriva in questo momento. Ferma lo swing Liberatore, c'è il ball numero uno. Si lamenta Figueredo per questa non chiamata strike da parte di Costa. Mineo aveva accennato anche all'eventuale richiesta di check swing di Moretto, ma Costa è rimasto della sua e anche Moretto, infatti, non aveva spezzato i polsi Liberatore, quindi ball a mio avviso ineccepibile. Ancora un discreto vantaggio per Figueredo, che va a casa in questo momento, e arriva il K guardato. Arriva il K guardato e il K4 per Figueredo, il primo guardato da Ernesto Liberatore. E adesso ci vuole assolutamente la valida di Laise per non lasciare due corridori in posizione punto. Laise raggiunge il box di battuta per il suo primo turno, poi sarà il ricomincerà il line up con Federico Celli. In fissa Figueredo, adesso ovviamente la difesa torna in posizione canonica. A casa Figueredo, tocca Laise, piena valida, valida a sinistra di Laise, due punti Fortitudo, è un doppio, è un doppio. Poi se dorme Flizia a sinistra, dorme Flizia a sinistra, ne esce un doppio, doppio in piedi per Alessandro Laise. Ancora una volta nel buco tra Geraldo e il terza base. Due punti. Due punti segnati dalla Fortitudo, si sblocca il punteggio al Falchi, 2-0. E abbiamo ancora l'uomo in posizione punto, sempre situazione di due out. Sempre bisogno della valida da parte di Federico Celli, ma la Fortitudo si è portata in vantaggio con le due valide quasi in stecca, la prima di Borghi e soprattutto questo doppio di Laise. Primo lancio di Figueredo, ball esterno sul nostro Federico Celli. Figueredo che tiene monitorato Laise in seconda, poi va a casa, tocca in foul Celli per il primo strike. Un ball, uno strike su Celli che adesso esce dal box di battuta anche con la scusa di recuperare la pallina che aveva sprizzato in foul e consegnarla in dugout. Un ball, uno strike su Celli. A casa Figueredo, tocca a Celli, smanicata che cade, che cade, ce n'è per il 3-0, 3-0 da parte di Laise con il singolo ancora a sinistra da parte di Federico Celli. 3-0 Fortitudo, due valide a sinistra in stecca, la prima di Laise da due punti e questa di Federico Celli, e la Fortitudo si porta avanti 3-0 nel conto. E c'è la prima visita per Figueredo, prima visita per Figueredo. Parte basso secondo, la Fortitudo mette la freccia e segna tre punti fin qui. 3-0 il nuovo punteggio al Gianni Falchi. Non so se Fabione vuol dire qualcosa in merito.
0: Beh, insomma, devo dire che la squadra sta giocando bene, tra l'altro dopo il K di Liberatore, insomma, subito Laise al primo lancio ha toccato un doppio. Insomma, non è un battitore di potenza, questa volta invece ha centrato la valida che ci voleva. Poi c'è lì, insomma, una bella Texas. Mi sembra che Figueredo sia in difficoltà, come all'andata del resto.
8: Sì, Figueredo in difficoltà, adesso dovrà affrontare Alessandro Vaglio, sempre con situazioni di due out, questa volta l'uomo in prima, perché ovviamente è stato solo singolo da parte di Celli, che adesso ruba la seconda. Mineo non si fida a lanciare in seconda, SB per Celli, quindi Fortitudo anche aggressivo sulle basi. Ancora l'uomo in posizione punto, adesso aspettiamo la valida di Vaglio, chissà, magari, come diceva Mazzone, magara. Un ball e zero strike su Vaglio. Celli in seconda e due eliminati. A casa Figueredo, tocca Vaglio e infila un'altra valida, la palla cade e 4-0. Sembrava averla tirata giù Garcia, ma la pallina cade per fortuna. Fortuna nostra, singolo a sinistra questa volta, singolo che sia a destra, scusate, 4-9, diciamo singolo al 9 per chi tiene lo score, ovviamente con due out Celli è corso a casa, perché la pallina era corta in questo caso, Celli dalla seconda è corso a casa. Per il punto del 4-0 la valida al singolo a destra da parte di Vaglio. E non è ancora finito questo inning, signori, quindi restate qui. 4-0 Bologna, parte bassa secondo nel box Sherwin Newton, sempre uomo in prima e due eliminati. A casa Figueredo, tocca Newton, è lunga a casa, fuori campo da due punti da parte di Sherwin Newton.
9: Newton al centro sopra la testa di Battioni, che ci guarda, ci guarda, ci guarda e poi la vede volare oltre la recinzione, fuori campo da due di Sherwin Newton al centro. Picchione poderoso da parte di Sherwin Newton che sparecchia le basi. 6-0 Bologna, parte bassa secondo. Chissà, credo che la partita di Figueiredo, se non è finita qua, poco ci manca. Visto correre qualcuno nel bullpen di Parma, ma direi che Figueiredo dovrà affrontare Gamberini, credo come ultimo battitore, almeno a prescindere da come finirà questa ripresa. Tanto dopo il primo ball da parte di Figueiredo arriva la battuta in foul da parte di Gamberini e 1-1 il conto su di lui. Dai Gambero, a casa Figueiredo, tocca Gamberini, alza una volata corta e qui stavolta bravo Leonora in scivolata a fare l'out F9 che chiude la seconda ripresa completa di gioco, dove la Fortuna segna 6 punti frutto di 5 valide, un errore e nessuno rimasto sui sacchetti. 6-0 Fortitudo dopo due riprese complete di gioco al Falchi. C'è già Bermudez con la pallina in mano per l'inizio della terza ripresa, i lanci di riscaldamento della terza ripresa. Bermudez che andrà ad affrontare il nono spot del line-up di Parma, ossia Riccardo Frisi, ma prima qualche secondo di pubblicità e poi terza ripresa con la pallina e il telefono in mano a Fabio Straziari.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
11: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
12: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
0: Torniamo in diretta, una grande prova della Fortitudo nel secondo inning d'attacco, un big inning, 6 punti totalizzati dai nostri ragazzi, quindi 6-0, risultato davvero che non ti aspettavi. A inizio intanto arriva il primo strike su Riccardo Frisi che inaugura questo terzo turno offensivo di Parma.
13: Figueiredo 37,
0: quindi 37 lanci intanto di Figueiredo, che non sono poi neanche tantissimi, considerando che nel secondo inning ha poi tirati solo 22, non è che tutto line-up ha girato. Intanto batte Frisi in foul ball dopo un ball, quindi un ball e due strike. PGL e Jonas, così completiamo anche a beneficio, c'è stato l'errore.
13: PGL direi 5.
0: 5 su 6, infatti dovrebbe essere così. Adesso aspettiamo la conferma definitiva dalla Federazione Italiana Baseball Softball, ricordo. 5 su 6, perfetto. Tanto va a casa Bermuda, batte Frisi verso Vaglio che raccoglie, assiste in prima e fa l'out senza problemi, quindi 4-3. Adesso chiaramente Parma, insomma, subire 6 punti non è mai una gran bella cosa, soprattutto all'inizio partita. Tra l'altro c'erano ampi segnali del dugout del Parma di intensificare i lanci di riscaldamento nel line up, perché evidentemente Figueiredo non ne ha veramente più. Tanto va a casa Anzoi, anzi su Anzoi arriva il primo strike di Bermudez, che adesso può gestire, non dico con assoluta tranquillità, ma insomma in maniera certamente più rilassata, il vantaggio. A casa Osè, batte Anzoi, batte verso Celli che raccoglie al volo, F9, bene così, bella corsa all'indietro di Federico, che insomma per lui è un out di routine, ma insomma non è che fosse proprio semplicissimo. E ora battere Tommaso Battioni, però con due fuori, questa è la cosa importante, e speriamo anche che questo inning una si velocizzi, così cioè, recuperiamo. Comunque volevo anche spendere due parole su Newton, perché davvero sta facendo un'annata straordinaria, una continuità nel box, parte anche come interbase, ma in attacco davvero è diventato ormai il faro offensivo della squadra. Un ball intanto su Battioni, a casa arriva lo strike, questa volta un ball e uno strike. Un ball, uno strike. Arriva il ball interno, quindi due ball e uno strike. È pronto Bermudez. Va a casa a vuoto Battioni, quindi secondo strike, 2-2. Ricordo il punteggio, 6-0 per l'Unipol Fortitudo, avete capito bene, contro Parma 6-0 per noi. Prima parte, terza ripresa, qui allo stadio Gianni Falchi, che presenta davvero un colpo d'occhio importante questa sera, magari ci fosse sempre questa gente. Comunque insomma consideriamo anche che siamo a metà luglio, quindi la gente ormai è andata, comincia a partire per le vacanze. Intanto batte in foul ball Battioni, quindi conto rimane sul due ball e due strike. Sesto lancio di Bermude, sta vuoto Battioni, e quindi finisce qui il terzo turno offensivo del Parma, che non ottiene niente per José, il terzo successo personale, quindi 3 su 3 giù molto bene, e quindi punteggio che rimane fisso sul 6-0 per noi, 2 rimasti in base per Parma, nessuno per la Fortitudo, che devo dire ha concretizzato al massimo tutto quello che gli è passato nel box. Segniamo anche i PGL di Figueredo, che ripeto come all'andata è apparso in difficoltà contro il nostro lineup. Vediamo anche insomma come arriveremo poi anche ai cambi, perché questo sarà importantissimo soprattutto per Bermudez, che deve almeno tirare 6 riprese a mio parere, insomma, per cui vediamo come, a quale punteggio arriverà. Per poi permettere ai nostri rilievi di finire il match vittoriosi, ci auguriamolo. Adesso ormai sono finiti i lanci di riscaldamento. Ecco qua, Filigreto è stato anche sfortunato, perché alcune battute della Fortitudo sono cadute dietro al diamante di Parma. Chiaramente non ha lanciato bene finora, però insomma anche qualche battuta, qualche Texas con traiettoria maligna, poi chiaramente fuori campo di Newton, che su quello non ci sono dubbi, è tratto al centro, cioè nel punto più lontano dello stadio. Intanto Filippo Aghiretti arriva il primo strike anche a casa per Figueredo, che è rimasto ovviamente sul monte, perché insomma siamo alla terza ripresa, quindi un eventuale cambio immediato porterebbe poi Parma a dover usufruire dei rilievi già a meno di un terzo di partita, adesso arriva il primo ball su Agretti, un ball e uno strike, fortunato che finora conferma il suo ottimo momento nel box, ricordo 25 valide contro Grosseto e già 5 in 2 inning contro Parma. Intanto batte Agretti in foul ball, quindi secondo strike, 1-2. Agretti, nostro DH, rientrato da qualche settimana dopo un infortunio che insomma l'ha tenuto lontano dai campi quasi un mese. Pippo sta riprendendo piano piano la forma, intanto batte in foul ball, questa volta in maniera più convinta, il quarto lancio di Figueredo. A casa, lancio interno, quindi secondo ball, due strike. Arriverà adesso il sesto lancio su di lui. A casa batte ancora in foul ball Pippo, che combatte il suo turno e difende il suo turno alla battuta. Settimo lancio su di lui, a casa Figueredo, ancora interno, e quindi Pippo sale fino al conto pieno, bravo, non era semplice. A casa è a vuoto Agretti e quindi finisce strikeout, eh sì. Per Figueredo è il K numero 5 in 8 lanci, e ora battere Gilberto Borghi in grande forma, devo dire, Gil, in questo luglio, già con Grosseto, insomma, secondo me sarebbe anche meritato il voto dei tifosi come MVP della settimana, invece è stato votato al primo posto Bermudez, ma insomma è infatti Borghi in fila un'altra valida, davvero torrido Gilberto, valida al centro e siamo 2-2 per lui, altro giocatore cresciutissimo, davvero bello vedere questi ragazzi, tra l'altro del vivaio Fortitudo, ricordo, giocare in questa maniera in Serie A. E ora Lorenzo Doboleta, altro giocatore Livaio Fortitudo, che si presenta nel box con Borghi in prima e un eliminato. Sei valide a Figueredo, veramente tanta roba in 2.1. Tanto batte in foul ball Dobbo, quindi primo strike. Sarebbe bello domani veramente andare a Parma pari e quindi giocarsi il primo posto in terra ducale, poi vada come vada, però insomma è già importante anche a livello morale per la squadra. Ovviamente bisogna passare da vincere questa sera. Arriva il primo ball basso di Figueredo, quindi un ball, uno strike. Su temperatura che si è leggermente calata, ma insomma siamo ancora tra parte del caldo, è previsto fino a domani, poi da domenica c'è un lieve progressivo peggioramento, sarebbe anche ora, basta che non volino rami o alberi, perché allora quello diventa un fattore. Intanto gira vuoti, lancio interno, slider di Figueredo, Dobbo, quindi secondo strike, un ball e due strike. È pronto Figueredo, va a casa, esterno, adesso Figueredo non picoffa più praticamente, tira solo a casa.
13: molto male.
0: Ecco, meno male. Sì, in effetti, anche perché il punteggio, insomma, non credo che la Fortitudo adesso ricorra grossi rischi, quindi Figueiredo si concentra a casa base.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
2: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
1: Ristorante Pizzeria Caruso.
2: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
1: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Ogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
5: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: Di nuovo in diretta, stadio Gianni Falchi, parte alta, quarta ripresa. C'è sempre José Bermúdez sul monte di lancio, andrà ad affrontare Robert Garcia, Lou Helmig e Erickson Leonora in questa quarta ripresa difensiva. Assistenti di seconda adesso da parte di Ernesto Liberatore, quindi lanci di riscaldamento terminati. E Garcia che sta per entrare nel box per il suo secondo turno. 0-0 con una base fin qui, 6-0 Bologna dopo tre riprese complete, frutto del beginning al secondo. Entra nel box di battuta Robert Garcia. In questo momento c'è il play ball da parte dell'arbitro Costa e parte Bermúdez con lo strike. Bravo José. 0-1. Zero ball, uno strike a casa Bermúdez col secondo lancio su Garcia, questa volta il filo esterno. C'è il ball numero 1, filo esterno non trovato da parte del nostro partente. Pronto Bermúdez a casa con il terzo lancio, alta ed interna, ball numero 2. Dai José. Due ball, uno strike a casa Bermúdez. Strike, bravo, bravo, recupera il conto, 2-2. 2-2 Bermúdez su Robert Garcia. Segnali adesso di Liberatore a Bermúdez che va a casa. Esterno e terzo ball, conto pieno. Conto pieno di José su Robert Garcia. Posizione fissa per Bermúdez. Va a casa con il lancio definitivo, a meno di battuto in foul ball, che ovviamente per la legge di Murphy proprio lui. Arriva il foul ball da parte di Garcia, quindi di fatto un altro lancio almeno per José Bermúdez e anche ovviamente per Robert Garcia. 3 ball, 2 strike, basi scariche, parte alta, quarto. Segnali di Liberatore a casa. E arriva il K guardato. Robert Garcia, K4, filo esterno questa volta che è piaciuto a Costa, infatti non se lo aspettava. Garcia era già pronto a togliersi i parastinchi e andare in prima, ma è arrivata la prima eliminazione di questa parte alta quarta ripresa, quindi lead off dell'inning che torna in dugout.

0: E nel box che arriva il neo prima base di Parma, che incassa il primo strike da parte di Bermudez. Bravo José, 0-1 il conto su Helmig. A casa Bermudez con il secondo lancio, mi sembrava più strike questo di quello di prima, ma viene chiamato ball da Costa. Conto che si pareggia 1-1. Nel deck intanto c'è già Erickson Leonora. Ma va a casa con il terzo lancio Bermudez prima. Ancora basso e ball numero 2. Due ball, uno strike. Si gioca un eliminato e basi scariche. Casa Bermudez tocca in foul, meno male, in ritardo Helmig, ma solo foul, quindi il conto si pareggia 2-2. Adesso viene restituita la pallina a José Bermudez, che si sistema sul monte. Accetta adesso i segnali da parte di Liberatore e va a casa. E altro K, altro K guardato, è il K5. K5 ancora looking per José Bermudez. 2K, uno in stecca l'altro per José. Bene così. Due fuori, basi scariche. Nel box arriva Erickson Leonora all'esterno destro, per lui K sventolato nel corso della seconda ripresa. Da José a casa con il primo lancio a strike. So, Costa mi sembra che stia chiamando un po' a caso, questa mi sembrava un po' alta questa pallina da parte di Bermudez. Viene chiamata strike da Costa, bene per noi, però insomma chiamata rivedibile. Bermudez a casa col secondo lancio, in foul Leonora, quindi secondo strike. 0-2, massimo vantaggio per il nostro pitcher. Intanto nella parte bassa del quinto, con situazione di un eliminato e basi scariche, Reggio è sempre sotto 5-4. Ricordiamolo che dovesse perdere stasera, Reggio Emilia sarebbe sostanzialmente spacciata. In fissa Bermudez, pronto per il terzo lancio a casa su Leonora, che arriva in questo momento e c'è il K sventolato, K sventolata da parte di Erickson Leonora. Tristi K per il nostro José Ignacio Bermudez, che chiude anche la quarta ripresa difensiva col più classico dei 3 su 3 giù e 3 successi personali, 6 totali per lui questa sera. E sul monte di lancio di Parma continua la partita da parte di Raymond Figueredo, che andrà, che con la sua solita flemma va sul monte di lancio per i lanci di riscaldamento. Andiamo a vedere chi dovrà affrontare: Ernesto Liberatore, Alessandro Laise e Federico Celli a ricominciare il giro del lineup. Sempre 6-0 il punteggio a Gianni Falchi, questa parte bassa quarto, quando siamo arrivati abbiamo scavallato l'ora e un quarto di gioco. Intanto conversa il suggeritore di prima base del Parma Clima con l'arbitro capo Costa, mentre continua il riscaldamento da parte di Figueredo, riscaldamento che termina qui. No, ancora un lancio gli concede Costa, cioè già la partita è lunga, già lui ci mette mezz'ora tra un lancio e l'altro e poi lo fa lanciare anche 15 anni, direi che non ci stiamo abbastanza dentro. riscaldamento terminato fortunatamente da parte di Figueredo e si può ripartire. Si schiera Infante sul sacchetto di terza e Cischi Fusti su quello di prima. Partita che riprende con Ernesto Liberatore che raggiunge in questo momento il box di battuta. Cenno d'intesa con Alberto Mineo per Ernesto Liberatore e partita che può riprendere. Liberatore è andato K nel corso della seconda ripresa che fin qui sta facendo la differenza. Ripresa da 6 punti per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. A casa Figueredo col primo lancio, tocca subito Liberatore, ma spezza la mazza e ne esce una linea sostanzialmente su Robel Garcia. L4, Liberatore il primo eliminato di questa parte bassa quarto, e nel box arriva Alessandro Laise, suo il doppio da 2 punti che ha stappato il punteggio qui al Gianni Falchi, numero 1 di casacca per chi tiene lo score da casa. A casa Figueredo, primo lancio su Laise è un ball basso, un ball zero strike su Laise. Figueredo adesso si prende tutti i secondi disponibili da cronometro e va finalmente a casa col secondo lancio. Tocca Laise, la tira giù Flisi, qui fa un'ottima cosa Flisi a sinistra, ma era un buon contatto in mezzo agli esterni questo di Laise. In ogni modo, due rapidi out per Raymond Figueredo, due fuori e basi scariche. Nel box Federico Celli, 1-2 con un punto segnato per lui questa sera. Figueredo che intanto lascia passare i 20 secondi, ne lascia passare anche 25, Costa non dice niente. Lanci Figueredo, il primo è un ball. Un ball zero strike su Celli. Figueredo a casa con il secondo lancio in questo momento. Altro ball. Ball numero 2. Dai Fede, due ball zero strike, basi scariche, due eliminati. A casa Figueredo. Non ferma lo swing Celli, è arrivato il check swing all'arbitro Moretto in prima che chiama lo strike, quindi 2-1 il nuovo parziale a tabellone. Casa Figueredo tocca in foul Celli, recupera quindi il conto il partente parmense. 2-2 il conto su Celli che adesso chiede tempo, si sistema i guantini e rientra nel box di battuta. Dai Fede. Figueredo pronto con il quinto lancio a casa e arriva il K guardato, netto, K netto, è il K numero 6 anche per Raymond Figueredo. Looking 3 su 3 giù da una parte, 3 su 3 giù dall'altra, punteggio parziale dopo 4 riprese complete al Gianni Falchi è sempre 6-0. Sul monte di lancio per la Fortitudo sempre il nostro José Ignacio Bermudez, a breve la quinta ripresa, ma prima un po' di pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57. Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
4: L'Argentina,
5: Baglio, Newton, Gamberini, ma prima ovviamente, scusate, ma più una smigistrai con la Spagna e con l'Argentina. Geraldo, Minio e Ragionieri sono i tre battitori che José Bermúdez sta andando ad affrontare, sempre 6-0. 6K a testa per i due pitcher, ma insomma il rendimento è decisamente diverso fino a questo momento, con un Bermúdez davvero pimpante sul monte di lancio. Ma insomma con Parma non puoi mai dire che è finita, quindi ancora in trincea, vediamo cosa succede. Intanto arriva il primo ball interno su Geraldo, un ball e zero strike. Va a casa Bermúdez, ancora ball, questa volta esterno, quindi 2-0. Va a casa, batte Geraldo e c'è la valida, bel contatto davvero di Geraldo, tenta Gamberini a guanto aperto di intercettare, sarebbe stato un grandissimo out, ma non ci riesce, quindi vale da 9 per Geraldo, stasera 2 su 2, singolo interno e singolo a destra, e ora a battere c'è Alberto Mineo, attenzione perché sono andare Parma per sconfitto. Partita ancora lunga, siamo neanche a metà. A casa Bermúdez, strike sul filo esterno, chiama Costa, quindi primo lancio a favore del nostro pitcher. Fortunato che ricordo come seconda, adesso affronterebbe nei quarti di finale la Big Matt Grosseto. A casa Bermúdez, ancora al filo esterno, ancora strike. Mineo non batte ciglio. Grosseto, che ricordo non ha il lanciatore straniero, quindi insomma partirebbe decisamente non favorita contro la Fortitudo, anche se l'anno scorso ricordo sono volute 5 partite, una rimonta da 0-2 per superarla. Intanto sicuramente Geraldo arriva in seconda, vediamo se è palla mancata questa. Esatto, palla mancata. Quindi un ball anche a casa base su Mineo, quindi 1-2 Geraldo in seconda, ma insomma non è una tragedia, concentriamoci sul uomo nel box. Ben già 3 palle mancate, 2 di Mineo e 1 di Liberatore in 4 riprese, insomma non sono poche, ma ci può stare. A casa Bermúdez in foul ball Mineo, quindi conto che rimane lo stesso. Nel bullpen della Fortitudo non c'è nessuno, quindi chiaro che Bermúdez probabilmente avrà anche l'ordine di farsi 7 inning, non sappiamo esattamente, dipende chiaramente dal suo rendimento, però presa come questa insomma è fondamentale che il nostro José tenga il più lungo possibile. Adesso richiesta di tempo di Mineo, che si toglie il caschetto. Adesso sembra pronto anche Bermúdez. Va a casa, esterno, bravo stavolta Liberatore a trattenere la pallina. Due ball, due strike. Sesto lancio adesso su Mineo.

Va a casa Osè, batte Mineo, vediamo se c'è in Faubus, se ce n'è. Sì, sì, ce n'è per la Ise. Quindi primo out FF5. Mineo, bene così, primo fuori. E ora nel box c'è Ragionieri, ottavo uomo del line-up di Parma, seguito poi da Riccardo Flisi, che all'andata, ricordo, propiziò la rimonta con un fuoricampo a sinistra che svegliò tutta Parma. Da lì Parma poi vinse con Rivera, lanciatore vincente in quella partita. Ma insomma, concentriamoci sul match di oggi, non rivanghiamo il doloroso passato per noi. E quindi sempre Geraldi in seconda, a casa arriva lo strike su Ragionieri, filo esterno per José, anche lui davvero molto cresciuto dall'anno scorso, dove già si erano intraviste insomma le sue qualità, ma mancato un po' di continuità forse. Quest'anno davvero il suo rendimento è ancora una volta cresciuto. Va a casa, adesso ferma lo swing Ragionieri, quindi primo ball per questo ragazzo nato a Cuba e che per la seconda volta ha scelto Bologna per venire a giocare la sua stagione. E insomma, visto il talento e viste anche le squadre che potrebbero anche dargli più denaro, insomma, evidentemente per José ci sono anche dei valori che vanno oltre l'aspetto economico. Intanto Ragionieri gira vuoto lo slider di Bermudez, quindi secondo strike, 1-2. Conferma che anche un po' sorpresi i tifosi, perché insomma si pensava che Bermudez potesse avere anche offerte migliori, ma buon per noi che José è rimasto a Bologna, ragazzo di 22 anni, ricordo, davvero molto molto giovane. Va a casa, a vuoto Ragionieri, strike out José, bravo. K numero 7 per il nostro partente. E ora battere Riccardo Flisi, sempre Geraldi in seconda. Intanto qualche lancio così di riscaldamento, anzi più che altro qualche esercizio di stretching nel bullpen. Non vediamo chi è sinceramente, anche perché non sono solo esercizi ginnici e niente di più. E intanto concentriamoci su Flisi, che entra nei box di battuta a casa Bermudez, palla bassa, primo ball, un ball e zero strike. Pronto Bermudez, a casa, a vuoto Flisi, primo strike, 1-1. Bermudez controllatissimo questa sera, devo dire, molto meglio che nelle ultime uscite, dove, ripeto, aveva fatto qualche colpito di troppo. Stasera finora davvero un ampio controllo della zona dello strike per José, un ball, uno strike. A casa in foul ball Flisi, secondo strike, 1-2. Geraldo ha una vita che è in seconda, attaccata al cuscino, lì da 10 minuti praticamente. Un ball, due strike su Flisi. Adesso Bermudez è pronto, va in fissa. A casa e a vuoto Flisi, a vuoto Flisi. Adesso Bermudez è diventato davvero dominante. Bene così, K numero 8 per José, che sta davvero facendo un partitone.
Quindi anche la quinta ripresa se ne va senza danni, solamente la terza valida ottenuta da Parma, ma insomma sinceramente poca cosa. E un uomo rimasto in base, diventano solamente tre rimasti in base per Parma. Dobbiamo anche contare i lanci di Bermudez, che in questo inning sono stati 17, e siamo quindi a 83 totali. Quindi direi che un'altra ripresina ci sta sicuro, forse anche qualcosa di più. E intanto esce dalla partita Figueredo ed entra il primo rilievo di Parma, che è Angel Cruz. Quindi Nickel Cruz, nome particolare devo dire. Quindi Figueredo ha lanciato 4 riprese, ha subito 6 punti di cui 5 guadagnati, 6 battute valide fra cui il fuoricampo di Newton da 2, e ha ottenuto 6 strikeout. Questo è il suo rolino, nessuna base per ball concessa. Rolino di Figueredo, che finora è il lanciatore perdente della partita, ma ripeto, ancora match ancora ben lungi dall'essere terminato. Quindi ricordo che Parma ha preso anche Curtis, sì, che ovviamente non è Tony Curtis ma è l'ex lanciatore del PA e della San Marino, scritto Courtis, K-O-U, di origini greche ovviamente. Esatto, come il suo nome, che è Dimitrios per la precisione. Curtis, nome davvero che più ellenico di così non si può. E intanto Cruz è pronto per andare ad affrontare il primo uomo della sua partita, che è Alessandro Vaglio. Primo ball per Cruz, che è un giocatore insomma che tutto sommato sta facendo una buona stagione. Arriva il primo strike per lui, un ball e uno strike. Per Ale, chiesta tempo da parte del nostro seconda base, quindi gioco che rimane un attimo interrotto. Va a casa Cruz, che è lanciatore mancino, secondo ball, 2-1. Giocatore totalmente diverso da Figueredo. A casa batte Vaglio e c'è l'eliminazione piuttosto semplice di Geraldo, che con una facile assistenza in sottomano a Helming effettua il primo out. Quindi 5-3 l'eliminazione di Alessandro, e ora a battere c'è Shelby Newton, autore ricordo del fuoricampo del quinto e sesto punto dell'Unipol. Classica musica caraibica. Newton di Curaçao, ho avuto anche la soddisfazione insomma di vedere la squadra di calcio ai mondiali, anche se il mito rimane Capoverde, veramente Capoverde ha fatto quasi meglio dell'Inghilterra contro l'Argentina, mi ricordo. Dobbiamo migliorare in difesa, la punta ancora. Tanto arriva il primo ball di Cruz su Newton, arriva anche il secondo molto molto alto,
ovviamente il pubblico dice hai paura, Cruz, insomma, chiaro che Newton è un cliente piuttosto scomodo. A casa Cruz, a vuoto Newton che ha aggredito la pallina, poi si rammarica di non avere, di essere riuscito nel contatto, quindi due ball e uno strike per il nostro shortstop. Primo turno alla battuta contro Cruz, va a casa, altro lancio altissimo, quindi terzo ball per Cruz, che non è un modello di stile obiettivamente, però insomma quello che conta poi è l'efficacia. A casa Cruz, altra palla altissima e quindi base per ball a Newton, che quindi rimane a 1 su 2 con 3 arrivi in base. Però prima base per ball ovviamente, ora battere Samuele Gamberini. Ne siamo 0 su 2, quindi quale migliore occasione per sbloccarsi. Casa Cruz che non tira più uno strike neanche a piangere, quindi primo ball per Costa, c'è poco da, cioè sono ball talmente chiari che anche per l'arbitro non c'è nessuna fatica nel giudizio. Un ball a 0. Ancora ball, due ball a 0, questa volta molto interno Cruz su Gamberini. Due zero. A casa Cruz, niente. Ah no, stavolta c'è. Gamberini impazzisce su questa chiamata, anche il pubblico, perché la palla era davvero piuttosto alta. Costa, insomma, se comincia a essere stanco al quinto inning, però deve fare un richiamo atletico, amico mio. Comunque, scherzi a parte, non ci sembrava strike, anche il pubblico. Gamberini ha avuto proprio un momento di, e questo non c'è dubbio che sia ball, quindi tre ball. Ovviamente Gamberini si rammarica perché poteva essere già base, insomma mettere altri un paio di punticini non sarebbe male. È pronto Cruz, va a casa, niente, proprio non c'è niente da fare, altro ball, quindi base per ball anche a Gamberini in 5 lanci come a Newton, che ovviamente si sposta in seconda, e ora battere Filippo Agretti. Certo che di male in peggio per Parma, dopo Figueiredo anche Cruz è entrato con un rilievo davvero difficile, adesso Robert Garcia va a dirgli qualcosa, anche a rincuorarlo, soprattutto vediamo, c'è la visita ovviamente, perché insomma anche Cruz non è partito nel migliore dei modi, una fortitudo che finora ha veramente dominato la partita e non, sinceramente non ce lo aspettavamo, quindi è stata anche una piacevole sorpresa, perché insomma pensare di essere 6-0 con Parma nella gara dello straniero, magari ai molti poteva venire da ridere, invece la realtà è che la fortitudo sta vincendo e convincendo soprattutto. Adesso finisce la visita per Cruz, che chiaramente rimane confermato, anche perché non è che Parma possa poi subito mettere un altro pitcher, anche se ci sono altri lanciatori in fase di riscaldamento. Adesso il pubblico invoca la base ball anche per Agretti. Gentile richiesta, vediamo se Cruz insomma prima o poi dovrà tirare strike. Infatti arriva il primo strike sul filo interno, quindi va in vantaggio il pitcher di Parma.
questa volta la palla è alta, quindi un ball e uno strike per Cruz. Batte Gretti e c'è la valida, è un extra base, è un extra base, allora arriveranno punti, arriva il settimo e arriva anche l'ottavo, doppio a sinistra per Filippo Gretti, ancora una volta clutch, se c'era ancora bisogno di conferme, Pippo davvero con uomini in base è un killer quando sta bene. Due punti battuti a casa per lui, ovviamente entrambi sul groppone di Cruz, quindi 8-0, amici di Nettuno Bologna 1, avete capito bene, 8-0 per la F alla seconda parte della quinta ripresa. E ora a battere c'è Gilberto Borghi con ancora occasione per la nostra squadra. Colpito, Cruz è veramente in questo momento in una buca mentale, quindi colpito Borghi che va in prima, quindi prima e seconda occupata a battere Doboletta. Parma a questo punto crediamo possa anche dargli la sua e non tenere Cruz per risparmiare altri pitch in vista di domani, che a questo punto, se la Fortitudo Ricordo dovesse vincere, diventerebbe un autentico spareggio per il primo posto, anche se poi Fortitudo gioca a Nettuno, ricordiamocelo, insomma, contro un avversario di tutto rispetto. Arriva il primo strike su Dobbo da parte di Cruz, quindi 0-1, 8-0 il punteggio per l'Unipol. Un solo eliminato, seconda parte, quinta ripresa. Va a casa Cruz, altissimo. Primo ball, un ball e uno strike. Cruz o tira dei ottimi strike o tira davvero fuori di metri. Stasera per ora la sua performance è questa. Un ball e uno strike.

0: casa Cruz, esterno, secondo ball, 2-1. Due ball, uno strike. Casa Cruz, questo sì, filo interno, trovato, 2-2, due ball, due strike. Due ball, due strike, sto bene. Uno eliminato, primo e secondo occupato. Andiamo, dopo è a vuoto doboletta, quindi questa è una bella palla di Cruz. Quindi strike out, il primo successo personale per il rilievo del Parma. E ora battere Ernesto, liberatore, anche lui 0 su 2 finora, strike out F9, quindi anzi F4, scusate. Quindi quale migliore occasione per sbloccarsi anche in attacco? Casa Cruz, basso, primo ball. Pubblico incita Ernestone. Tu ricordi un fuoricampo anche col Grosseto. A sinistra. Casa Cruz a vuoto il liberatore. Giro di massa possente, ma non trova la pallina, quindi primo strike. Sempre Borghi in prima e Agretti in seconda con due fuori. A casa a vuoto liberatore. Secondo strike, 1-2. Sir Ernesto giustamente esce dal box per prendere un po' di pausa e ritrovare concentrazione. Insomma, sono piccoli, diciamo, trucchi del mestiere per insomma, dopo una brutta girata, il battitore deve ritrovare un po' se stesso e quindi esce dal box per poi tornare dopo parecchi secondi. Adesso siamo pronti in fissa Cruz, pronto anche il liberatore. A casa alto Cruz, quindi secondo ball, due ball, due strike, veloce che però non trova l'area. Intanto Collecchio è 7-4, quindi a Reggio, e quindi Reggio è davvero a un passo dalla retrocessione. Intanto batte liberatore, c'è l'out, sì, l'out, buona giocata di Anzoi per l'eliminazione 6-4 di Borghi, scelta difesa ovviamente o 6 liberatore, quindi segniamo comunque due punti e quindi il nuovo punteggio vede la Fortitudo avanti per 8-0. Pubblicità e poi Jonas.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
2: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
1: Ristorante Pizzeria Caruso.
2: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
1: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
3: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
4: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com. Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
5: Sesta ripresa che sta per cominciare, ovviamente ci vuole il tempo tecnico per il nostro Ernesto Liberatore per rivestirsi di tutto punto, quindi qualche lancio in più per il nostro José Bermúdez che nel mentre si sta scaldando con il buon Lambertini. Scaldamento ovviamente anche per tutta la difesa Fortitudo, Bermúdez che inizia la sua sesta ripresa dovendo affrontare la parte alta del line-up di Parma. Situazione a tabellone più che favorevole, 8-0 il punteggio per la Unipol Fortitudo Bologna in questo big match contro il Parma Baseball Club 1949. Tanto è arrivato Ernesto Liberatore, quindi partita che può riprendere. Infatti c'è Gabriele Angioi che si avvicina al box di battuta per il suo terzo turno, 1-2 per lui fino a questa sera. È uno dei tre che ha battuto valido, che è riuscito a toccare valido il buon Bermúdez, anzi uno di due, perché di fatto le altre due valide sono state messe a segno da Manuel Geraldo. Quindi a casa Bermúdez, primo lancio, tocca Angioi su Newton che assorbe, assiste in prima, c'è l'out. Non semplice la battuta di Angioi, la rende semplice il nostro Sherwin Newton che corre dietro il piatto di seconda, assorbe, spara una fucilata in prima a Gamberini per il primo out di questa parte alta, sesta ripresa. Fortitudo avanti 8-0, come detto, non sarebbe male non subire punti e provare a segnarne un paio nei prossimi due per chiudere la partita prima. Farebbe probabilmente comodo anche a Parma, che rientrerebbe a casa ad un orario un po' più umano, anche perché iniziando alle 8:30 la partita siamo vicino alle 2 ore e di fatto non siamo neanche a 2/3 di partita, quindi e meno male che nel corso della partita, dopo i primi due inning veramente da paura, la partita ha preso un po' di gas. Intanto Bermúdez va avanti nel conto 0-2 su Tommaso Battioni. A casa Bermúdez, terzo lancio, a vuoto Battioni e c'è il K numero 9 per il nostro José Bermúdez. Quando continua la fase di riscaldamento, di stretching nel bullpen Fortitudo, due rapidi out per Bermúdez, nel box arriva Robel Garcia, anche per lui terzo turno, 0-1 con una base ball fin qui. Fissa Bermúdez, sta a casa con il primo lancio su Garcia, arriva il ball. Tanto avevo fatto un aeroplanino di carta stupendo e il buon Gianluca Rambaldi è riuscito a schiantarlo contro il plexiglass della tribuna, cioè almeno prendi la porta, voglio dire. Due ball, zero strike.
6: Mi è arrivato un insetto.
5: Ah, ce l'hai lì.
6: Dov'è? Cos'è?
5: Scusa. Una cimice.
6: Una cimice. Sì, ma non me la cliccare, scusa.
5: Basta, non c'è più. Tanto problemi di cimici in tribuna stampa.
6: Anche dalle cimici, da fanno.
5: Casa Bermúdez, terzo lancio su Robel Garcia, ancora esterno, massimo vantaggio per Robel. 3-0 il conto.
6: Mi sta attaccando.
5: No, si è schiantata contro
6: come l'aeroplanino.
5: Casa Bermúdez, ball. Strike numero 1, il strike di Prammatica. Qui Costa un po' di manica larga, anche questa è una pallina un po' esterna di Bermúdez. Bene per noi. 3-1 il conto su Robel Garcia. A casa Bermúdez, tocca Garcia, infila la valida sinistra, singolo sinistra per Robel, quindi raggiunge il sacchetto di prima, il seconda base parmense, sempre situazione di due fuori, e nel box arriva Helmig per il suo terzo turno, 2K fin qui. In fissa Bermudez c'è sempre Robel Garcia sul sacchetto di prima, monitorato dallo stesso Bermudez, che adesso va a casa. Va in foul invece Helmig sul primo lancio del nostro pitcher. Uno strike su Helmig per Bermudez, che adesso aspetta i segnali da parte di Ernesto Liberatore, poi va a casa con il secondo lancio. Ancora in foul Helmig, e massimo vantaggio per Bermudez. Due strike e zero ball sul prima base della formazione allenata da Marcello Sacchiardi. E quindi massimo vantaggio per il nostro pitcher, che con situazione di due eliminati deve, può provare a chiudere questa parte alta sesta ripresa. Segnali adesso di Liberatore, va finalmente a casa Bermudez. Esterno c'è il ball numero uno, mentre c'è già Erickson Leonora nel deck, prossimo battitore a entrare nel box. Noi ovviamente ci auguriamo che entri alla prossima ripresa. Bermudez va a casa, tocca a Helmig, è una volata a sinistra, si fa sotto a bordi e fa l'out. Bravo Gil, tre rapidi out intervallati solo dal singolo di Robel Garcia, e quindi altra ripresa difensiva completata dal nostro José Bermudez, mentre sul monte di lancio per Parma continua la partita di Cruz, Nickel Cruz, che ricordiamolo nella ripresa precedente ha subito i due punti da parte di Sherwin Newton e Samuele Gamberini, due punti che sono valsi l'attuale risultato di 8-0 a favore della Fortudo, Fortudo che è chiamata a segnare un paio di punti magari già in questa ripresa, in modo da eventualmente provare a chiudere già nella prossima. Non sarebbe male, non sarebbe male. Intanto il riscaldamento di Cruz che prosegue, Parma invece con la sua difesa non si schiera neanche, il riscaldamento abbastanza blando per la formazione vice campione d'Italia. Cruz prosegue con i lanci di riscaldamento, intanto andiamo a vedere se a Reggio Emilia è cambiato qualcosa. No, siamo nella parte alta dell'ottava ripresa e sempre avanti 7-4 il Collecchio. Ricordiamolo che questa sconfitta per Reggio Emilia vuol dire di fatto retrocessione in A Silver l'anno prossimo, perché conti alla mano, se non ho fatto male i conti, non ce n'è per Reggio Emilia per recuperare quella quarta posizione. Peccato, perché insomma Reggio è sempre una trasferta, caro Fabio, carina da fare, con il famoso erbazzone, esatto, salato del
0: però bar. Anche i panini di Collecchio sono notevoli,
5: panini di Collecchio notevoli, è vero, in questo momento
0: un saluto alla signora Sara, che anche lei non scherza.
5: Saluta la signora Sara, che
0: la barista del bar di Collecchio.
5: La barista del bar di Collecchio, ma insomma Fabio da veterano, insomma, vedete che conosce anche per nome. Conosce anche per nome la barista del bar di Collecchio. Intanto è partito Cruz con uno strike su Alessandro Laise. A casa Cruz, interno, quasi colpito Laise, e conto che si pareggia 1-1. Dai Ale, La Ise c'è il livaglio ovviamente per Krust, quindi cerchiamo di mettere il Dof in base. A casa Krust è alto, ball numero 2. Due ball, uno strike su Alessandro Laise da parte di Krust, che adesso va a casa con il quarto lancio. Altro lancio interno, terzo ball. 3-1. Buon conto per Laise. Krust va per il quinto lancio che arriva in questo momento. In foul Laise, questa era interna, peccato. Peccato, questa era probabilmente già base ball. Laise si fa ingolosire su questo lancio interno e tocca in zona di foul, quindi conto pieno. Krust, caricamento a casa, a vuoto Laise. A vuoto la Ise, peccato, è il K numero 2 per Krust. Nel box arriva Federico Celli, 1 su 3 per lui con un punto segnato. Celli entra nel box di battuta in questo momento, il suo quarto turno, c'è già anche Vaglio che si mette il caschetto e si posiziona fuori dal dugout per le fasi di riscaldamento. A casa tocca Celli, prova a trovare il buco ma non lo trova. Geraldo ferma la pallina e fa un bel out in prima, out tra l'altro non semplice, rimbalzante di Celli, fermata molto bene dal terza base di Parma, che raccoglie e assiste in prima per il secondo out di questa sesta ripresa. Si allontana l'idea dei due punti, a provare a chiudere la partita in anticipo. Sempre 8-0 il punteggio a Gianni Falchi, parte bassa sesto. Krust intanto lancia un'altra pallina alta ed interna per il primo ball su Alessandro Vaglio. Pronto Krust, a casa con il secondo lancio. Tocca Vaglio, ma è una volata a destra, si fa sotto Leonora e fa l'out. 3 su 3 giù, 3 rapidi out per Nickel Krust, che rientra in dugout. 6 riprese complete di gioco al Gianni Falchi, sempre 8-0 per la nostra Unipol Fortitudo Bologna. Adesso un po' di pubblicità e poi la settima ripresa con Fabio Straziani.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
7: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
8: Torniamo in diretta quando Federico Frasinella annuncia la fine della partita di José Bermúdez. E José Bermúdez che ha finito la sua prestazione davvero monstra, perché bisogna dare a José quel che è di José. Stasera veramente 6 riprese di grandissima qualità per il nostro pitcher partente. Andiamo anche a vedere le valide, solamente 4 subite, nessuna base per ball, anzi una, quella di Garcia al primo inning, e qualcosa come 9 strikeout. Insomma, quindi devo dire una prestazione davvero importante. Bene, bene. E adesso cerchiamo di capire se Il nostro rilievo Velis è un buon pitcher oppure no? Perché ha iniziato alla grande a Grosseto, poi ha avuto una partenza anche chiaramente in provvisione playoff. Beto l'ha voluta provare la scorsa settimana contro il BBC ed è stato un trauma, nel senso che Grosseto si è trovata sotto 4-0 in un amen e adesso vediamo di nuovo nella veste di rilievo cosa saprà combinare. Arriva il primo strike infatti adesso per Velis, lanciatore destro, anche lui fisico imponente. È chiaro che Fortitudo ha assoluto bisogno di un altro lanciatore straniero competitivo, perché insomma con i playoff non puoi certo andarci con un solo pitcher d'oltreoceano. Adesso arriva il secondo strike su Erickson Leonora. Probabilmente Velis dovrà anche comunque provare a fare il partente, almeno in una partita. E a vuoto, secondo me da rilievo mi sembra tutta un'altra cosa, speriamo bene. Quindi primo successo personale per Velis, K1. E ora a battere c'è Geraldo, che è il migliore nel box per Parma finora, 2-2. Velis è arrivato da 3 settimane qui a Bologna, va a casa a vuoto Geraldo, che va a

0: punti. Sì, insomma, non credo che abbia più l'animo Spugnandi di inizio gara, insomma, recuperare 8 punti in 2 inning punto 1 è davvero una bella impresa. Va a casa Veliz, arriva ancora strike. Veliz stasera sembra satanato, tornato un po' il Veliz della prima uscita. Filo esterno ancora una volta trovato, va a casa, questa volta è ball, un ball e uno strike per lui, numero 47 di casacca, per chi tiene lo score da casa. A casa Veliz, e la Mineo scappa anche la mazza adesso, mazza che per fortuna non colpisce nessuno, ovviamente il secondo strike. Adesso Mineo corricchia verso di nuovo il box, ovviamente la mazza va pulita perché insomma è volata almeno 10 metri se non di più, anzi anche 20 da Mineo, finita nella polvere, nella terra del, davanti al dugout della Fortitudo. A casa Veliz esterno questa volta, quindi secondo ball, due ball due strike. A casa Veliz sta vuoto Mineo e quindi strike out anche lui, e quindi 3 su 3 giù per Parma con 2 strike out per il buon Veliz, che è iniziata la grande, chiaramente insomma sul punteggio di 8-0 è anche più facile lanciare, però insomma 3 rapide eliminazioni anche con bello stile, e quindi un altro inning difensivo l'abbiamo aggiunto senza punti. Ricordo che la Fortitudo è la miglior squadra come PGL subiti del campionato, davanti anche a Parma e a San Marino. Direi che insomma stasera si è capito il perché. Adesso c'è un cambio perché non mi sembra ci sia più Cruz sul monte di lancio della Parma, c'è un altro lanciatore destro, Cruz era Mancino invece. Aspettiamo l'annuncio della Fras per capire esattamente di chi si tratta. Secondo rilievo andrà subito ad affrontare Newton, auguri. Tanto Seventini in stretch qui al Gianni Falchi, ovviamente quando una volta veniva cantato era tutta un'altra cosa dal vivo, live. Abbiamo ovviamente adesso non è più così, quindi c'è il solito jingle. Adesso
1: intanto Fabio una curiosità statistica, e con i 9K di oggi Bermudez è arrivato a 103K in questo 2026 con la maglia della Fortitudo.
0: Sono veramente tanti, credo che sia anche in testa la classifica degli strikeout del campionato, 103. Eccolo qua, Demetrios Curtis, infatti immaginavamo che potesse essere lui anche dal fisico. Curtis che quindi sale sul monte di lancio di Parma, numero 28 di casacca. E arrivi primo ball su Newton, che viaggia finora a 1 su 2 con un fuoricampo da 2 più una base per ball e 2 RBI e 2 punti anche segnati. Adesso arriva un altro ball, questo non era un brutto lancio, ma non piace a Costa, quindi secondo ball per Curtis.

0: batte in foul ball Newton dietro al piatto, quindi primo strike 2-1, due ball e uno strike il conto. Esterno, terzo ball, 3-1. Ovviamente è importante per Saccardi anche vedere, insomma, il livello e la condizione attuale di Curtis, che può essere un tassello importante per i playoff del Parma. Intanto arriva lo strike, bella palla centrale di El Buon Dimitrios, quindi conto pieno su Newton, 3 ball, 2 strike. Ricordo il punteggio 8-0 Unipol Fortitudo, siamo alla seconda parte della settima ripresa. A casa a vuoto Newton, quindi primo successo personale per Curtis, K per Newton, è il secondo strikeout della serata, ma insomma uno che batte un fuoricampo da due credo che sia già ampiamente guadagnata la pagnotta. E ora a battere c'è Samuele Gamberini. Ball di Curtis. Primo lancio. Casa, ball ancora, 2-0, sì c'è swing ma viene chiamato salvo Samuele, quindi secondo ball. A casa Curtis, strike, filo esterno trovato questa volta. Ancora strike, sempre su filo esterno, 2-2. In foul ball Samuele con la punta della mazza, quindi rimane vivo al piatto. Due ball e strike. Tanto a Reggio Emilia ormai dovremmo essere addirittura d'arrivo, per Collecchio in caso di vittoria sarebbe in pratica salvezza acquisita. A casa batte Gamberini, vediamo se ce n'è per... no, gran cosa, devo dire, grande giocata di Garcia che raccoglie la pallina e poi in mezza girata assiste in prima, davvero una grande eliminazione quella di Robel, perché la... intanto parte alta nono, sempre 7-4 per Collecchio che è veramente vicino al traguardo, dicevo grande giocata davvero per Robel Garcia. E ora battere Filippa Gretti con due fuori, quindi direi che arriveremo al nono a questo punto. Peccato. Tanto arrivi primo strike su Pippo. Casa alto Curtis. Primo ball, 1-1. Soprattutto che finora ha concentrato tutti i 6 punti in due inning, il secondo e il quinto. 6 punti al secondo e 2 punti al quinto. A vuoto su questo lancio interno di Curtis e Gretti, insomma un Curtis finora comunque in palla, devo dire, anche se chiaramente insomma Fortitudo forte del vantaggio, può anche essersi un po' deconcentrato, insomma ha allentato la presa, 8 punti. Intanto a vuota Gretti, quindi finisce il settimo al nostro attacco con il secondo strikeout ottenuto da Curtis. Ecco, l'unica nota un po' stonata sono gli strikeout subiti, che sono 9 in tutto, però insomma Parma poi ne ha presi 11, quindi direi che ha fatto anche peggio. Allora andiamo a segnare 0 punti, quindi rimaniamo a 8, sempre 7 PGL, sempre 7 le valide, un errore di Parma e due uomini appena rimasti in base per la Fortitudo, che ha concretizzato praticamente tutto quello che c'era da concretizzare sulle basi. Anche questo è un segno, insomma, di crescita. E allora a questo punto, prima ovviamente della voce di Jonas, linea alla regia.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
3: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
2: Ristorante Pizzeria Caruso.
3: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
2: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
4: Landuzzi Caldaie, centro assistenza autorizzato Baxi, Hermans Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori, vendita e installazione.
5: Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza. Landuzzicaldaie.com.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
7: Di nuovo in diretta, parte alta, ottava ripresa con Marco Rasonieri nel box, il lead off di questa ottava ripresa di Parma. Fortuna avanti 8-0, sempre Veliz sul monte che parte con un ball che poi diventano due sul secondo lancio, quindi 2-0 il conto parziale su Rasonieri, che poi è Rasonieri. Terzo ball di Veliz, no, non è Rasonieri, numero 13 di Casac, Edoardo Cornelli. A posto. Allora andiamo ad aggiornare lo score, dove ovviamente non è più Rasonieri nel box, ma è Edoardo Cornelli. Cornelli che viaggia, 3 ball, 1 strike, adesso batte in foul ball, quindi secondo strike, bene così, il conto che diventa pieno e adesso lancio definitivo di Veliz. Lancio che arriva adesso, interno, e c'è la base ball a Cornelli, base ball numero 1 concessa da Veliz. Quindi Parma mette il lead off dell'inning in base, nel box arriva col numero 6, l'esterno sinistro Riccardo Flisi, per lui 0 su 2 fin qui, con un K e un out in diamante. Flisi entra nel box. A casa Veliz c'è lo strike numero 1 su Flisi. Parte alta, ottava ripresa, Fortuna avanti 8-0, partita che sta scivolando via piano piano, peccato non essere riusciti a chiuderla prima. Adesso Flisi va in foul ball sul secondo lancio di Veliz, quindi 2-0, cioè 0-2 massimo vantaggio per il pitcher di casa. Adesso aspetta i segnali da parte di Ernesto Liberatore. E poi va a casa e c'è lo swing da parte di Flisi, arriva il K3 per il nostro Veliz, e primo eliminato di questa ottava ripresa Flisi. Nel box arriva Gabriele Angioi per il suo quarto turno, 1 su 3 per lui fin qui, sempre situazione di uomo in prima con un eliminato. Veliz in fissa, va a casa con il primo lancio, batte Angioi su Vaglio che assorbe, assiste in prima per l'out 4-3. Bene così, out sul primo lancio di Veliz, Angioi, e presumibilmente termina la sua partita. offensiva e rientra in dugout. Due rapidi out per Velis dopo la base bola a Cornelli, che ovviamente sul 4-3 di Anjoy ha raggiunto il sacchetto di seconda, quindi si posiziona in posizione punto con Tommaso Battioni che tocca, anzi non è Battioni, che è il numero 18, chi è? Cattellani, Sebastiano Cattellani, valido da Cattellani, valido al 7 di Cattellani. Adesso andiamo anche ad aggiornare lo score anche da questo punto di vista, perché il, bisogna dire che allo speakeraggio stasera non ci stanno dando una mano. Cattellani, quindi valida di Cattellani a sinistra e punto segnato da Cornelli, quindi punto della bandiera di Parma. Uno il nuovo parziale al Gianni Falchi, con Cattellani in prima con due eliminati a casa Veliz su Robel Garcia, che sventola la vuota il primo lancio, quindi strike numero uno sul tabellone del Gianni Falchi. In fissa Veliz che va a casa con il secondo lancio, sprizza in foul Garcia e strike numero 2. Adesso esce dal box Robel, si sistema i guantini, rientra, situazione di due eliminati, uomo in prima a casa Veliz, basso ball numero 1, 1-2. Sempre Cattellani sul sacchetto di prima, che non è neanche controllato ovviamente da Samuele Gamberini, si pensa solo all'out a casa, che arriva in questo momento con il K numero 4 da parte di Veliz, sventolato a vuoto da Robel Garcia, quindi subiamo un punto, ma a 3 out dalla fine siamo avanti 8-1, direi punteggio che ci dà una certa sicurezza. Adesso tra le altre cose avremo anche il nostro ottavo attacco con Borghi, Doboletta e Liberatore a dover salire sul monte ad affrontare Dimitri Curtis, che è ancora il lanciatore di Parma anche per questa ottava e presumiamo ultima ripresa offensiva di Bologna. Curtis inizia il riscaldamento con Alberto Mineo, si schiera anche la difesa ovviamente del Parma Baseball con la dovuta calma, c'è da dire. Curtis prosegue i suoi lanci di riscaldamento, ancora un minutino per lui, almeno quello che dice il cronometro in fondo alle recinzioni del Gianni Falchi, quindi ancora un paio, due o tre lanci per Curtis, mentre l'arbitro capo Costa va a fare rifornimento di palline a bere un sorso d'acqua, ma siamo quasi arrivati in fondo, manca di fatto una ripresa. Il box arriva, è Gil, sì, Gilberto Borghi, è proprio lui, quindi ancora nessun cambio offensivo per Fabio Betto, che vuol portare in porto questa partita con i 9 che sono partiti. Gil entra nel box di battuta per il suo quarto turno, per lui 2-2 con un colpito. Adesso va a vuoto sul primo lancio di Curtis, c'è lo strike. A casa Curtis, c'è strike numero 2, dice sì con la testa Borghi. Si è reso conto che la pallina era nell'area dello strike, quindi ha fatto male a non girare. A casa Curtis, tocca Borghi in foul. In foul, la pallina corre verso il bullpen di Bologna, la va a raccogliere Leonora. anzi si sono accorti adesso che c'è un cambio difensivo, Leonora si è spostato in mezzo, è sceso ovviamente Battioni e direi che il buon Piera Catellani è andato a destra. Tanto un ball e due strike, come detto, su Gilberto Borghi. E Dimitri Curtis va a casa con l'esimo lancio, batte Borghi. Qui fa una gran cosa Helmick, che assorbe e fa l'out senza assistenza. Uno fuori, ancora due eliminazioni da fare per Dimitri Curtis. C'è Lorenzo Dobolette, il capitano, nel box. Uno fuori, basi scariche, Curtis in posizione fissa, va a casa con il primo lancio, tocca Dobbo subito aggressivo ma in foul. Intanto siamo a un out dalla fine a Reggio Emilia, sempre 7-4 con corridori agli angoli però per la formazione di casa. Uno strike, zero ball su Doboletta, a casa Curtis, ancora in foul Dobbo. Tanto 7-6, nuovo parziale con il doppio di Karas che porta dentro i due punti. 7-6, uomo in seconda. E adesso Ureña in seconda come pinch runner a sperare nel l'insperato quasi punto del pari in seconda per Reggio Emilia. Tanto tornando in diretta va K il nostro Lorenzo Doboletta ed è il K numero 3 per Dimitri Curtis, che comunque sia da quando è salito ha fatto assolutamente il suo. Rondon sul monte di lancio per Collecchio e Rodriguez Galdon nel box di battuta per la formazione di Reggio a sperare di portare agli extra inning questa partita che sembrava segnata per la formazione di casa. Arriva il lancio di Curtis intanto sul liberatore che incassa il primo strike. Due ball, due strike, il conto su Rodriguez a Reggio Emilia. Intanto Curtis qui, secondo lancio su Ernesto Liberatore che gira a vuoto, abbastanza scontrollato Ernesto. Due out e basi scariche con due strike e zero ball su Ernesto Liberatore. Direi che l'ottavo inning sta per concludersi. Meno di clamorose situazioni offensive che non arrivano, perché arriva anche il K numero 4 per Dimitri Curtis. Insomma, 4K su 6 battitori passati al box. Curtis chiude anche l'ottava ripresa completa al Gianni Falchi, 8-1 fortitudo, con Veliz che sta per tornare sul monte di lancio per gli ultimi tre out che partiranno, speriamo, con Helmick, Leonora e Geraldo, per poi chiudersi lì chiaramente. Nona ripresa che sta appunto per iniziare e la sentirete dalla voce di Fabio Strastiari a breve, ma prima un po' di pubblicità.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico, riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
0: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
6: C'è già uno strike su Lou Helming che batte in foul il primo lancio tirato lì da Velis. Adesso ancora una volta in foul Helming, quindi secondo strike. Ovviamente a fine partita rimanete con noi, perché chiaramente ci fionderemo nel dugout della Fortitudo per le interviste. Insomma, partita davvero eccellente della nostra squadra. Intanto ancora Helming in foul, che insomma ha disposto del Parma con un'autorità davvero sorprendente. Insomma, nessuno si poteva aspettare un 8-1 al nono inning per la F, che ha sguinzagliato i cani al sesto inning. Intanto batte Helming verso Doboletta, che verso Newton, che raccoglie. C'è il primo out F6, serata da dimenticare per Helming, 0-4. Dicevo, 6 punti nel secondo inning con un big inning, poi tra cui il fuoricampo di Newton da 2, e poi 2 punti della staffa ottenuti alla quinta ripresa. Lanciatore Vincenzo José Bermúdez, autore di una partita davvero sontuosa. Abbiamo rivisto il Bermúdez Doc questa sera nell'occasione che contava, e domani Younas si andrà a giocare a Parma. Il primato, beh, insomma, all'inizio dell'anno, se ce l'avessero detto sinceramente, non avremmo forse scommesso un copeco, ma così è. Quindi finora fortunato, autore di un'eccellente stagione davvero, con un ottimo spirito di squadra. Adesso gira ancora vuoto per l'eliminazione, per il secondo strike Leonora. Un ball e due strike a casa Velis, palla bassa, quindi secondo ball, 2-2. Un Velis che ha subito un punto, tanto con una valida di Catellani, insomma, poi ha eliminato strikeout il battitore più eccellente. Ma insomma, finora devo dire che la sua pagnotta se l'è guadagnata. Ancora esterno, quindi terzo ball per Leonora, quindi conto pieno. Parma che chiaramente domani conterà sul pubblico di casa per cercare di consolidare e di intanto batte in faubo Leonora. Non è strikeout come qualcuno del pubblico pensava. Dicevo, Parma che si affiderà al suo nuovo europeo per respingere l'assalto della Fortitudo. Ricordo, domani le due squadre si affronteranno appaiate in classifica. Intanto lancio interno di Velis, quindi base per ball a Leonora, e la seconda concessa dal nostro rilievo. Vabbè, poco male. Adesso a battere Manuel, Geraldo, 2 su 3 finora, il migliore nel box per Parma. Ha battuto due delle 5 valide complessive. Insomma, poi Fortitudo ne ha battute 7, quindi non c'è una grande differenza come valide, ma la pesantezza. Intanto c'è la possibilità del doppio gioco, vediamo 4-6, 6-3 e finisce qui. Quindi con una ottima azione difensiva della nostra difesa, quindi finisce la partita col doppio gioco su Geraldo e quindi finale è 8-1 per noi. Lanciatore vincente, vi ricordo, come ho detto in precedenza, José Bermúdez, lanciatore perdente chiaramente Figueiredo, che è stato autore di una prova certamente non positiva, ma insomma Parma comunque domani con Bocchi sul monte di lancio parte da favorita, ma insomma davvero, ripeto, siamo orgogliosi di poter dire che questa squadra domani si andrà a giocare il primo posto in un match come singolo, diciamo, a Parma. Beh, insomma, all'inizio dell'anno l'avremmo assolutamente firmato. A questo punto vi chiedo un attimo di cortesia, quindi pubblicità, poi noi intanto ci recheremo nel dugout per le interviste di rito ai nostri ragazzi. Per ora linea alla regia.

0: collaborazione con...
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Ecco l'arbitro dirigersi al VAR e guardare attentamente le immagini. Ma vede tante specialità culinarie e pizze lievitate 48 ore. Non solo, ecco il tocco per i gluten free. Conferma la sua scelta. È tutta opera di Caruso.
4: Ristorante Pizzeria Caruso. Da oltre 30 anni il ritrovo per tutti, grandi e cinni.
3: Ristorante Pizzeria Caruso.
4: Sede unica a Bologna, in via del Parco 13. Info 051 53 13 41.
3: Da oltre 30 anni, un vizio di famiglia.
5: L'impresa edile Amedeo Bonfiglioli di Bologna realizza 10 villette a schiera a Borgo Panigale, all'interno di un parco pubblico. Riscaldamento a pavimento, raffrescamento con split con pompa di calore senza uso di gas. Le villette possono essere acquistate sulla carta con un grande sconto. Chiama subito per informazioni l'impresa edile Amedeo Bonfiglioli 051 40 11 57 051 40 11 57.
6: Space Sport, divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. E per la vostra azienda, Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
7: Bene, torniamo in diretta. Stiamo ovviamente raggiungendo il dugout della Fortitudo e quindi siamo in procinto di sentire la voce chiaramente dei protagonisti di questa vittoria 8-1. Vuol dire una vittoria piuttosto netta della Fortitudo contro Parma, ripeto, abbastanza sorpresa nel punteggio e nell'entità, ma quello che conta è chiaramente anche l'essere riusciti a vincere un match che non era certamente facile. Intanto aspettiamo di poter intercettare Federico Celli, adesso vediamo anche se...
8: Borghi!
7: Intanto Alessandro Vaglio mi aiuta anche nel reclutamento. Nel reclutamento di qualcuno, ovviamente Vaglio l'abbiamo... riusciamo anche a... come diciamo il nostro reclutatore. Sì. Scusate, ma ci dobbiamo un attimo.
9: 5 euro.
7: Scusate, ma qui c'è ovviamente parecchio casino, quindi abbiamo anche delle difficoltà a... Non l'ho visto.
8: Sta scappando. Gil!
7: Chissà se riusciamo a...
8: È qui, guarda.
7: Ce la faremo.
8: Vuole te? Che cazzo vuoi? Vai a fare l'intervista. C'è scritto nel contratto, c'è scritto che devi fare l'intervista.
7: Adesso io ringrazio Alessandro per questo ottimo lavoro da reclutatore.
8: Se lo merita.
7: In effetti, esatto, anche perché voglio dire, ringraziamo Gilberto che voglio dire magari non sei abituato ai riflettori, però insomma, quando poi un giocatore sta giocando bene ed è in un ottimo stato di forma si merita anche di venire ai nostri microfoni. Allora una vittoria devo dire molto convincente, anche sorprendente nel punteggio, insomma dare 8-1 a Parma non è cosa da poco.
10: Buonasera, assolutamente sì, diciamo che quello che ci era stato chiesto era di essere costanti e comunque di creare occasioni e gioco ed è quello che abbiamo provato a fare e ci siamo riusciti, quindi ottima prestazione di squadra. Insomma.
7: Sì, qui c'è un'atmosfera da esame,
10: tra
7: Vaglio e Pippo Crepaldi che sono qui per sentire come te la cavi ai microfoni, sono scherzi a parte, insomma... Io lo dicevamo prima in Radio Cronaca, andare domani a giocarsi il primo posto a Parma alla vigilia del campionato, insomma anche se è regular season, insomma
0: si poteva firmare, no? Devo dire che finora la stagione fortitudo è davvero notevole.
10: Assolutamente sì, infatti anche domani dobbiamo entrare in campo con la stessa grinta di oggi e sarà chiaramente più difficile probabilmente perché siamo in casa loro, però arriviamo agguerriti, insomma.
0: Prima di parlare ovviamente del tuo momento e della tua stagione, ecco, non è, oggi ha vinto la squadra perché sicuramente tutti avete dato un contributo incredibile, anche la Isa, insomma, ultimo uomo del line up, entra al primo lancio, fa un doppio e svolta la partita. Però quest'anno credo che il rendimento di Bermudez e Newton sia veramente molto molto superiore a quello dell'anno scorso. Le qualità di José già le avevamo viste anche l'anno scorso, però quest'anno è molto più continuo sul monte, molto più personalità. E Newton anche con la massa davvero ha fatto un salto esponenziale rispetto alla scorsa stagione, dove ha avuto un infortunio grave, però insomma quest'anno davvero sta diventando il leader.
10: Sì, purtroppo l'anno scorso Newton con l'infortunio alla mano chiaramente è stato molto molto condizionato nella performance, però abbiamo, come hai detto tu, Osello già lo conoscevamo, anche lui comunque è giovane, quindi un buon processo di crescita che mi auguro lo porti a dominare ancora il campionato, insomma. Per entrambi, ovviamente.
0: Un'ultima cosa, Gilberto, la tua stagione finora molto buona, secondo me molto buona. Adesso a luglio poi hai incrementato le medie anche nel box di battuta e poi è bella, adesso al di là degli infortuni di Martina, cioè, però insomma stasera eravate in 7 italiani su 9 e insomma anche Parma ne ha, rispetto ad altre squadre, senza ovviamente fare ulteriori allusioni che tanto sappiamo tutti, vedere 7 giocatori di vera scuola italiana, qui molti anche di scuola Fortitudo in campo, insomma è un bel vedere.
10: Sì, per noi è un orgoglio, quindi insomma se poi giochiamo e riusciamo a fare bene è ancora meglio, insomma.
0: Va bene Gilberto, ti ringrazio molto, esame direi superato, vale a dire che i tuoi compagni di squadra, e ovviamente in bocca al lupo per domani, sarà un'altra partita, ma insomma è bello essere là a giocarci il primo posto in regular season.
10: Grazie.
0: Grazie ancora, grazie Gilberto, allora direi che sia veramente tutto, amici di Nettuno Bologna 1, ricordo il finale, la Fortitudo ha vinto 8-1, anche l'esordio ai microfoni di Gilberto Borghi nella sua prima intervista dell'anno. Direi positiva, insomma se l'è cavata bene. Allora a questo punto è davvero tutto. Bruno Scasoni e Fabio Strazzari vi ringraziano e appuntamento a domani sera, quando dal Nuovo Europeo ci sarà la voce di Matteo Balduzzi che vi racconterà gara 2 decisiva per il primo posto nel girone della regular season. Per questa sera buonanotte a tutti.
6: Nettuno Bologna 1, diretta baseball.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio, posizionato a bordo campo del centro sportivo, per raccontarvi, minuto per minuto, tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra, con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
0: Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1.
5: Passa Plenitude e la tua passione per lo sport a più energia. Se scegli un'offerta luce o gas per la casa entro il 19 luglio, ricevi una carta regalo Decathlon da 50 o 100 euro. Scopri di più nei Plenitude Store. Operazione a premi, regolamento su anyplenitude.com.
6: La frasca in Andrea Costa
7: o la frasca al vicolo?
8: E perché no a Villa Cassarini?
6: Stop! Ho detto alla frasca!
9: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
8: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Fino al 31 luglio da Sorce e Vannini, sconto 30% su automazioni cancelli e barriere automatiche e in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 58 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Ok, calma, è il colloquio della vita, ma niente panico. Ora ti bevi un bel caffè, liberi la mente. No, te lo sei rovesciato sulla giacca. Relax, coi saldi OVS fino al 70%. Un cambio lo trovi di certo. Anche i calzini, li hai messi di due blu diversi. OVS, love people, not labels.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
18: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
19: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Robot Mova S70 Roller, dalla potente aspirazione e con HydroForce per lavare sempre con acqua pulita, a 449 euro. Fino al 26 luglio, solo da 1 euro.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: La frasca in Andrea Costa
2: o la frasca al vicolo?
3: E perché no a Villa Cassarini?
1: Stop! Ho detto alla frasca!
4: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
6: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
7: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
2: Anche quest'anno!
1: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
0: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali, scale e parapetti. Aereo, dove osano le aquile.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Due Torri, consulenza, logistica e trasporto. Siamo i numeri uno nelle consegne su pallet espresso con le migliori tecnologie. One Express, One Quality.
1: Il ritiro del Bologna a Valles su Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: La frasca in Andrea Costa.
13: O la frasca al vicolo.
14: E perché no a Villa Cassarini?
2: Stop! Ho detto alla frasca!
15: La frasca presenta Cassarini Summer. Il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer. Birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer. Tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
14: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
13: Nettuno Bologna 1.
0: È 1:04.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: La frasca in Andrea Costa
4: o la frasca al vicolo?
5: E perché no a Villa Cassarini?
6: Stop! Ho detto alla frasca!
7: La frasca presenta Cassarini Summer, il posto più fresco di Bologna. Cassarini Summer, birrette indipendenti, food trucks, DJ set, reading, concerti e un gran fresco. Cassarini Summer, tutte le sere al parco di Villa Cassarini.
5: Io ve l'avevo detto che la frasca è anche lì.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 21 Bologna 1. Segui tutto il ritiro del Bologna Football Club 1909 in diretta su Nettuno Bologna 1. Oh, oh, oh, oh. Anche quest'anno siamo media partner del ritiro a Valles.
1: Anche quest'anno!
0: Con il nostro studio posizionato a bordo campo del centro sportivo per raccontarvi minuto per minuto tutti gli allenamenti del Bologna, i nuovi arrivi, le interviste e la presentazione della squadra con Leonardo Bosello, Frank Loreti e Filippo Cotti. Buongiorno Valles, tutti i giorni alle 10. Pomeriggio a Valles, tutti i giorni alle 16. E in esclusiva, le radiocronache in diretta delle amichevoli Bologna-Arminia-Bielefeld, Bologna-Heidenheim e Bologna-Iraklis. E se vieni a Valles, Leo, Frank e Filippo ti aspettano nella nostra postazione, di fianco al bar del campo. Il ritiro del Bologna a Valles, su Nettuno Bologna 1. Presentato da
2: Zen SRL. Vendita, personalizzazione, formazione e assistenza software gestionali per le PMI e i commercialisti. Aereo, linea vita, allontanamento volatili, lavori in fune, protezione macchine industriali.